0: 3806, cominciamo con il grande Fulminacci, molto molto apprezzato al Plaid, ricercatissimo per le foto anche da parte dei DJ, dei
1: altissimo.
0: Parenti,
1: altissimo, altissimo,
0: altissimo. Domando alla componente rosa di Chiamate Roma, Veronica. È anche molto interessante, cioè,
2: beh,
0: il personaggio,
2: sì,
0: dai,
2: sì.
0: Caruccio,
3: carino, è carino. Ah, devo dire che di solito ha un look molto più easy, invece sul palco del Plaid era vestito carino e si muove molto bene.
0: Questa camicia con le maniche rimboccate,
3: va
0: questa
3: bene,
0: cravatta
3: è carino,
0: così,
3: si propone bene.
1: Sì.
0: E poi è quello che secondo me piace anche ai genitori, cioè se tua figlia te lo presenta,
3: la faccia da bravo ragazzo.
1: Guarda che bravo ragazzo.
0: Ma poi è figlio della
3: sicuro. È un malessere, come si dice adesso. Adesso dicono che è un malessere.
0: È un malessere.
3: Malessere, forse, non lo so.
0: Le 8.07, grazie Umberto e Damiano che sono arrivati fino in fondo. Oggi, ve lo dico, giovedì c'è un po' di stupidera. Io gli facevo i gestacci per far ridere Damiano, invece lui è rimasto impassibile.
1: Beh, ma non è che è impassibile, è immobile. Cioè, lo vedo proprio Damiano perché adesso, come in me, sta vivendo l'incubo delle recite, delle varie cose.
0: Sì.
1: E ho scoperto che c'è una recita per ogni attività. Tra poco faranno la recita anche nel corso di nuoto,
0: ma
1: non
0: giusto,
1: lo so, autosincronizzato,
0: ma è giusto, così devono fare,
1: sì,
0: e mi raccomando, fatele sempre verso le tre,
1: sì,
0: due
1: sì,
0: e mezza, tre, senza aria condizionata, senza aria condizionata. 3420000700. Oh dolce Veronica, con chi cominciamo?
4: Io vado in bagno e penso al trio.
0: Ammazza.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio.
0: Gabriele. Non ho capito la citazione, ho visto Patrizio, buongiorno Pat, che dicevi sì sì, ho capito.
2: Era questione di feeling.
3: Credo che sia Battisti.
0: Credo che sia, penso a te,
3: sì,
0: credo.
3: Esatto, sì, penso a te. Penso a te. Sì,
4: io
3: sì,
4: temo che l'ispirazione l'abbia data ieri Danilo con l'immagine del bidet.
0: Sì. Ah, tu dici? Che... Sì. Bentornato Danilo, buongiorno. Buongiorno
5: Zazzoni, buongiorno.
0: Dove passi tu non cresce più un filo d'erba.
4: Vedi cosa

0: Ehi, guarda cosa che Danilo, prima di parlare con te, però permettici di salutare Patrizio, che oggi indossa la maglietta dei Knicks. Attenzione, spoiler.
1: Eh sì.
0: Fatto, avete cambiato.
1: Fatto, okay.
0: Hanno vinto gara 5.
2: No, 3 a 1
0: Knicks, dai Knicks.
2: Match point.
0: Ora si va.
3: Ora la maglietta comprata al Madison Square Garden quando ero venuto con te, Gabriele.
2: Certo. Dico una cosa per gli appassionati di pallacanestro: guardatevi gli ultimi 3 minuti.
1: Sì.
2: È la roba. Sembra un film.
3: Io adesso mi vado a vedere.
2: Ultimi 3 minuti.
0: La domanda è: possiamo alle 8:10 del giovedì 11 giugno dare tranquillamente il risultato? E allora, la scuola di Pietrantonio Corsetti è sì, è diritto.
2: Perché è cronaca, ragazzi. Allora, un conto è l'intrattenimento inteso come film, libri, eccetera. Sono d'accordo, ma questa è cronaca.
0: Ma c'è uno magari che l'ha registrata. Cosa annunci? Molti dicono come finisce Stranger Things.
4: Ma allora,
0: muoiono tutti. Sei contenta?
4: Peccato. È chiaro che un film, una serie TV, è pensato per essere la cui fruizione è pensata da qui all'infinito. È un evento sportivo. È normale.
0: Attenzione, c'è l'opinione del metra a pensé Danilo da Fiumicino.
5: Sì, ma poi se tu sei veramente tifoso, riusciresti a vederti tutta una partita sapendo che il risultato c'è il risultato? È impossibile.
2: Sarebbe già storia.
5: A me mi prude il cervello.
2: Vi
5: se
2: ricordo,
5: so che è registrato.
2: Durante i mondiali del 2006, quanto era intollerabile il ritardo tra Sky e la Rai. Gli altri esultavano e te dopo un po'. No,
5: io mi sono già dato raccontato, cioè al mio vicino tifosissimo della Roma, che io alcune volte ho visto la partita della Roma, finita la partita sono andato a letto, dopo 5-6 minuti dall'altra parte sentivo gol! ma che ritardo
0: c'ha il pezzotto. Se vi state domandando perché Danilo è qui alle 8:12 in questo istante in diretta, Gianni, buongiorno, entra, aspetta, non ci sta sentendo.
2: Da grande professionista, vedi, tutto preso.
0: Apri la porta. Gianni, ecco. No, ti chiamiamo dentro perché stiamo per fare una delle cose che più ti piace al mondo.
6: Certo,
0: sei pronto, Gianni?
6: Perché
0: c'è Danilo? Perché è febbraio?
7: No!
0: Perché è ottobre?
7: No!
0: Perché è marzo?
7: No!
0: Perché è giugno! Abbiamo ancora meno voglia di lavorare. E quindi chiunque vuole venire venga.
2: Porte aperte ormai.
0: Tanto noi veramente. Anzi, 342 00 00 700, diteci quello che volete, se ha senso. Messaggi lunghi oggi
4: no. Oltre i 40 secondi.
0: Oltre i 40 secondi.
4: Sì.
2: No, troppo.
0: Sotto i 15. Dai, cominciamo con Django.

0: Che poi io volevo dire, va bene che non siamo ai mondiali, ma comunque l'Italia vince sempre nelle barzellette, ricordiamocelo.
1: È vero.
2: Perché l'italiano vince, l'italiano vince come cantano ieri le storie tese, ragazzi.
3: Questa è una riflessione molto importante. Esatto.
2: E con lui vince l'Italia intera. Mi pare che sia proprio il testo. Le 8:16, volete una rubrica, ci dice Davide, sulla cardiologia? Allora, vero, prendi tutto, perché settimana prossima, che noi abbiamo questo problema grosso, che già non ci abbiamo mai voglia di fare un cazzo. Ma poi a giugno proprio, non so voi.
3: Poi due ore.
2: Quindi facciamo una puntata in cui ogni intervento viene gestito da un ascoltatore diverso.
3: Però vi dico una cosa, conoscendo i miei polli, facciamo la prossima ancora, che è l'ultima.
2: Sì, sì, l'ultima.
4: Sì,
2: l'ultima.
4: Sì.
3: Perché sennò poi dall'alto la chiamiamo loro.
4: La chiamiamo trash bin. Esatto. Cioè, quella, butti tutto lì dentro.
2: Che potrebbe essere proprio l'ultima, l'ultima. Perché no? Perché
3: con
2: no,
3: i motorini già accesi fuori.
2: In ciabatte. Ecco. Oggi chi? Danilo pantaloncino,
4: No, non l'ho ancora.
3: Oggi anche uno in ciabatte.
2: Oggi però pantaloncino, ragazzi. Pantaloncino non sportivo, giusto Danilo? Pantaloncino.
5: Ma come non sportivo? C'ho tipo i pantaloncini da proprio da calcetto.
2: Da calcetto, pronto.
5: Poi arrivo un po' da lontano, alle 6:30 comunque sul motorino. Mi si ghiacciano le ginocchia. Però è una sensazione simpatica.
2: Però il pantaloncino pronto a scendere in campo.
5: Ma io pensavo che Oggi ero venuto perché me lo meritavo, invece
3: riempitivo. Non è una promozione,
5: riempitivo. Però oggi sono Danilo da Casale Monferrato, perché sostituisco il Previ solamente questa settimana.
3: Il comune è solo il look,
5: quindi
4: sei solo nero.
2: A me è piaciuto molto quello che ha commentato la foto tua di Patrizio Grande, Daniele da Ciampino.
5: Ma sei stato te?
2: E infatti famosissimi Daniele da Ciampino.
5: Comunque faccio l'approfondimento giornalistico. Stasera partono i mondiali di calcio.
2: Tutti sintonizzati, ragazzi. Messico-Sudafrica alle 21. Non so se rimanere sveglio anche alle 4. Chissà. Per vedermi Corea del Sud-Cechia.
5: Vabbè,
2: che
5: però,
2: dite?
5: Però domani mi raccomando, non spoilerate il risultato.
3: No, figurati.
5: Però, un'occhiata la buttate. Cioè, lì va tutti quanti.
3: Vediamo che. Vediamo chi canta prima.
2: Sì, dai, spippolando.
5: Comunque, certo. ho letto una notizia. Noi siamo sicuri che è così, cioè è andata così male a non partecipare a questi mondiali. Cioè,
2: sono sicuro al 100%.
5: Perché sta succedendo di tutto. Io avrei avuto l'ansia a mandare i nostri ragazzi lì.
3: Poverini. Voi immaginate come Gattuso, fumantino, che si becca quel trattamento lì.
2: No, secondo me sì.
3: Lo arrestava.
2: Esatto, tu hai perquisito Fabio Cannavaro. Fallo con Materazzi e Gattuso.
5: Ma secondo me, appunto, Fabio Cannavaro è stato perquisito all'aeroporto. Per me, loro, quando l'hanno vista arrivare, hanno detto: ma Italia, c'è stai ai mondiali? Che cazzo sta facendo? Non lo volevano far passare. Allora erano convinti che fosse il
3: Tu dici che conoscono così bene il calcio da quelle parti, per cui riconoscono i personaggi.
5: Però si sono scatenate proprio le piaghe d'Egitto contro questo mondiale. È successo di tutto. Tra le cose successe, ieri ho visto anche uno stadio completamente allagato. C'è stata un'alluvione. Secondo me proprio hanno sbagliato i drenaggi del campo, perché c'era tipo un litro e mezzo, sembrava una piscina tipo.
3: Un litro e mezzo d'acqua in un campo di calcio. Però sarà stato un deserto, suppongo. Era un bicchiere questo.
2: Ragazzi, se volete andiamo in vacanza domani, occhio, ne abbiamo bisogno.
3: Stai già confondendo le unità di misura.
5: Un litro e mezzo a centimetro cubo.
3: No, per un metro e mezzo d'altezza, che è meglio.
2: Facciamo una cosa: 342 000 700. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici se, ecco, per esempio, io questa cosa del campo allagato, no? Vabbè, è successo il famoso.
3: Beh,
2: parco,
3: a parte che dove ieri Perugia, a Milano, qualsiasi campo era allagato, avete visto quello che ha fatto.
2: Cioè, non deve la palla non deve rimbalzare. Mi pare.
3: La palla deve rimbalzare almeno due volte. Due volte. Quando cade deve fare. Okay. Tum, tum.
2: Questo, diciamo, è.

0: Ma quanti di voi hanno giocato su campi alla gara? Campi innevati.
1: Innevato, sì.
0: Certo, non solo calcio, ma vale qualsiasi.
1: Io ho giocato a basket su campo innevato.
2: Ve ne dico un altro. No, giuro, a Roma, quando ho beach volley sul campo innevato, con le scarpette che, insomma, non erano termiche. Mi dico, che piacere.
1: Come abbiamo letto che c'è il rischio fulmini, no? Così, mi ricordo anche il volley che era come si vedono dei fulmini, si deve interrompere il gara.
3: Cioè, oltre il rischio fulmini c'è anche il rischio serpenti, perché c'è sta la ho letto la nazionale della Svizzera non può andare dall'hotel al campo di allenamento né in bicicletta né a piedi, perché là attorno è pieno di serpenti a sonagli. Quindi
0: mi piace molto che gli ha detto: se vedete un serpente a sonagli, non disturbatelo.
2: Non provocate.
1: Che vuol dire
2: provocare un serpente a sonagli?
3: Però secondo me il serpente a sonagli è l'animale velenoso più educato al mondo, perché lui te lo avverte, fa così fa. Se tu ti avvicini sei un coglione, scusa. Io a casa di mio papà avevamo un campo da pallone in terra battuta, però i muri, diciamo, di cinta, i muri attorno, erano alti un metro. E dall'altra parte c'era la marana. Tu non potevi tirare, dovevi tirare solo raso terra, perché se la palla andava della palla buttata.
2: Gli alligatori poi lì.
3: Spendevamo più di palloni.
0: Questo è un altro problema. Io ho giocato in un campo a Montepiano, provincia di Prato, che era perfetto, ma era su una valle. Cioè era tutto schiacciato.
1: Ma poi scendeva giù.
0: Esatto, quindi partita terminata tipo alle 8, dopo 8-10 minuti, perché finiti i palloni.
3: E a Montepiano dovevi giocare piano piano, è quello.
1: Sì,
3: perché...
1: Lasciamo stare.
0: 342-00-00700. Danilo, c'hai tante cose divertenti da dire? Tienile lì.
3: No, ma neanche.
2: Tienile lì. Comunque.
0: Le vuoi dire una proprio al volo? Ce l'avevi? Che cos'era?
3: No, non ce l'avevo. No, proprio...
0: Ah, questo era l'intervento.
3: Ero giornalista.
0: Ah, giornalista.
1: Vabbè.
0: Per fortuna c'è qualcuno che ha scelto un disco. Abbiamo detto, scusa, canzoni che parlano di prati, campi, ci sono.
1: Sì. Ma certo che ci sono.
0: Anno 1980, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Cos'è che fai, Lucio? Cos'è che fai?

0: 8:25, Lucio Battisti su Radio DJ. È sempre una giornata meravigliosa quando ascolti il grande Lucio. Solo Battisti in questo caso.
1: No, proprio l'ultimo disco del duo Battisti Mogol. Proprio l'ultima cosa. Sì, sì,
0: e sì. Allora vi faccio un quiz base tensiva. Me lo ha fatto Mara Maionchi l'altro ieri. Chi è l'italiano che prende di più di SIAE al mondo?
2: Al mondo?
3: Al mondo.
0: Ci potete arrivare.
3: Gino Paoli?
0: No. Patrizio, non fare, te l'ho detto io. Lui fa, lo so, te l'ho detto io, dillo.
2: Mogol?
0: No.
2: Ma come no?
0: Allora, ecco, io ti ho detto no.
1: Allora, però, aiutino, cioè...
3: cantante o autore?
0: Autore.
1: Autore
0: musicista. Quando dite... Chi?
4: No, Malgioglio?
0: No.
4: Che ha scritto tante canzoni.
0: No, no. Mondo. Danilo? Enrico, ci sei? Enrico, buongiorno.
5: Ecco, sì, ci sono.
0: Secondo te ci potete arrivare?
5: Ma...
0: anche a casa ci
5: potrebbe. Ci potrebbe essere, Raul Casadei, non so.
0: Certo. Vado.
6: Colonne sonori.
1: Ah, beh, certo. Morricone.
0: Ennio Morricone. Allora, invece, scusa, prima di venire a te con le previsioni del tempo, la domanda è: attenzione agli allagamenti, vero? Abbiamo un messaggio proprio dedicato a quello che ci ha raccontato Danilo, sentite.
7: Oh trio, ma oggi non posso bere.
6: Perché?
7: Perché mi si è allagata la bottiglia d'acqua.
0: Sì.
7: C'era un litro e mezzo d'acqua. No, mi si è allagata, non posso bere.
1: Certo. Miseria. Allora svuotala e poi mettici di nuovo l'acqua.
6: Ora lo dico Enrico, che è l'unico che è mio amico. Prova, Enrico, vai in bagno e versa un litro e mezzo d'acqua per terra e vedi come si allaga.
1: Un
6: litro e mezzo è tanto.
1: Stavi
6: ragazzi.
1: Parlando di un campo da calcio.
3: Stavo parlando, capito?
0: Voleva dire un metro e mezzo. Vabbè. Enrico, ci sarà un litro e mezzo d'acqua da qualche parte oggi? Temo di sì.
5: Sì, da qualche parte è possibile, perché ancora c'è questa perturbazione che è arrivata ieri, però se ne sta già andando. E come sempre la perturbazione atlantica si annuncia con venti meridionali caldi e invece saluta con venti settentrionali più freschi. Quindi oggi scivola lungo l'Adriatico portando qualche temporale su medio e basso Adriatico, e soprattutto questi venti freschi che tenderanno a propagarsi un po' dappertutto fra oggi e domani, e il tempo migliorerà poi rapidamente. Quindi godiamoci questa, diciamo, questa finestra spalancata che regala temperature in calo. In generale le massime resteranno sotto i 30 gradi, in qualche caso anche di 2-3 gradi.
0: Ammazza.
5: Quindi godiamocela, perché poi già fra domani e dopodomani aumentano di nuovo e farà un bel caldo nel fine settimana. Intanto io ho una domanda per Danilo, perché
0: attenzione.
5: È da sabato, no, c'è stata l'esibizione, no, sul palco con Danilo, con Patrizio,
1: sì.
5: E c'è stata una riffa.

0: Io avevo preso il numero 66, ma siccome dovevo prendere il treno sono andato via. Perché magari ho vinto, mi è rimasto
1: ha
0: questo
1: vinto.
0: Dubbio.
1: Cosa ha vinto?
2: Enrico, secondo te, cosa hai vinto? Cosa hai vinto?
1: Vuoi sapere, Enrico?
0: Se è uscito il 66, io chiedo.
1: Sì, sì,
0: venga...
1: è uscito.
2: Lo sai cosa hai vinto, Enrico? Un abbraccio, perché dovete sapere, io lo fa. Quando vedo Enrico, prendo e lo abbraccio fortissimo. È una cosa che lo mette a disagio in una maniera incredibile. A me mi piace per quello, cioè, non proprio... Non può essere abbracciato.
1: Questo da parte di Darino. Noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento a domani dicendoti che cosa hai vinto in realtà.
3: Sto cazzo.
4: Ciao, ciao, ciao,
5: chiamate Roma. Chiamate Roma.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: 8:38, siete all'ascolto di Radio DJ. Lei era Ariana Grande con Red Muscle.
1: Sì.
0: 3420000700.
1: No, no. Può essere la versione, la versione in inglese di un noto brano italiano.
0: After all these emotions.
2: Nome d'arte, come lo possiamo dare?
0: Little Fat. Ciccio, 3420. Perché stiamo facendo tutto questo cinema insensato? Ma perché? Scusate, ma che è febbraio?
2: Che
0: è novembre? Che è dicembre?
2: Ma no!
0: È giugno!
1: Mancano le micette, mannaggia.
0: Io le avevo portate, voi non mi avete permesso di utilizzarle.
2: Vabbè, punto 1, punto 2, facciamo subito una petizione. Il giugno deve averne 31.
0: Sono d'accordo. Sì.
2: 31 giorni, perché 30?
0: Ma anche 40, chi se ne frega. E tornando invece alla notizia, le notizie di cui ci ha parlato Danilo, incredibile fatto. Un campo allagato da un litro e mezzo d'acqua.
1: Un campo da calcio.
0: Sembra che però ci siano altre situazioni estreme, vero Veronica?
1: Eccole.
3: Io e mio fratello giocavamo nel nostro cortile di casa. In un lato c'era un canale di irrigazione, in un altro c'era il naviglio, nell'altro c'era l'alano del mio vicino. Quindi vi lascio immaginare in che condizioni si giocava.
0: È complicata effettivamente. Parlavamo anche delle palestre scolastiche bassissime.
2: Ma io e Giorgio abbiamo giocato per due anni una palestra dove la riga finiva sul muro. Tu ridi, la riga finiva
1: tennis
2: sul muro.
1: Puoi battere anche di lato, no? Un po' come McEnroe, ti metti tutto con un piede davanti all'altro.
2: Difficilissimo. Ti giuro, battevamo come tennisti. C'erano due piedi messi così perché non c'entravi.
1: Se no l'arbitro è l'arbitro, se no ti fischiava a farlo. Ma non c'è spazio.
0: Patrizia ha giocato in una palestra talmente bassa che non si poteva tirare da tre.
4: Sì, che dovevi tirare dritto per dritto. Non c'era parabola.
0: A due mani, dritto
5: così. In quelle palestre il problema era se veniva il pubblico. Che stava proprio a raso al muro,
1: attacciato al muro.
0: Chi altri?
6: A proposito di difficoltà in campo, vogliamo parlare delle partite di rugby di mio figlio nel mezzo della Valle Padana, in cui praticamente non si vedeva nulla perché la nebbia pervadeva tutto il regno. Ciao ragazzi.
0: Ciao, però bello, epico, no?
2: Epico. Credo che però ci sia un regolamento anche lì, nel senso che
1: minimo di visibilità,
2: minimo. Non perdi il figlio.
0: Ma la Federazione Giuoco Calcio ha pensato anche a quello e infatti hanno fatto i palloni arancioni. Ma d'estate che cazzo serve?
1: Certo. Esatto, senza neve il pallone arancione è un disastro.
2: Li hanno tolti, spero.
0: Okay. E a proposito di campi da calcio, ne ho citato uno a Montepiano, non credo sia lo stesso. Tommaso da Prato, buongiorno Tommaso.
1: Tommaso?
0: Gianni, c'è caduto Tommaso.
1: È caduto nel campo, credo.
0: Sì, credo di sì. Credo.
2: Però leggo che il buon Gianni ha fatto addirittura la scheda. Tommaso è un terzino.
0: È un terzino.
1: Grazie. Dovevo sapere.
0: E soprattutto se è svincolato.
1: Certo.
0: Perché noi terzini dalle nostre parti servono sempre.
2: Parliamo di Lazio. Apro e chiudo parentesi. Sì. Non date retta a sta storia. Lo dico a tutti quelli che mi hanno tenuto sveglio fino a ieri.
0: Sei sicuro? No.
2: Non date retta a sta storia.
1: Non ha venduto.
0: Io le micette le ho finite ieri perché lo sparato
2: lo so, eri tra quelli. Non c'è niente di vero.
0: No, okay. Non ho dormito, purtroppo.
2: Sarebbe bello.
0: Comunque sembra che questo campo sia spessissimo allagato. Attenzione, da un litro e mezzo d'acqua.
1: Sì, Tommaso.
5: Comunque di solito tra i dilettanti, nelle categorie, quelle proprio più basse, anche quando giochi a calcetto, i terzini sono quelli. A me mettono sempre terzino, perché sono i più scarsi. Fai meno danni esterno, capito?
2: Livelli bassi, perché a livelli alti, se sei rotto,
1: non funzioni bene, ti mettono punta.
5: Almeno
1: non fai danni.
0: Esatto. C'era un altro messaggio che ci voleva far sentire Veronica.
7: Perché c'è chi usa a proprio vantaggio il fatto che il campo sia allagato.
0: Ah.
8: Buongiorno trio. Io a 14 anni, circa 28 anni fa, ho segnato il mio primo gol con un campo abbastanza allagato. In una partita.

0: un'occasione in cui non avrei segnato nemmeno con la penna. Il mio compagno di squadra smarca il difensore, salta il portiere, tira in porta e la palla si ferma nella pozza sulla linea. Arrivo e faccio il mio primo gol in campionato, quindi io ringrazio e sono sempre favorevoli per i campi bagnati e pesanti.
1: Pensate, sapete quanta acqua c'era? Tantissima.
2: Tipo
1: un litro e mezzo.
2: Alluvioni da sospendere.
1: Danilo, grazie
3: mille. Ci vediamo mercoledì.
1: Sì, se puoi,
3: ma è giugno.
1: Allora sì. E allora anche martedì, giovedì, quando vuoi. Grazie Danilo, alla settimana

0: nessuno di voi si ricorda una partita Italia-Cipro negli anni 80 che praticamente nel campo c'erano dei tombini. Ciao Maria Grazia da Borbone.
1: Sì, bravo.
2: Ma ha sbloccato un ricordo. La partita della vergogna per noi fu, perché era, se non ricordo male, c'è Veronica.
3: Scusa, una delle tante, diciamo.
2: Ma noi eravamo tante. Campioni del mondo, si giocava la qualificazione dell'Europeo dell'84 e l'Italia andò a pareggiare a Cipro, perdendo, e mi ricordo pareggiò Graziani nella situazione
3: sul
2: in mezzo.
3: Finale, sì.
2: Cosa,
3: sì,
2: e c'era il tombino.
3: C'era un tombino.
2: Quindi quando passavano sotto questi sta quel rumore di tacchetto sul metallo.
3: Prima c'era il tombino e adesso ci sono le tombe, perché sono dei morti quelli in campo. Ci posso pensare che oggi iniziano i mondiali? Non ci
4: adesso siamo niente pizza con gli amici, niente festeggiamenti,
3: ragazzi. Non possiamo fare i scoppietti.
4: Senti qua.
2: Vabbè, però. Controlla.
3: È arrivata la droga.
2: Quella arriva sempre. Quella
3: è
2: sempre.
3: Arrivata la droga.
2: Ma no. Ma tutto finito.
3: Però posso dire che questa cosa dà fastidio agli animali, gli spari. C'è qualcosa di più ecologico. Gli spettacoli con i droni.
4: È vero.
3: Con
4: vero,
3: i droni.
2: Con i droni fanno delle cose incredibili.
4: Sì.
3: 342-00-00700. Amico pirotecnico, ti sei buttato sui droni o sono due campi completamente differenti?
4: Ma ho trovato, li fanno anche insieme. Cioè riescono a fare degli spettacoli con parte droni, anche perché lo spettacolo di droni non può durare più di 10-15 minuti per
3: perché
4: le batterie.
3: Per la carica. Certo. Ah, sono solo 10-15 minuti?
4: 10-15 minuti.
2: No. E poi non è che ognuno manovra un drone.
3: No. 342-00-00-700.
2: Sarebbe complicato.
3: Danilo, che è rimasto, vuol dire non fate i pelandroni. Scriveteci.
5: È una battuta mia, sì, bellissima. Una delle più belle che ho mai fatto.
4: Sì.
3: Però a me piace più un litro e mezzo d'acqua, sinceramente. E parliamo di droni, di fuochi d'artificio, perché hanno inaugurato con spettacolo pirotecnico e droni proprio la Sagrada Famiglia.
2: Sì, cioè, proprio ieri c'è stato il Papa, insomma, avete visto, è stata una cerimonia pazzesca, no? Certo. Lo spettacolo dei droni che riproduceva Gaudì.
3: Elegante.
2: Sì, però di Gaudì elegante è un po' una cosa strana, perché non so se sapete l'aneddoto sulla sua morte. Gaudì venne investito il 7 giugno da un tram e nessuno, fortuitamente, certo, chiaramente, certo, e nessuno lo ha soccorso, convinti che fosse un barbone.
3: E quindi i barboni possono morire.
2: Ai tempi, nel 1926, nessuno voleva pagare, non c'erano le ambulanze al tempo, quindi nessun tassista. E solo un gruppo di persone, ma dopo un po', quindi lui è rimasto ferito a lungo per strada, e per quello poi, tre giorni dopo è morto.
3: Comunque, conclusa la Sagrada Famiglia, architetto, quant'è che ci lavoravano su questa Sagrada Famiglia?
2: Cent'anni.
4: E attenzione, non è del tutto concluso.
2: No, non è ancora finito.
4: Le torri, ma però un'altra decina d'anni.
2: Diciamo da qualche mese, ieri con l'inaugurazione, è la chiesa più alta al mondo: 172,5 metri.
3: E questo,
2: un campo da calcio.
3: Un campo da calcio. E questo spiega perché è andato lì Papa Leone, no? Per inaugurarlo.
2: È un capolavoro assoluto. Ora, chi è stato a Barcellona sicuramente l'ha visto. Chi ancora non è stato a Barcellona ha un motivo in più per andarci, perché è una cosa meravigliosa. Leggevo che c'è un po' d'Italia anche proprio sulla croce, quella che termina
3: l'ha
2: fatta Andrea Mastrovito, ma non la croce, la scultura che è messa all'interno.
3: Ed è lui, ed è
2: di Bergamo. Un capolavoro.
3: Se ci ascolta, scrivici, perché credo che
2: sarebbe bello sentirti in diretta. Quello è un orgoglio assoluto.
3: Sai chi ci può anche scrivere? Anche il pilota che ha accompagnato Papa Leone. Perché non so se lo sapete, ma Papa Leone ha parlato alla radio di bordo.
2: No.
3: Ha comunicato con i caccia che lo ascoltavano.
4: È andato in cabina.
2: Abbiamo l'audio.
3: Ma certo. Che problema c'è? Eccoci qua.
2: Buongiorno. Capitano,
3: sempre io. Buongiorno dal capitano Italo Amedeo Balbo III, detto il Camerlengo.
4: Pure.
2: Ma cambiano ogni volta, lei, per dove?
4: Sei una variante.
2: Capitano, che succede?
3: Stimo l'ascesa al Regno dei Cieli il più tardi possibile.
4: Grazie, capitano.
2: Al Papa dentro, le ricordo. Ma non c'è il Papa, c'è un po' di parolacce.
3: Scusi Papa. Ho detto cazzo, non è che
4: Scusa,
2: è americano ma parla italiano.
3: Tienimi la cloche.
4: Al Papa sta guidando l'aereo. Bene.
2: Questa notizia adesso è il Papa.
3: Ah, certo. Laura Pertigoni sta passando dall'alto del suo 1,87 m. Perché l'amore sarta, perché è questa

0: cagamoccia. E sta passando con le indulgenze dolci e salate, se volete favorire.
1: Ha indulgenze dolci e salate.
0: E vi ricordo sempre che chi svapa dentro al cesso, che il diavolo faccia l'esso. E questo è pure no. 3420000. È un detto.
1: È un detto.
0: Da oggi. Fuochi d'artificio.
1: Beh, ragazzi.
2: Ma

0: chiamate Roma 3131 fino alle 10 ancora la questa settimana, la prossima, l'ultima e poi vacanze.
1: Sì, 26 ultima 26. Puntata
0: e poi si torna il 6 dicembre
1: e non abbiamo detto di che anno.
2: No, infatti,
3: però
2: infatti,
3: poi c'è il ponte.
0: Poi c'è il ponte
2: l'otto.
0: Sì. Ma facciamo gennaio. Ma facciamo mai più? Ma per la gioia di chi ascolta. 342 00 00 700. Si parlava di spettacoli pirotecnici e droni. Sentite qui.
4: Ragazzi, a Chongqing in Cina c'è uno spettacolo di droni che dura circa mezz'ora, forse anche di più, che è spettacolare. Andate a vedere le immagini, è qualcosa di indescrivibile. Ci saranno migliaia di droni con una batteria molto lunga, direi a questo punto, che faranno delle immagini stupende.
0: Ma mezz'ora è tanto.
2: Sì, è molto probabile però che si alternino. Tu non vedi quelli che decollano e vanno a prendere il posto di quelli che si spengono.
1: È proprio la differenza tra me e voi, si vede se siete persone intelligenti. Sì, sì, sì.

0: Io ho fatto proprio la rubrica il messaggio travisato e a me ha appena detto
1: cin.
0: C'ero partito.
2: Ma io
3: allora si scrive Chong King, diciamo, con la U tutto attaccato, ma si pronuncia Chongqing.
1: Chongqing. Però perché andare fin laggiù quando c'è uno spettacolo bellissimo sul Lago Maggiore? Armando da Verbania, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Complimenti. Ah, mi raccomando, apro una parentesi e la chiudo subito.
1: Sì.
4: Non permettetevi di mollare Radio DJ, dovete rimanere assolutamente perché tutti sempre.
0: Ci abbiamo un'offerta da Chongqing.
1: Guarda, non è guarda, c'è gente che secondo me farebbe partire fuochi d'artificio. Quindi, senti, grazie e complimenti veramente a te perché ci ha detto Gianni che sei ad altissimi livelli, ha visto un po' di immagini, fate delle cose meravigliose. Il prossimo quando potremo vederlo, per dire, da un punto di vista temporale, se c'è una data?
4: Ma allora, noi tutti gli anni è una data fissa, il 14 agosto a Verbania Pallanza, sul Lungolago, c'è una regata internazionale dove quest'anno dovrebbe partecipare anche la Nigeria, che ci hanno chiesto di partecipare.
1: Accidenti.
4: Quindi abbiamo Olanda, Inghilterra, Malta, Galles, cioè diverse...
1: Che bello.
4: Diverse nazioni che si sfidano su tre galeoni da 20 quintali con dei remi che sono quasi impossibili da utilizzare, quindi
1: ma che
4: poi
1: meraviglia.
4: C'è uno spettacolo collegato dove il timoniere deve tuffarsi in acqua, arrampicare su una corda.
0: Era roba fighissima,
1: roba bellissima.
0: Abbiamo preso un po' sotto gamba, perdonaci Armando, perché pensiamo al solito spettacolo, poi sono bellissimi.
1: La regata classica, i galeoni.
4: Non è solo la regata classica, cioè c'è tutto un contorno praticamente. Fermo restando che è una gara federale internazionale, sul calendario federale. Noi l'organizziamo assieme in collaborazione con la Federazione Italiana di Canottaggio Sedile Fisso. Quindi
1: senti Armando, ma voi lo spettacolo organizzate pirotecnico o droni?
4: Allora, alla fine noi scegliamo sempre lo spettacolo pirotecnico. Quest'anno faremo uno spettacolo piromusicale, quindi i fuochi andranno a tempo di musica, perché abbiamo sentito diversi organizzatori eccetera, lo spettacolo con i droni ci costa 5-6 volte in più rispetto ai fuochi artificiali.
0: Utilizzando anche
4: i droni a livello quasi personale, facendo qualche ripresa per qualche amico, devo dire che effettivamente un quarto d'ora per un drone è già tanto per farlo riatterrare in sicurezza. Ora, se fanno uno spettacolo da più tempo, è ovvio, come qualcuno di voi correttamente diceva, devi cambiare drone,
0: ne servono il doppio per raddoppiare.
1: Scusa,
0: tempo,
1: e invece
4: sembra quasi che non si veda, perché tanto quando scendono spengono le luci, quando sale riaccende le luci, quindi sembra che sia la stessa figura, ma in effetti cambia drone sostanzialmente. Quindi questo
1: è lo spettacolo pirotecnico invece quanto durerà? Il 14 agosto sul Lago Maggiore ci chiedevano la data,
0: la data
1: 14 agosto, quanto dura quello spettacolo lì?
4: A circa 20 minuti, mezz'ora insomma.
1: E quanta droga portate? Ammazza,
0: il Lago Maggiore
1: 20 minuti è tanto,
0: perché hanno le barche, quindi le riempiono. Galeoni carichi
1: di droga, ragazzi.
0: Figurati.
1: Si scherza Armando, grazie mille, grazie veramente. Dici.
4: C'è stato un anno comunque che abbiamo fatto una cosa particolarissima con circa 3.000 lanterne cinesi lanciate dai galeoni.
0: Vabbè.
1: Complimenti Armando perché deve essere uno spettacolo meraviglioso. 14 agosto. Grazie mille, un abbraccio. Un abbraccio.
4: Una birra è assicurata.
1: No, noi solo droga.
0: Arriviamo solo per la droga. Oppure due birre, così una la beviamo.
1: Grazie, ciao Armando, grazie. Ciao.

0: Grande zio J-Ax, EPIO. Occhio, eh. Occhio anche a questa,
1: oggi un paio
2: questa
1: abbiamo
2: settembre,
1: messe,
2: questa
0: ce
2: settembre.
0: Non lo so, perché Veronica dice domani dobbiamo chiedere a Enrico se passa già il publifono. Voi sapete che lì deve, passa il publifono di Riccione vuol dire che, però tu mi hai già detto che questa sia la balla.
3: Ho già immaginato il ballo di gruppo con tutte le mosse EPIO.
0: E mi, e non mi piace più. Hai detto ballo di gruppo, adesso mi piace. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni. Buona giornata da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, Furio, di Milano, che arriva di

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: città.
1: C'è questo ristorantone.
0: Ci trovi qua.
2: Ciao ragazzi.
0: Vieni a summer camp.
2: Ciao ragazzi, e niente, con i Ramones e il cazzo di caldo che fa oggi, 37 gradi a Barletta. La controlla mi sa che me la faccio sudata. Maro, raga, ciao.
3: Ciao, però la fai,
4: infatti
3: non è che
4: io
3: si,
4: pensavo
3: non
4: no,
3: si tira indietro.
4: Con i Ramones è impossibile
3: addormentare. No, la fa. Anche sudato, fine. Ma la fa. Vabbè.
4: Va bene ragazzi, siamo pronti per cominciare nuova puntata del Summer Camp. Mi piace moltissimo questo reel che gira, poi insomma ognuno viene colpito da quello che ama sui social, da quello che più like e più ti viene proposto, no? Quindi sicuramente oggi nella giornata d'inizio dei mondiali di calcio, se sei uno che gli piace il calcio, sicuramente sei bombardato da quel tipo di contenuto. Però io continuo a incrociare questo dove intervistano Mick Jagger e Keith Richards, che sono due personaggi secondo me ancora molto rilevanti, diciamo, del mondo della, cioè hanno fatto tante belle cose ma continuano,
3: no, le stanno facendo ancora adesso, sì.
4: Sono due alfieri e sai che poi anche la canzone di Gianni Morandi, no, sembrava metterti davanti un po' a questo bivio, no? Si parlava tanto, ma tu sei Beatles o Rolling Stone? Che uno dice, ma no, ma tutte e due, cioè nel senso, se devo scegliere una cosa che non mi piace,
3: certo.
4: E quante ce ne ho di cose, no?
3: Infatti, sì.
4: Però sembra che ci sia sempre stata una certa rivalità. Invece, praticamente, sull'ultimo album dei Rolling Stones c'è anche Paul McCartney e c'era anche su quello precedente. Quindi in realtà ci sono queste due interviste che girano in cui a Mick Jagger viene chiesto, ma com'è stato lavorare con Paul McCartney? E a Paul McCartney dicono, ma com'è stato, no?
3: Sì, e cosa dicono?
4: Beh, allora, Paul McCartney è gasatissimo, è come un ragazzino, perché poi è contento dell'essere andato come bassista, perché sai che non canta lui sulle canzoni.
3: Sì, suona, ok.
4: Suona il basso e lui dice nell'intervista, fa, quando sono entrato in studio e abbiamo iniziato a suonare, dentro di me dicevo, figa, sto suonando con i Rolling Stones. Non ha detto figa, però un po' l'equivalente.
3: No, però, sì.
4: E poi ha detto all'intervistatore che la sera tutti i suoi amici diceva, oh, oggi cazzo. Sono andato in sala, però sono andato con i Rolling Stones. E anche Mick Jagger sembrava molto entusiasta di questa cosa. Poi ha aggiunto, no, Paul è davvero un quick learner. Cioè
3: uno che impara veloce.
4: Sì,
3: bravo, dai, talentuoso,
4: parte,
3: sì.
4: Oh, l'ha imparata subito, sì.
5: Ragazzi, scusate, prima di ascoltare la canzone c'è un messaggio urgente da passare.
6: Oggi qua fa troppo caldo, io e mio padre ci stiamo rilassando. Potete mandare questo messaggio prima che si addormenti?
4: No, dai,
3: no, crediamo di essere stati in tempo. Raffaele, la voce ti
5: Mary
3: cambia
5: White.
3: Un po' stanco, in effetti una controrina ti farebbe bene, eh? Ti sentiamo un po' stressato, un po' stanchino.

0: Senti, questo è lui.
1: È lui.
0: Du, du, du, du, du. Un grandissimo bassista.
1: Ha imparato veloce, sì, dai, sono d'accordo con Mick Jagger che ha imparato abbastanza veloce.
0: Spieghi un giro.
1: Sì, sì.

0: lo acchiappa.
1: Vabbè, qui non ci sono i Rolling Stones perché sul disco di Paul McCartney, ma c'è Ringo Starr alla batteria. Scusa se è poco, grazie. Aggiunge proprio
2: Paul. Meno male che oggi faccio un'ora di straordinario, così ascolto fino alla fine.
0: Bravo, così si fa.
3: Bene. Sì.
4: Ciao amici, sono Greta, la ceramista di Ferrara.
3: Ciao.
4: Oggi sono rimasta a casa, mi sono dedicata alle pulizie, alle lavatrici e soprattutto alla cucina. Infatti ho inaugurato la stagione delle mie fantastiche zucchine ripiene, speriamo che vengano buone, e quindi oggi relax tra virgolette, ma sono molto contenta. Ciao, buon pomeriggio.
3: Buone le zucchine ripiene. Io le facevo più invernali come piatto, però è la stagione delle zucchine ripiene.
0: Sì, assolutamente.
3: Okay, allora
0: sì,
3: niente.
5: Di grasso viscerale.
3: Sì, ripiene di grasso viscerale.
5: L'estate sì. Lo mangio.
1: Sono buonissimi quei panzerotti che fanno adesso, sì. Che mi dicevi prima.
3: Quello col sorriso.
1: No, vabbè, panzerotti, sì. Panzerotti.
3: Tu con la forchetta gli fai il segno lì al centro e c'è fuori un sorriso.
0: Comunque,
3: di grasso viscerale.
0: Voi scherzate, ma il grasso viscerale è un bel problema, perché se ti viene dopo i 40 anni poi non lo butti più giù.
1: Però poi non ti viene da dire, vabbè, senti, visto che comunque
0: bravo,
1: ho
0: sì,
1: passato i 40 anni, e comunque, ma allora cosa ti devo dire? Cosa devo fare?
0: Sì,
1: cioè,
0: lo
1: ti rilassi, no?
0: Sì, no, in realtà no, perché è un po' pericoloso, avvolgendo appunto
1: certo,
0: gli organi interni, per cui bisogna stare attenti.
1: Meglio farli respirare,
0: con l'alimentazione,
1: tu?
0: Sì, certo, altrimenti diventi un foie gras. Ecco.
6: Ciao Sammerini, vi saluto in questo quasi fine di settimana. Felicione e felicissima perché domenica mattina parto con il piccoletto di 8 anni e andiamo a farci la nostra settimanina mamma e figlio a Riccione.
1: Oh,
6: lui scorrazza e io leggo. Bello.
1: Beh, lui tienilo d'occhio però ogni
3: sì,
1: tanto.
3: Vabbè,
1: no?
3: Sì,
1: un attimo che scorrezza, ti fai prendere un po' dal libro. Beh, ma e sì, lui va a finire a Misano.
3: A Riccione, tutto sicuro, sì, tutto lì, tutto qui.
0: Sì, sì, sì. E lei invece libro.
3: Libro, Riccione, poi. Oh, non dite a nessuno di Riccione, che sennò
0: sì,
3: vengono
0: infatti,
3: viene tutta Milano. Cioè, Riccione è un po' il mio segreto, non lo dite in giro, sennò vengono tutti, mi raccomando.
7: Un'informazione, visto che inizia la Coppa del Mondo di calcio, la Coppa AFA e la Coppa Controra vengono interrotte o proseguono su un altro canale?
3: Proseguono, ma magari ce ne occupiamo più in là, perché da queste parti ancora non l'avvertiamo.
0: Ah,
3: no,
0: sta
3: non c'è aria
0: oggi,
3: di Coppa d'AFA. No.
1: Comunque, prima vi dicevo del reel, no, che è ovviamente influenzato dai contenuti che ti piacciono di più. A me arriva tanta. Anch'io ho delle passioni, alcune combaciano con quelle di Francesco, sì. E poi questa cosa della musica, del suonare.
3: Sì.
1: Quindi devo dire, almeno due di quelle passioni compaiono molto nei contenuti Instagram.
3: Sì.
1: Però mi è arrivato anche uno che riguarda la Coppa del Mondo, uno dei tantissimi video generati con intelligenza artificiale, ma mi ha fatto molto ridere, anche se è drammatico, perché parla un po' della piega che stanno prendendo i campionati, e vi dico solo che inizia con il classico rito degli inni nazionali, ma i tifosi in questo video finto hanno tutti un mitra e al fischio d'inizio, come coreografia, sparano.
3: Sì.
1: Ma mitragliano, diciamo,
3: mitragliano
1: verso l'alto.
3: Sì,
1: verso
3: però quello non vuol dire
1: bravo,
3: che si può fare.
8: A proposito di zucchine, amici miei, siccome per le melanzane non è ancora proprio periodo, sì, mia moglie l'altro giorno mi ha fatto una parmigiana di zucchine, mamma ruga.
3: È bello, parliamo un po' di parmigiana,
0: no,
3: che non
0: dai,
3: lo facciamo
0: basta,
3: mai a
0: basta, che
3: camp,
0: il grasso viscerale poi si aggiunge.
3: Melanzane che si chiamano mulignane.
1: Ma è Robert De Niro nel video di Gaia?
3: Non credo, no, però ci assomiglia moltissimo.
1: Ma è incredibile,
3: sì,
1: in questo loopino, in questo breve loop, no? No,
3: è stato
1: preso
3: sì,
1: per la somiglianza.
3: Spieghiamo, cioè sono dei signori a tavola con la coppola che si bevono del vino, del vinello più che
1: no,
3: del vino,
1: sì,
3: mi sembra proprio un bel fiasco.
0: Grasso
3: quello,
0: viscerale anche lì.
3: Grasso viscerale, ma insomma il signore... Chi gli è
1: no,
3: prega,
1: è che praticamente siccome il disco di Gaia in questo momento, vedi, è luppato, continua, può andare avanti forever,
3: sì,
1: diciamo,
3: sì, sì,
1: questo pezzettino, anche il video di conseguenza...
5: C'è anche della frutta secca sul tavolo.
1: È vero.
3: Sì, ci sono delle carte ovviamente, e i signori annuiscono.
1: Oh, magari è della cacciassa poi,
3: Beh, ci sta,
1: lei da tanto che
3: da tanto il bianco, la casciasa col bianco lo mise.
1: Sì, sì.

0: Bossa Nostra, questa è la nuova di Gaia, scritta con Riccardo dei Pinguini. Grazie Gaia, perché tendenzialmente, almeno parere mio personale, quando arriva l'estate tanta della musica che esce sembra che abbia una qualità peggiore a quella del resto dell'anno, invece Gaia secondo me ha alzato il livello.
1: Il livello.
2: Sono d'accordo.
3: La domanda che potevo fare a Gemini, ma voglio risparmiare acqua e energia.
1: Bravo, bravo.
3: Qual è la cachaça?
1: La cachaça è un liguore brasiliano con cui si fa la caipirinha.
4: Sì, esatto.
1: Esempio, non la capirosca, che invece con la vodka.
4: È ottenuto dalla distillazione del succo di canna da zucchero.
1: Ah,
4: leggevo.
1: Okay. Ah, ok, bene.
5: Nicky, ma quale cachaça? Prima superalcolici italiani.
1: Cachaça.
4: La
1: cachaça è quella toscana.
0: Una fare di brutto.
6: La cachaça è trasparente?
1: La cachaça sì. È
4: semi-trasparente. Sì, abbastanza trasparente.
6: Poi pensaci bene, sono quasi tutti. Cioè, nel senso, c'hai il gin, la vodka, la grappa.
1: L'acqua. Che è trasparente.
4: Sì, sì, ma infatti acqua quella che bevo io di solito.
1: Ma sì.
7: Ciao ragazzi, quest'oggi ci sono due ascoltatori in più insieme a me. Salutate ragazzi.
8: Ciao Summer Camp.
7: Viva Summer Camp.
1: Ciao.
4: Viva.
1: E due l'abbiamo presi oggi. Due oggi, due domani.
9: Ora tutti pensano alla parmigiana per forza. Si può fare anche una panzanellina o prendere treciolo fresco. Ma oggi c'era. Vai, il campo fresso.
1: Secondo me il treciolo è il cetriolo. Cetriolino, il treciolo. Vabbè, sai che comunque puoi tranquillamente scambiare le sillabe, che non succede niente, ci siamo capiti.
4: Rio contra.
1: E bello fresco nella panzanella ci sta bene.
0: Però quello fresco, non quello che mette Dua Lipa nella Coca-Cola con quel gusto tutto acidino di salamoia.
1: Quello è il treciolino.
10: Lampredottino, salsa verde e piccante.
6: Manteniamo un po' questo andazzo un po' boh. Anche se questa non è tipica.

0: Wow.
1: Madonna, ragazzi, come vi voglio bene quando mettete back.
0: E quando non mettiamo back, no, non ci vuoi più bene.
2: Odia, ci odia.
0: Odia. Quindi, dopo la pubblicità, che non ci sarà di nuovo back, ma tanta altra splendida musica, lui non ci vorrà più back.
3: Ma dai, rimettiamo back. Scusa,
0: va bene. Back,
2: back to back.
4: Proprio
2: back to
4: back. Belli rilassati, clima estivo, tutti a pensare alla pennichella. Ma solo io c'ho nere, mutande, reggiseno, pantaloni, maglietta e umore?
0: Sei total black.
4: Lo stesso, Carola.
0: Dai, grazie, Carola. Grazie, Carola.
5: Ciao, Summer Camp. Hanno appena pubblicato le pagelle dei miei figli e sono anche bellissime. Bravo, Marco, bravo, Giulio. E vorrei far finta di niente stasera. Dirgli che sono bruttissime così per tenerli un po' sulle spine.
3: Mamma, questa mi ha ricordato un po' la risata di Ale Lippi.
0: La risata malvagia.
2: Questo era un classico a casa Quarna quando ero piccolo. Sì. Mio papà sempre così.
0: Però quando eravamo piccoli, noi non è che le pubblicassimo. Cioè mettevano proprio i quadri,
2: sì,
0: si dice,
2: sì,
0: no?
2: Non
0: cioè,
2: c'era il registro elettronico,
0: ecco. Esatto, adesso sì. non scappi proprio, ti arrivano sul telefonino.
3: Era il registro unplugged, sì, un po' più organico.
0: Sì, sì,
3: un po' come le nostre musichette sotto il numero di telefono, no?
0: Sì, il numero di telefono che è sempre lo stesso, 347 come prefisso e poi... 347

0: festival almeno permette a ogni frequentatore di festival di portare a casa almeno un ricordo, almeno un momento magico. Cioè, quando torni da un festival dici: qual è stato il momento più bello, quello in cui mi sono sentito più in armonia con le persone che erano intorno a me, con la musica che sentivo, un po' con l'universo, se vogliamo. E magari in questo prossimo Siget Fest quel momento avverrà durante You Got the Love di Florence and the Machine.
1: Magari avverrà durante il set di Bibi No Money.
0: Per
1: che
0: dire.
1: Non l'abbiamo mai nominato.
0: E poi ognuno ha i suoi gusti.
1: Ci tenevo, o di Natasha Bedingfield, per esempio, perché c'è anche lei a Siget.
0: Beh, sono tantissimi, sì, guarda, sì, Bring Me the Horizon, Georgia Smith, 21 Pilots, Luis Capaldi, Florence and the Machine, insomma,
1: Somber, eccetera eccetera.
2: Sabrina.
1: No, Sabrina non
3: Sabrina
1: c'è.
3: Sabrina Perego, guarda bene.
1: Cioè, qualche Sabrina ci sarà sicuramente.
4: Con il suo gruppo I Grezzi, la Sabrina Perego.
1: Mi sa che non c'è.
0: Ce l'aveva davvero la band.
4: Certo, sì, faceva la cantante.
1: Grande la Sabrina.
0: Rock americano.
4: Gianni Barbieri al basso, tra
0: certo,
4: l'altro.
0: Davvero. Cover di Bon Jovi.
4: Sì,
0: non li hanno presi a Siget di quest'anno. Chissà, magari al prossimo.
1: Prossimamente sì.
0: Allora, penultima possibilità per vincere abbonamenti validi per tutto lo Siget Fest di Budapest, dall'11 al 15 di agosto. Come sapete, si partecipa a questo quiz soltanto con l'email ufficiale dei programmi in diretta di Radio DJ, indirizzo anche abbastanza facile da ricordare, diretta@dj.it. Che cosa vogliamo sapere da voi?
1: Sì, perché c'è il quiz. Dovete rispondere esattamente.
0: Ho anche sbagliato, però se rispondi sbagliato.
1: Per vincere l'abbonamento dovete essere i primi e dovete rispondere correttamente.
0: Allora, un altro dei grandi protagonisti dell'edizione di quest'anno è Skrillex, che è ovviamente un nome d'arte, nonostante in certe zone sia pure un cognome abbastanza diffuso.
1: Beh,
0: no? Io conosco un Gianni Skrillex dai tempi delle...
1: Giuseppone Skrillex, lo saluto. Sì, sì. Renatore, il grande Ruggero Skrillex.
0: Comunque,
1: anche tanti.
0: Il vero nome di Skrillex è Sonny Moore.
1: Sì.
0: Però Skrillex non è stato il primo nome d'arte dei suoi progetti musicali. E noi vogliamo sapere quale dei prossimi tre, o forse quattro, è giusto. Allora, come si chiamava Skrillex prima di chiamarsi Skrillex? Possibilità A, Sonny and Cher.
1: Possibilità B, Roger Moore.
0: Possibilità C, Twips.
3: Possibilità D,
5: Gianni Vendemmia.
1: No, beh, c'è Gianni Skrillex, c'è anche Gianni
3: Nobre,
1: sì.
0: Allora, Skrillex, all'anagrafe Sonny Moore.
1: Sonny Moore, ok.
0: Qual è stato il suo primo nome d'arte? Possibilità A, Sonny and Cher.
1: Possibilità B, Roger Moore.
0: Possibilità C, Twips.
3: Possibilità D,
5: Gianni Vendemmia.
1: Ma è difficile, eh? Sempre
0: più difficile degli altri giorni.
1: Sì, vabbè, non è che possiamo regalarvelo l'abbonamento. Esatto.
5: La D.
4: Ma non si può con i vocali,
1: no,
4: ragazzi.
1: Non si può con i vocali e non si può col 347, ma diretta@dj.it.
0: Diretta@dj.it, A, B, C o D. Fatecelo sapere e i primi che arrivano vincono gli abbonamenti.

0: nuova canzone di Skrillex e dentro di sé ha anche un po' d'Italia.
1: Sì.
2: Sì, un po' d'Italia ce l'ha.
1: Divide questa canzone.
3: Quindi era
1: Dio. Centro messaggico, insomma, ecco. Non proprio sì, allineato
0: cioè
1: con
0: cioè, vuoi dire che a qualcuno non è piaciuta?
2: No, ma è colpa di Faid. Il
1: non lo
2: cantante,
1: so, però.
2: No.
1: Forse l'originale non andava toccata. Ecco, così.
0: Beh, sì, perché c'è. Vabbè, riconoscibile un po' di Children di Robert Miles, sì. Che però non è stata campionata, ma risuonata. Quella celebre frase. Rimane, le note sono quelle, però il suonino è così iconico, quello sì, di sì. Robert Miles.
1: Skrillex, che preferiamo se... Make It Boom Then. Ecco, così te lo dico.
0: Se ci piace di più quando sì, martella.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Comunque, sì. Peace and Love.
0: Vabbè, comunque, il vero nome di. Il primo nome d'arte di Skrillex è stato né Sonny and Cher, né Roger Moore, né Johnny Vendemmia. Ma Twips.
2: Twips.
0: Così si faceva sì. chiamare. Durato molto poco. E poi esatta. Da subito ha fatto lo switch con Skrillex. Beh, siamo in un filato. Complimenti a chi ha vinto, ha portato a casa sì. Altri abbonamenti per lo Siget. Domani, ultima possibilità per vincerli. Secondo noi, dopo questa nuova, ci sta quella di Joliet.

0: stupenda, ancora di più visto che è un po' che non la passiamo a Summer Camp. Canzone d'amore, un po' come la canzone estiva di Annalisa, non è una canzone estiva quella, non è una canzone d'amore questa.
1: No, lo dice proprio, esatto. Se la volete ascoltare dal vivo sarà a San Siro, no? Questo weekend,
0: esatto.
1: sabato
0: oh, se poi non riuscite ad andare a San Siro ve la facciamo magari noi all'incirca, così anche se non è facile.
1: Magari sì, non adesso perché sta tremando lo studio. No, perché
2: c'è Skrillex, è passato, che si è offeso.
1: Non so se è la musica che stiamo passando oppure il martello pneumatico di via Massena, che sono i lavori live.
0: Secondo voi se togliamo la base e rimaniamo zitti per 2-3 secondi si può fare? Proviamo a vedere se si sente.
3: Io?
0: Senti,
3: vai.
0: Senti.
3: Ma va.
1: No,
0: no, non vale così. No, però davvero, ragazzi, c'è un casino.
3: Aspetta, sì. Vi apro la finestra.
0: Apri la finestra, facciamo le cose vere.
1: Abbiamo chiuso le due finestre. Quindi cosa mai successa nella storia
0: sentiamo,
1: di Summer Camp? Neanche in dicembre.
2: Sto io in console, vai tranquillo,
0: vai,
2: Dino. Vai.
0: Se no
2: vai.
0: C'è il pilota automatico.
2: Allora, gonfiabile.
0: Sentiamo. Eh no, adesso non. Eccolo.
1: Si sente?
0: Ma noi lo
1: sentiamo. No, si sente di brutto.
2: Senti.
0: Però noi lo sentiamo proprio. Sì. Senti davvero? Sì. Sai quando dici, raga, sono andato in un locale, no? Ma il pavimento tremava, no?
1: Anche qui
0: trema davvero.
1: Raga,
0: pavimento.
1: Sono andato a Summer Camp, sì. Il pavimento tremava.
2: Anche quello pelvico, diciamo, di pavimento tremava. Sì.
4: Raghi, appena arrivato a casa, mi trovo con la patonza di fuori.
0: No, beh, fa caldo.
2: Mettici il piumone.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi.

0: mamma mia, quanto tempo che non sentivo un Charleston che sfarfalla sul finale di una canzone. Meno male che è venuto a trovarci Guido Bagatta, così abbiamo sentito una delle sue cantanti preferite, mi sembra di capire.
1: Sì, beh, si sta
0: tra le nuove voci.
1: Sì, ha fatto un paio di brani, però.
0: Dai, quante ne conosci di Sienna Spyro? Due.
1: Conosco di canzoni?
0: Di canzoni.
1: Due. Questa è quella prima. Perché
0: sì,
1: tu quante ne conosci?
0: No, anch'io, però io insomma non due. Sono.
2: Tu sei fan di tante cantanti. Tante, no, nel senso, mi sembra che ogni giorno ce n'è una, a parte Karol G, che è comunque lassù nell'Olimpo.
1: Assolutamente.
0: Ma se sono tornato dal Primavera Sound, dove suonavano 300 momenti epici, Cure, gli Slow Dive. Perché sì, no, la prima domanda che mi ha fatto, la prima domanda che mi ha fatto fa: materiale?
1: Ma intendevo discografico.
2: Bagatta al Primavera Sound sarebbe capace di fare come quello famoso. Ciao, qua un po' di.
1: Esatto.
2: Beh, ci sta.
1: Quello dietro è meraviglioso, quel filmato.
0: Vabbè, di sicuro non avresti potuto mettere la maglietta che ti regala il nostro Nicolò dal Capannone.
2: Grande Nick. Hanno fatto delle magliette in tuo onore con il cartello con scritto quella tua famosa e storica ormai
1: si può
2: frase.
1: Dire.
2: Sì, Out of Pussy. Ah, esatto. C'è la maglietta, ce l'hai lì di fianco.
3: Ragazzi, a proposito di Party Like a DJ.
4: Ciao, Guido. Scusa una cortesia, per caso hai le chiavi tu per togliere le ganasce alle ruote? Perché su tuo consiglio per venire al Plado ho parcheggiato in quel divieto di sosta di cui parlavi e adesso ho le ganasce alle ruote.
2: Facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Giovedì scorso tu non è che hai consigliato, hai detto per arrivare a Party Like a DJ c'è una via in cui ci sono dei passi carrabili che non sono però
1: non sono
2: in attività, quindi lì la potete mettere. Con questa cosa,
0: mamma mia,
2: forse
0: si vede proprio che non c'ero io.
2: In molti hanno. Sì, vabbè,
1: ma non è niente di irregolare, non c'è più il passo carraio e lo vedi perché c'è il gradino. Ti accorgi che il portone, quando hanno rifatto la casa, non c'è più l'accesso
5: però
1: alle
5: c'è
1: macchine.
5: Cartello.
2: In molti
5: il
2: stanno ancora scherzando su sta cosa.
1: Il cartello
2: cosa.
1: È rimasto, ma non c'è
3: un altro
1: più l'accesso.
3: Cartello. Quanti cartelli?
2: C'è un cartello,
3: ragazzi.
2: C'è un cartello.
0: Qualcuno ha sbagliato.
2: Ha sbagliato e è andato su quello sbagliato.
1: Però le ganasce a Milano.
0: Ma figura, ma neanche la muta.
3: Ganasce. Ragazzi, dobbiamo parlare un po' di sport.
6: Ciao, sono Campi qui a New York. Meritevole di Coppa d'Afa oggi, di vincere la Coppa, perché bello afoso e in più atmosfera super caliente. Ieri
0: non spoilerare
6: il Cardiopalma, c'era un casino ieri sera, non ci si spostava, clacson, un disastro.
0: Oddio,
6: e
0: ma
6: Taylor Swift aveva la maglietta con scritto Stevie Nicks. Comunque forza Nicks.
2: Allora, forza Nix. Allora, quando si può
1: Stevie
2: dire il risultato
1: Nix,
2: di
1: forza Nix, Stevie Nix la cantante, ma con una K perché diventi Nix. Bella,
0: bella la pronuncia uguale, perché non la male. K è muta, bella, giusto, bella, no? Sì.
1: No, quando... ma si può dire il risultato. Ecco, non alle 8:30 di mattino come ha fatto oggi Nicola Savino.
0: Ma non ha detto il risultato, ha detto "Hai visto la partita dei Nix?"
1: Allora, tesoro.
0: Com'è andata? Sentiamo la campana di Guido.
1: Nicola Savino. Sì. Anche un mio caro amico al quale voglio molto bene, di Pallacanezzo, sa come me di cucina thailandese.
0: Okay.
1: Quindi io mi sono fidato, apro il messaggio e uno che ti scrive: "Hai visto i Knicks stanotte?" In quel momento io stavo guardando la partita in registrata alle 8 del mattino. New York era sotto di 29 punti, quindi aveva già perso la partita. Se uno ti scrive così è ovvio che succede qualcosa di mai visto prima, e quindi io da quel momento lì è ovvio, non è che ti scrive con New York che perde di 29 chi se ne frega, soprattutto se non ti
0: intendi. Magari ti voleva dire "Hai visto i Knicks che mazzata che hanno preso
2: invece possiamo dire quindi quando questo risultato
1: partita storica possiamo dirlo adesso ha vinto New York di 1 all'ultimo secondo con questo tap-in dopo che San Antonio si è letteralmente suicidato,
3: un povero tap-in
0: me misero me tap-in
2: 107-106
1: partita storica. Conta, pensa com'è la storia. In precedenza, nel 99, San Antonio ha vinto il titolo a New York, ok? Vincendo al Madison Square Garden. Punteggio finale di quella partita 78-77. Adesso a metà partita erano già oltre.
2: Sì.
1: Per dirti come in 26 anni è cambiata la pallacanestro.
2: Si va un po' più veloce da una parte all'altra.
1: Ma direi quasi
2: quindi
1: il doppio
2: dei
1: punti.
2: Partita potrebbe
0: scusa,
2: essere
0: questo
2: un
0: è il momento incredibile dell'ultimo che perché scusate se faccio un'analogia terra terra, però se fosse una partita di calcio è un po' come essere sotto 3-0.
1: Sì, il no? Milan con
0: 3-0 che ti schiaccia e tu fai 4-3 al 93esimo, proprio pochi secondi più. Ma scusa, ma giocavano a San Antonio o a New York?
1: No, a New York.
0: A New York. Infatti il pubblico vedi che a sono York, tutti a bordo, ma lì diventi matto con quel canestro lì.
1: Assolutamente sì, anche perché sotto di 29 è stato il maggior disavanzo recuperato nella storia del basket.
0: Pazzesco.
1: Hanno fatto
0: pazzesco anche che l'unica partita che hanno perso delle ultime 14 è quella dove è andato Trump.
1: Sì,
0: che
1: però...
0: porta sfiga. No, però è a casa tua.
1: Ascoltami, però c'è una cosa.
0: Guerre.
1: Lo so, però devi dire, c'è una cosa da dire. Trump è tifoso dei Knicks sin da quando era bambino.
0: Ma se si è addormentato che stavano rimontando la squadra di dormire. Ma secondo te
2: rimontare sulla partita più emozionante
0: ma
2: della
0: c'è,
2: storia?
0: In finale dormi talmente tifoso che si è fatto una pennica mentre loro
1: però comunque nel senso
2: la controra è andato a fare la controra esatto. durante la finale grande. Dell'NBA
1: è comunque andato sì. a vedere la sua squadra del cuore, almeno questo bisogna darglielo, non ha fatto solo showcasing.
2: Sai che Dormite va a farsi ora per i mondiali, perché comunque ha fatto la presentazione mondiale, va a vedere uno sport di cui
0: mi sa che va solo a lui a vedere le partite però,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
6: E comunque ragazzi, bella l'NBA, bello tutto, ma forza Reyer Venezia, che stasera cominciano le finali scudetto.
1: Vado a Milano.
0: Wow.
1: Alle 8 stasera c'è Milano-Venezia.
0: Com'è la situazione nel campionato italiano?
1: Inizia stasera la finale, al meglio delle 5, tra Milano e Venezia. Venezia era 7 anni che mancava, ha vinto 2 titoli, diciamo, negli

0: una decina di anni fa più o meno.
1: E anche lì fanno una volta da te, una volta,
0: no,
1: da me.
0: Due come
1: ah, okay.
0: Due adesso a Milano, poi due a Venezia, l'eventuale bella Milano, perché ha avuto la classifica migliore in campionato.
2: Okay, quindi può fare il finale.
3: Margot per chi tifa, Guido?
0: Margot per Venezia, ah, okay. È veneziana. Beh, anzi, lei perché... è padovana, beh, però ha ereditato.
1: Infatti, quando passa, secondo me, perché tra Milano 2 e Milano c'è sempre un po' di rivalità.
0: Sicuramente, sicuramente.
2: È padovana, tifa per Venezia. Quando perde, infatti, una squadra veneta, tu sì. non viene giù il cielo, non abbaia più. Viene, dice delle cose. Guarda, io che capisco il linguaggio canino, dico Margot, adesso meno, perché mi metti proprio i brividi.
0: Vabbè. Bella canzone, questa va adesso in onda.
1: Certo, ragazzi, qui non è che facciamo le robe a caso.
0: Grandissima.

0: No, ma te che ne sai, ma questa espressione americana che io non sono mai riuscito a tradurre, che cosa vuol dire i God Game?
1: Cioè, ce l'hai dentro.
0: Quello lì è buono, ah, ce l'hai dentro.
1: Ma non solo per la pallacanestro, eh?
0: No, perché per esempio, anche per saperci fare con le ragazze, o al contrario, per le o qualsiasi sia la tua preferenza sessuale, saperci fare...
2: Viene a molla,
0: è
2: vuol dire.
0: Avere game.
1: Sì, è più o meno quello.
2: Sì, sì.
1: È più o meno quello. Ci sono dei termini.
0: Vieni a molla.
2: Vieni a molla, o quello viene a molla.
1: Ad esempio, keep your eyes on the ball. Che è nato per il golf, perché se tu non guardi la pallina la manchi fino in fondo. E poi vale per il tennis, vale per la pallacanestro,
0: anche per il calcio secondo me, no?
1: Sì, è più per gli sport singoli, e il calcio è troppo grande il campo, un difensore keep your eyes on the ball, se la palla dall'altra parte dura.
0: Ma sì, ma poi io e Francesco siamo quelli che fanno un grande movimento senza palla.
1: Esatto. Quelli sì. I ragazzi, è una classica frase,
3: sì,
1: i ragazzi hanno fatto gruppo e c'è stato un grande movimento senza palla.
0: Grande movimento senza palla.
1: Il che vuol dire che 5 su 11 non hanno fatto un cazzo in campo.
0: Ma non è vero, fatto bene. C'è fatto una verità, c'è un fondo di verità.
3: Scusate, dobbiamo tornare a New York.
4: Oh, volevo dire a Guido Bagatta che adesso ogni volta che guardo un film o un telefilm ambientato a New York, guardo sempre sui tetti le cose lì con l'acqua.
3: I serbatoi?
2: I serbatoi.

0: serbatoi,
1: le tanks,
0: okay. Serbatoi, sì, sì, che vengono riempiti per risparmiare. Siccome costa,
1: beh, raccolgono l'acqua piovana, no?
0: No, no, no, no, no, è acqua che viene pompata di notte, uh-huh, o durante i weekend, perché costa meno l'elettricità e poi soprattutto non la devi pompare dal basso verso l'alto, se la metti in alto scende da sola,
1: certo, uh-huh.
0: Quindi i condomini, per risparmiare, riempono i serbatoi, ma cosa che succede agli anni 30, riempiono i serbatoi nei momenti dove o l'acqua e l'elettricità costano meno, così quando dividono il costo con i condomini.
2: Beh, molto interessante. Io l'ho sentito nel GB Show questa. Sì, sì, ragazzi,
0: sì, vedendo il serbatoio di New York sui grattacieli medi, non chiaramente, sì, quelli, sì, super
1: anche
0: moderni,
1: sui palazzi di 10 piani,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: High rise building.
0: E sono quasi tutti di legno, perché il legno tiene più il caldo, l'acqua più calda d'inverno, e non congela d'estate, scusami, viceversa, non congela d'inverno e, certo, tiene più fresca d'estate.
1: Sì, va detto che poi lì il concetto di tetto, non come si dice, a V, capovolta,
2: sì, sì, non
1: esiste,
2: non,
1: no? È quasi sempre
0: flat,
1: piatto,
0: tutti, sì, sì.
1: E poi quasi tutti hanno la possibilità di salire sul terrazzo per godersi un po' di aria aperta o prendere il sole. E devo dire, la cisterna tipica, solo newyorkese o...?
0: No, c'è anche a Philadelphia, anche a Boston,
2: grandi città,
0: però nord-est degli Stati Uniti.
2: Ok.
1: E da noi sarebbe un casino, perché ti rimane un
2: pochino,
1: po'...
2: sì, essendo il tetto un po' più inclinato,
0: esatto,
2: forse sì.
0: Dura.
3: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Il suo nome è Peppe, ma lo conoscono tutti come Peppe Stout.
2: Beh, grande Peppe Stout, ciao Peppe.
1: Ciao.
4: Ciao, ciao a tutti, dalla ciao DJ.
2: Provincia di Matera, perché la storia di Peppe è che è un ingegnere che però non ha mai esercitato e si è dato alla birra, cioè nel senso ha aperto un birrificio e quindi hai completamente cambiato.
4: Esattamente. Tesi, ne parlai con Linus e Nicola 13 anni fa, sulla produzione di biogas dagli scarti di produzione della birra. Non mi è stato possibile produrre biogas, ma mi sono dedicato a tempo pieno a produrre la birra.
2: Cioè, dagli scarti della birra hai deciso di dedicarti proprio soltanto a quello, ok? No biogas, ma birra.
1: Ma nel senso, esiste davvero quella cosa lì di trasformare gli scarti in riscaldamento, per esempio?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. È una cosa molto utile, per soprattutto per i grossi birrifici che hanno la possibilità di gestire, oltre che l'impianto del birrificio, anche l'impianto di produzione di biogas. E prodursi corrente, energia attraverso la produzione del biogas dagli scarti, che comunque sono materia organica molto ricca,
2: sì,
4: di ancora di sostanze utili. Io le mie le dedico all'allevamento degli animali, vengono rimesse in circolo nella rete, venendo date appunto agli animali, alle pecore, da cui poi si fa il formaggio.
2: Okay.
4: Però altre situazioni, scusa, un po' più grosse sono in grado di crearsi anche l'energia.
1: Ma pensa che bello d'inverno farsi una bella doccia calda e pensare che quel calore
2: è lo scarto della birra. Dipende se
1: non
2: hai,
1: non si butta niente.
2: Dipende,
1: no?
2: Se butti della birra, cioè conosco anche gente che non ha mai scartato un
5: noi moriremo di freddo.
2: E tu pensa, sai che è freddo.
0: Tu pensi invece mangiandoti un buon pecorino sardo. Però sa un po' di Budweiser.
5: Ma ci sono i formaggi.
2: Beh, sono formaggi alla Guinness.
5: Lo sbirro, ad esempio, se non sbaglio. Sì.
6: Non ce l'hai ad essere
2: una bella rosa chiama.
0: Dimmi.
4: Si narra che addirittura gli animali, specie le mucche, che mangiano le trebbie e gli scarti di produzione della birra, quindi l'orzo esausto, producono, sì, addirittura il 10-15% di latte in più rispetto agli altri animali.
2: L'orzo esausto non è male come concetto. Mi fa venire in mente molto la DeLorean di Ritorno al Futuro, la macchina di Ritorno al Futuro che si alimenta con dei rifiuti.
0: Con la spazzatura.
2: Con tutto, con la spazzatura, sì.
1: Mamma che figata,
2: sì, sì, tu ci butti dentro.
0: Ma tu sai
2: anche
0: che
2: la mattina stessa.
0: Io la mattina mangio 3 uova, un frullato, banana, mela.
1: E ogni volta 3 uova tutte le mattine, tutte come Rocky praticamente.
2: Quasi sì, come Rocky, infatti sei un pugile.
0: Esatto. E quando butto via gli scarti nel secchiello della, sì, spazzatura, penso: guarda, questa roba qui secondo me verrà bruciata, magari sai che a Brescia c'è un termoconvertitore,
1: sì,
0: e diventerà energia per qualcun altro e tornerà.
7: Dagli al pavone.
0: Esatto.
5: I gusci delle uova diventano spesso dei fertilizzanti,
2: vero,
5: così come i fondi di caffè.
2: Te lo diciamo, dato che invece coltivi anche gli ulivi sul tuo,
0: esatto,
2: sul tuo balcone.
0: Ha fatto
2: di
0: i fiori,
2: due,
0: ma non ancora l'ulivo.
2: Ah, vedi.
1: Dai, sì, dai, sì, dai, dai, che
2: Peppe
1: ci siamo.
2: Peppe Stout.
1: Peppe, senti, a che livello stiamo arrivando di produzione? Qui sento parlare di 3.000 bottiglie.
4: Ah, in questo momento sto etichettando due produzioni di...

0: di due blanche diverse per due clienti, mm-hmm. e devo etichettare 3.000 bottiglie, 1.500 wow. le ho già fatte, beh. Me ne restano un altro 1.500, in realtà dopo domani ho da etichettare anche altro.
1: Okay.
0: Io sono stato un periodo fermo, quindi ora sto ricostruendo la rete commerciale, però considerate che un birrificio con una piccola produzione, circa 500 litri ogni cotta, così viene definita ogni produzione di birra.
2: Si chiama Pepe Stout, il brand, insomma, la tua birra artigianale?
0: No, il brand, posso dirlo?
2: Ormai sì.
0: Si chiama Brew Nerd, perché essendo ingegnere è un po' nerd nella vita.
2: Bella.
0: Ho preferito chiamare il birrificio Brew Nerd. Quindi,
2: non male, non male.
1: Bello, che poi è anche altisonante, non sembra, ha qualcosa di francese.
3: Sì,
1: no?
3: Brew Nerd. Facciamoci una Brew Nerd.
1: Una Brew Nerd, ragazzi.
2: Sì, Brew Nerd.
1: Una blanche della Brew Nerd.
2: C'è proprio voglia ora di una brunerdina fresca.
4: In tanti, da Biella, citata poco fa per il concertozzo degli Eli, segnalano appunto lo sbirro, che è il formaggio alla birra mena brea.
3: Vedi?
0: Così. Ah, sì, infatti.
4: Fantastico.
3: Assolutamente.
1: E poi chissà che
0: io
1: non
0: ho
1: sia
0: legato
1: il formaggio
0: la birra...
1: È legato, scusami?
0: Io ho legato la birra al territorio, e facendo una delle birre, tra l'altro la più famosa del mio marchio,
2: sì?
0: Che si chiama Bruschetta, ed è una birra fatta con il pane di Matera.
3: Ma meraviglioso.
2: Comunque sei un genio, scusa Peppe, perché tante volte si dice la parola genio. Tu sei un genio, Peppe.
4: Assoluto.
2: Un genio assoluto, giusto.
1: No, ma stiamo vedendo anche tutto il
0: Tutto il
1: packaging è veramente bello, anche quello della bruschetta, perché è scritto BREW, no? Come spillare, no? Bru, cosa vuol dire?
3: Sì.
0: Brew in realtà sarebbe brassare, sarebbe l'equivalente di brassare in inglese.
2: Sì,
0: produrre birra.
2: Cioè la brasserie viene dalla stessa.
0: Sì.
3: Molto bene. Tra l'altro posso aggiungerti una cosa? La squadra di baseball di Milwaukee, che è la patria della birra, si chiamano Brewer.
1: I Brewer.
0: È vero.
1: E mandiamola una bruschetta pure a Milwaukee, che questi secondo me apprezzano.
2: Oltreoceano.
0: Il movimento americano delle birre è molto, molto sviluppato, ed è arrivato quasi al collasso, per quanto si è sviluppato.
2: E adesso
0: la situazione che stiamo vivendo in Italia.
1: Sì,
0: però
1: è vero.
0: Teniamo più botta, dai.
2: Noi sosteniamo il movimento materano, che è quello a cui appartieni tu, della birra. Mi raccomando, in bocca al

0: Questa è la nostra sigla finale. Cattive abitudini sono in tanti: c'è Mace, c'è Salmo, c'è Colapesce. Tanti, non tantissimi.
1: Sono in tre.
0: Tre, comunque, insomma.
1: Come no? Noi adesso intorno al tavolo, siamo in tre. Ci sono io, sono Federico.
0: Si ricompone la squadra di calcio a 5, diciamo.
1: Guido Bagata, esatto.
2: Guido, hai visto i lavori qui fuori?
3: Ah, esatto, davano fastidio prima.
1: Un pochino si abbiamo chiuso le finestre.
3: Per sì. Esatto, uno solo.
2: Per una macchina. Infatti, vedi la grandezza.
1: I lavori cosa ti fa? Tu riesci a
3: Era tre anni che ho chiesto a Sala, adesso è in dirittura d'arrivo per il suo mandato, me l'ha fatto.
0: Il parcheggio sotterraneo.
3: Esatto. Sì,
0: ma fin quando è sotterraneo, dai.
3: Sì. Ha scomparso. Tu metti la macchina, sì. C'è l'ascensore che te la porta giù, si richiude come Bond col praticello.
1: Sì, e poi esce fuori quando la torni
3: certo,
1: a chiedere.
3: Con un pulsante in wifi.
0: Un giusto compromesso.
1: Ti manca quello, perché poi per il resto il parcheggio.
3: Tutto.
1: Sei professionista, ovviamente.
4: Ma dobbiamo tornare in America, ragazzi.
5: Comunque i cisternoni ci sono anche a Los Angeles, sono tipici.

0: questi reservoir. Mm. E il più famoso sicuramente, purtroppo, è quello del Cecil Hotel, da cui hanno tratto anche poi una serie Netflix, dove c'è questa ragazza che era morta, era stata uccisa e a quanto pare finita lì dentro, e tutti gli ospiti dell'albergo per qualche settimana hanno bevuto un'acqua, diciamo così, frizzantina, un po' particolare.
1: Mamma mia, che macabro
2: questo vocale. Sì, come... Non abbiamo uno di quei messaggi che ci mandano i bambini? Summer camp, siete la radio prima di tornare più bella, a casa. Così almeno
3: sto cucinando una tortina con gli osso buco.
4: Quasi splatter come chiusura.
5: Il regista è Rodriguez, te lo ricordi?
2: Roberto Rodriguez, quello delle streghe.
4: Roberto Rodriguez, senti, quando sarà il quasi match point, ormai, diciamo, il possibile match point?
5: Sabato notte, ore 1:30 italiana, c'è cioè il primo dei tre match point a disposizione.
2: E sarà dove?
5: A San Antonio. Come dicono loro, perché dicono San Antonio.
2: San Antonio.
5: Texas, quindi sì. Fort Alamo. Tra l'altro non c'è niente da vedere a San Antonio, tranne Fort Alamo, che è un classico, storia di Davy Crockett e tutto il resto. Sì. Vai lì e dici...
4: E gli Spurs,
2: sai chi è fissato con questa roba di Fort Alamo? Phil Collins, cioè proprio un grandissimo
5: storicamente
2: esperto.
5: Conta che storicamente, perché la storia è tipo 100 soldati americani contro 10.000 messicani che volevano conquistare San Antonio e hanno resistito lì dentro per settimane.
2: Sì, va anche detto che San Antonio prima era già dei messicani, quindi loro se la volevano riprendere perché gliel'avevano rubata. Sì, poi sì. La narrativa è un po' più...
5: Certo.
2: Messicani cattivi che vengono qui a rubarci la città, ma era mia!
4: San Antonio
5: quando
4: per
5: eri piccolo, tu, sì. Soldatini, cowboy indiani, cosa prendevi? Anche tu i cowboy perché erano più fighi, mentre tu dovevi prendere gli indiani perché avevano sofferto.
2: Sì, sì. E la storia c'è uno famoso che invece amava molto gli indiani, ma poi è diventato tutto il contagio. Ce ne sono di questi esempi.
5: Noi giocavamo a indiani e cowboy e tutti volevano i cowboy. Col dadino della Lego, mirandoli dall'altra parte per tirarli giù.
4: Il dadino non me lo ricordo.
5: Il cosino della Lego, okay, il mattoncino che serviva come munizione, e dovevi mirare e tirare giù l'indiano, il cowboy messo sulla sedia.
2: Ma
5: che
2: c'era già la Fanta in quest'epoca.
5: Non c'era la Fanta, ma non c'era la Sprite.
2: Ah, non c'era la Sprite.
4: Io adesso, con il bimbo Bagatta che sogna di partecipare alla guerra di secessione americana, voglio tornare a casa così felice, con molto questa bene. Immagine che mi riga la faccia con una lacrima.
5: Lo so, Dino, te dobbiamo andare, ma aspetta un attimo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: chi me lo garantisce che sei tu?
1: Ti posso fare un babaruteddu?
0: Fammi un babaruteddu. La Vale delle volte arriva in radio, tipo una volta pazza completa, masticando una gomma.
1: Sì, mi piaceva.
0: Con un chewing gum.
1: Beh, l'aveva portata mia cugina dall'America.
0: No, l'ho rimandata a casa perché c'ha paura che non era lei. Oggi, belle buone, si è presentata con una maglietta mai vista prima.
1: È nuova.
0: Con la quale abbinata a un pantalone che già conosco e continua a dirmi: il pantalone lo conosci, lo so. Ma questa maglietta
1: è nuova, l'ho comprata l'altro giorno. Ma perché non me... è femminile, è un po' femminile.
0: No, è un abbinamento non tuo, io non sono convinta che sei tu. E in più tutta la puntata siamo solo io e te. Tenetevi pronti, Marta e Manuel, perché io vi chiamo qua dentro. Ho paura.
1: Non avere paura, Pina.
0: Eh no, invece se più mi dici così poi...

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera.
0: Ciocca, Manuel, Marta.
2: Ragazzi, statemi vicini.
0: Se adesso lei esce, torna con un chewing gum, scappiamo. Perché vuol dire che non è lei, ok?
1: Dai. Mi fa ridere.
0: Allora, Diego oggi non c'è,
1: no.
0: Saremo io e te,
1: sì.
0: Abbiamo un sacco di notizie.
1: Sì, molta estate. In questa puntata c'è tantissima estate.
0: Che meraviglia.
1: Un paio di ricette veloci. È vero. Indicazioni di stile.
0: Quelle, io più che altro aspetto quelle. Però è giusto darne poche e credendoci molto.
1: Sì. False convinzioni e tanti gossip.
0: False come
1: te. False noi. Sì.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Tanti gossip?
1: Abbastanza. Non cose da perdere la testa, ve lo dico.
0: Però
1: vabbè, approfondite.
0: Facciamo tutto con calma.
1: Sì, e curiosette. Delle robe curiosette. Cioè, per esempio, vi dirò chi è la migliore amica di Madonna. Cioè, migliore amica da 40 anni.
0: Non ti riconosco. Proviamo, dai. Vediamo se su questa fai quello che io penso, vuol
1: freestyle!
0: Dire... Sì, e allora sì, sei tu.
1: Oh, meno male.
0: Sei strana da matti.

0: anche alle nuove generazioni, tipo piace alla Camilla che ha un anno e mezzo. Ah. Piace ancora tanto, c'è gente che stira girando sulla testa. Boom, Funk MC's, un pezzo del 2000. Io cominciavo quell'anno a fare il quotidiano e guardami. Come nuova. Come nuova.
1: E cominciavo anch'io quell'anno.
0: Ragazze.
1: Mamma
0: con
1: mia.
0: 26 anni di freschezza.
1: Sì, sì.
0: Non li sentiresti mai,
1: No.
0: Mai e poi mai.
1: No.
0: Allora, non c'è Diego, cominciamo con
1: i gossip. Cominciamo col Tribeca Film Festival che si tiene ogni anno a New York. Credo l'abbia fondato Robert Redford, ma chiedo a Ciocca che è il nostro...
0: Sì, sì, vero?
1: Non lo so. Vabbè, comunque è un festival del cinema indipendente, molto molto famoso, molto molto quotato, e Madonna in questa occasione ha voluto presentare un corto. Lei è in uscita il 3 luglio con il nuovo album dopo 20 anni, più di 20 anni da Confession on a Dance Floor.
0: Bravissima.
1: Esce il sequel. E per presentare l'album, l'altro giorno ha fatto un concerto a sorpresa a Times Square, concertino, 25 minuti. Ieri ha presentato un cortometraggio di 10 minuti nel quale si sentono un po' di canzoni contenute nell'album. Il concept è quello per cui un tot di amici suoi, amici e amiche suoi, si prestano a girare una sorta di video musicale vestiti da Dolce Gabbana.
0: Sì, in realtà non sono gli amici originali, ci sono degli interpreti.
1: Ci sono degli interpreti?
0: Perché tipo uno dei suoi migliori amici lo interpreta Daniele Sibilli, ballerino italiano, grande orgoglio, stupendo, bravissimo. Balla nelle cose più fighe che ci sono in giro e ha fatto tutti i tour con lei e interpreta un amico di lei.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ho visto un post di lui l'altro giorno. Un figo, Daniele,

0: immagino. Però all'interno del film ci sono Sabrina Carpenter, c'è Kate Moss, c'è sua figlia Lourdes Leon e c'è anche Debbie Mazar, che è la sua migliore amica da più di 40 anni.
1: Ah, Debbie Mazar. Mi fa tenerezza che abbia una

0: chiamava? Debbie Masar era diventata una truccatrice della Madonna proprio, e di Madonna, perché ha cominciato a truccare lei, e quando Madonna ha cominciato a debuttare nella musica la truccava la Debbie.
1: Allora, poi, scusami, no, Manuel ci segnala che Tribeca l'ha fondato De Niro,
0: okay,
1: mentre Redford ha fondato il Sundance.
0: Ok, perfetto, perfetto, tutto torna. Comunque Debbie Masar poi recita, diventa make-up artist. A un certo punto, per caso, recita, le viene bene, ma poi conosce un ragazzo toscano, lo chef Gabriele Corcos, e si trasferiscono in America e iniziano a fare dei video che pubblicano su YouTube.
1: Già in America, cioè lui si trasferisce.
0: No, lei viene in Italia, conosce Gabriele a Firenze, si innamorano, vanno in America e iniziano a realizzare dei video su YouTube in cui fanno ricette italiane. È uno tipo, sono stati tra i primi a fare un contenuto del genere. Gabriele diventa famosissimo, diventa uno chef di fama internazionale. Continuano, infatti su YouTube si trovano un sacco di puntate di questa serie. Dopodiché lui diventa personaggio televisivo americano, si stufano anche di quello e adesso vivono in Toscana.
1: Ma tu lo sai che, però non mi ricordo più come lo so, che il cuoco personale di Madonna per anni è stato cuoco personale di Madonna, e a casa di Madonna in cucina si ascoltava solo Pinocchio.
0: Non ci credo.
1: Te lo giuro, Vale, te lo giuro. Non so se ancora, non dico neanche il nome per quanti pochi dati certi ho.
0: Ma lui ti ha detto che lei ha detto qualcosa?
1: No. Ma va.
0: Però
1: il video l'hanno prodotto Dolce Gabbana.
0: Vedi? Infatti erano vestite tutte da Dolce Gabbana.
1: Quindi è uno spot alla fine.
0: Sì, dell'album e del video. Vado avanti con Tribeca, abbiamo tempo. Tribeca, Valentina, Tribeca. Katy Perry ha presentato proprio al Tribeca il documentario sul suo ultimo tour, che ormai, cioè, chi canta fa il documentario sul tour.
1: Sì, però e a me di lei non mi interessa più.
0: L'occasione è ghiotta.
1: A te
0: perché
1: ancora un po' sì.
0: No, a me sta molto sulle palle, ma molto,
1: vedi?
0: Ma tantissimo. Però ha fatto il suo primo red carpet con Justin Trudeau. Con Trudeau.
1: Perché io li imparo da te, siccome non li vedo da nessuna parte.
0: Gran complicità.
1: E guarda che bello, perché tu li leggi, li sbagli, li dici, io li imparo, sì, e poi ti correggo quando li risbagli.
0: Esatto. Vabbè, gran complicità. Hanno fatto sto red carpet e si sono mostrati ai fotografi.
1: Ma lui è l'ex premier canadese.
0: Esatto. Fronte contro fronte, guancia contro guancia, mani che si stringono, lui che
1: un
0: la
1: po' come noi
0: dietro
1: al plaid.
0: Esatto. Ho ancora tempo? No. Basta.
1: Direi che sì, basta. Poi sì. Sì, ma abbiamo due ore.
0: A voglia.
1: Così voglio farle.
0: Sì.
1: Di chiacchiere così.
0: Mi riconosci?

0: Infatti 17:21 chiedono com'è questa maglietta che non mi fa riconoscerla Vale. Allora, una maglietta, diciamo, base crema melange.
1: Sì.
0: Quindi è quella, sì, quella, sì, una... Sì, melange, non ti perdere, Pina, in questa cosa.
1: Melange.
0: Poi, melange a righe, una nera, una grigia, una nera, una grigia. Tutto però melange, e poi ha delle maniche tre quarti che arrivano in un punto.
1: È un po' larghina. Da lei,
0: sì, crop, perché tu comunque alla fine prendi le cose crop. Io te, in questo ti riconosco.
1: Ma anche se nella riga, per esempio.
0: Sì, però questo è un melange che non ti appartiene.
1: No.
0: Ti sta molto bene.
1: Sì.
0: Ma non è una questione di star bene o non star bene, è una questione che non sei
1: sì,
0: tu.
1: Sì, sì, capito, capito.
0: Va bene, è arrivato un messaggio.
1: Sì, un po' lunghino, ma incredibile.
0: Sì, abbiamo provato a chiamarla, non ci risponde, ma questo siamo abituati. Vai.
2: Ciao ragazzi, ciao Pinocchi. Allora, state parlando di Madonna, niente, vi devo raccontare questa cosa. Io sono stata da ragazzina ospite di Madonna
0: durante la...
1: stoppiamo il messaggio.
0: Ce lo dice a voce, Federica?
3: Pronto?
0: Eccola,
1: ciao.
0: Ci sei?
3: Mi sentite? Perché non posso tenere il telefono all'orecchio.
0: Dove stai?
3: In macchina.
0: Ah, ok. Ma riesci a costare?
3: Forse sì.
0: Dai. Vabbè, nel frattempo però non tenere il telefono vicino all'orecchio, tienilo
3: no,
0: distante.
3: No, sta attaccato col cavetto, non sto facendo cose illegali, però so che voi insomma vi crea problemi.
0: No, va bene, va bene.
3: La...
0: No, così ti sentiamo bene. Praticamente tu da piccola, a che età?
3: Allora, io avevo 11 anni.
0: 11 anni, beh, mega fan di Madonna. Cioè, che ti vestivi come lei, guantini, braccialetti, fazzolette, pizzi, cose, no? Giusto?
3: Sono andata anche al concerto, quello che lei fece, doveva fare a Milano, ma all'ultimo lo spostarono a Torino.
0: Per dire? E poi un giorno ti fai portare da mamma sul set di un film.
1: Di Dick Tracy.
3: Sì, diciamo che c'è un arcano dietro, nel senso che la sorella di mia mamma... è costumista e anche insomma abbastanza nota, non faccio nomi, e era lei che faceva i costumi di quel film, e quindi siamo andati a trovarle a Los Angeles, e lei, sapendo che io ero una fan accanita, mi dice: dai che facciamo magari una foto, te la faccio conoscere. Facciamo questa prima foto con la Polaroid, io avevo un poster, me l'ha firmato e sembrava tutto finito. Invece poi piano piano ci venite a vedere il set, eccetera eccetera, e insomma Madonna a quell'epoca ovviamente era giovane, non aveva figli, e, però era molto pro bambini evidentemente, e quindi mi ha preso sotto la sua ala, e a mia madre gli disse: tu vai a fare shopping a Rodeo Drive, io mi tengo Federica. E quindi sono stata 3 giorni con lei, ovviamente non la notte tornavo a casa, però durante il giorno un po' riprendeva, stavo sul set oppure andavamo dentro il camper.
0: E nel camper lei mangiava popcorn.
3: Popcorn, io ho questo ricordo, perché io non mangiavo niente da ragazzina, ero terribile, e lei mi offriva continuamente questi popcorn e delle specie di lecca-lecca e caramelle, tutte al caramello, di quelle che ti si attaccano i denti e che praticamente... E quindi ero stupita di questa cosa, perché insomma lei, voglio dire, nota...
1: salutista,
0: certo.
3: Però veramente una persona...
1: Ma chiacchieravate? Cioè, tu conoscevi l'inglese, comunicavate?
3: Sì, io per fortuna ho avuto la fortuna insomma di andare a Londra da piccola, e quindi comunque l'inglese lo sapevo bene.
0: Ah, vedi?
3: E, anzi, meglio allora di adesso.
0: Beh, una cosa curiosa.
3: Quindi, no, è stata un'emozione.

0: e tutt'oggi ho delle foto che ogni tanto vengono fuori in bianco e nero, bellissime. Quindi quando avete parlato di Madonna, delle amiche eccetera,
1: certo. Ci ha fatto piacere, Federica. Beh, una cosa inedita, una volta tanto che ci possiamo spendere una roba inedita,
2: veramente.
1: Tra l'altro ci dicono, certo che il cuoco di Madonna, che era un ragazzo, cioè è stato per anni, adesso ripeto non so se ancora, uno di Narni, è cognato di un'ascoltatrice, dice certo che ascoltava Pinocchio. Non lo so, non mi voglio illudere perché poi voi ci burlate. Però alla Federica le do un gran bacio. Grazie Federica,
0: comunque,
1: buona giornata.
0: Una cosa solo, visto che parlate di pettegolezzi, sì, girava voce che Madonna fosse un po' un caratteraccio, soprattutto con sul set eccetera, insomma era il periodo che lei stava con Warren Beatty, no? Litigavano spesso sul set, ho assistito a delle scenate incredibili, ma invece con me era dolcissima.
2: E meno male.
1: È come me, vedi, anche io con te sono dolcissima.
0: Così. Quindi veramente un'esperienza insomma unica. Va bene, grazie, ho raccontato sta cosa.
1: Un bacio Federica.
2: Ciao.
0: Ciao. A voi,
1: ciao. Ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Abbiamo su un pero, spesso all'improvviso ci portate a precipitare da questo pero, perché poco fa avevamo al telefono un'ascoltatrice,
1: Federica, sì,
0: molto carina, ci raccontava che da piccola aveva conosciuto Madonna, era stata nel suo camper per 3 giorni.
1: Sì, sul set di Dick Tracy.
0: Esatto, e perché è imparentata con la costumista. Sì. Apriti cielo, 2000 messaggi. Cretine, siete al telefono con la nipote della mitica Milena Cannonero. Abbiamo chiamato subito il nostro garante per il cinema.
1: Certo.
0: Manuel.
2: Ciao.
0: Allora,
2: effettivamente così. Allora, quando ho sentito Dick Tracy si sono drizzate delle antenne, perché il look suo, insomma, era veramente diventato iconico. E grazie a quel film effettivamente è stata anche nominata agli Oscar. Poi.
0: Poi la costumista però ne aveva già vinti di
2: Ne aveva già vinti già due all'epoca, che per... erano per Momenti di Gloria e per Barry Lyndon.
1: Vedi,
0: capito?
1: Tu.
0: Candidata
1: però...
0: in tutto. No, ma poi la modestia dell'ascoltatrice, sì, che è giusta, ma sì, ma ha fatto bene.
1: Ha fatto bene,
0: cosa,
1: certo.
0: Cioè, sì. È venuto fuori, lo stiamo dicendo,
2: sì,
0: però...
2: È la costumista anche di Maria Antoinette, di Sofia Coppola, con Kirsten Dunst, stupenda.
0: Anche gli Oscar.
2: Sì. Anche gli Oscar. E anche per Grand Budapest Hotel.
0: Quindi quattro Oscar.
1: Quattro Oscar.
2: Quattro Oscar. Ma anche Nastri d'Argento, quindi anche premi nostri, insomma, quindi.
0: Ma vabbè.
2: Anche Davide Donatello.
0: Tra l'altro, abbiamo visto anche e abbiamo visto anche la
1: la filmografia.
0: No, la foto.
1: Ah, bellissima.
0: Bellissima.
1: Pure bellissima.
0: Pure bellissima. Mm. Noi siamo qua con parenti di gente che vince gli Oscar.
2: Tutti film stupendi.
0: Cioè. Di grandi star internazionali. Cioè,
1: esatto.
0: Noi siamo questo,
1: esatto,
0: ragazzi. Comunque siamo a tanto così.
1: Un pelo.
0: Dall'Olimpo.
2: Sì, sì, sì.
0: Purtroppo, Manuel, sì, convieni che...
2: Non è
0: la Vale,
2: ragazzi. Anche la posa delle scarpe prima,
0: prima
2: si è messa mentre ce lo diceva, sì.
0: Si è messa in quinta,
2: non l'ho
0: cos'è
2: mai
0: la quinta
2: vista
0: posizione,
2: così. Non l'ho mai vista così.
1: Finirò col crederci anch'io, eh.
0: Andrei a casa piangendo,
2: esatto.
0: Ridatemi me stessa.
2: Non è lei.
1: Va bene, cosa facciamo?
0: Non lo so, abbiamo 2 ore ancora di trasmissione,
1: sì,
0: qualcosa dobbiamo inventarci.
1: Sì, vado avanti con un'ultima notizia, no, con ultime due notizie a tema Oscar.
0: Certo.
1: E cinema, così
0: approfitto
1: di Manuel. Allora,
0: non
1: da una
0: lasciarmi sola con lei, ho paura.
1: da una parte hanno l'Academy ha detto a chi daranno l'Oscar alla carriera.
2: Sì, finalmente.
1: E sono Glenn Close e Ridley Scott, che sono sempre stati nominati ma non hanno mai ricevuto nulla.
2: No, vabbè.
0: Ci sta.
2: Glenn Close è un mito.
1: Ma sì. Sì, beh, anche Ridley Scott.
2: Sì, però.
1: Però Glenn Close di più.
2: Cioè, comunque, un'attrice veramente ha avuto colleghe che hanno vinto un Oscar molto meno,
0: meno
2: brave.
0: Ecco, non
1: sì,
0: facciamo dei
2: no,
0: nomi.
1: No, no.
0: Halle Berry.
1: Halle Berry, veramente.
0: Cioè, ma,
2: il primo che ci è venuto subito in
0: mente. Anche a te.
2: Sì.
0: Beh, adesso non me ne voglia, però
2: no,
0: anche se me ne vuole è uguale.
1: Ma chi se ne frega? Halle Berry, guarda che.
0: Non è buona.
1: Simpa. No, no, no. E poi ha sei dita dei piedi.
2: Perché, perché questa Vale la conosce. Questa Vale la conosce.
0: Sì.
2: Ce l'ha in cellulare.
0: No, sai cosa di strano questa Vale? Prende posizione oggi improvvisamente. Già la seconda. Prima si è messa contro che ti perdi un minuto fa.
1: No, e poi invece tornando al Tribeca Film Festival è stato presentato anche Happy Hours, regia di Katie Holmes, ex moglie di Tom Cruise, giusto per dire,
2: Dawson Creek,
1: e protagonista di Dawson Creek, che ha diretto se stessa e Joshua Jackson, co-protagonista
2: sì,
1: di Dawson Creek,
2: sì,
1: per
2: Crazy,
1: cui e nonché ex fidanzatino dell'epoca,
2: in Ciucino. Sì.
1: Tra l'altro il film racconta di due che stavano insieme al liceo e che si ritrovano dopo decenni e si reinnamorano. E lui.
2: Però lui è felicemente sposato.
1: Ah, è felicemente sposato?
2: Sì.
1: Ah, perché lui ha fatto tutta una parte.
2: Non so.
1: Cioè. Perché anche loro hanno fatto un red carpet super malizioso. Per cui.
0: Questa roba.
1: Manine, occhiate. Lei protegge lui. Lui
2: sì,
1: protegge lei. Lui dice: sono stracontento perché noi ci siamo vissuti una cosa bellissima quando eravamo giovani. Voi l'avete resa ancora più bella, riferendosi al pubblico che li ama, perché avete sempre creduto in noi. Anche Katie ha creduto in noi al punto da decidere di darci una seconda possibilità con questo film, per cui tornare a lavorare con lei, bla bla bla.
2: Sì.
1: Insomma, io avevo capito, ci sono cascate.
0: Quindi
1: sì,
0: adesso
1: le
0: sei
1: scarpe,
0: nera anche con lui.
1: Ma sì, Joshua,
2: no,
1: eh?
2: Non si fa.
0: Bravo.
1: Uno già c'è i suoi pensieri.
0: Dico solo che un nostro ascoltatore ha lavorato con la costumista.
1: Oh.
0: Ma allora, ragazzi, però.
2: Manca solo lei, chiamiamola Los Angeles.
1: Joshua Jackson è separato da 2 anni.
2: Ah.
1: ci dicono. Attenzione, scrivo, occhio. Attenzione.
2: Scusate,
1: occhio.
2: Ho visto dei red carpet di loro due stupendi insieme.
1: Ma vatti a fidare. Fatti affidare.
0: Comunque ci fregano su tutti i fronti subito. E noi crediamo a tutto. Sì. È la nostra griff.
2: Sì.
0: È la nostra cifra. Teniamole d'occhio i piedi. Perché è lì che si capisce che sta mentendo.

0: No, bisogna prendersi un attimo. Ho fermato sulla porta Manuel, sì, perché deve continuare a rimanere qua a fare da garante per tutto ciò che è cinema e TV.
1: Sì.
0: E poi perché io ho paura di te, perché non ti riconosco, che credo ti abbiano sostituita. Ok?
1: Ok.
0: Abbiamo parlato poco fa, sì, di Joshua Jackson.
1: Sì.
0: Interprete di Dawson Creek.
2: Sì. Lui era Pacey, il migliore amico di Dawson.
0: Ok.
2: Sì.
1: Dawson era il biondo, lui, sì, era il moro?
2: Sì.
1: Ok.
0: Piaceva più lui o l'altro?
2: Pacey. Lui piaceva Joshua lui. Jackson.
0: Ah, tant'è, sì, che adesso è come dire tra Brandon e Dylan.
2: Esatto.
0: Ok, era Dylan. Era,
2: sì,
0: il Dylan?
2: Sì, sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Per cui in tanti hanno continuato a seguirlo.
2: Sì.
0: In tanti e tanti hanno continuato a seguirlo al punto che adesso la Vale parlava di
1: lui e Katie Holmes, che sono protagonisti di un film.
0: Perché anche lei c'era in Dawson Creek.
2: Certo.
0: Voglia. È nata là.
1: È nata là e lei ha fatto questo film nel quale racconta di due che si amavano da ragazzini e si rivedono dopo 25 anni, si rinnamorano.
0: E allora forse stanno di nuovo insieme, perché Manuel ha fatto la follia di dire no, lui è sposato. In 102 hanno, sì, voluto scrivere, sì, si è lasciato
1: da due
0: a
1: anni.
0: A me quello che mi ha colpito,
2: dico,
0: è che in 102 lo sapessero,
2: sì.
0: Ma proprio come dire, ragazzi, le basi,
2: sì,
0: cioè,
2: sì, sì.
1: No, infatti incredibile.
0: E quindi allora possiamo supporre che ci sia una liaison?
1: Allora, la regola a Hollywood è: quando promuovo un film fingo che ci amiamo. Un po' quella lì.
2: Quel,
1: no?
2: Flirt lì.
1: Vero?
2: Sì.
0: Tra l'altro,
1: ma tra l'altro ho visto l'inizio, i primi 10 minuti del film di J.Lo.
0: Me lo sono segnato come da
1: no,
0: vedere.
1: Ragazzi,
0: no,
1: non potete capire. Cioè, ma una roba brutta, ma brutta.
0: Veramente.
1: Ma va al di là del credibile. Cioè, una roba.
0: Hai fatto bene a dirlo oggi che non c'è Diego. Però anche questo atteggiamento.
2: Non è da Vale. Non è da Vale. Di
0: dirlo in onda,
2: no,
0: così.
2: Mai. Contro J.Lo poi. Così.
0: Ragazzi, senti, no, ti puoi togliere la maglietta e stare il reggiseno? Perché io non ti.
1: Mi vergogno.
2: Piedi a Colombina, i piedi, okay, sono a Colombina.
0: Mi vergogno, scappiamo, non è lei.
1: Vabbè, comunque c'è nei primi 10-15 minuti una scena nel film di J.Lo che mi ha fatto spegnere.
0: Cioè, cosa fa?
1: A parte che lui, il coprotagonista, non è un figo. Cioè, è già
0: e questa cosa ti ha stranita, qui ti riconosco, qui ti trovo.
1: Lei è una CEO di un'azienda molto dura, molto rigida, che tratta, sì, i suoi collaboratori malissimo e che ha imposto a tutti questa regola del non familiarizzare tra colleghi. Lui è un avvocato dell'azienda, il dipendente, il capo di questo avvocato fa un incidente, per cui prende in mano lui la situazione e si interfaccia direttamente con J.Lo. J.Lo ha tutte delle inquadrature angeliche, è molto forzata la cosa, cioè lui fa parte dello, sì, script, per cui ogni volta che lui la vede è come se lei fosse un angelo.
2: Un'apparizione.
1: Cominciano a lavorare insieme, a un certo punto lui fa una roba giusta, per cui lei lo convoca in ufficio, gli fa tutti dei complimenti ai quali lui reagisce composto. Purtroppo però si alza per stringerle la mano e ha ragazzi un'erezione
0: ma cosa stai dicendo?
2: Vale.
0: Ma cosa stai dicendo?

0: Certo. Per la quale deve uscire dall'ufficio imbarazzato e corre per i corridoi dell'ufficio e questa erezione sballonza.
1: Ma come film di Pierino.
0: Esatto. Lì ho spento io.
2: Infatti sto dicendo, ma come mai tu, proprio tu, quale vale ha spento questa qui con questa maglietta?
0: Questa qui.
1: E lei sì. Come reagisce?
0: Ma un po' lusingato.
2: Come avresti reagito tu?
0: La vecchia me.
2: Ok, Jason.
0: Sì.
1: Joshua.
2: Scusate. Sì. Joshua sta con Olivia. Ha scritto Burgess. Però qui bisogna capire di che nazionalità è. Una modella.
1: Ah.
0: Ma dai, Joshua, che banalità però, eh.
2: Oddio, non è lei, ragazzi. Venite a prenderci qui sotto alle 19, ho paura.
1: Se è di due giorni fa la notizia. Questo è proprio super sul pezzo.
0: Bravo, no, sì, bravo, sì.
2: Scusate, se, adesso noi mettiamo delle canzoni. Se ogni tanto voi non ci sentite tornare in onda, ci ha mangiati.
1: Sì, okay. Ci sta
2: sostituendo. È un alieno che ci ha mangiato. La Marta c'è ancora? Marta, vieni dentro, siamo tutti vicini. Ti prego, vieni. Ok.

0: 17:51, Radio DJ, c'è dell'incredibile in questa puntata. Allora, da una parte, adesso ho fatto entrare anche la Marta. Marta, stai qui con noi, sì, non sì. ci lasciare.
1: Sono vicino a Manuel, tengo la mano.
0: Dai, non abbiate paura. Non c'è Diego, c'è la Vale strana, perché si è presentata con una maglietta non da lei e fa cose non da lei oggi.
2: Anche pose, sì.
0: Pose dei piedi, sì. Dice cose molto arroganti e quindi c'è paura. Si parlava poco fa di Office Romance, si chiama il film di
2: Office
0: J-Lo,
2: Romance, sì.
0: Che è poi quello che noi vorremmo auspicare per la Marta. Cioè, trovarle un fidanzato.
1: La scena che descrivate prima?
3: Quella parte lì per me.
0: No, però okay. Per esempio adesso tutti ci scrivono delle scene tipo: no, ma dovreste vedere la scena in cui la sorella di J-Lo nel film partorisce. Oppure: divertentissimo la scena della stretta di mano, ma fatto sbellicare. Ci raccontano tutti
4: dei momenti
0: che non ci invogliano in maniera particolare. E in più ci dicono però che il protagonista, che tu hai detto che non è Bono,
4: esatto,
0: è anche quello che ha scritto il film. Può
2: questo
0: essere
2: Brett Goldstein.
4: Sì, che
0: ha
4: è...
0: scritto il film?
4: Sì.
2: Sì.
0: Cioè, ha scritto il film e se l'è voluto interpretare.
2: Che ha scritto quella scena lì.
4: Però lui è un attore comico e sceneggiatore inglese.
2: Ah.
4: Quindi magari sta portando quella comicità inglese in America, capito? E magari l'incrocio tra le due.
0: Quella comicità lì?
2: Quella comicità che ti ha spinta a spegnere il cellulare, il televisore.
4: No, che la commistione tra le due ha creato un
0: pasticcio. Tu, Marta, hai visto il film? Eh?
1: No, non ho visto, ma lo guarderò sicuramente.
0: Sì. È su Netflix, credo,
4: sì,
0: vero?
4: Sì, okay. Sì,
0: era
4: sì.
0: nel cinema fino a poco tempo fa.
4: No, è uscito proprio solo su Netflix.
0: Ah, sì? Sì. Ah, non lo sapevo, perché ho visto solo dei grand red carpet di lei che
4: certo.
0: girava. Lei comunque, ragazzi,
4: lei è incredibile.
0: No, una figa.
4: Lei è incredibile.
2: Sì.
0: Cioè, no, Marta, sì. Dici tu un parere giovanile tuo.
1: Ha dei bei vestiti? Non dei bei vestiti, dai. No, sennò devo dire una cosa contro.
0: Oddio,
1: Diego.
0: Anche
1: no.
0: Tu non sei tu?
1: No, è che c'è lo spirito del Diego lontano.
0: Ma approfitta, perché non c'è nessuno.
1: Allora, ok. Secondo me,
0: sì,
1: ogni tanto,
0: sì,
1: non si veste benissimo, però è buona.
4: È okay. buona.
0: Mi piace buona. Che le dà della malvestita. Beh, molto bene, Marta.
1: No, ogni sono tanto è un po', potrebbe, capito,
0: avendo quel corpo e quella faccia far meglio, dici.
1: Capito?
0: Magari
1: ha fatto il vestito giungla
0: tu.
1: E poi dopo
0: vabbè, dai, non andate via.
2: No.
0: Solo su

0: credo.
1: Vabbè, oh. Ma è la bandiera della basta, cioè estate, insalata di riso, non poca,
0: No,
1: non
0: fa, no,
1: se
0: no.
1: Dovete farne poca, allora non fatela. Cioè va fatta che proprio dici Madonna, ma è troppa.
0: No,
1: sì,
0: no, deve restare, deve non deve finire, deve a un certo punto essere messa in frigo e mangiata tutte le ore.
1: Sì, esatto, sì. Cioè il primo giro, Manuel e Marta, sì, confermatemi questo, il primo giro è tipo per pranzo o per cena, sì, per quando viene, sì, fatta. Da lì poi tutto il restante resta in frigo, mangiata da un cucchiaio, sì, passando,
0: sì, sì,
1: oppure merendina dopo il pisolino,
0: Madonna,
1: il pomeriggio,
2: sì, sì, ma anche dopo cena.
1: Sì, certo.
2: Sì, sì. Ma la mia teoria è che la ciotola scelta per far stare tutta l'insalata di riso fatta, devi svuotare il frigo per far stare la ciotola.
1: Ok, questo,
0: giusto,
1: per dare una misura.
0: Sì, sì.
1: Questa è un'ottima indicazione.
2: Sì, piano alto.
1: Sì. Quindi da troppa in su. Sotto, sì, non si può, a me non fatela.
2: Dai, 80 grammi dire, state a casa.
1: Ma va,
0: no, vabbè, dai,
1: 80 grammi, no, cioè, ma in generale state a casa.
3: Sì, no. E poi temperatura fredda, frigo.
1: Sì,
3: fredda,
1: sì, frigo, frigo, frigo.
0: Cioè da brisa, da brisa alla testa.
1: Sì, da, come quando mangi congelato che ti fa male all'attaccatura del naso.
2: Tanto soccorso dopo cena.
1: Sì, sì, sì, cagotti fulminei. Ah. Ok, benissimo.
4: Ciao Pinocchi. Prima di ascoltarvi ho messo sul riso per fare l'insalata di riso, ci ho rovesciato dentro un bel vasetto di condiriso, ma mi sono reso conto che non avevo né tonno né niente di, da rinforzare, quindi sto andando al super e già che ci sono prendo il burro che è finito.
0: Ok.
4: E già che ci sono prendo il pane. E già che ci sono,
1: fai la spesa magari.
5: No, nel senso, può essere un'idea. L'insalata di riso.
1: Il panetto intero,
5: esatto,
1: dici. Allora, c'è chi per esempio la fa col pesto. C'è,
0: sì,
1: chi ci mette il ketchup.
0: Mm.
1: C'è chi ci mette il pomodoro.
3: Sono forti questi.
1: Cioè, sì, sono gente, ragazzi.
3: Sì, sì, sì, ma non si giudica, no, no.
1: No, zero, zero. No, anche perché poi è l'estate,
0: sì, certo.
6: Beh, ma per l'insalata di riso bisogna usare il riso parboiled, però questo è fondamentale, se no hai voglia di fare tutti i trucchi che vuoi, ti viene il mappazzone dopo, parboiled.
0: È quello che vogliamo.
1: Parboiled. Parboiled. Abbiamo un gruppo mappazzone,
5: questa
1: non mi piace
5: vuole
1: così.
5: Il mappazzone.
1: Sì. Guarda quello che resta attaccato,
5: sì,
1: al cucchiaio.
5: La spadellata in bocca che,
1: sì,
5: va su.
1: Che fa l'apparecchio, l'apparecchio ogni 80, esatto, ok, certo.
7: Ciao Pinocchi. Il riso top in insalata per me è il riso venere, che rimane tutto bello sgranato, anche un po' duretto. Come

0: piace a me. O il riso integrale, ecco, quelli non si appiccicano,
1: È
0: non fanno la
1: vero.
0: poltiglia.
1: A me
0: Non si
1: piace quel riso
0: appiccicano,
1: integrale.
0: però.
1: A me piace molto,
0: Ma.
1: Non, però se non si appiccica non fa quell'effetto goleador che piace a voi.
0: Certo.
1: Invece quando la goleador si attacca
2: Sì,
1: al palato, quella roba là deve essere per
0: sì.
1: voi.
0: Esatto.
1: Ok.
3: Ciao Pinocchi, non so se lo sapete, ma se dovete fare il riso freddo,
1: Sì.
3: quando l'acqua bolle, buttate il riso, non lo girate mai, il riso non si attacca. Come l'ho rubato una volta, dopo dovete stare lì a girarlo di
1: Ah,
3: continuo.
0: così dice. Oh, va provato. Va
1: Io ci
0: provato.
1: provo.
0: Chiudo con Nonna Rorò.
4: Allora, sono Nonna Rorò, sono 20, 70 anni che faccio insalata di riso.
1: Madonna.
4: Il riso, una volta che si chiude il gas, va messo direttamente con uno scolapasta sotto l'acqua fredda, così il riso si divide. Potete usarlo sia per l'insalata di riso, se rimane, potete lasciarlo in frigo e condirlo poi a vostro piacimento. Per quanto riguarda gli ingredienti, ognuno sceglie quello
1: Oh,
4: che
1: perché questo è
4: vuole,
1: molto da
4: però per
1: Nonna Rorò.
4: favore non mi mettete olio nel riso quando lo scolate. Allora,
0: Va bene, va
1: Ok, no,
0: bene.
1: io mi
0: Io la
1: fido,
0: seguo
1: io mi
0: anch'io,
1: fido,
0: 70 anni che la fa, dai.
1: sì.
0: Quindi, come non detto, quello che vi avevo detto prima,
1: Dimentica, no, ma
0: cancellatelo.
1: era già, non ci ricordiamo,
0: Cosa?
1: perché hai detto, sai che l'avevi detto? Va bene così, va bene così. Non andate via, che è stranissima,
5: Sì.
1: soprattutto verso questa fine. Vedi?

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: gli ultimi gossip li commentiamo insieme anche con la Marta e con Manuel.
1: Sì, sì, dai. Sì. Allora, vi dico che Dolly Parton sta aprendo a Panama City Beach in Florida un complesso molto grande, un complesso di intrattenimento che include sala giochi.
0: Io vado.
1: Campo da minigolf, sì. Pista di go-kart.
2: Vabbè, un sogno.
1: E naturalmente una mostra dedicata a Dolly. Vabbè, però ci mette i soldi.
0: Sì. Io ve la guardo, certo, con piacere. Certo.

0: mi piace. Quindi non andiamo più a Fregene, no, andiamo esatto. Là. Okay.
1: A Panama City Beach, molto calda, un po' piovosa.
0: Ah, uno schifo di posto.
2: Benissimo.
1: Povidina. E tutti stanno parlando di Kim Kardashian a Monaco. Perché?
0: Perché
1: adesso lei sta seguendo Lewis Hamilton a tutti i gran premi.
0: Intanto non tiene che fa,
3: una brutta figura,
4: maleducata.
1: C'era quello di Monaco, che per chi segue il gran premio è l'istituzione, certo. Il top del top. Lei non è la prima data che segue, c'è un giornalista molto famoso di Sky Sport, ex pilota di Formula 1, che adesso appunto è giornalista e sta a bordo paddock a fare, sì, le interviste alla gente. È la seconda volta che lui le si avvicina e lei finge che lui non ci sia.
5: Sì.
1: Ok, capito? Abbiamo messo il video. Cioè proprio lui dice come
0: è
1: sta andando.
0: È un po' come abbiamo fatto noi con te oggi.
1: Nel frattempo il marito, il fidanzato Lewis Hamilton arriva secondo. Spara spumante, la bagna, lei si arrabbia, piglia un asciugamano che era quello del vincitore. Lei prende e se ne va.
0: Brava, mi posso dire? Proprio brava.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: sogni e la illusione.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

State ascoltando Radio DJ, come capirete siamo già di buon umore prima ancora di cominciare, prima ancora di lanciare la sigla, e vi chiederete perché. La risposta è molto semplice: perché noi siamo tutti meteopatici, ma l'essere umano è molto influenzato dalle condizioni meteo, e quindi il mio augurio, prima ancora di cominciare, prima che il programma abbia inizio, è che in tutti i luoghi, in tutti i posti, in tutti i laghi, da cui ci state ascoltando, ci sia la stessa

0: stessa temperatura che c'è in questo momento a Milano. La temperatura perfetta.
1: Incredibile. Cioè,
0: perfetta, paradiso è così.
1: È così. È comunque una giornata di primavera. Di
0: una
1: fatto,
0: bella giornata di primavera.
1: Tarda primavera, ma è stupendo, veramente stupendo.
0: Bene.
1: Ci ho detto, pensi di poter cominciare questo programma, di comandare.
0: Me la sto prendendo comoda.
1: Come dicono in Svizzera, come al ristorante, comandare la sigla o...
0: No. Perché sono quegli attimi che uno vorrebbe non finissero mai.
1: Bravo, bravo.
0: Quindi
1: vorrei
0: me la sto gustando fino alla fine, me la sto sciallando.
1: Giusto, giusto.
0: Sono qui nel mio...
1: Chill. Sei
0: qui nel chill.
1: Chillato.
0: E anche un po' nel flow.
1: Sei chillato e flowato. Sotto...
2: C'è il terremoto.
1: No, piano piano. No. Non facciamo allarmismi, non è un terremoto.
0: No, stanno lavorando.
1: Come canterebbe Eros Ramazzotti sulle note della canzone dedicata a sua figlia...
0: Aurora.
1: Dove Aurora diventa aiuola,
0: sarà l'aiuola perché... è un po' Fantozzi però quella roba lì,
1: sarà l'aiuola, perché stanno facendo l'aiuola e l'aiuola si fa trapanando
0: e sarà molto bello quando noi che abbiamo un rapporto odio-amore con il vicinato qua in via Massera, in realtà con gli anni ci hanno ormai accettato,
1: ci
0: 40 anni si sono
1: rotti,
0: però ci guardano sempre come quelli lì un po' brutti, sporchi e cattivi, no? Perché questa è una zona abbastanza residenziale, di gente per bene, noi mica tanto.
1: Qua, quanto è arrivato, Alessandro, il prezzo al metro qui?
3: 10.
1: No, sei ottimista, caro Alessandro.
0: 10 casa vecchia da, da restaurare.
1: 12, 14, 12.
0: Beh, insomma, abbiamo chiesto l'autorizzazione al comune, che ovviamente dietro pagamento te la concede volentieri, di fare una aiuola su questa zona sterrata che c'è fra gli alberi che vedete, ok? Perché è un discorso lungo. A Milano c'è la decementificazione, dove è possibile e dove ci sono dei marciapiedi molto grandi si toglie un po' di asfalto per lasciare spazio al terreno, ma il terreno rimane terreno e allora è possibile fare una aiuola recintata di cui ti devi prendere cura, però ci pensa il comune.
1: Ci pensa il comune e Gianluca Grignani che canticchia ti raserò la
0: aiuola. Però noi possiamo farla soltanto per la proiezione del nostro condominio.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Questo marciapiede che è dal semaforo alla prima via è lungo diciamo 100 metri.
1: Sì,
0: 50 metri sono nostri.
1: Belli come
0: belli,
1: il sole,
0: saranno,
1: fantastici.
0: Sarà
1: l'aiuola.
0: I 50 a destra e i 50 a sinistra
1: fanno cagare. Perché? Perché
0: cacciatelo il grano, barbone.
1: Ma a me dell'erba non me ne frega niente.

0: comunque Parma 23 gradi, ventilato, Bari luglio, nel senso che è caldissimo, ma lì è quello che uno si aspetta.
1: Cos'è questa musica?
0: Aspetta che ci arriviamo. Cracovia 17 gradi, nuvole, quasi pioggia, grazie Domenico.
1: La Cracovia che ti aspetti.
0: Germania vicino a Stoccarda, 14 gradi addirittura, quindi non sto calda.
1: No,
0: sto
1: non
0: sto fredda.
1: Meno male che hai fatto questa battuta su Stoccarda, perché ce n'erano altre un po' più
0: schede.
1: Ma cosa dice Linus? Ma lei è pazzo, se ne vada.
0: Vabbè. Buongiorno.
1: Buongiorno Linus. Perché questa musica?
0: Perché per una volta mi sento di citare i titoli della Gazzetta. La Gazzetta è famosa per i suoi titoli molto clamorosi. Io quanto vorrei essere lì quando fanno la riunione e lo scelgono. In realtà a volte sono divertenti, a volte sono un po' forzati. Ma non è che tutti i giorni ti viene una battuta, no? Noi lo sappiamo abbastanza bene. Avendo appena fatto Stoccalda come battuta.
1: Da che pulpito!
0: Però quella di oggi merita. Ore 21, via al maxi mondiale americano. C'è tutto il mondo. Tra parentesi, meno noi.
1: No, tranne te.
0: C'è il Curaçao, capito? C'è il Curaçao. Avete visto le immagini del pulmino?
1: Sigla dei mondiali.
0: Spostamenti con un pulmino di quelli proprio caraibici, senza finestrini, i ragazzi a bordo con dei radioloni della JBL enormi, con la quale ascoltano un po'.
1: Stai parlando della nuova potentissima cassa
0: quella
1: JBL.
0: Che tu vorresti farti regalare, ma che non ti manderanno mai. Se la intercetto che ti sta arrivando.

0: No, molto carini loro, no?
1: Sì,
0: debuttano domenica, quelli del Curaçao.
2: Bravi.
0: Tra l'altro il pulmino è azzurro come il liquore che si chiama alla stessa maniera.
1: Esattamente.
0: Che
1: ti, ti viene da tifare per loro, anche se insomma il destino è segnato.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, ma loro infatti non è che hanno ambizione di vincere il mondiale, debuttano domenica a Houston contro la Germania.
1: Vabbè, lo tieni
0: e
1: grosso.
0: Hanno un problema.
1: Loro
0: però il loro obiettivo è segnare almeno un gol. Poi non importa quanti ne prendono.
1: Ci sta.
0: Giocheranno a faccia. Avviso aperto. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, no? Di tutte le nazionali che si sono spostate verso il continente americano e che ognuna ha fatto le sue cerimonie, insomma i suoi video, le sue scenografie. Devo dire meravigliosa nella sua semplicità, anche se un po' opulenta, quella dei turchi. Non so se l'avete vista.
1: Quindi siamo sicuri che non è intelligenza artificiale?
0: No, spero di no.
1: No,
0: non ci può rovinare tutto l'intelligenza artificiale.
2: Ogni cosa bella, allora a quel punto diventa il sospetto di intelligenza artificiale. Come se non fossimo più capaci di iniziative notevoli.
1: Di che cosa stiamo parlando?
0: No, del fatto che alcune squadre sono già nelle zone dove poi giocheranno da qualche giorno, perché si stanno acclimatando, tipo i norvegesi, lo dicevamo ieri, che avendo la pelle bianca stanno cominciando a prendere un po' di sole perché in America fa molto caldo. Qualche altra squadra è appena partita. Ieri è partita la nazionale turca, che mancava dai mondiali da 24 anni, dai mondiali di Francia del 1998. Adesso l'aeroplanino Vincenzo Montella li ha portati e hanno una bella squadra, hanno un campionato molto ricco, hanno tanti giocatori molto molto forti, faranno sicuramente bene. Per arrivare all'aeroporto da Istanbul si deve attraversare questo famoso ponte sul Bosforo.
1: Sì.
0: Che è un ponte che noi ce lo scordiamo, voglio dire.
1: Sì, molto moderno.
0: Moderno
1: molto
0: e lunghissimo.
1: Lungo.
0: Lunghissimo.
1: Bello anche da vedere.
0: Spettacolare. Le immagini spettacolari mostrano appunto il pullman dei giocatori con intorno la polizia, le moto dei poliziotti che lo scortano, qualche macchina di assistenza e dietro centinaia di automobili o rosse o con la bandiera rossa turca sul cofano con la mezzaluna.
1: Addirittura sul tetto
0: dove si riusciva a fissare.
1: Perché sospetto di intelligenza artificiale? Che non è? Perché sono equidistanti, più o meno, insomma, hanno una buona distanza tra di loro, una certa simmetria.
0: Sì, non sembrano neanche turchi.
1: Un po' sì, sono ordinati.
0: Nell'immagine superficiale.
1: Se uno va a Istanbul, vede che c'è un gran casino.
0: Sì, pensa alle squadre che giocano nello stesso loro girone, adesso non lo so, da qualche parte c'è scritto, ma non è così importante. Quando hanno visto questa immagine avranno detto, come i pugliesi nel 1400, mamma li turchi.
1: Come no, mamma li
0: giusto?
1: Turchi.
0: Giusto?
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: tutto comincia da lì, l'espressione mamma li turchi.
2: Che ormai è diventata, si è persa memoria dell'origine, no? In realtà è una frase effettivamente pronunciata dai pugliesi terrorizzati da questi turchi che approdavano sulle coste dell'Italia meridionale.
0: È per questo che molte località balneari, diciamo così, sulle coste italiane, affacciate specialmente sul Tirreno, non c'è tanto sulla Adriatico, hanno delle torri che sono
2: torri
0: rimaste.
2: Di avvistamento. Cioè, non soltanto per i turchi, per qualunque
0: per
2: predone
0: generale,
2: che passava lì davanti, però sicuramente i turchi che quando arrivavano erano spaventosi, arrivavano con le spade e tagliavano le teste. Insomma,
0: perché
2: non
0: loro
2: era
0: avevano
2: piacevole.
0: La scimitarra, può essere?
2: Sì, quella un po' a mezzaluna. E questo ovviamente terrorizzava tanto da farli diventare l'antonomasia del cattivo.
0: Sì. Adesso non ce l'hanno più quel tipo di...
2: No, adesso fumano e fanno anche altro.
0: fanno la cacca senza sedersi.
1: Erano detti, anche se erano i siriani, i saraceni. Facevano già allora di tutta l'erba un fascio e dicevano...
0: Nicola, di allora c'è rimasto soltanto il grano di saraceno.
1: Sì, brava, basta.
0: Che credo sia abbastanza leggero. Non ne ho la minima idea. Comunque stasera, ore 21, stadio Azteca di Città del Messico.
1: Yes.
0: Prima partita del torneo, Messico contro Sudafrica. Non è la partita del secolo.
1: Però,
0: non è Knicks contro San Antonio.
1: Non me lo dire.
0: Però comincia tutto stasera.

0: Chi è questa voce bellissima? Chi canta questa canzone che non ho mai sentita?
1: Beh, non è famosissima.
2: No.
1: È di James Taylor. Si allontana, se vogliamo, un pochino dal suo stile. Non tanto nel modo di cantare, ma nelle cose che dice. Perché tutto ti aspetti da James Taylor, tranne che parli di Messico.
2: Sì, certo. Beh, anche se per gli statunitensi è un punto di riferimento.
1: Per scappare. In tutti i film c'è sempre qualcuno che scappa in Messico e non vuole essere beccato.
2: Per fare lo spring break, per la vacanza.
1: Il ponte sul Bosforo, quello di cui ho parlato, l'ha realizzato un'impresa italiana, la Impregilo, dice Alberto da Bari. Sì, una grande impresa specializzata in grandi opere. I portieri turchi, questa è una battuta degna del nostro amico Frattini, ma ce la dice Mirko da Pistoia. I portieri turchi sono i più forti del mondiale. Sono 8 mani. Sta schifo, ma è bellissima. Questa starebbe bene. Come si chiama il disegnatore che è venuto da noi un po' di tempo fa? Un nome...
2: Quello dei bimbi, Sara Foresti. Adesso ci scrive.
3: Peratuns.
1: Abbiamo una risposta alla domanda: chi ha organizzato la processione?
2: Il nostro corrispondente da Istanbul.
1: Per cui me la devi leggere in italiano con un leggero accento turco.
2: Anche se lui ha un eloquio mica male.
1: L'eloquio può essere buonissimo, però l'accento non si può cancellare.
2: La processione rosso-bianca, adornata con veicoli TOG, ha attraversato il ponte Yavuz Sultan Selim, il terzo ponte sul Bosforo, e ha proseguito verso l'aeroporto di Istanbul tra gli applausi dei tifosi. I veicoli TOG, essendo di produzione nazionale, hanno inoltre ricevuto molta pubblicità. Si ritiene che l'evento sia stato organizzato dallo Stato e dalla Federazione Calcistica.
1: Quindi non erano turisti che tifosi che spontaneamente hanno messo la bandiera. Potevano partecipare soltanto macchine TOG.
2: Tutto per benino.
1: Mi piace. Che marca è la TOG?
2: È una marca
1: turca.
2: La prima casa automobilistica turca è creata nel 2018.
1: Caspita.
2: Creata nel 2018. Sì, quando vogliono fare le cose
3: le fanno bene.
2: Colà le fanno velocemente, diciamo che l'accentramento dei poteri, insomma, fa miracoli. Bravo. Cari ragazzi.
1: Adesso c'è la paranoia dei fulmini, però sul mondiale. Io ho letto qualche titolo, ho detto vabbè, figurati, chi se ne frega. In verità il problema è molto serio, perché la FIFA, insomma, gli organi calcistici non hanno un regolamento su questo tipo di evento naturale. Invece gli americani ce l'hanno, perché nella fascia, diciamo,
3: quella più tropicale,
1: quella più bassa degli Stati Uniti, Atlanta,
3: Messico.
1: Houston, Mexico, quelle zone, Texas, no?
2: O Texas o New Mexico,
1: dove ci sono le grandi praterie. Spesso ci sono questi temporali molto molto violenti, tipo quello che c'è stato ieri su Milano, che però insomma si è limitato a grandinare.
3: Acqua di rose ieri,
1: il confronto. Sì. E quindi hanno proprio un modo di comportarsi legato all'arrivo dei fulmini. La regola praticamente è questa, stilata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA.
2: Regola, ripetiamo, per i mondiali.
1: La regola è, loro la usano sempre.
2: Bene.
1: Infatti l'hanno usata in molte partite di football americano o di soccer o altre
2: però
1: cose.
2: La vogliono...
1: Che si giocano all'aperto.
2: Bene, la vogliono applicare.
1: La applicano a casa
2: applicano,
1: loro.
2: Certo.
1: È come se tu dici: vado in America, sono italiano, vado a 130 all'ora.
2: No,
1: il limite è loro. Non è che ti porti il

0: limiterà a casa, insomma.
1: Certo.
0: Allora, stabilisce che se viene rilevato un fulmine entro 8 miglia dallo stadio, quindi 13 chilometri circa, la partita deve essere interrotta. Da quel momento, tutti i giocatori devono lasciare il campo e i tifosi devono cercare riparo al coperto. Da quel momento inizia un conto alla rovescia obbligatorio di 30 minuti. Ok? Ogni volta che si verifica un fulmine nelle vicinanze, il conto alla rovescia si azzera.
2: Riparte. Quindi,
0: allora, fai conto che c'è un fulmine a 13 chilometri dall'Olimpico.
2: Ok.
1: Facciamola difficile, non so, dove può essere? O a Fiumicino? No, a Fiumicino è più
2: 13
1: lontano.
2: Chilometri dall'Olimpico, ora non so quante cose a Roma, però insomma, se il diametro
0: allora,
2: è 60
0: chilometri...
2: Allora, da
0: San Siro, se è a 13 chilometri è a Malpensa, è a Linate.
1: Ah, sì.
0: Okay. Sì, è a Linate. Sì, ok, sì. Un fulmine a Linate, tutti al riparo. Sì. Tutti a casa di
1: ma
0: via,
1: puoi
0: via.
1: Farlo ancora più bella. Oltre, dopo Settimo Milanese, che comune c'è dopo, più in là?
2: Vero,
1: dove vai tu? Dove vai tu in bicicletta? Quelli
0: Cusago.
1: Cusago. Cusago. Fulmine sì. A Cusago.
0: Cornaredo.
1: Fulmine a Cornaredo. Tutto
2: senza
1: fermo.
2: Pioggia, senza niente. Anche
1: senza
2: solo
1: pioggia,
2: là.
1: Senza
2: c'è un dispositivo che li rileva, questi fulmini, e parte il conto alla rovescia. Il problema è che 36 delle 104 partite sono in questa zona,
0: in questa fascia,
2: ad alta,
0: quindi sono ad altissimo rischio.
2: E la partita inaugurale e la finale, qua dice le due finali, non so perché ce ne
0: primo
2: sono due.
0: Primo e secondo, terzo e quarto posto.
2: Ok, tutte queste partite sono in una fascia col rischio della mezz'ora. Allora gli organizzatori dicono: ma non possiamo trovare un compromesso, un quarto d'ora, allontanare il fulmine?
0: Sono gli stessi che hanno rimandato indietro un arbitro per non si sa quale cazzo di motivo.
1: Sì, sì, sì. Quindi... perché era omonimo non di un terrorista, ma di un gruppo terroristico. Sta attento, tu ti chiami Pasquale Brigate Rosse di cognome. Facciamo finta. La dico male, evidentemente la dico per far
2: Pasquale
1: ridere.
2: Pasquale BR.
1: Pasquale BR, scritto BR. No. Sorry, this is BR, Brigate Rosse.
0: Sì, la famosa elasticità.
1: Quella roba lì.
0: Dell'immigration.
1: Franco Al-Qaeda si chiamava lui, probabilmente.
0: Nel 2015 una partita della Major League di soccer, quindi di calcio, Dallas-Toronto è stata interrotta per 3 ore e 26 minuti a causa dei fulmini ed è terminata soltanto all'una di notte.
3: Era un po' di t-

0: Sai con che macchina è arrivato Alfa?
1: Il cantante Alfa è giunto allo studio di Lorenzo Giovanotti.
0: Ma andiamo avanti con un bel messaggio che è arrivato da un'ascoltatrice che evidentemente vive oltreoceano.
2: Ciao Linus, nel campionato di football americano sono costretti a andar via con i fulmini perché casco e armatura hanno parti in metallo che potrebbero essere di attrazione per i fulmini, e questo succede anche in Italia. Quindi anche gli italiani, quando giocano, se sono in mezzo al campo inizia un
1: temporale. Niente,
0: è finita così. Povera, era il suo grande momento. Forse, stava andando benissimo. Stavo pensando di ingaggiarla. Questa qua, guarda che brava. Teniamo il numero.
1: Lì non sei andata così. Siccome io le dicevo, la imboccavo, dicevo temporale. Ho fatto come quelli dello starnuto. Sai quando ti deve venire uno saluto e tu dici saluto e me l'hai fatto scappare. Ti chiedo scusa, amica mia.
0: Anche in Formula 1, per il rischio fulmini, è stato anticipato l'inizio del Gran Premio di Miami, dice Massimiliano. Bravo, è vero. Sì, me lo ricordo. La battuta delle otto mani l'ha fatta Eraldo Pecci, spalla tecnica di Bruno Pizzul a Italia-Turchia a Euro 2000. Chissà Pizzul che faccia avrà fatto.
1: Pietrificato.
0: Vabbè, volevo ricordarvi una cosa molto importante, che non cominciano soltanto i mondiali di calcio, ma stasera parte anche il mondiale di freccette a Francoforte. Alle 21.45 i nostri Michele Turetta e Riccardo Castelli rappresenteranno l'Italia contro la Lettonia. Un saluto da Roberto di Acquaviva Picena.
1: If you go to the pub,
0: cioè quel
1: mondo del pub,
0: sì,
1: è fatto di freccettisti, no? Di pub. Senti, possiamo per un secondo parlare delle finali dell'NBA?
0: Adesso è diventato pure esperto dell'NBA.
1: Sono diventato esperto.
0: Solo se Alex mi mette la sigla.
1: Dell'NBA? I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Allora, io ho degli amici un po' più grandi di me, uno è Linus e l'altro soprattutto è Bagatta, che me la stanno menando da 25 anni.
0: Ma
1: con
0: lo
1: NBA.
0: Facciamo con discrezione. Con discrezione. Facile, stiamo qua.
1: Allora, stanotte mi sono svegliato col pensiero, guardo, spoiler, guardo ed era di 30 punti sotto, 29 per la
0: 29,
1: vabbè, però 30
0: il più grande uscire. Distacco che ci
1: 29,
0: sia mai stato
1: 29,
0: insomma,
1: l'ho visto,
0: che c'è,
1: ho detto,
0: tutte
1: vabbè,
0: le statistiche
1: è
0: loro,
1: finita,
0: insomma.
1: Qua è finita, 2-2 questi qua mo vanno poi a San Antonio, le buscheranno, perdono tutto, così mi sveglio stamattina e vedo il punteggio, hanno vinto di un punto solo, mando questo messaggio a Guido Bagatta alle 8. Hai visto la partita di New York? Mai lo avessi fatto.
0: Non l'aveva ancora vista e non sapeva.
1: Ma io non l'ho detto, hai visto che New York ha vinto. Lui sostiene che da questo mio messaggio io
0: gli ho rovinato
1: la cosa. Guido Bagatta, non ti scriverò mai più. Mai più. Non me la prendo per niente.
0: Come quelli che appunto ti dicono, ma dai, mi hai rovinato la sorpresa.
1: Mi hai rovinato la sorpresa.
0: Che è una cosa che aveva senso una volta, quando uno si registrava al programma e se lo vedeva il giorno dopo, no? Adesso con tutti i canali di informazione è praticamente impossibile.
1: Cioè, non ti scriverò mai
0: più.
1: No,
0: sai cos'è? Che se il messaggio gli fosse arrivato da Flavio Tranquillo o da un altro esperto di basket, magari avrebbe annusato che c'era il rischio. Perché sapete che lui fa...
1: Guido Bagatta è, diciamo, uno dei 5 massimi esperti di pallacanestro. No, 3.
0: Flavio Federico. Questa è storia di 20 anni fa ormai, e nel frattempo è arrivato qualcun altro.
1: La più grande rimonta nella storia del basket.
0: Sì, adesso ti devo dire io il paradosso,
1: incredibile.
0: Non puoi sfinirci con
1: questa storia. No, figurati.
0: Teniamocela per il nostro privato.
1: Va bene, teniamocela per il nostro privato. DJ, chiama Italia.
3: One station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspetta.

0: aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: scuola era così, quando io stavo arrivando.
1: Sì, c'era la sigla?
0: Nel corridoio partiva questa canzone. Va, arrivato.
1: Di Molfetta, sì, perché tu eri come gli ergastolani, avendo fatto tre volte la quinta. Mamma, come te la sto menando. Cioè, la maturità che
0: vicina. Io sono orgoglioso di questo.
1: Allora, avendo fatto tre volte la quinta, niente.
0: L'ho fatta bene, capito?
1: Ti spiego, allora, vi spiego. I bidelli gli portavano il caffè. Sai come Don Raffaele?
0: Come Don Raffaele?
2: È arrivato con lo scooter dell'altro giorno.
0: No, lascia stare. Lascia stare. Che vergogna di essere.
2: Quello che... Mamma mia.
1: Va ora in onda Casa Linetti, il re nudo. Casa Linetti, il re nudo.
0: No, peggio, il re vestito male.
1: In studio, bravo. In studio, non l'auto sostitutiva, ma la moto sostitutiva. Sì. Perché quando è meglio fico del bigonzo, giusto?
0: Sì. Sì.
1: Si sposta con la sua... con la sua Vespa tutta Capri Portofino, tutta
0: figa. Ma che cazzo
1: figa.
0: Di Capri Portofino?
1: Io ce l'ho.
0: Tu te la sei fatta a Tiffany.
1: Tiffany mi la mia Vespa bella, Ray, guardate come sono figo.
0: Io ho una Vespa. Comprata, pagata con i miei soldi, vecchia di 20 anni,
1: mia,
0: a cui sono molto affezionato. Avendo fatto tanti chilometri, aveva bisogno di un,
1: certo,
0: piccolo tagliando.
1: Certo, certo.
0: C'è un nostro amico che ha una concessionaria che ormai è miliardario.
1: Chinello, perché... Chinello Galdino.
0: Sì, Daniele, più
1: Chinello,
0: insomma, Danielino.
1: Chinello.
0: Che ci vizia un pochino seguendoci su questo. È venuto a prendersela, se l'è portata in officina e poi me l'ha riportata. L'ha tenuta via un giorno.
1: Sì.
0: E mi ha lasciato un messaggio tramite un nostro amico che diceva: se ti serve per muoverti, ti ho lasciato uno scooter, non dite quale, ti ho lasciato un mio scooter e posteggiato dove hai lasciato la tua.
1: Sì.
0: Allora pomeriggio faccio per andare a casa, scendo, prendo, vedo questo
1: e
0: scooter
1: e viene avvistato con questo scooter della TOG, neanche della TOG, la marca turca che è molto più bella. La Tig, forse. Cioè,
0: sì, perché era tigrato.
1: Bravissimo. Ma brutto.
0: Ma brutto.
1: Ma brutto.
0: Ho fatto
1: ma brutto.
0: Tutte le strade più nascoste per non farmi riconoscere.
1: Allora, attenzione. Tutto quello che abbiamo detto fino a qua è frutto di un'esagerazione. Ma la cosa vera è quella. E che lui ha fatto strade secondarie.
0: Sì.
1: Tu sei pazzo da legare. Pazzo, io invece di andare con orgoglio.
0: Sì, ti voglio vedere.
1: Con orgoglio.
0: Lo faccio prestare la prossima volta.
1: Ma che cacchio, venerdì.
0: Sai
1: venerdì.
0: Che ho anche guardato su 74.000 chilometri.
1: Vabbè, insomma.
0: È veramente un muletto come
1: allora,
0: resistenza.
1: Per capirci, è tipo la macchina di Aldo Giovanni e Giacomo con scritto il paradiso della brugola,
0: più
1: quella
0: me.
1: Roba lì, che è quella che mi darà domani.
0: Prima hai nominato Don Raffaè, canzone famosa di Cristiano De André. C'è un messaggio da parte di un ascoltatore che ora Matteo, che vi sta mandando a quel paese, ve lo farà sentire.
3: C'è una bellissima canzone di De André che parla di un genovese catturato dai turchi che si converte e diventa ricchissimo. Sinan Kapudan Pasha.

0: Caja.
1: Vabbè. Più o meno questa è una bella storia, te la voglio raccontare prima che diventi troppo vecchio e non me la ricordo più. Se non ho capito male.
2: Ah, Bellini,
3: Bravo, per me è proprio niente. Solo questa bella storia.
2: Guarda, te la voglio raccontare neanche.
1: Niente.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma quel manco sa romanesco.
3: Ma voi non capite zero calcare, che è italiano.
1: Ma chi lo, io lo capisco perfettamente.
3: No, se l'allero.
2: Italiano, zero calcare italiano è molto veloce. È italiano due per.
1: A Porto Santo Stefano, Monte Argentario, c'è una grotta chiamata Grotta del Turco, dove alcuni abitanti si rifugiarono con il loro gozzo, barca di legno, per sfuggire proprio a un attacco dei turchi. Tra l'altro, Danila da Grosseto. In Sicilia c'è un posto meraviglioso che è la Scala dei Turchi,
3: Scala,
1: no?
3: Dei Turchi,
1: vicino,
3: certo,
1: da Agrigento, sì, da quelle parti lì, credo, sì, che è una specie di scalinata di marmo scavata dal vento.
2: Sì.
1: Dove i turchi si arrampicavano, perché c'era già nel 1400 quella scala. Ho il sospetto che c'era già anche prima.
2: Sì, direi di sì. Direi di sì.

0: questo non faceva paura sto Sarracino, no. Questo piaceva.
1: No, perché questo faceva innamorare le donne.
0: Certo.
2: Faceva paura ai maschi,
1: evidentemente.
2: Portava via al mercato. Lorenzo da Catania, mia nonna, quando seppe che stavamo andando in vacanza in Tunisia, ci disse a me e alla mia fidanzata: state attenti ai turchi.
1: Bravi, sì, infatti, tu farei tutta l'erba un fascio. Certo, Libia e Libano, uguale.
2: Ho sentito dire che hanno rifiutato anche l'ingresso a Fulminacci.
1: Ma come?
2: Da sempre per la serie battute di merda, però bella. Bravo Giacomo da Milano.

0: dai, collega. In che grande senso? Harry.
1: In che senso collega?
0: Maratoneta.
1: Ah, cioè tu...
0: Quando okay. tu sei maratoneta, sei il fratello
1: non
0: di tutti i maratoneti. Cioè,
1: età,
0: se tu incontri anche uno di turco,
1: sì, bravo.
0: E questo sta tirando fuori qualcosa da dietro, dici, minchia, adesso mi scanna.
1: Addirittura, che idea hai dei turchi? Sono brave persone.
0: Eh no, ma la scimitarra.
1: Ah, beh, certo, quella del Medioevo.
0: Immagine sì, di Saracini, sì, insomma. Sì. Tu dici, sono un maratoneta.
1: Ok, e lui ti risparmia.
0: Okay. Risparmia, quindi, perché poi cominci a parlare, no?
1: Sì, sì, Harry Styles è un collega. Come, tu sai i tempi di Harry Styles?
0: Sì, credo che lui abbia fatto due maratone, se non ricordo sì. male. Ha debuttato a Tokyo e poi ha fatto meno di tre ore a Berlino.
1: È uno che fa sul serio.
0: Ne abbiamo parlato abbondantemente. No, adesso al di là del collega, ho apprezzato molto la sua gestione del tempo. Nel senso che in questo momento lui è all'apice assoluto, nel senso che ha fatto un bel disco che sta funzionando, sta facendo un tour impressionante per effetti speciali e per partecipazione di gente, però prima di fare tutto questo credo si sia fidanzato con la figlia di Lenny Kravitz,
1: sì.
0: e già questo gli
1: sì.
0: dà qualche punto in più dal punto di vista della stima.
1: Sì, sì.
0: Si è goduto il mondo girando e passando tempo libero.
1: Molto del quale in
0: spessissimo,
1: Italia.
0: Spessissimo, bravissimo in Italia, e ha avuto il tempo di allenarsi per fare due maratone, di cui la seconda, ripeto, sotto le tre ore, che per farla si sarà fatto un culo così.

0: Sì, ci vuole dedizione, ecco, diciamo. Ci vuole...
1: Almeno 4 volte alla settimana devi fare i lavori, le ripetute, sì, tutto il resto.
0: I lavori cosa sono? Cosa sono i lavori?
1: Sono che non esci e corri e basta. Esci e fai 3 chilometri di riscaldamento, poi fai... che ne so, il fartlek, oppure fai 1 minuto veloce, 1 minuto esatto, lento, insomma
0: dai delle differenze,
1: delle cose che servono,
0: cuore,
1: per mandare su e giù
0: il cuore, il fiato,
1: il cuore e tutto,
0: certo,
1: il resto,
0: certo, certo.
1: Cose avrebbe belle, potuto, ma impegnative.
0: Avrebbe potuto comprare il Lego della Sagrada Famiglia e farlo,
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: no, invece ha scelto,
1: ma sai cos'è, non era ancora uscito.
0: Non era uscito,
1: è uscito ieri, e allora dovrà aspettare magari tra questo tour e questo disco e il prossimo.
0: Sì.
1: Lo vedremo a casa che metti i pezzi, poi smadonna perché non gli vengono.
0: Oppure te o la qualunque che legge un buon libro, anche
2: sarebbe
0: un buon
2: molto interessante.
0: Meglio quello che buttarsi.
2: Che buttarsi sui social a guardare le cose. Un buon libro, cibo per la mente.
0: Bravo,
1: perfetto. Donna, che tentazione.
0: Che tentazione.
1: Leggi
0: il
1: secondo messaggio.
0: Ciao Linus e Nicola, si vocifera la presenza di Harry Styles in Luxottica venerdì prossimo per un concerto. Ciao, Max da Belluno.
1: Spiega di cosa stiamo parlando.
0: Beh, Luxottica, l'azienda leader nel settore.
1: Al mondo.
0: Figuriamoci.
1: Non esiste una nazione al mondo in cui non ci sia almeno un punto vendita degli occhiali Luxottica.
0: Esattamente, fa delle feste da paura.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: per
1: i dipendenti
0: dire,
1: ogni anno a Natale oppure
0: sì,
1: adesso.
0: Le abbiamo fatte persino noi.
1: Le abbiamo
0: per
1: fatte
0: dire,
1: persino noi, ma insomma c'è stato.
0: Siamo stati Harry Styles.
1: C'è
0: anche
1: stato
0: noi.
1: Robbie Williams,
0: esatto,
1: insomma così. E ogni volta chi arriverà
0: si vocifera, e questo è il nostro agiotaggio puro.
1: E io lo so.
0: Tu sai chi è?
1: Io so chi è, ma non dico niente.
0: Porca miseria.
1: Proprio ieri me l'hanno svelato.
0: Davvero?
1: Ma non dico niente.
0: E non dici neanche se è
1: no,
0: sì
1: no,
0: o no.
1: No, non si può. È una cosa alla quale tengono molto.
0: No,
1: adesso
0: perché
1: arrivo io e racconto il nome.
0: No, tu lo stai per dire. Alex, prima
1: adesso
0: che... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Che modo è di finire una canzone? Ma un po' di rispetto per il musicista.
1: Cosa
0: devi
1: un
0: po'
1: fare?
0: Di rispetto per il cliente che paga.
1: E questo sarebbe customer care. Cara signora Abrams,
0: noi che ci mettiamo tanta attenzione,
1: sì,
0: ma questa è viziata, quella è figlia di ricchi, e allora sì. Sai, no? Fa questo lavoro, ma così con nonchalance. Stiamo scherzando, è anche molto brava. Saluto Cristina e Orietta, che sono due operaie sempre della Luxottica e che continuano a mandare indicazioni su chi potrebbero essere gli animatori della festa, che ormai è molto vicina. Io lo so e non ve lo dico, e non vi posso neanche dare un indizio, perché sennò poi dopo voi spargete la voce.
1: Cioè, fuochino per Cristina e Orietta.
0: Sì, ma io non vi ho detto niente.
1: Cristina Orietta, fuocherello.
0: Fermati.
1: Fine.
0: A proposito di qui qua, quo in latino vuol dire dove, sì. Quo vadis, quindi dove, qui quo qua.
1: Giusto, ci sta.
0: Bene, ci sta comunque. Il titolo. Mica l'hanno fatto a caso.
1: No, sono bravi.
0: Gli amici di Walt. Abbiamo nominato Max Pezzali perché è il direttore simbolico, insomma, del numero di Topolino che sì. È in edicola.
1: Sì.
0: Nei prossimi giorni, per esattezza il 18 di giugno, quindi giovedì prossimo, fra una settimana esatta, in Italia, un giorno prima che in America, uscirà Toy Story 5 e oltre alle voci principali che doppiano i caratteri principali, che sono voci di doppia, ci sono sempre delle piccole perle,
1: certo.
0: E c'è un po' di Radio DJ anche in questo caso, visto che una delle voci è quella di Gianluca Gazzoli. Insieme c'è anche Katia Follesa
2: e insieme Federico Boa,
0: poi c'è l'incubo Federico Basso.
2: L'incubo di Linus.
0: Che me lo trovo anche in bagno.
2: Ma perché Federico Basso ama Radio DJ, ma non è ricambiato da Linus. Da
3: di
2: me
3: Torino,
2: è molto...
3: di Torino.
2: Naturalmente, guarda il caso un po' questo Napoli qua, che è Federico Basso.
0: È la quinta puntata delle avventure di Woody e compagni, lo dico senza tema di essere... lo dico assumendomi la responsabilità,
1: sì.
0: Del caso. Primo episodio, capolavoro.
1: Sì,
0: capolavoro. Sì. Secondo episodio,
2: secondo me lieve
0: flessione, ma perché il primo era talmente
2: terzo
0: bello.
2: Terzo episodio da perdere la testa.
0: Terzo episodio,
2: no,
0: molto bello, specialmente nel ruolo di genitori, perché c'è quella parte
2: bellissimo.
0: Finale con il figlio che se ne va.
2: Ragazzi, c'è Gerry Scotti,
0: sì, c'è Faletti,
2: no,
0: molto bello,
2: da impazzire.
0: Molto bello. Quarto episodio.
2: Non lo so, perché i miei erano già, cioè i miei,
0: no,
2: Matilde era già grande.
0: No, io sono andato apposta al cinema a vederlo e sono rimasto abbastanza deluso. Punto tanto sul numero 5,
2: dai,
0: per
2: forza,
0: affetto,
2: dai.
0: Per una questione mia personale,
2: certo.
0: Familiare, a casa mia, Toy Story, insomma è proprio...
2: Sì, non è andata in casa di Molfetta come si voleva, cioè si voleva andare a vedere il 5 con dei nipoti, purtroppo non sono ancora arrivati.
0: Forse per Toy Story 20.
2: Forse Toy Story 20 arriveranno, cioè da vedere se questi nipoti avranno il nonno, la nonna sicuro.
0: Difficilmente avranno il nonno. Beh, l'hanno presentato ieri, una
2: okay.
0: presentazione alla quale hanno partecipato molte guest star. Tra le canzoni che ci sono nel film c'è una canzone cantata da Taylor Swift.
2: Wow.
0: Che peraltro, per raccontare questa cosa, ha postato sui social un video di lei piccolissima che guarda Toy Story. E a un certo punto ha invitato sul palco Randy Newman.
2: Mm-hmm.
0: Chi è Randy Newman? È un grandissimo musicista americano specializzato in colonne sonore, ma anche in canzoni cantate da lui stesso in prima persona,
2: sì.
0: È uno che canta tendenzialmente accompagnandosi con il pianoforte, è quello che canta la versione originale di C'è un amico in me,
2: che noi abbiamo
0: imparato con la voce di Riccardo Cocciante. Beh, Randy Newman adesso ha 82 anni, che non sono poi tantissimi, però non li porta benissimo. Almeno
4: sì, dipende
0: se...
4: da come hai vissuto.
0: Sì, ho visto ieri Gianni Morandi, che fra un po' ne farà 82, e li porta sempre benissimo.
2: Sì,
0: sempre
2: sì.
0: benissimo.
2: Volevo dire ad Alex Farolfi che Toy Story è contemporaneo al Milan 95-96. Nel senso che è di quell'anno lì, l'ho controllato adesso.
0: È uscito
2: adesso.
0: In quel periodo.
2: Sì,
0: beh,
2: sì.
0: Insomma, Taylor Swift sul palco ha invitato Randy Newman, che è un po' vecchietto, si è seduto comunque al pianoforte, e insieme... hanno cantato questa versione di You Got a Friend in Me. Non è una qualità eccezionale, l'abbiamo presa da un video, però è un bel momento, insomma. Parte lui, senti che bello. You got a friend in me.

0: Sì, c'era anche un po' l'effetto stanza, no? Perché cantano su un palco di un teatro molto grande, però... Sì.
1: Ripreso da un telefono, il telefono...
0: Beh, la faccia, che telefono aveva quello che l'ha ripreso?
1: Molto buono.
0: Un telefono buono.
1: Molto buono, sì, costoso.
0: Sai che ogni tanto capita che un ascoltatore incontrandoci voglia un ricordo di questo incontro e ci chiede di farci una foto e magari non è tanto pratico con l'autoscatto, stavo per dire.
2: Per dare un'idea,
0: con il selfie, così, allora io faccio quello moderno, dico dammi il telefono. No, lo faccio io e non si vede praticamente niente perché come si chiama
2: lo schermo,
0: la lente, l'obiettivo è sporchissima o magari appannata.
1: Con le mani unte,
2: Sì, però a volte capita anche che ci sono telefoni molto più belli dei nostri, di marche diverse.
0: Sì, certo.
2: Non so cosa
0: che arrivano
2: siano
0: dall'estremo oriente, di
2: ma io li guardo e dico cacchio, ma lo voglio istantaneamente. Perché è così più bello del mio? Non ti saprei dire la marca, però non è quella solita.
1: Sono le altre parrocchie. Che comunque lavorano con molta cura.
0: Senti, a proposito di doppiaggi, ogni tanto qualche ascoltatore mi manda un pezzetto di Happy Feet 2, nel quale, per chi non l'aveva, quanti anni sono passati? Dammi la mazzata definitiva.
2: Secondo me 15, non siamo ancora arrivati a 20.
0: Non sono ancora
2: 20. No.
0: Happy Feet 2 è il secondo capitolo della saga dei pinguini, insomma, e tutto il resto. Sì. Io e Nicola abbiamo fatto la parte dei krill. I krill sono dei minuscoli gamberetti che servono, è del 2011, quindi a 15 anni.
2: 15 anni.
0: Dei minuscoli gamberetti che praticamente sono la base dell'alimentazione delle balene, di molti animali di quelle zone. Le voci originali, però io non mi ricordo più qual è l'abbinamento, porca miseria. Cioè, noi l'abbiamo fatto per l'Italia, ogni paese aveva due doppiatori come noi. In origine, in America, le voci erano di Brad Pitt e di Matt Damon.
2: Uela.
0: Quindi non so chi è Brad Pitt.
2: Beh,
0: di noi due.
2: Comunque caschiamo bene, guarda.
0: Comunque cascavamo sempre bene.
2: Caschiamo molto bene, caschiamo
0: bene. Ne hai trovato un pezzetto, Matte?
1: Sì, ho fatto un miscuglio delle parti trovate.
0: Pupurri.
3: Dove vai? Me ne vado, voglio essere libero, Bill!
4: Ti va un po' di musica?
3: No.
4: Ci vuole un po' di musica!
5: Wake me up before you go.
4: Vuoi abbassare
5: il volume? Hit
4: that. Vai, sì, silenzio!
3: Che cos'è?
4: È l'onda del cambiamento e noi dobbiamo cavalcarla!
3: Scalo la catena alimentare, voglio mangiare qualcosa con una faccia!
4: Un po' gommoso.
3: Gli hai solo mordicchiato il sedere.
1: Così, questo è quello.
2: Bravo,
1: che
2: ho
0: trovato. Hai messo soltanto Nicola.
2: No.
0: Chi se ne frega.
2: Devo dire, ripetere quello che ho già detto tante volte a questi microfoni, sono andato al doppiaggio con un insopportabile senso di superiorità nei confronti di Linus, dicendo, beh, adesso gli farò il culo a strisce. Invece è stato molto bravo.
0: Perché
2: molto
0: mi sono calato nella parte.
2: Bravo.
0: Tu hai voluto fare il fighetto come
2: io sempre
0: con la tua dizione.
2: Sempre.
0: Forzata, insomma.
2: No,
0: sempre.
2: Io seguo quello che mi dice il direttore
0: tutti
2: del doppiaggio. Io sono un soldato.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 e 30 secondi. DJ! Venerdì 12 giugno, buongiorno dalla redazione di DJ. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, finiremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ha detto Trump, specificando di aver parlato con Netanyahu e gli altri leader. Subito dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Ottimisti i mercati, il petrolio cala di oltre il 3%. Ma è notizia di poco fa che l'esercito statunitense ha abbattuto due droni iraniani ad Hormuz. Secondo ufficiali delle forze americane, i due velivoli di Teheran stavano tentando di colpire una nave commerciale nello stretto. A fondo di Giorgia Meloni in Parlamento contro i vannacciani, che accusa di essere funzionali alla sinistra. Scontro a tutto campo con le opposizioni che imputano a Meloni un fallimento che stanno pagando gli italiani. Renzi definisce la premier Lady Tax. Bufera alla Camera per una frase del pentastellato Silvestri, secondo cui la premier, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere. Condanna bipartisan da Fratelli d'Italia al PD. Condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni che l'aveva derubata, la Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpina fu immortalata dalle telecamere di sicurezza a invadere il marciapiede e investire Noureddine Mezghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio in una chiesa nei pressi della sua abitazione, dove era andata a pregare. Si alza il sipario sul mondiale più grande di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca della Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e la musica messicana.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gaia con Bossa Nostra ad aprire la puntata di questa mattina. Questa atmosfera molto sudamericana, devo dire che ci sta molto bene.
1: Ci sta bene, ci piace, sì, bella, ci prepara bella. Un po' al weekend.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: ecco, anche
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Stiamo ricevendo clamorosamente già tantissimi messaggi di gente che è in partenza proprio per il weekend.
0: Partenza.
1: Cioè oggi non stanno lavorando praticamente.
0: Vabbè, ma si
1: molte
0: sa che
1: persone.
0: Il venerdì non si fa niente, dai.
1: Dici, faccio...
0: ma lo dici, non so, quante volte l'abbiamo detto che
1: sì,
0: il
1: sì.
0: Venerdì è un giorno fittizio. Cioè non si lavora.
1: Smetti di lavorare il giovedì.
0: Ma
1: cioè, il
0: se
1: giovedì
0: vai in ufficio vai a non fare nulla,
1: sì.
0: Cioè, già da mezzogiorno chi è in ufficio, chi è andato. Ma figurati se
1: passi
0: fa
1: a salutare, ecco praticamente
0: zero,
1: quello.
0: Ma zero, ma zero,
1: no, per riprendere uno dei tanti messaggi, così tipo Domenico: buongiorno Umberto e Damiano, oggi levataccia direzione aeroporto di Palermo, destinazione Torino, perché domani matrimonio dei miei compari e anche il mio compleanno. Buon weekend a tutti.
0: Ah,
1: fa sapere.
0: Quindi lui si scampa alla festa del compleanno perché ha il matrimonio degli amici, dei compari,
1: sì,
0: e deve andare là. Quindi faranno la torta
1: a
0: sorpresa.
1: Beh, la tortina gliela fanno, certo, immagino.
0: Nel finale,
1: con
0: il microfono, l'animatore,
1: Domenico.
0: Una sorpresa.

0: Per Domenico, tanti auguri e parte
1: esatto,
0: tanti auguri.
1: Questo effetto eco, ce l'abbiamo Patrizio l'effetto eco?
0: Per fare il tanti auguri.
1: Tanti auguri a Domenico per il suo compleanno, auguri anche agli sposi.
0: E ora vai, altro giro, altra cosa, vai.
1: Parte il buongiorno Patrizio, vedi che bello con Patrizio, riusciamo a fare cose.
0: Patrizio è un regista vero.
1: Improvvisa,
2: allora,
1: fa...
2: C'è solo l'effetto eco, non chiedete altri effetti. Okay. Però.
0: Va bene, va benissimo.
1: Però
0: è
1: ci
0: bellissimo.
1: Piace perché stiamo facendo le prove per settembre, Patrizio.
0: Attenzione.
2: Di che?
1: Che questo orario, che farai questo orario con noi da settembre?
0: No, ma non glielo dire tu, aspetta che arriva la mail da su. Perché a noi ci può mandare a quel paese, alla mail dal quinto
1: la
0: piano,
1: mail
0: no.
1: Sopra non si può rifiutare.
0: Non gli spoilerare nulla, lascialo
2: fino
0: stare.
2: Fino al quarto piano ci arrivo,
0: Al quinto lasciamo perdere. Notavo comunque, a proposito di Domenico che sta andando su a Torino per il matrimonio.
1: Sì.
0: Che di solito non è il contrario, cioè non è che da su, non so, da Torino, dal Piemonte, al nord Italia, si va a fare il matrimonio al sud.
1: Ho capito, non è che si sposano soltanto al sud.
0: No, lo so,
1: al nord,
0: però tutti quelli che ho visto e sentito che viaggiano per andare al matrimonio, viaggiano verso sud.
1: Verso sud.
0: Per andare al matrimonio.
1: È in controtendenza, evidentemente.
0: C'è anche Dua Lipa si è sposata a Palermo.
1: Sì, pure
0: e invece
1: Dua Lipa,
0: lui da Palermo
1: va a Torino,
0: sta risalendo a Torino.
1: Sì, va al
0: famosi
1: nord.
0: Matrimoni torinesi.
1: Come
0: no,
1: no? Belli,
0: non hanno una fama.
1: Vitello Tornato
0: sì, lo faranno, si sposano a Torino, ma non hanno la fama del matrimonio, quello che tutti i parenti vengono.
1: Anche questo è vero,
0: è tutta un'altra zona d'Italia.
1: Non c'è
0: d'Italia
1: nemmeno
0: che
1: l'origano che se lo portano da giù.
0: Ah, questo è vero, questo è vero, a Torino non c'è l'origano. Tante cose stiamo mettendo sul piatto, compreso l'origano. Dobbiamo fare un attimo di ordine, allora sigla.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano. Pesco la

0: 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
1: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Gianni. Oh, se volete parlare con Gianni, non con 006, sì. Non con la diretta, ma parlare con la redazione, sì. Perché so che molti scrivono al programma solo per rimanere lì a chiacchierare con Gianni, in onda non arrivano mai. No. Quindi se volete farlo anche voi, vi diamo subito i nostri contatti. 3514 006 730.
1: E poi quando mandate il vocale, visto che siete tanti, poi sotto allegate anche un messaggio di testo con scritto, ad esempio, per facilitare Gianni, è a tema con quello che stai dicendo.
0: Ah, ma è bella,
1: è importante,
0: questa cosa.
1: Per favore, mandatemi in onda, almeno capiamo e avete la precedenza.
0: È vero, ecco. È vero. Questa cosa è molto intelligente da poter fare.
3: Ma perché... volete un vocale?
1: Dai,
0: ma
1: uno
0: se ce lo proponi così,
3: ne ho preso uno a caso.
0: Dai, no, però caso che no, abbia contesto con quello che stiamo dicendo. Vabbè,
4: ciao,
0: sentiamo.
4: Damiano. Ciao. Io sto partendo in Toscana con la mia mamma al cielo verde. Ciao.
1: Ciao, un
4: ciao.
1: Abbraccio, vedi.
4: E sono Elia.
0: Ciao Elia.
1: Ciao Elia. Ciao, sei svegliato presto, Elia, per partire. Ecco.
0: Quindi, ma restate in Toscana, Elia? Cioè, dove state andando?
1: Aspetta,
0: è
1: che
0: prestissimo
1: ti
0: rispondo.
3: Non è una telefonata.
1: Che fai nonna che parla coi vocali. Come stai?
0: E mo risponderà Elia. Mi ascolta dalla radio e risponde con un altro messaggio vocale.
3: Sì, sì.
0: Bello, tanta gente in partenza, come citavamo in apertura. Non soltanto Domenico che va al matrimonio a Torino, ma come sentiamo alle 6:12 anche famiglie in viaggio.
1: Bello.
0: Che si spostano.
1: Bella, la famosa partenza intelligente.
0: Partenza intelligente. Già un sole altissimo, un'alba già altissima, quindi secondo me partire adesso ci sta bene. Oh, l'idea di Damiano non è male, dopo che mandate il vocale aggiungete di testo l'argomento, così Gianni riesce a mettervi in onda.
1: Facilitiamo, capito?

0: nuova di Ariana Grande qui su Radio DJ. State ascoltando 006, ancora buongiorno. 6:15, tutto in diretta.
1: Tutto in diretta. E per dimostrare che siamo in diretta possiamo raccontare che siamo reduci ieri sera dalla Mille Miglia, che è passata per Roma, via Veneto, esatto.
0: Quando lavoriamo la sera, che c'è qualche evento, come è stato lunedì, che ci sono stati i Wimbrace Games con Art for Sport e Bebe Vio, e martedì mattina sembravamo in after. Anche oggi secondo me c'è quell'impressione,
1: che siamo
0: un po' leggermente diversi dal solito.
1: Anche il finale di stagione, ragazzi, noi che lavoriamo tanto, un'ora e trenta,
0: signora mia, il lavoro qua è faticosissimo, quest'ora e mezza al giorno è veramente faticoso.
1: Però ne approfittiamo per salutare i tanti ascoltatori di DJ che ieri erano presenti alla bellissima manifestazione. E tra l'altro mi sembra che, se non sbaglio, a quest'ora stanno ripartendo le auto per direzione Cervia.
0: Oggi sì,
1: hanno detto 6:37 massimo,
0: e devono arrivare a Cervia, arrivano verso le 8 partendo adesso. Perché giustamente sono tutte auto d'epoca. Ieri le vedevamo bellissime. Ci scordiamo sempre di come quelle auto non abbiano nessun tipo di comfort al quale siamo abituati adesso. Non ti dico l'aria condizionata,
1: però,
0: non ti dico la cintura di sicurezza, ma quantomeno il cuscino morbido sotto il sedere sul sedile.
1: Molte non hanno sedili in pelle, che
0: molte non hanno neanche quello.
1: Il
0: però
1: caldo
0: è proprio quello il fascino di quelle auto lì. Dunque, buon viaggio
1: Ciao.
0: A tutti gli amici della Mille Miglia che stanno per ripartire da Roma.
1: Fammi salutare anche un amico, Vito, che ci teneva ai saluti,
0: ecco. Che gli hai promesso, anzi che ti ha promesso lui.
1: Bonifico
0: addirittura, bonifico. Per un saluto
1: ho chiesto €50 per un saluto.
0: Includimi quando fai queste offerte.
1: No, faccio io.
0: A proposito,
2: io 25.
1: Bene, metà faccio.
0: Io mi vorrei far salutare da Gianni, costa anche di meno.
1: Se
0: permetti, faccio il bonifico a lui. No, a proposito di viaggi, poco fa abbiamo avuto il messaggio di Elia, che è in viaggio con la mamma in Toscana, ed eravamo curiosi di sapere qualche dettaglio in più sul viaggio, e ci ha risposto. Sentiamo.
3: Stiamo andando in un campeggio bellissimo per una settimana.
0: Sì. E bravi, dove sta questo campeggio, Elia?
1: Telefonagli. Adesso tra poco ci fermiamo, vi fate una telefonata.
0: Vabbè,
1: scusa.
0: La città, capito? Perché
1: la Toscana, che è bella tutta la Toscana.
0: Sì, però volevo capire la zona, se è la bassa Toscana.
2: Ma ormai gli ascoltatori si parlano fra di loro.
0: Sì.
2: Senti questo.
4: Teo, anch'io vado a Cielo Verde, ma il 25 di luglio. Ciao Elia, poi dimmi com'è. Ciao ragazzi.
0: Scusate.
4: Buona giornata a tutti.
0: Scusate, alzo la mano. Scusate.
4: Fabio di Caponago.
1: Ciao Fabio.
0: Come fai a sapere dove sta andando se poi per radio non l'ha detto? Cioè come fa lui a sapere la destinazione?
2: No, all'inizio l'aveva detto.
0: Ah, me l'ero perso io cosa. Allora ok, facci sapere com'è. Ci sentiamo tra una settimana, perché gli amici devono andare anche loro.
1: Ci fai la recensione.
0: La recensione.
1: Tanto ti arriva la mail, no? Quando vai in vacanza, che stai rientrando, ti arriva la mail. Come sei stato? Questo è il sondaggio che ti fanno sulla vacanza.
0: Preghiamo di darci 5 stelle.
1: Esattamente.
0: Così. A proposito di viaggi, c'è una notizia stamattina che c'è in Curiosity che riguarda Ryanair. Ogni tanto si torna a parlare di Ryanair. Molti avranno prenotato un viaggio pronto per quest'estate, molto probabilmente volerete con Ryanair.
1: Se Patrizio, dovete... base Ryanair, per favore.
0: Sì, una base Ryanair
5: base
0: molto volentieri.
5: Ryanair, aspetta.
0: Okay. Bella questa. Chi ha viaggiato Ryanair lo sa, ci sono tariffe extra per ogni cosa, è proprio questa la forza della compagnia. Ti levano tutti i tipi di servizi non fondamentali.

0: tali. Sì. Il sedile non lo levano perché sono obbligati a lasciartelo. Anche se il titolare di Ryanair dice sempre che sta sperimentando i posti in piedi in aereo.
1: Sì,
0: ti reggi
1: potrebbe
0: sul tubolare in alto,
1: tipo il tram. Spazio. Però è vero, cioè, c'hai diciamo una cosina per ogni cosa. A volte ho letto una anche per il pilota. C'era. Volete il pilota a bordo? Spunta la casellina. Se no, era praticamente tutto quanto con il pilota automatico.
0: Adesso c'è la grande polemica contro una nuova tariffa che in Italia ancora non si è vista, perché c'è ancora una sorta di tutela, ma sui voli stranieri c'è. E soprattutto se dovete viaggiare con un volo Ryanair di rientro dal Regno Unito con vostro figlio, proprio come nel caso di Elia,
1: sì,
0: potreste trovarvi 10 euro di tariffa per stare seduti vicini, mamma e figlio.
1: Ok.
0: E questa adesso ha iniziato un'indagine da parte dell'antitrust per capire ma è legittimo o non è legittimo. Può un bambino, parliamo tra i 2 e gli 11 anni, sì, stare lontano dal genitore che lo accompagna,
1: beh,
0: a bordo?
1: Magari sta due file davanti, cioè, nel senso, ho capito. Io ne conosco tanti che piccolino, per risparmiare, però, viaggiano separati.
0: Ma
1: cioè,
0: quasi tutti. Anche perché a bordo
1: la scelta del posto si paga.
0: Si paga. A bordo dei voli Ryanair la scena più comune è quel via vai. Dove sei, scusi, che si può sedere là? E il personale di bordo dice sempre: signori, decolliamo e poi dopo vi spostate.
1: Poi fate intanto il gioco dei quattro cantoni.
0: Rimanete seduti così. Ma nessuno ascolta il personale di volo e quindi vedi le scene: guardi, io al posto 4 ci può andare lei, ma guarda, mia moglie è là, e parte tutto il valzer tra i vari posti. Dunque 10 euro per stare seduto,
1: 10 euro extra per stare vicino al bambino,
0: ecco. Ripetiamo, dai 2 agli 11 anni, sì, vuol dire che potrebbe avere anche 2-3 anni,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: non sta accanto a te, devi dare 10 euro se lo vuoi accanto a te, se no piange e beccatevelo voi davanti,
1: qualcuno che
0: prendetevela con la compagnia,
1: lo sistema, esatto,
0: non me lo vogliono far stare vicino. non ve la prendete con
1: anzi
0: con
1: ne approfitti, se il bambino piange, guardi, non è mio, non sto, io sto, sono seduto da un'altra parte.
0: Lo può allattare lei, per favore? grazie.
1: Esatto.
0: Sì, che non posso. E a proposito di viaggi, quale miglior canzone di questa?

0: lavi la bicicletta. Dopo tutto si chiamano i ladri di biciclette.
1: Beh, certo. Mandiamo un abbraccio a Paolo Belli, che è un amico di Radio DJ.
0: Salutiamo.
1: Sappiamo che ci ascolta.
0: Ciao Paolo.
1: Non a noi, ascolta il trio, però va bene lo stesso.
0: Quest'ora dorme. Vabbè,
2: qualcuno... forse anche noi.
0: Ma male che va, qualcuno riporterà i saluti.
1: Guarda Patrizio subito, già, anche noi. Quindi è già entrato proprio nel nella squadra.
2: Ho detto voi.
1: No, anche noi. Anche tu ti stai già abituando a settembre.
3: Ormai siamo una grande famiglia.
1: Ormai siamo una grande family, esatto.
0: Nessuno però è dispiaciuto per Lele, che è passato un giorno in cui non c'è.
3: Avete subito parlato male.
0: Cioè a settembre non torna più, ti rendi conto?
2: Ma povero Lele, no.
0: È stato un giorno. Molto bene, 6:25. Sotto questo sole era anche il disco karaoke di stamattina. E infatti al 3514-006-730 siamo pieni di cantanti, ma come sempre ne scegliamo uno.
1: Portavoce
0: che tiene il microfono per tutti. Sentiamo.
4: Partiamo da sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì.
0: Paolo Belli, quello vero.
4: Ma c'è da sudare. Sotto questo sole è bello pedalare.
1: Sì.
4: Neanche da bere.
0: Neanche.
1: Questo ha preso un'insolazione.
0: Ha pedalato troppo sotto il sole. Il cappellino.
1: Metti la crema. Oh, che fa caldo.
0: Il casco, quello buono.
1: Sì.
0: Così.
1: Vabbè.
0: Bravo,
1: devo dire bravo.
0: Era il migliore, figuratevi gli altri.
1: Sì,
0: bravo lui, bravo lui. Oh, si parlava di voli fino a un attimo fa, soprattutto partendo da questa novità di Ryanair, che nei voli, soprattutto in partenza dal Regno Unito, e dunque anche quelli verso l'Italia, se siete di rientro dal Regno Unito, se viaggiate con i bambini potreste pagare 10 euro come tariffa per stare seduti accanto a loro. Ripetiamo, bambini dai 2 agli 11 anni. Quindi non è che dici, sai, voglio stare vicino a mio figlio a 20 anni. Viaggiamo insieme. No, è un bambino che ha bisogno di stare accanto. 10 euro per stare accanto a mamma e papà. Sentiamo qualcuno.
5: Ciao ragazzi, il mio compagno tra un mese accompagna i miei figli da Pescara a Malpensa, Ryanair.
1: Ok.
5: E quando devi cliccare i voli da acquistare, ti dice adulti, bambini, adolescenti. Tipo adolescenti partono dai 12 anni. Bene, mio figlio parte da bambino e tornerà come adolescente. Ha un po' effetto.
1: Nel fa
5: senso che Ryanair gli dice: signora, suo figlio parte in un modo e torna in un altro. E parliamo di un arco di tempo di 12 giorni.
0: È perché fa il compleanno.
1: Tosta. Vabbè, porta gli spicci, così poi dovete pagare l'extra in volo. Vi fanno pagare.
0: Perché se fa il compleanno, scatta la mezzanotte, passa l'hostess a dire scusi, mi devi dare 7,90€.
1: Esatto, quindi
0: perché
1: portate
0: è diventato
1: i soldi
0: adolescente. Sai che questa storia l'ho sentita tempo fa da famiglie di amici che andavano a Disneyland.
1: Sì.
0: E anche lì ci sono le età che fanno cambiare la tariffa.
1: Che fanno la tariffa, certo.
0: Nel biglietto tre giorni andavano per il compleanno, secondo e terzo i figli erano cresciuti.
1: Ha pagato a prezzo.
0: Primo giorno pagavi di meno, ma secondo e terzo hanno dovuto pagare perché il figlio nel mentre era cresciuto. Oh, mi fa sapere Patrizio che ha trovato la base Ryanair.
2: Sì, l'ho cercata per 5 minuti, sono veloce.
1: Ma che abbiamo finito, basta.
2: Però mi fa sempre ridere perché è la versione di Volare di Dean Martin.
0: Base Ryanair.
1: Sì, questa è base Ryanair. Dovevo metterla prima.
0: Allora, lasciala sotto perché c'è un altro messaggio che riguarda gli aerei. Sentiamo.
6: Vabbè ragazzi, contate che ad oggi per i voli intercontinentali anche il pranzo e la cena non sono più inclusi nel biglietto.
0: Vabbè,
6: standard
0: dipende,
6: bisogna metterli come optional. Inoltre a una mia amica è capitato che lei avesse pagato per questo optional, appunto.
0: Sì.
6: Solo che purtroppo spostandosi di posto all'interno dell'aereo per stare vicino a un'altra sua amica e quel posto non aveva riconosciuto l'optional del pranzo e della cena, quindi di conseguenza non volevano servirle pranzo e cena in quel posto lì e ce l'ha presa in quel posto.
1: Tutti
0: in quel posto proprio.
3: La cosa bella di quest'audio è il finale. Come chiude?
0: L'ha preso al 27B. L'ha preso proprio in quel posto lì. Questo è molto bello. Allora, il fatto che il pasto non sia più incluso sui voli intercontinentali non è del tutto vero. Dipende con quale compagnia si viaggia. Molte compagnie adesso stanno inserendo, per farti risparmiare sul biglietto, la possibilità di non mangiare. Dice 6 ore, 7 ore, 8 ore, ti porti il panino.
1: Con la frittata e vai.
0: E però ti risparmi fino a 100 euro e quindi qualcuno può optarlo. Ma la cosa è che se tu paghi per avere il pasto e poi ti sposti, la compagnia
1: compreso,
0: sa che
1: certo,
0: è quel posto ad avere il pasto.
1: Esatto.
0: Posso sentire quante parole complesse alle 6:29?
1: Fermiamo,
0: il posto
1: basta,
0: col pasto,
1: basta
0: il posto
1: così,
0: col
1: basta.
0: Pasto. Sei...
3: E poi l'aereo atterra? In pista.
0: Allora, io ho preso il posto col pasto e atterro in pista.
1: Pasta
0: date
1: col pesto.
0: Un pezzo di pasto al povero pasto cane. No, è difficilissimo.
3: Poi il pasto ti possono dare la pasta.
0: Allora, basta, quindi basta. Al posto il pasto con la pasta in pista. Complicatissimo.
1: Ma che a settembre torna Lele e voi non, non venite?
0: Allora, andiamo a fare la gara di scioglilingua e torniamo. State lì.
7: DJ 006 006 su Radio DJ.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique in farmacia e su bionique.it.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Buongiorno a tutta la troupe di 006.
20: E io un pedami, dove siete?
21: Forza con una nuova puntata di 006.

0: 6:30 del mattino, sì. Il mio programma preferito alla radio, sì. Che metti la mia canzone preferita, oh. Nello stesso programma, tutto in una giornata di venerdì. Grazie.
1: Grazie a te.
2: E dopo
1: grazie
2: questo a te. Possiamo chiudere qui la trasmissione.
1: Grazie perché? Per averci seguito, vi lasciamo con il nulla per un'ora e mezza, poi però arriva il trio Medusa.
3: Sì, però non ha specificato quale canzone, può essere usata per qualsiasi canzone questa cosa.
1: Allora, però dice venerdì, quindi non possiamo
3: quindi
1: usarlo tutti i giorni.
3: Di venerdì
4: dice
3: venerdì.
4: L'orario e il giorno.
1: Ah, ok, vero, quindi vero, sì. Tutti i venerdì a quest'ora possiamo passare questo messaggio.
2: Però non
1: vocale.
2: Nomina il programma preferito. Potrebbe allora, essere magari un
1: Patrizio,
2: vocale.
1: Te lo lasciamo, lo puoi dare anche al trio questo messaggio.
3: Sì, esatto. Lo possiamo usare dopo una canzone brutta.
2: Ah, esatto.
1: Tipo questa che abbiamo. No,
2: questa
1: era bellissima.
2: Molto bella,
1: questa è molto bella. Tra l'altro, 2019 abbiamo ripescato Circles di Post Malone, canzone preferita di tanti, in questo caso anche del nostro amico che ci manda il messaggio vocale.
4: Dici, che si Gianni. Può utilizzare anche di pomeriggio alle 6
2: beh,
4: e mezza.
2: Sì, anche.
1: Quindi
2: anche,
1: la possiamo dare anche a Pinocchio.
2: Sì, volendo sì.
1: Va bene, mi piace questa cosa. Ci scambiamo i messaggi tra i programmi.
2: Sì.
1: 6:38 minuti, intanto ancora buongiorno, state ascoltando 006, non facciamo confusione che abbiamo nominato mille programmi.
2: No, ma 006, ma tanto lo si capisce anche che stanno ascoltando 006 dalla stupidera degli ascoltatori. È partita la stupidera del venerdì.
1: Abbiamo avuto prima l'amico che raccontandoci della storia del pasto a bordo degli aerei che ormai su molte compagnie si paga anche sulle tratte quelle lunghe intercontinentali,
2: sì.
1: E ci ha detto che un'amica aveva pagato il pasto per il suo posto, sì. Ma cambiandosi di posto ha perso il pasto.
2: Esattamente.
1: Ed è partita la stupidera.
4: E se l'è presa in quel posto.
1: Ma guarda, io qua sono pieno di messaggi. Dico Matteo, sono in pista, ho il posto col pasto, mi sposto nel posto senza pasto, passo il pasto ma sto in pista senza pasto, che spasso.
2: Che mal di testa.
1: Passiamo, abbiamo i vocali, sentiamoli.
5: In aereo mi hanno cambiato posto. Sì. Non mi hanno dato il mio pasto, c'era la pasta al pesto, sono atterrato in pista.
2: Ecco, vedi.
1: È assurdo come con tutte le vocali ci sia una parola di senso compiuto, tranne con la U, pusto. Pusto
2: sì,
1: non
2: sì,
1: è.
2: Sì, no,
1: un...
2: no, pusto.
1: Però
2: no,
1: ma tutte
2: pusto.
1: Le altre vocali hanno il senso compiuto.
6: Mentre l'aereo era in pista, si è posto il problema che il mio pasto non poteva essere servito perché io avevo cambiato posto. Comunque era

0: pasta al pesto.
1: Questa è la versione di quando chiedi a Gemini nelle email: rendila più lunga.
2: Sì, e lui allunga, sì, sì, allunga il brodo. Esattamente.
1: Potremmo andare avanti un'ora e mezza.
2: Ma basta così.
1: Ma diciamo basta. Possiamo fare anche altro. Oh, intanto si è giocata fino a poche ore fa la seconda partita del Mondiale di Calcio 2026.
2: Esattamente, con un finale a sorpresa, perché è arrivato proprio il gol quasi alla fine e ha vinto la Corea.
3: Corea del Sud 2-1 con la Repubblica Ceca.
1: Esattamente. Ok, quindi il secondo match vedevi vincere la Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. Perché il secondo? Perché il primo si è disputato ieri sera ieri come sera, partita esatto. inaugurale. Abbiamo visto un Messico-Sudafrica vinto per 2-0 dal Messico, nazione sì. ospitante, quindi la devono far arrivare in fondo.
2: Si sapeva. Che,
1: almeno
2: che
1: fino ai sedicesimi.
2: Fai perdere il Messico.
1: I gironi, le squadre ospitanti passano sempre. Poi Corea del Sud ne sa qualcosa. Di passare i turni da nazione ospitante. Arbitro
2: Moreno.
1: Dove sei, Moreno maledetto, a quest'ora della mattina? Dove
2: sta
1: sei?
2: Dormendo.
1: Che fine hai fatto,
2: sta
1: Moreno?
2: Sta dormendo.
1: Sta spacciando cocaina. No. Perché vi ricordate l'arbitro Moreno? Sì, fu arrestato per contrabbando. Quindi non per i furti all'interno del mondo del pallone.
2: Peraltro,
1: ma perché faceva spaccio internazionale. Sì. Sì. Un saluto all'arbitro Moreno.
2: Tra l'altro, ricordi. Leggevo a proposito di aiutini e cose varie che ieri sera ci sono state ben 3 espulsioni. Per Sud Corea.
3: No, due Sudafrica e uno al Messico.
1: E uno al Messico. Okay. Vabbè, tra l'altro leggevo che
2: una la devi dare al Messico
1: per far vedere, sennò ti dicono che sei di parte.
2: Moreno 2.
1: Ha fatto un record questa partita per espulsioni con rosso diretto, soprattutto in una partita inaugurale, non era mai successo. Confrontando le edizioni dei mondiali, ad esempio l'ultima edizione, quella in Qatar, in tutto il mondiale ha avuto solo 4 cartellini rossi, 4 espulsioni dirette. Ieri sera in una partita 3, quindi ci stiamo avvicinando verso un nuovo record di cartellini rossi. Ha fatto sorridere, non penso discutere, il discorso che fa l'arbitro al microfono dopo la valutazione del VAR, perché c'è il VAR anche al mondiale.
2: Lo ricordiamo per chi non segue il calcio, da pochissimo hanno introdotto questa novità. Quando viene assegnato e c'è un controllo VAR, l'arbitro con un microfono parla a tutto lo stadio e deve comunicare la decisione, che può essere un cartellino, il calcio di rigore.
1: Dopo attenta revisione, esattamente. Il difensore ha toccato la gamba dell'attaccante, dunque, e fa l'annuncio, cartellino rosso. L'arbitro in questione è brasiliano e sembra che avesse qualche piccolo problema con l'inglese.
2: Con
1: l'inglese. Sentiamo l'annuncio.
4: After review. Attacker number 11, commissario for break. Arms directed the face of the defender. Decision, direct free kick, red card.
1: The red card l'ho capito nel finale. È il shish, quello in mezzo, che non ho capito benissimo.
2: Shish.
1: Vabbè, era emozionato. Stai lì, stai arbitrando una partita dei mondiali, quella inaugurale, c'hai la pressione addosso. Terzo cartellino rosso, insomma, ti stai sai che sta per succedere qualcosa quando esci dal campo. Tra l'altro, a proposito del microfono e degli accessori dell'arbitro, ho visto che per questo mondiale li hanno bardati manco fossero Robocop. Accanto all'auricolare con il microfono hanno anche una telecamerina che inquadra tutto quello che vedono, quindi hanno tutto un kit elettronico in faccia.
2: Sembrano dei Power Rangers.
1: Power Rangers che girano così. Infine, tra le polemiche collegate alla partita di ieri sera, c'è qualche parola contro la Rai, perché a quanto pare, per coprire la cerimonia di apertura con le immagini televisive, proprio quando doveva cantare Shakira hanno detto basta, ora c'è da fare il TG1.
2: Hanno staccato il collegamento col TG.
1: Non è il collegamento, hanno fatto proprio tutta l'edizione in contemporanea con la cerimonia inaugurale.
2: Intanto l'Italia non c'è, quindi
1: vabbè, ma non è che ogni cosa può essere giustificata così.
2: Ma viene vissuta in questo modo,
1: cioè, ma è comunque un
2: ci
1: mondiale.
2: Interessano più le notizie delle cose che succedono in Italia e nel mondo piuttosto che la cerimonia d'apertura.
1: Quindi vabbè, abbiamo dato un'occhiata adesso
2: basta,
1: TG1
2: poi
1: ci ricolleghiamo quando è il momento
2: chi
1: di
2: vuole,
1: iniziare la
2: poi
1: partita.
2: Si può ricollegare.
1: E qualcuno questa cosa non l'ha apprezzata fino in fondo,
2: criticato.
1: E ci sono state un po' di critiche alla copertura televisiva dell'evento. Tra l'altro ci dicono, noi eravamo alla Mille Miglia, non l'abbiamo potuta vedere, che è stata una bellissima cerimonia e per l'Italia c'era anche Andrea Bocelli a rappresentarci per quel che si può.

0: la canzone giusta prima del Gimme Five. Oggi vinco, oggi vinco.
1: Oggi vince, si sente carichissimo.
2: È motivato.
1: Questa ti dà la carica per concentrarti esatto. al Gimme Five. Tra l'altro, in tantissimi notano il collegamento col mondo calcistico di questa canzone.
2: L'hanno riconosciuta, sì.
1: Dovremmo avere anche un messaggio vocale di qualcuno che si sbilancia per provare ad indovinare il collegamento. Sentiamo.
0: Andiamo con FIFA 98!
2: FIFA 98, ragazzi.
1: Allora, qui mi rivolgo al nostro regista di oggi, Patrizio, che con il trio hanno fatto una discussione molto ampia tempo fa. È FIFA 98 classico o FIFA 98 mondiali?
3: Ragazzi, guarda che vi rovino la puntata.
2: No, non ce l'ho rovinata. Perché c'è stata rovinata.
3: Secondo
2: dalla pasta
3: me questo era il classico, però era stata aggiunta anche nel Road to World Cup che c'era.
1: Okay.
3: Però poi non mi ricordo se sì. i Chumba Wamba erano il 2000.
1: Io mi ricordo i Chumba Wamba col 98.
3: No, era questa.
2: Quindi tu ce l'avevi.
1: Potrei sbagliare.
3: Io c'avevo tutto.
2: Cioè,
3: tutto
2: perché c'avevi la PlayStation quella modificata?
3: No, io
2: quella...
3: sul computer giocavo.
2: Addirittura.
3: Sì, sul computer.
1: Pensa, noi Patrizia abbiamo scoperto tardissimo, ma tipo 5-6 anni fa, che per la PlayStation 1 esistevano anche giochi originali.
2: Sì.
1: Ma
2: sì.
1: l'abbiamo scoperto.
3: Davvero?
2: Ecco chi ha fatto fallire Blockbuster. Che
1: ma
2: andava,
1: che c'è
2: non leggiava i videogiochi e li masterizzava.
1: Ma
2: come
1: Sony
2: no,
1: gode c'è? Di ottima salute. Gli ho dato tutti i soldi della mia vita per avere ogni loro prodotto. Non me ne vogliano se da bambino qualcuno mi portava il CD comprato in spiaggia. Ero piccolo, non potevo sapere. Non ne capivo nulla all'epoca. Comunque, per concludere il discorso dei mondiali e della polemica contro Rai 1, che ha tagliato l'edizione dalla presentazione con la cerimonia per fare l'edizione del TG, sentiamo qualcuno. Andiamo.
4: No, ma la cosa bella è che il TG1 ha tagliato Shakira per poi scrivere sui titoli di apertura Shakira in campi mondiali.
2: Certo.
4: Cazzo, l'abbiamo tagliata.
2: Sì.
1: Fatecela vedere. E poi ce la raccontate.
2: Lasciano la curiosità.
1: L'hanno la tagliata così. Oh, allora qualcuno ci scrive: Song 2 era di FIFA Road to World Cup, mentre Chumba Wamba FIFA 98 Francia. Vedi
3: no,
1: che è sempre 98.
3: No, è sbagliatissimo.
1: Perché
3: no,
1: c'era,
3: io mi lancio, io mi
1: c'era
3: lancio.
1: Il gioco a parte che era solo dei mondiali.
3: Sì,
1: si apriva con
3: sì.
1: Chumba Wamba.
3: Era, sì, però anche FIFA 2000 potrebbe essere. Però okay. Questo argomento credo che
1: sì,
3: interessi
1: sì, no,
3: pochi.
1: Sì, esatto. No, più che altro si vede che non ce l'è in regia, perché nessuno ci sta facendo notare che siamo quasi in ritardo, per parlare dei giochi della PlayStation. Allora andiamo.
5: Gimme Five.
1: Andiamo a giocare al Gimme 5. Come funziona? Vi diamo adesso 5 indizi e voi dovete indovinare di chi stiamo parlando.
2: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete. Appena sapete nome e cognome del personaggio, ci mandate un vocale al 3514-006-730.
1: E allora andiamo con il primo dei 5 indizi.
2: Freccia.
1: Maxi Bon.
2: Attore.
1: Fate.
2: L'ultimo bacio.
1: Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome e un cognome. 3514 006 730. Stare con

0: Con Tu cosa fai questa sera, tra le canzoni estive di quest'anno che sto apprezzando maggiormente, questa qui,
1: questa
0: più
1: Noemi.
0: La sento e più mi sta piacendo. Ancora non ho capito se sono uscite tutte le canzoni,
1: no,
0: dell'estate,
1: qualcosina
0: o manca ancora qualcosa.
1: No, qualcosina deve ancora uscire.
0: Ok, quindi dobbiamo ancora aspettare,
1: sì, qualcosa nelle
0: playa,
1: prossime
0: spiaggia,
1: settimane, esattamente.
0: Luna, sole,
1: sì.
0: Ti bacio sotto
1: il corazon,
0: il verano. Ok, manca ancora qualcosina effettivamente. 6:52 minuti, state ascoltando Radio DJ e stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Freccia, Maxi Bon, Attore, Fate e l'ultimo bacio.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi si parla. La più veloce di oggi è stata Giovanna da Torino. Buongiorno.
2: Ciao
1: Giovanna, buongiorno.
0: Benvenuta su Radio DJ, tutto bene? Tu come stai?
2: Sì, benissimo.
0: Bene. Da che ora sei sveglia? Domanda di rito.
2: 5:25.
0: Come mai così presto?
2: Perché lavoro fuori Torino e iniziamo presto.
0: Un'azienda?
2: Inizia presto
1: a lavorare.
2: Sì.
0: Quando hai detto un'azienda, perché non vuoi dire qual è l'azienda?
2: Sì, stavo dicendo un'azienda metalmeccanica, ma nessuno me l'aveva chiesto. Allora.
0: Ok, allora non te lo chiedo. Ti chiedo altre cose. Dopo il lavoro che vai a fare quando stacchi?
2: Vado a fare Pilates, attività sportive.
1: Ti rilassi
2: in
1: un po', ecco, giusto, ci sta.
2: Esatto.
1: Con la sveglia presto è giusto poi recuperare magari nel corso della giornata.
0: Anche perché a noi che abbiamo la sveglia presto ci dicono sempre: poi avete tutta la giornata davanti,
1: quanto staccate,
0: presto. Sì, come uno zombie, però effettivamente la giornata davanti ce l'abbiamo un pochino. Cara Giovanna, chi è il personaggio di oggi?
2: Stefano Accorsi.
1: Andiamo perché. A capire il perché. Freccia. Come lo colleghiamo?
2: Per il film Radio Freccia.
1: Esattamente, sì. Il film di Ligabue. Poi abbiamo il soprannome che aveva Accorsi, sì, nel film. Poi Maxi Bon.
2: L'esordio quando insomma ha recitato nella pubblicità.
1: Sì, dello spot. Patrizio, ti ricordi come faceva Accorsi nel
0: che diceva?
1: Nello spot?
3: No.
0: Esatto. Era Accorsi che lo diceva.
1: Sì,
0: era
1: Accorsi.
0: La pubblicità che ha fatto la storia. Poi Attore, va bene, senza che te lo chiedo, sì. Fate.
2: È sempre il film Fate Ignoranti.
1: E poi chiudiamo con L'ultimo bacio.
2: Il film forse più famoso.
1: Più famoso di Accorsi.
0: Bravissima, complimenti.
1: Preparata, brava.
0: Ti posso dire tutto. Brava Giovanna, brava o non
1: no,
0: ne puoi
1: no,
0: più di questa
2: guarda,
0: frase?
2: Ne ho fin sopra i capelli.
4: Brava Giovanna, brava.

0: fin sopra. Immaginiamo, sì. Immaginiamo. Cara Giovanna, intanto, avendo vinto il Gimme 5,
1: la vetrina è la tua, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Allora, io pubblicizzo il mio corso di Pilates.
1: Eccolo.
0: Tuo perché? Lo fai tu o ci partecipi e basta?
2: No, perché se lo faccio io.
1: Lo fa lei, sì.
0: Quindi sei insegnante di Pilates anche?
2: Sì.
0: Vedi, non ce l'hai detto questo. Molto bene, dici.
2: Eh no, perché non volevo fare spoiler.
1: Esatto.
0: Giusto. Allora, corso di Pilates.
2: La pagina Instagram è movimentalmente trattino basso Oplart.
1: Sì.
0: Ok, movimentalmente Oplart.
2: Sì. Ed è a Torino in via Ciarini 14A.
0: Okay. Quindi sul profilo, se ti vengono a seguire, trovano un po' di video, di iniziative.
2: Esatto, sì, le nostre palinsesto, le nostre offerte, eccetera.
1: Diciamo tutti quanti i corsi che fai, però da quello che ho capito soltanto pomeriggio sera.
2: Sì.
1: Perché la mattina sei nell'azienda metalmeccanica.
2: Sì.
1: Okay.
0: E ci tenevi a far sapere che chi ti contatta oggi ha la lezione gratuita, la prima, vero?
2: Vabbè,
1: la prova.
0: Sto inventando io, ovviamente, non è vero. Puoi dire di no se non vuoi, però se ti fa piacere. Comunque,
2: sì.
0: Vi ripetiamo il profilo se volete seguire Giovanna come istruttrice di Pilates, movimentalmente.oplart.
1: Oplart.
0: La trovate così su Instagram e trovate tutte le informazioni. Ovviamente, se siete della zona di Torino,
1: certo.
0: Imbarcarsi da Pescara per venire a fare Pilates a Torino è un po' impegnativo.
3: Ma sei gratis, sì, però.
0: Però sei effettivamente, io ci partirei da Fiumicino. Per arrivare a Torino sei gratis. Grazie Giovanna, buona giornata.
2: Grazie a voi.

0: Movie Time.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: 4 edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
10: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
11: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
12: 2 giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
9: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
13: Il Concertozzo.
10: Le prevendite sono già disponibili.
12: Tutte le info su dj.it.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
17: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi alle 7.
5: Buongiorno dalla redazione di DJ Stop ai Ride, un accordo pronto per essere firmato già nel fine settimana in Europa da JD Vance e la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato nelle scorse ore Donald Trump. Entusiasmo dei mercati e crollo del prezzo del petrolio, ma arriva immediata la smentita di Teheran, che rende noto di non aver ancora preso una decisione definitiva sull'accordo. L'Iran resta fermo sulle sue linee rosse, in primis lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero.
6: Nonostante l'annuncio di Trump, continuano gli attacchi. Nelle prime ore del mattino l'esercito statunitense ha battuto due droni iraniani a Hormuz. Secondo ufficiali delle forze americane, i due velivoli di Teheran stavano tentando di colpire una nave commerciale nello stretto.
5: Si continua a combattere anche in Libano, lancio incrociato di droni e razzi già dall'alba tra Israele ed Hezbollah, con le sirene d'allarme che risuonano nel nord dello Stato ebraico. Senza sosta gli attacchi israeliani sul sud del Libano, ormai quasi completamente occupato dai soldati di Tel Aviv.
6: Ora in Italia con la politica, a fondo di Giorgia Meloni in Parlamento contro i vannacciani, che accusa di essere funzionali alla sinistra. Scontro a tutto campo con le opposizioni, che imputano alla Presidente del Consiglio un fallimento che stanno pagando gli italiani. Renzi definisce la Premier Lady Tax.
5: Bufera alla Camera per una frase del pentastellato Silvestri, secondo cui la Premier, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere. Condanna bipartisan.
6: Lo sport, il calcio, si è alzato il sipario sul mondiale più grande di sempre. Grande spettacolo di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, dove si è giocata la partita inaugurale tra il Messico e il Sudafrica, che è terminata 2-0 per i padroni di casa. Nell'altra sfida della notte, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
5: La Formula 1, dopo Monaco, il campionato del mondo resta in Europa per il GP di Barcellona-Catalogna, settima prova della stagione sul circuito di Montmeló. Oggi le prime due sessioni di prove libere, domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara.
7: Il meteo.it, il che fa la differenza.
8: Sponsored by
9: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
6: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale. Mattinata sole dominante su tutta Italia, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, ma isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Il meteo.it torna stasera alle 20.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Le notizie invece tornano alle 8.
11: Radio DJ.
12: One nation, one station.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Ciao patatina!
21: Ciao patatino!
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
22: Fiorentini, le gallette, snackini.
23: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
24: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
25: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
23: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: su Radio DJ, 8 i minuti dopo le 7. Buongiorno.
1: Buongiorno amici, buon venerdì. E per molti lo possiamo dire. Buon weekend.
0: Buon weekend, ufficialmente. Mai quanto questo weekend. Nel corso della prima ora abbiamo sentito tanti amici che sono in viaggio proprio per partire. Ora non sappiamo se tutti si legano una settimana, come ad esempio il caso del nostro piccolo amico Elia che stava andando in campeggio, o si fanno solo il weekend per poi rientrare lunedì. Ma c'è da dire che con le scuole chiuse
1: la possibilità
0: di partire già da oggi e legarsi tutta la settimana è molto comune. Dunque ancora buongiorno, state ascoltando 006, il nostro numero per interagire con noi, i nostri contatti 3514 006 730.
1: Lo ricordiamo, andremo in onda per tutto quanto giugno fino alle 800 e poi arriverà il trio Medusa
0: che fa fino alle 1000, due ore. Come vedete, anche qui le ferie sono iniziate.
1: qualcuno è già
0: molto
1: andato
0: bene
1: in vacanza.
0: Molto bene,
1: ha preso il volo.
0: Bravo,
1: questa è bella.
0: L'hai capita
1: questa? Questa è piaciuta, Patrizio.
0: Patrizio, oggi che sei in diretta con noi, l'hai capita questa qua? Che le ferie.
2: Sai che non l'ho capita?
1: Come?
2: Me la spieghi?
1: Chi manca? Scusa, se noi facciamo.

0: Finale 8 e il trio fa finale 10.
1: Ah, manca Fabio Volo. Ecco, certo, certo.
2: Quindi, quindi, vada, vada. Sembra tipo che dobbiamo far indovinare.
0: Esatto. Più o meno.
2: A ciao Darwin. Esatto. Alla signora che non capisce il senso del gioco. Signora, dov'è?
0: Ecco, adesso bene, l'abbiamo spiegata. Bene.
2: Oh, per chi ci chiede se abbiamo visto la partita dei mondiali ieri sera. No,
0: no,
2: avevamo da fare. Sì. Eravamo alla mille miglia, perché altrimenti. L'avremmo vista?
0: No, io no, sono sincero. Comunque... No.
2: La cerimonia d'apertura almeno l'avremmo
0: no,
2: vista.
0: No, nemmeno quello, nemmeno quello.
2: Anche perché volendola vedere sul Rai 1 l'hanno tagliata.
3: Io la volevo vedere, quando sono rientrato c'era il TG1.
2: È partito il TG1. Ricordiamo col caso che ha dovuto costringere la Rai a fare anche il comunicato per giustificarsi, tagliano Shakira per far partire il TG1 e la prima notizia è grande successo di Shakira che incanta la... E quindi grande figuraccia perché hanno tagliato il momento clou della cerimonia. Oh, l'unica cosa che merita secondo me è recuperare l'audio dell'arbitro brasiliano di ieri sera che ha arbitrato la partita inaugurale, che si cimenta con l'inglese per l'annuncio del VAR. Sì. Lo risentiamo.
0: Emozionato,
2: questo è molto bello.
0: Sbaglia un pochino.
4: After review, attacker number 11, commissario for break, is arms directed the face the
0: radio DJ.
4: The DJ. Decision direct free kick, red card.
2: Red card.
0: Sì,
2: è
0: sì,
2: stato il cartellino rosso.
3: Red carpet.
0: Esatto. È la cerimonia d'apertura, no? Con red carpet.
2: Stava segnalando la presenza del red carpet.
0: Esatto.

0: fare negli anni 90.
1: Senti che bel messaggio, questo messaggio te lo dico, questo è un soggetto per una serie Netflix, così come l'ha descritto, ci fai 3 stagioni con questa roba qua, la colonna sonora è perfetta, ce l'hai,
2: vero. Il mood era quello giusto, brava, ci è
1: piaciuta
2: molto.
1: Gianni, io nel 95 avevo pochi anni.
2: 2 anni avevi?
1: Avevo 3 anni.
2: Tre anni.
1: Ti chiedo Gianni, ma si andava a ballare alla festa dell'unità negli
2: anni
1: 90?
2: Con questa canzone?
3: Allora, no, quelle che frequentavo io no. Però è possibile.
1: E no, da quello, era l'unico posto fosse gratuito. Ha detto lei, l'unico posto gratuito dove c'era il DJ, si poteva andare a ballare. I papà ti accompagnavano alla festa dell'unità.
3: Io andavo a fare il gioco, quello del chiodo. Che dovevi col martello, 3 martellate dovevi piantare il chiodo.
1: Giochi da villaggio che però molto si facevano bello, già alle feste dell'unità. Bello, bellissimi ricordi. Grazie.
2: Lo fanno ancora il gioco con il chiodo i ragazzi di oggi? No, lo fanno. Però lo mettono sulle ruote delle auto con i
1: chiodi. Ragazzi,
2: ho visto. I teppisti.
1: Mi sembra esagerato adesso.
2: No, lo fanno
1: come gioco. Ricordo di una vecchia festa di compleanno di un nostro collega che faceva animazione per bambini e aveva questo terreno, il parcheggio, diciamo, all'esterno della sala dove lavorava. E siccome non era tanto bravo a tenere i bambini, questi uscirono fuori e hanno giocato a colpisci la sua auto con i sassi. Storia vera. E lui se n'è dovuto andare con l'auto con i vetri rotti e tutta, però perché non era capace a tenere i bambini. E le sono andati fuori a fare il tiro al bersaglio con la macchina. Mi dispiace, un grande abbraccio al nostro amico. Intanto 7:16 minuti. Qualcuno è interessato di conoscere aggiornamenti sulla luna di miele di Dua Lipa?
2: Beh, dove si trova adesso?
3: Li stiamo dando.
2: Praticamente abbiamo seguito un po' tutto il matrimonio.
1: Il matrimonio con l'inviato. Ci ha raccontato come stava andando. Abbiamo scoperto che come prima tappa della luna di miele è andata a Taormina.
2: Ieri
1: a Tropea stavano mangiando i ravioli nduja e cipolla. Ci tenevano i giornali a farci sapere anche il piatto.
2: Sì.
1: Oggi sappiamo che sono nei pressi di Matera.
2: Stanno
1: facendo una passeggiata ai sassi e poi vanno a dormire nell'hotel aperto da Francis Ford Coppola.
3: Bernalda
1: è la località esatta, quindi sono rimasti in Italia. Come saranno? Loro si stanno muovendo con lo yacht per andare dal lato di Matera. Hanno circumnavigato la Calabria, hanno tagliato internamente.
2: Beh, immagino comunque ci hanno loro trasporti, cioè saranno
1: van,
2: organizzati,
1: van quello nero
2: saranno organizzati col van, certo.
1: Che scarica Dua Lipa.
2: Sì.
1: Ok. A posto, l'aggiornamento ve l'abbiamo dato su
2: Dua Lipa,
1: è stato dato, così almeno sappiamo anche questa cosa qua. Invece, tornando per un attimo sull'argomento sportivo, continua a tenere banco la storia di Kimi Antonelli, il campione 19enne di Formula 1, che a Monte Carlo ha perso l'asciugamano.
2: Sì, sì.
1: L'avrete forse incrociata questa notizia, quella, perché c'è il video di Kim Kardashian, che è l'attuale compagna di Lewis Hamilton, che passa vicino la parte finale del podio e vede questo tavolino con un asciugamanino sopra.
2: Pensa bene di prendersela.
1: Lo prende lei. Per asciugarsi il sudore sulla fronte. Si tampona così sulla fronte.
2: Il fard.
1: Lascia il cerone marrone di fard sull'asciugamanino e poi lo dà a qualche collaboratore. Peccato fosse l'asciugamanino di Kimi Antonelli. Doveva fare la stessa cosa.
2: Doveva fare la stessa roba.
1: E non
2: l'ha
1: trovato. Il buon Kimi ci ha giocato sopra. Tanto che sui suoi profili social ha cominciato a caricare i video in cui chiede ad amici, collaboratori: oh, ma che hai visto l'asciugamanino?
2: Avete trovato? Qualcuno ha trovato? Invece no.
1: Ce l'abbiamo, sentiamo.
4: I was wondering, have you seen my towel?
1: Have you seen my towel?
5: George, have you seen Kimi's towel?
4: No. Hey, have you seen my towel?
1: Yeah. E continua così a chiedere a tutti: have you seen my towel? Hai visto il mio asciugamanino?
2: Esatto.
1: Perché me l'hanno rubato. Ci sta giocando benissimo.
2: Certo,
1: è una scemenza, ma che sta dando
2: un ottimo
1: input. Tanto Lewis Hamilton, non so se avete notato, ha sfoggiato proprio ieri il nuovo look. Si è sciolto le treccine.
2: Sì.
1: Un tempo si cantava sciogli le trecce ai cavalli. Trecce a Lewis Hamilton. E ha dei capelli stranissimi, lunghi.
2: E beh, quelli quando poi li sciogli fanno tutto un altro effetto.
1: Completamente cambio di look. Ora lei, Kim Kardashian, che è un'espertissima di look, deve fare gossip, gli dice: senti, fai così,
2: rifatti,
1: almeno parlano di noi.
2: Esatto.
1: Sciogliti le trecce, almeno parlano di noi sui
2: giornali. Potrebbe essere un'idea questa,
1: C'è da dire che di solito quando questi grandi campioni finiscono nel vortice del gossip cominciano a perdere colpi poi sui campi del gioco. Fammi dire l'esatto opposto invece. Fammi dire il contrario. Da quando sta con lei, Hamilton sta andando molto più forte.
2: L'ha detto, signore.
3: No, dai, però no, non fare così, Umberto, tutti i giorni.
1: Ma mica gliela sto tirando, sto dicendo l'ho

0: posto, sta andando forte, corre bene.
1: Ecco, l'hai
0: ma
1: detto,
0: ben venga,
1: stai facendo i complimenti, è proprio lì che non li devi fare, praticamente. Non devi fare complimenti.
0: E allora mi pento, sì, mi rimangio quello che ho detto.
1: Inizierà a perdere anche i capelli, sono sicuro. Dopo quello che hai detto, sono sicurissimo.
0: Chiedo scusa.

0: Si chiama Cattive Abitudini, loro sono Mace, Salmo e Colapesce su Radio DJ. 7:23 ancora, buongiorno, buon venerdì, state ascoltando 006. Si parlava per un attimo di Formula 1.
1: Sì, ma un attimo, un accenno.
0: Ma ecco, non tanto delle gare in sé per sé, quanto di quello che accade poi intorno al carrozzone. Quindi in questo caso parlavamo del nuovo look di Lewis Hamilton da quando sta con Kim Kardashian ufficialmente.
1: Si è sciolto praticamente i capelli.
0: Ecco. Mai visto, se non sbaglio.
1: No, non lo fa.
0: Non lo fa veramente strano. Sono curioso di vedere prossima gara, prossimo Gran Premio, come scende in campo. E poi ho detto:
1: ecco, proprio
0: ho detto,
1: hai detto
0: che da quando sta con lei, sta andando forte.
1: Esatto.
0: E sta guidando meglio.
1: Esattamente.
0: Perché
2: è scappato.
0: È andato via. Guida con una mano sola, l'altra è sparita sotto al volante. No, sentiamo qualcuno che cosa ha da dire.
3: Vabbè ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Abbiamo subito la riprova a Barcellona questo weekend. Quindi...
1: ecco, esatto.
3: Vediamo che succede a Hamilton. Un bacio, buon weekend.
0: Ciao, vediamo che succede. Ma che deve succedere?
1: Vabbè, magari arriva ultimo, che ne sai.
0: Ma non arriva ultimo
1: posto,
0: ma ti pare, sta andando forte, andrà molto bene.
1: Ancora
0: Hamilton,
1: che insisti tu a fare i complimenti ad Hamilton.
0: Ma perché mi
1: non devi, non
0: ma
1: devi...
0: perché mi dovete affibbiare questa cosa?
4: Ci sei buttato in un vicolo cieco, ma brutto.
1: Brutto.
0: Potrebbe essere tutta una tattica per favorire Kimi Antonelli.
2: Ma poi lo fa ogni giorno con un personaggio diverso.
0: È bello che quando nominiamo qualcuno in onda la mattina, sto tutto il giorno ad aggiornare le notizie. Fa vedere che è successo. Fa vedere se esce qualcosa. Sono le 7:24, state lì, torniamo subito.
5: DJ 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama.
12: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
20: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Have fun with...
26: Hey dude, take your vacation!
27: Buongiorno amici, 006 su Radio DJ per tutti i giorni miei. Buongiorno! Buongiorno.

0: E la chiacchierata finale non la puoi sporcare, gliela devi lasciare. Sono Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ, 7:33 minuti. Buongiorno,
1: buongiorno amici, buon venerdì. E qua dentro è partita la stupidera del venerdì. Ce ne stiamo rendendo conto perché mentre c'era il pezzo di Madonna, sì, di Sabrina, noi stavamo facendo le prove per capire se è insonorizzato lo studio.
2: Io
1: o
2: ho
1: meno.
2: Un video, posso pubblicarlo?
1: No, non lo pubblicare, no. Sono prove che rimaniamo tra di noi.
0: Sì. No, più che altro perché c'è il trio pronto, che alle 8 iniziano loro, alle 800 provavamo a urlare, ma non si gira,
1: quindi vuol dire
0: ci siamo
1: che
0: solo svociati.
1: Hanno fatto i lavori fatti bene qua dentro.
0: Per una volta il lavoro è fatto ad opera d'arte.
1: Oh, meno male.
0: Quindi, complimenti a chi ha allestito lo studio romano di Radio DJ. Detto questo, magari prima sentivamo, no, tante persone, come già detto, che si stanno spostando, sono iniziate le ferie, dal momento che sono chiuse le scuole, qui troviamo che all'improvviso nascono dei nuovi termini,
1: questi neologismi
0: collegati al turismo.
1: Un modo di vivere diversamente le città,
0: ecco,
1: alla fine.
0: Ora proveremo a capire se davvero è così oppure no, però questo termine, dirlo, mi sento di cascare nel tranello del giornalista.
1: Lo dica.
0: Nasce il notturismo.
1: E sembra, pessimo il non, termine. sembra il non turismo.
3: Contro l'overtourism, il non turismo.
1: Esatto,
0: vuol dire che io vado in vacanza e resto in camera, non esco. Faccio una settimana chiuso in albergo e poi me ne torno a casa.
1: Sì.
0: Oddio, mica male.
1: Beh,
0: vai a dormire, ti riposi.
1: Sì.
0: Forse
1: è
0: l'unico
1: modo per tornare a riposare.
0: No, boom di non turismo nelle metropoli europee, si parla del turismo notturno.
1: Sì.
0: Perché
1: per combattere, diciamo, le alte temperature, la gente cosa fa? Rimane in camera.

0: durante il giorno, cioè si riposa, rimane a dormire e vive di notte.
1: E vive di notte. Oppure di giorno preferisci delle attività al chiuso, dove magari c'è l'aria condizionata, il giro in un museo. Ho letto che stanno facendo in alcuni cinema delle proiezioni in lingua inglese proprio per far andare i turisti al cinema anche mentre sono
0: anche
1: qui
0: lì
1: in Italia.
0: C'è l'aria condizionata,
1: stai fresco,
0: si sta,
1: ti vedi
0: sta
1: il
0: bene,
1: film.
0: Certo.
1: Ovviamente, come dice Studio Aperto, questo nelle ore più calde, cioè tu tra le 11 e le 3, le 4 del pomeriggio fai queste cose al chiuso.
0: Sì.
1: E dunque il turismo si sta attrezzando perché ci sono i tour guidati che vengono venduti soprattutto di sera.
0: Okay.
1: Anche a Roma, leggevo, ci sono tour del Foro Romano, del Colosseo, tutto da dopo le 19.
0: Dopo le 19.
1: Aperture serali, aperture notturne.
0: Cambieranno anche i modi di dire, mi immagino, delle mamme, quelle apprensive, no? Quando dicono no, non uscire di notte che è pericoloso. Adesso è il contrario, non uscire di giorno che è pericoloso.
1: È pericoloso.
0: Esci di notte.
1: Cos'è più pericoloso? Passare accanto alla stazione Termini alle 2 di notte o uscire alle 2 del pomeriggio con il caldo romano?
0: Alle 2 di pomeriggio con
1: il
0: caldo
1: pericoloso,
0: romano.
1: Più pericoloso, il colpo alla testa. Ci sono delle città che erano già abituate a questo tipo di turismo, soprattutto quelle spagnole.
0: Sì.
1: Si parla tanto di Madrid, ma sai, gli spagnoli vivono tardissimo.
0: Certo.
1: Se vuoi cenare tardi, presto in Spagna vai alle 10, le ore 22. E sei tra i primi che ti guardano
0: sono
1: storto.
0: Sono più abituati.
1: Come andare alle 18
0: e
1: in ristorante.
0: Sei con i camerieri, mangi con i camerieri.
1: La pasta in bianco con i camerieri. Dunque Madrid, Lisbona, Siviglia, Londra. Vabbè, Londra ha i tour quelli serali da sempre, ma perché ci sono quelli a tema.
0: Certo.
1: Vai sulle strade di Jack lo Squartatore, tutta la storia notturna. Molti sono anche con l'abito d'epoca, con la lanterna, il mantello,
0: certo,
1: e ti portano in giro nei vicoli.
0: La lanterna e il mantello sono anche a Termini. Stanno anche
1: alle 2 di notte.
0: Notte sì,
1: e ti aspettano per fare il tour.
0: Sì.
1: Ti fanno via Giolitti, via Marsala.
0: Esatto.
1: Ti fai il tour di tutta Termini. Ora, ripeto questo termine bruttissimo del notturismo.
0: Notturismo, ecco.
1: Davvero stiamo cambiando le nostre abitudini?
0: Potremmo fare un sondaggio con gli ascoltatori di DJ 3514 006730 è il nostro numero. Hai visto mai che c'è qualcuno che già l'ha fatto da qualche anno?
1: Sì, solo tour di notte.
0: La sera,
1: poi dormiamo la mattina. Cioè, abbiamo girato tutta la notte. La mattina resto a letto e mi sveglio.

0: Panic at Disco, High Hopes dal 2018 su Radio DJ 740. Ancora buongiorno, state ascoltando 006. A quanto pare al nostro numero 3514 006 730 arrivano molte conferme per quanto riguarda la nuova tendenza del notturismo.
1: Notturismo, esattamente.
0: Sì. Gianni, ci aiuti a trovare un termine per sostituire il notturismo? Come si potrebbe coniare?
2: Ma non si potrebbe dire semplicemente turismo notturno?
1: Esatto,
0: ma mi lascia pensare male. Mi immagino un Amsterdam serale con le lucine rosse, il turismo notturno.
1: Sì, infatti,
0: poi con questa base
1: i messaggi dividono, cioè dice chi lo faceva
0: già da tempo, sì, vabbè,
1: negli anni 90, e invece c'è proprio chi vive così, cioè che però non so, allora, se vale l'andare a ballare, quello non so se rientra in questa
0: quello
1: sfera.
0: Quello è uno stile di vacanza, in realtà,
1: esatto.
0: Per collegarci bene a questo boom, sono perfetti quei messaggi che dicono che per non perdersi nulla delle città preferisci dormire meno, dormire poco, ma perché io la città me la devo vedere di giorno e di notte, perché il monumento di notte ha un altro fascino,
1: un altro effetto,
0: soprattutto,
1: certo,
0: perché molti monumenti di notte sono illuminati in un modo speciale fatto apposta per essere valorizzato,
1: sì,
0: e quindi io ritorno negli stessi posti, nelle stesse piazze di sera. Poi ci sono ovviamente attrazioni che sono fatte apposta per la sera. Mi viene in mente a New York, se tu vai a Times Square di giorno, sì, carina,
1: bella, ma
0: certo, non ci vivrei a Times Square di giorno. La sera è tutto un altro mondo. Però qui andiamo proprio in delle attrazioni,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono
1: fatte apposta.
3: Comunque ho il nome.
0: Il nome del notturismo?
3: This is the tourism of the night.
1: È troppo lungo.
0: This is
1: lungo.
0: The tourism of the night.
3: C'è anche la sigletta.
0: Potremmo farla. Mi piace come idea. Sentiamo qualche vocale. Chi abbiamo?
4: Ragazzi, allora, il notturismo, io e le mie amichette lo facevamo già nei primi anni 2000.
0: Sì, sì.
4: Quando da romagnole andavamo in gita a Roma,
0: sì,
4: e partivamo il giovedì pomeriggio, finito di lavorare, e restavamo fino alla domenica sera,
0: sì,
4: e di giorno si dormiva e di notte si andava in giro per locali, concerti, eventi,
1: sì,
4: scarpinate in Piazza di Spagna, in giro,
0: giro
4: a rompere dei tacchi sui ciottoli. Era tipico di quando eravamo giovani noi.
0: Sì.
4: E sì, noi il notturismo lo facevamo 6-7 weekend all'anno, andavamo a Roma e
0: solo di notte,
4: sì, dormivamo di giorno e vivevamo Roma notturna.
0: Ok, loro la vivevano
1: Roma, sera,
0: Roma notturna, però
1: sì,
0: vedi, non per andare nei locali,
1: per vivere
0: i monumenti, per vivere il centro storico. E secondo me invece è di tutt'altro tenore il prossimo di messaggio vocale.
5: Comunque non è una novità, fine anni 80, primi anni 90, partivo da Milano che ero abbronzato,
0: sì,
5: piscine, lampade, 15 giorni, 20 giorni a Riccione, rientravamo la mattina verso le 10, le 11, giù le tapparelle, si dormiva tutto il giorno,
1: tutto il giorno, certo,
5: e la sera si riusciva
1: a ballare.
5: Quindi è datata come cosa.
0: È datata.
5: Buona giornata.
0: Lui ride perché fa... sta tornando alla mente tutti i vecchi ricordi,
1: di quelle
0: vacanze. Ovviamente questo, come accennavamo prima, è tutto un altro tipo di vacanza. Quando parti per vivere la movida, a questo punto. Cioè io vado nei locali, vado a ballare,
1: è un'altra roba.
0: Quando i locali chiudono vado a dormire, mi sveglio di nuovo al tramonto, e
1: mi viene in mente Ibiza. Cioè è normale
0: Ibiza
1: che la vivi di notte. Cioè vai lì apposta per gli spettacoli, per i concerti, per i DJ
0: la vivi
1: set
0: di notte. Effettivamente Ibiza, se tu giri di giorno fino a mezzogiorno, sei tu e basta.
1: E non c'è nessuno.
0: Neanche i postini girano.
1: Neanche gli addetti ai lavori. Proprio.
0: Se vuoi fare colazione, il bar che ti offre la colazione apre verso le 11:30,
1: sì,
0: mezzogiorno, ma perché è quello che ci ha visto lungo e apre un po' prima rispetto agli altri.
1: Esatto.
2: È arrivata la sigla di questo nuovo, questa nuova forma di turismo.
1: Prego. Agevoliamola.
0: Sentiamo la sigla.
2: Aspetta, adesso
1: sì,
0: ma sì, con calma,
1: i mezzi radiofonici che abbiamo.
0: Questo lo facciamo per riempire le due ore, perdiamo tempo.
6: This is tourism of the night. Of the night. Oh yeah. This is tourism of the night.
1: Bravo, vedi, bravo,
0: piaciuta?
1: Pezzo,
0: piaciuta. Adesso Patrizio,
3: era un'idea nostra questa,
0: sì,
3: ce l'ha rubata.
0: Tu non l'hai depositata in CIA e adesso se l'è presa lui. L'abbiamo persa così.
7: Un po' di tempo.

0: Buon vento!
1: Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio DJ, 7:47 minuti, ancora buongiorno. Stiamo parlando di tour notturni, non tanto per dei tour speciali, particolari, nell'ombra, la città dark
2: no,
1: di
2: no,
1: sera.
2: No, ma no, ma è proprio cose normalissime che di solito si fanno di giorno, ma per le alte temperature è nato questo nuovo termine.
1: Ci stiamo adattando, no? Sì. Si dice sempre che è l'estate più calda degli ultimi 100 anni, oggi picchi di 38 gradi nelle città. E se sono in vacanza che faccio? Brucio la vacanza in
2: per
1: camera
2: forza,
1: perché
2: no.
1: fa caldo? No, di giorno sto al riparo, sto nei posti chiusi e me la giro di sera. Dunque molta più gente in giro e soprattutto tanti tour che stanno nascendo per fare le cose normalissime che si farebbero il giorno, ma di sera.
2: Di sera,
1: sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
3: Beh, a Torino c'è da tantissimi anni, almeno una ventina d'anni se non di più, il giro notturno della Torino Magica. Molto interessante,
2: molto bello.
3: Visto che Torino è molto misteriosa. Un abbraccio ragazzi, vi seguo sempre, mi tenete molto compagnia. Angelo da Oslo.
1: Ciao Angelo, un abbraccio. Leggevo collegato a questa storia del notturismo che anche i famosi tour, quelli con l'autobus a due piani che è sopra aperto,
2: sì,
1: e quelli rossi che girano tutte le città, hanno allungato i turni proprio perché la gente fa il classico tour sul pullman non solo il giorno, non solo il pomeriggio,
2: ma di sera,
1: e quindi fino a sera tardi hanno allungato le corse.
2: Bene, con l'arietta quella fresca.
1: Sopra aperto. Puoi stare all'aperto senza che devi tenere il cappello. Molto bello. Attenzione perché al telefono c'è Alessandro. Buongiorno Ale.
4: Buongiorno.
2: Ciao
4: buongiorno,
2: Alessandro.
4: Come
2: state?
1: Tutto bene. Benvenuto su DJ. Tu come stai?
4: Bene, tutto bene.
1: Molto bene, ci fa piacere. Dai, era solo per sentirti. Un abbraccio,
2: no,
1: dai, era per sapere come stai.
2: No, ci dicevi che la tua compagna è tour operator, quindi organizza queste cose qui.
4: È un tour operator, fa anche viaggi ed effettivamente, anche se io svolgo un altro lavoro, quando mi racconta, nell'ultimo periodo si stanno di molto ampliando questo tipo di viaggi e di turismo sia degli italiani all'estero e degli stranieri che vengono in Italia.
1: Cioè, quindi c'è richiesta da entrambi, sia di noi che partiamo che diciamo sì però quando arrivo voglio girare di notte, che il contrario, vengono in Italia e sono già preparati per visitare la città col buio.
4: Sì, vengono proprio organizzati, organizzano addirittura gli spostamenti con quello che per noi è l'NCC in Italia per fare lo spostamento magari dalla struttura dove soggiornano per andare a vedere un monumento o qualcosa in particolare. Quindi c'è proprio una richiesta specifica e un lavoro specifico che viene svolto.
2: Ma la cosa allarmante
4: andando a sentire quello che si svolge sembra assurdo, ma molti viaggi e molte gite sono abusive.
1: Attenzione,
2: all'ordine del giorno, quindi...
1: Ma abusive in che senso? Persone che non hanno nessun tipo di qualifica,
4: non hanno
1: di
4: requisiti, la parrucchiera, il tabaccaio che per arrotondare organizza gite, viaggi, arrotonda, chiama strutture.
1: Come capisci che sono abusivi? Viaggio. Perché solo di lunedì c'è il tour.
4: Sono proprio operatori, diciamo improvvisati, non hanno le licenze e l'autorizzazione.
1: Ok, quindi per capirci, si vendono il tour online, tu lo prenoti su qualche sito.
4: Lo pubblicizzano sui social.
1: Sui social.
4: Sui social.
1: Perché Danilo da Fiumicino faceva i tour abusivi per Trastevere?
2: Era regolare di che?
1: Ma regolare di che? Era un gruppo d'amici che giravano per Trastevere. Però non si prendeva i soldi Danilo.
2: Lo faceva tra
1: amici. Dunque di fare attenzione se il tour che becchiamo online è abusivo. Perché stai dicendo che è pieno di...
4: Sì, e la legge da quello che so è molto chiara. Perché devono obbligatoriamente segnalare quello che è il fondo di garanzia, che sono le assicurazioni che se succede qualcosa vanno a risarcire il cliente e nonché tutto quello che è la trafila delle varie operazioni da fare.
1: Sembra
4: semplice ma succede.
1: Allora vi mettiamo in guardia, Alessandro vi sta mettendo in guardia.
5: Abbiamo cambiato argomento dal turismo al buio al turismo in nero.
1: Bravo Gianni, bravissimo. Turismo in nero.
4: Si rimane sempre all'oscuro.
1: Molto bene, grazie Ale.
2: Un abbraccio.
4: Ciao Ale. Buon lavoro.
2: Ciao.
1: Allora, avete sentito che... Avete sentito di fare attenzione, ci sono i tour, quelli non ufficiali, come li che sono pubblicizzati con una storia Instagram. Vedi questo tizio che sullo sfondo c'è la sedia del barbiere e ti dice: venite a fare il tour
2: tra
1: con me.
2: Tra l'altro, a proposito di caldo, ci segnalano un film che si chiama Siccità, che è vero, che racconta di un caldo estremo,
1: sì,
2: e dove
1: ricordo.
2: Si vive di notte. Quindi è carino, recuperatelo se volete, proprio per rimanere in tema.
1: Credo che sia anche Siccità. Su Prime Video, sì, sì. Si può recuperare
5: di Virzì,
1: lì.
5: No?
1: Di Virzì,
5: sì,
1: sì, vinto anche diversi premi.
2: Molto carino.
1: Quindi sì, Siccità, il nome dice tutto, fa talmente caldo che bisogna vivere di notte. Dunque, 7:52 minuti, siamo arrivati al termine di questa settimana, la prima settimana che ci vedrà per due ore, fino a quest'ora per tutto giugno, e ora può tornare il trio Medusa.
2: Adesso arriva il trio, vi auguriamo buon weekend.
1: Li vuoi quei kiwi?
2: Sì,
1: li vuoi quei kiwi?
2: Ci risentiamo lunedì alle 6.
1: Abbiamo aperto con il posto con la pasta del pesto e chiudiamo con li vuoi quei kiwi.
2: Ciao.
1: A lunedì, ciao.
0: DJ 006 006 su Radio DJ
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Salone, hai visto cucina?
11: Ringiovanita.
10: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
11: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
12: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
13: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Rinfrescati

0: con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'ennesima giravolta di Donald Trump nella gestione del conflitto in Medio Oriente è stata annunciata nella notte italiana dal presidente americano. Oggi abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran, ha dichiarato il tycoon che ha ventilato l'ipotesi della firma di un accordo del fine settimana in Europa.
3: Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ha detto Trump, che ha aggiunto che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Ma l'Iran rende noto di non aver ancora preso una decisione definitiva sull'intesa e resta fermo sulle sue richieste, tra cui lo sblocco dei beni congelati all'estero.
2: Intanto gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che avrebbero cercato di attaccare navi nello stretto di Hormuz.
3: Ma i mercati credono alla pace con il prezzo del petrolio in forte calo e Wall Street che ha chiuso in netto rialzo, anche le borse asiatiche sono in forte progresso.
2: E si continua a combattere nell'Europa dell'Est. Una donna è rimasta uccisa e un'altra ferita da un drone russo nella regione di Sumy. E nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 231 droni ucraini in una ventina di regioni, compresa quella di Mosca.
3: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto in ospedale a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto avvenuto nella notte.

0: periferia di Milano. La polizia locale indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Cresce la pressione per la scomparsa di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfadena in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori.
0: Si conclude il viaggio in Spagna di Leone XIV, che oggi rientrerà in Vaticano. Ieri a Las Palmas il Papa ha dedicato la messa allo stadio Gran Canaria ai migranti morti in mare. Non possiamo abituarci a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, ha detto, definendo mostri i trafficanti di uomini.
1: L'ex presidente sudcoreano Yoon è stato condannato a 30 anni di reclusione per aver inviato droni in Corea del Nord. Per l'accusa la mossa puntava ad aumentare le tensioni trasfrontaliere e creare così un pretesto a sostegno della dichiarazione della legge marziale, poi ritirata nel dicembre 2024.
0: Intanto la Thailandia piange la morte a soli 47 anni della principessa Ba, figlia maggiore del re. La donna era ricoverata da più di 3 anni per un'improvvisa malattia. Il corpo sarà esposto al grande palazzo reale di Bangkok e i funerali si svolgeranno con i più alti onori.
1: La festa degli altri. I mondiali di calcio senza l'Italia si sono aperti ieri sera con un grande spettacolo allo stadio Azteca, dove la partita inaugurale tra il Messico e il Sudafrica è finita 2-0 per i padroni di casa, con il corollario di 3 espulsioni. Nell'altra sfida del girone, giocata nella notte, la Corea del Sud ha battuto in rimonta alla Repubblica Ceca 2-1.
0: Oggi tocca agli altri due paesi organizzatori, il Canada, che stasera a Toronto affronta la Bosnia, e gli Stati Uniti, che nella notte italiana a Los Angeles scenderanno in campo con il Paraguay.
1: Passiamo alla Formula 1. Da Monte Carlo il mondiale si sposta al Montmeló, dove domenica si corre il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Oggi le prime 2 sessioni di prove libere, domani le qualifiche.
0: Infine il basket, la gara 1 della finale scudetto va all'Olimpia Milano, che ha battuto Venezia per 100-80. Domani la gara 2, sempre al Forum.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Have fun with
16: Shazir. Il tuo gatto merita più dell'amore, merita rispetto.

0: le 8.07. Bruno Mars, Risky Doll. Cosa vuol dire essere Triomedusa? Ma non parlo solo di noi tre, è proprio una mentalità,
1: mentalità,
0: è
1: sì,
0: un
1: sì.
0: tipo di vedere il mondo. Tu senti questo disco bellissimo, certo, Bruno Mars, sì. Che cosa dire, un artista straordinario, romantico da morire. Eppure ci guardiamo e come tre deficienti, neanche sedicenni, dodicenni.
2: Bravo, dodicenni, ridiamo con i primi baffetti.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma proprio non i baffetti sono il problema.
1: Senza quella pruderie sessuale.
0: No, no,
1: okay?
0: Prima,
1: quando c'è tutto il resto.
0: Tutto pre. E abbiamo lo sguardo severo di Veronica, ma non perché sia la persona più amabile per noi, è una figlia adottiva Veronica, lo diciamo con rispetto per i genitori, perché i genitori chiaramente sono un'altra roba. Che ci guarda sempre di, ma io c'ho già una figlia, mi mancavano tre fisci. Quattro.
1: C'è anche Patrizio. C'è anche Patrizio.
3: Più impegnativo di tutti.
0: Patrizio Mattei, che sapete è in regia di questo programma, ieri è passato a trovarci un amico di Furio e mi ha illuminato, mi ha detto: Patrizio, tu sei il secco di Zero Calcare.
2: È vero, anche come capelli.
0: Mi somigli. È vero. Stesso livello, diciamo.
1: Sì, certo, uguale.
0: Diciamo stessa capacità di analisi, identico, perfetto.
3: Al posto del gelato hai il caffè.
0: Il caffè. Vabbè, detto questo, noi nel disco di Bruno Mars, che cosa che ci fa?
1: Cosa che ci ha colpito, ecco.
0: A me i mariachi che arrivano con la tromba, me li immagino. Sì.
2: Coi baffoni. Sombrero.
0: Proprio il nostro secco alle 8.08 si è ricordato che noi abbiamo una sigla specifica fatta da un gruppo messicano.
2: Sì, finto messicano.
0: Finto messicano. Dai, sentiamo.
4: Si me pregunto.
0: Se mi chiedi. Come va?
4: Si me pregunto.
0: Se mi chiedi.

0: se mi chiedi di cambiare.
1: Esatto, non mi dico.
2: Vabbè, dai. Vabbè.
0: Chiediamo scusa agli spagnoli all'ascolto. Allora, era arrivata.
1: Dai, ma fallo fare un giro.
0: In onore anche del Messico.
1: Solo è qui una claxonata ci sta, potete farla. 342 00 00 700. Oggi vogliamo sentirvi partecipi. Mandateci tanti messaggi, tanti audio, a cominciare dal lancio della sigla, che Veronica dice fa veramente cacare.
3: Bene. Molto. No, ne ho trovato un altro che era un po' meglio.
0: Un po' meno, meno male.
1: Quindi sentiamo quello che fa meno cacare.
0: Meno cacare, sentiamo.
4: Ciao Olivia, ciao Felice. Ma in coro sta mettendo che si tutta gitede. Se Felice, ago prescia. Ago andare a ascoltare chi trisce o che del trio Medusa.
0: Bello.
4: Allora, secco femme, mettemi la sigla.
5: Sigla!
1: Venerdì 12 giugno 2020.

0: Medusa ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Sono le 8:11 e almeno a Roma in questo momento ci sono 21 gradi. E invece il lancio della sigla ci è piaciuto un po', zona legnanese. Avete ricordato?
1: Sì.
0: Ho visto che sono in tournée anche a Roma, ho visto dei cartelloni. 21 gradi, quindi buono.
1: Beh, ci sta andando bene. Io vi ricordo delle puntate fatte a 26-27 gradi.
0: Già le 8. Già le 8.
1: Tant'è che oggi non c'è pantaloncino.
2: No.
0: Perché ieri pomeriggio un po' di freschetto l'ho sentito. E quindi ho detto fammi andare i pantaloni lungo.
1: Ti dirò che in realtà quest'anno mi sta facendo, almeno su Roma, un caldo tollerabile. Cioè non è che non sia caldo,
0: però. Umberto e Damiano, che salutiamo, li stanno portando via insieme all'umido, perché loro finiscono e sono da
1: parte. Ma che quanto sudano?
3: Hanno buttato via. Oggi stavano messi male perché hanno fatto un evento ieri sera. Collegato con Radio DJ, che non mi ricordo qual è, però.
4: La mille miglia.
1: Sì, ma fanno le lotte tra ragazzini, erano sudati, come bambini.
0: Danno tutto. E hanno chiuso la puntata parlando di questo fenomeno nuovo che appunto mi fa ridere, che sì, tutte le cose le devi definire. Il notturnismo sembra un movimento pittorico. No, invece in realtà è l'abitudine a spostare le cose verso ore
2: il
0: meno,
2: fresco,
0: meno calde,
2: certo, quindi la, no, quindi la sera, quando il sole va via.
1: Cose normali, tipo, che ne so, devi pulire il terrazzo, lo fai
0: stirare. E nell'articolo che parla di questo fenomeno c'è una cosa che avevo notato, che mi ero domandato. Infatti vedevo gli stranieri quando torno a casa a mezzogiorno e mezzo, vedo gli stranieri fare colazione, ho detto, dico,
2: vabbè, sarà abitudine, jet lag.
0: Ci sono tanti musei aperti la notte, quindi la gente preferisce uscire alle cioè la giornata si sposta, come se tu la spostassi in blocco dalle 8 alle 12, insomma, almeno di un 4-5
2: così ore. Poi vai in un museo nelle ore più calde, stai al fresco. E la sera pure vai a fare l'escursione all'aperto.
1: Io farei allora che vivo dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Poi ciao. Sono proprio chiuso in stanza con l'aria condizionata.
0: C'è l'ottimo Gianni. Buongiorno anche a te, Gianni. 342-00-00700. Sai quanta gente preferisce il turno di notte in assoluto?
1: Sì.
0: Tassisti, guardie giurate.
2: Più di uno che ha scelto scientemente dire no, io vivo di notte.
1: Il tassista lo fa per motivi di, diciamo, di sopravvivenza. Nel senso che il turno di notte c'ha dei pro e dei contro. Zero traffico, ragazzi.
0: Certo, ma sulla sicurezza. Però credo che tu possa sceglierlo. Tassisti, ce l'ho confermato. Credo che tu possa. E perché scegli il turno di notte? Beh, soprattutto anche perché ti hanno dedicato una canzone. Sai che c'è. 1985, questi sono i Commodores con Night Shift. Sì, certo, c'era gente della notte, sì, lo sapevo.
1: C'era anche gente della notte, però tanto non sentiamo Lionel Richie.
0: E quindi eccolo qui. 342 00 00 700, le 8:14, questa è Radio DJ.

0: Radio DJ, sempre sul pezzo, sempre un bel pezzo.
1: Ragazzi,
2: questo proprio l'abbiamo fregato.
0: Adesso ho inventato.
2: No, abbiamo fregato il disco a Capitan.
3: Se no, quando lo trovate,
2: rimettiglielo, perché questo.
0: Sì. Arriva Fabio Arbuà adesso a dire chi ha preso Nacci? Il trio Medusa. Le 8:18, no, è Radio DJ 342-00-00700. Partiamo da una correzione. Il lancio sigla era in dialetto.
4: No, beh, lancio sigla di stamattina, ragazzi, è una famosissima pubblicità di inizio metà anni 80 di un noto supermercato di Parma. Ciao Lidia, ciao Felice, dov'è ti stamattina? Cazzi tutta Giteda, a vaga al supermercato Conad Calatafibi. No, beh, vabbè, ma per noi bambini di quegli anni era un culto, anche perché o si ascoltava Radio Parma, dove tra l'altro c'era la mitica Platinetti in quegli anni, cazzo, la Rai, cioè. Grandissimo l'ascoltatore.
2: Bravo, c'era Radio DJ,
0: bravissimo, bravo, e grazie per la precisazione. E 342-00-00-700, invece, a proposito di turni di notte, c'è qualcuno che lo ha scelto, tipo...
5: Buongiorno trio, io sono una decoratrice e mi è capitato di lavorare di notte all'outlet di Franciacorta, perché... Per due motivi: uno, si moriva di caldo e quindi cominciavamo alle 3 di notte a lavorare, e seconda cosa, per la sicurezza, nel senso che durante il giorno c'erano troppi turisti e di conseguenza noi che lavoravamo sui ponteggi e sulle piattaforme ci facevano lavorare fino alle 8-9. Nel momento in cui aprivano i negozi, noi andavamo a dormire. Baci Serena.
2: Grazie, Serena. Mi ha ricordato una cosa: quando facevo architettura, i disegni d'estate li facevi di notte perché sudavi, quindi il lucido dopo un attimo prendeva la forma del braccio. Quindi mi ricordo
0: anch'io solo d'estate tanto. Stavo sveglio la notte a guardare un programma, si chiamava, come si chiamava?
2: Adesso non mi ricordo. Gran

0: colpo.
1: Verso mezzanotte.
2: Sì, gran cosa del genere.
3: Aveva a che fare col Brindisi.
2: Mi ricordo, ecco,
3: che faceva molto caldo e molto freddo.
0: Cose c'erano delle carte anche.
3: Esatto.
0: C'erano delle carte.
3: Sì.
0: Bravo.
3: Tra l'altro è stato recentemente il compleanno dell'autore di questa sigla, nonché grande autore televisivo, Celeste Laudisio. Auguri, Celestone.
0: Auguri.
3: Sì.
0: Auguri.
3: Sai quanti soldi ci ha fatto?
2: Grazie a noi pure.
3: Grazie a te. Dicevamo, qualcuno il turno alla notte lo sceglie, se abbiamo capito bene è la telefonata che ha scelto l'ottimo Gianni, e c'è Simone da Milano. Buongiorno Simone.
4: Ciao Trio, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Yes,
3: allora, tassista, possiamo chiederti subito la sigla?
4: Certo, Lima 88.
3: Lima 88, compagnia taxi?
4: Quella gialla.
3: E quella gialla.
2: Non la vuole nominare.
3: 6969. Nella vostra, perché ci, allora Simone, correggici se sbagliamo. Ci dicono che dipende dalla cooperativa, cioè tu poi ci sono alcune cooperative che ti danno libertà di scelta e quindi tu decidi di fare il turno di notte, o
2: altre
3: che sono
0: quelle disponibili, ovviamente.
4: No. Allora, diciamo, almeno io penso ogni comune a sé, nel senso, noi qua a Milano abbiamo totale libertà della scelta del turno. Nel senso che noi abbiamo praticamente un'app del comune di Milano dove ci sono tutti i turni, noi praticamente facciamo la richiesta del cambio turno e possiamo fare anche il cambio turno tutti i giorni. Cioè, se ho, per esempio, io faccio sempre quasi sempre il turno dalle 4:30 alle 2:30 del pomeriggio, però se io, per dire, domani voglio fare la notte, vado sull'applicazione del comune, cambio il turno e mi stampo il mio turno, praticamente quello poi da mettere sulla parabrezza,
3: okay,
4: e poi posso fare il turno di notte. Cioè, noi poi abbiamo questa possibilità
0: di switchare.
2: C'è una curiosità: se tutti fanno la richiesta per la notte, immagino che sia numero chiuso dopo un po', se no si rischia di giorno, non c'è nessuno.
4: Allora, diciamo che comunque la percentuale dei colleghi notturni ovviamente è sempre inferiore rispetto a quella del giorno. No, non c'è un numero chiuso, diciamo che ovviamente, diciamo che a Milano è abbastanza omogeneo
0: comunque,
4: come dicevo prima, ci sono tanti colleghi che preferiscono e amano fare il turno di notte, certo, che l'ho fatto anch'io all'inizio.
3: La domanda Simone è perché si guadagna meglio, ma sulla sicurezza invece sei messo?
4: Allora, sicuramente in primis è un fattore economico, anche perché almeno qua a Milano da noi la tariffa notturna parte dalle 21, e anche perché una buona dose di stress ovviamente non ce l'hai, perché di notte, come dicevate voi prima, non c'è traffico.
0: Non c'è traffico, certo.
4: È una figata, diciamo, attraversare in Milano.
3: Sì, però dicevamo sicurezza.
4: Però è contro, i semafori che a un certo punto diventano lampeggianti, comunque, anche perché poi la clientela dopo un certo orario diventa un po' variopinta.
2: Cloristica.
0: È difficile anche capire dove devi andare, perché non sanno parlare bene.
3: Lì volevamo arrivare. Certo.
4: Diciamo che come dico sempre anch'io ai clienti, non potremmo tranquillamente scrivere un libro.
3: Fallo, Simone, fallo.
4: Sono capitate quelle cose, ragazzi.
3: Senti, permettici di mandare un abbraccio a tutte le colleghe e colleghi. Noi sul taxi ci viviamo spostandoci spessissimo e ci facciamo delle belle chiacchierate, e la gioia di entrare e vedere che siete sintonizzati su Radio DJ, ragazzi. Perché siete il vero Audi Radio. Quello conta. Quello.
2: C'è anche quello smart che ti riconosce in un attimo.
3: Che cambia. Salutiamo Simone alias Lima 88.
4: Dici. Posso dire solamente una cosa, Gabriele? Posso approfittare un secondo?
3: Certo.
4: Gabriele, ascolta, praticamente ti devo, tra virgolette, ovviamente, tirare le orecchie.
3: Aia.
4: Perché mia moglie Laura è venuta praticamente alla registrazione della tua prima puntata del tuo nuovo programma che farai.
3: Sì,
4: lei voleva fare una foto con te, che però non è riuscita, ha detto le facciamo dopo le foto. Infatti ora fa, Gabriele non è riuscito a fare la foto con me.
3: Allora, appena vengo a Milano chiedo di Lima 88, così almeno facciamo la foto insieme. Non è colpa mia, lo sai che non decido io della mia vita.
4: No, ma ci mancherebbe.
3: Però la saluto.
4: Lei mi fa, ci tenevo tanto, però non sono riuscita a tenere, vabbè, dai, magari
3: grazie. Guarda,
4: io con te l'ho fatta la bicicletta in Roma.
3: Allora, 4, allora, 4, allora, 4, allora, 4, allora, 4, allora, E allora vai di intelligenza artificiale, te lo concedo. Grazie, ciao, Simone. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Volevo capire dove andasse a parare l'amico.
1: Goccia di sudore. Goccia di sudore.
0: Tutti quanti, sì, perché... ti volevo dire una cosa, è sempre pericoloso.
2: Poi in taxi a Milano.
0: Perché Patrizio ci spiegava che il taxi la notte viene utilizzata spesso da lui per fare delle consegne.
1: Sì, delle consegne.
3: No, da alcuni pacchetti. Miei amici.
2: No, sono belli.
3: Secondo me.
0: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi buongiorno. Qua.
0: Enrico, non abbiamo tantissimo tempo perché tra pochissimo abbiamo un ospite straordinario, Elio Germano, negli studi romani di Radio DJ, quindi ti chiediamo di dirci cosa ci attende per oggi e per il fine settimana.
4: Fatto presto, gli lascio il posto prestissimo. Certo. Comunque, entra anticiclone, quello delle Azzorre, quindi anche...
2: Quello buono!
4: Quello buono perché non è quello troppo caldo, ecco, quello okay. Giusto, è quello estivo. Al mattino ci sarà giusto qualche nube nelle zone ioniche, perché appunto è la vecchia perturbazione che se ne sta andando, mentre al pomeriggio così lo solito sviluppo magari sulle Alpi, soprattutto orientali, con qualche temporaluccio. Tutto qua, comunque con temperature che al sud calano un pochino perché ci sono un po' di venti settentrionali, al contrario tenderanno ad aumentare al nord. Oggi diciamo che balleremo intorno ai 30 gradi, ma domani e domenica aumenteranno ancora di più, ecco, quindi proprio arriva proprio l'estate in pieno. E al centro-sud potremmo essere domani sui 32-33, qualcosa in più, ecco, il picco di caldo maggiore sarà sulla pianura padana durante il fine okay. settimana, con anche 35 se non 36 gradi su alcune zone.
0: Vabbè. Grazie Enrico, sei stato strepitoso.
1: Bravissimo.
0: Grazie mille, appuntamento grazie. A lunedì, un abbraccio, grazie.
3: Ciao.
5: Lo amate, lo viziate, gli parlate come fosse uno di famiglia. Ma vi siete chiesti e se l'amore non bastasse?
2: Perché il vostro gatto non chiede solo affetto, vi chiede rispetto per quel che è. Un felino che per natura è carnivoro.
0: Per questo Shesir ha scelto di rispettare la sua natura con ricette pensate per le sue vere esigenze.
5: Perché amare un gatto è bellissimo, rispettarlo lo è ancora di più.
6: Shesir, respect my nature.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1.

0: Per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold. L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare!
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: 100%. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.

0: me.
1: 8:37, Olivia Dean. Mi viene da dire benvenuto, non credo bentornato, forse ricordo male io.
2: Con noi mi sa di no.
1: Non lo
2: sai,
1: so. Buongiorno Elio Germano.
3: Buongiorno.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Ti ricordi una partecipazione dalle nostre parti? Forse a Milano sei andato ospite.
3: Io faccio outing sulla mia difficoltà di riconnettermi alla memoria, però c'è talmente una familiarità con voi che mi sembra che ci siamo
1: già visti.
3: Sicuro, da qualche parte.
2: No, adesso ho capito dove. Artisti 7607. Sono ricordato,
3: a microfoni spenti.
1: Allora, come stai, Elio?
3: Bene, grazie.
1: Ti vediamo in splendida forma.
3: Beh, beati voi. Meno male che è radio.
1: E soprattutto è bellissimo il motivo per il quale sei qui. Siamo molto, molto legati alla comunità di Sant'Egidio. La domanda è: se dovessi spiegare in poche parole, forse non romani, ma credo che ormai Sant'Egidio la conoscano veramente dappertutto, e che cosa fanno? E poi la mia curiosità è: come li hai conosciuti?
3: Ma allora, io l'ho conosciuto in tantissime realtà, in tantissime appunto battaglie, in tantissime risposte che danno. Ecco, quello che fanno, secondo me, in poche parole, è dare risposte concrete a domande altrettanto concrete, ma che spesso non vengono soddisfatte se non con paroloni, con propagande, con promesse elettorali. Cioè, si rivolgono appunto a quelle parti più in sofferenza della nostra società, che spesso è dimenticata, e cercano di rispondere concretamente, con, non solo con pasti, con assistenza di vario tipo, con corridoi umanitari. Hanno tantissimi progetti molto come dire, sottoesposti, cioè nel senso che non amano fare insomma amano spendere le risorse che hanno in maniera concreta, e quindi l'idea è quello di cercare un pochino di aiutarli a farsi, non che abbiano bisogno, però siccome è una cosa talmente bella che con tanti altri artisti ed artiste abbiamo deciso di aiutarli con questo progetto.
1: Appunto, di che sei venuto qui a presentare? No, e tu come l'hai conosciuti? Ti ha portato qualcuno?
3: Fortunatamente non da persona che aveva bisogno, nel senso, ma ho aiutato qualche altra persona in difficoltà, e quindi mi sono, anche per fare un grande servizio, per esempio di dare documenti a chi non ne ha, alle persone senza fissa dimora,
1: assistenza legale. Io conosco tanti amici che hanno avuto bisogno di questa assistenza,
3: e anche in varie battaglie. Mi ricordo anche contro le mine anti-uomo erano presenti, insomma, ma tanti, parliamo
2: degli anni 70, diciamo, quando se ne poteva parlare, perché adesso le problematiche sono diventate più ampie. Quindi Pane al Pane, bellissimo
1: pane
2: il nome.
1: Pane al Pane, che cos'è Pane al Pane?
3: Allora, Pane al Pane è questo, innanzitutto questo grandissimo concerto.
1: Bravo, diciamo bene, Pane al Pane.
2: Pane al Pane.
1: Perché sai, noi siamo su Roma. Chiamate Roma, però sei su DJ, cerchiamo.

0: di essere
1: esatto, però, invece, però, pan al pan, in questo no, è proprio un tributo alla comunità di Sant'Egidio che è nata a Roma, e appunto questa idea di rispondere concretamente, di tradurre in concreto queste domande, ci è venuto in mente appunto pane al pane, un po' a Roma, che cos'è, un modo di dire per dire, per raccontare la sincerità, la esatto, schiettezza, sì, sì, come dire, l'assenza di paroloni, di retoriche, e quello che fa Sant'Egidio. E quindi abbiamo pensato di celebrarla con un grande concerto, con tantissimi contributi, e soprattutto con questi svelamenti, con queste appunto traduzioni in romano di canzoni famose, molto famose della storia
2: molto,
1: del rock,
2: molto, molto famose, molto,
1: che abbiamo, come dire, voluto appunto tradurre, svelare, e filologicamente sono traduzioni filologiche che rispettano sia proprio il significato, sia la struttura metrica e delle rime, e in romano. Quindi sono tradotte in romano.
0: Tradotte in romano, ok.
1: Sono canzoni tradotte in pane al pane.
3: Chi l'ha fatto fisicamente questa operazione? Tu, chiaramente?
1: Sì, con Emma Gaspar, che voglio salutare, sì, che è la madrelingua che mi ha, come dire, bullato, approvato, certo, e tutte le cose. E poi con tutti gli altri artisti che
2: la
1: hanno
2: collaborato. Romana.
1: La Crusca romana. Con gli Art Decore, è nato il progetto musicale, certo, e poi con tutti gli altri artisti e artiste che fanno parte di questo disco. Un disco che verrà svelato e regalato alle persone che verranno al concerto,
0: che sarà
1: il 25 giugno alla Cavea dell'Auditorium, e tutto il ricavato andrà alla comunità di Sant'Egidio. Mi fa piacere dire che neanche la SIAE prenderà la sua parte di quota, perché interamente non dobbiamo pagare nessuno, perché l'Auditorium e l'assessorato al Comune di Roma ci offrono le strutture e il personale per dare tutti quanti i soldi alla comunità di Sant'Egidio.
2: Quindi una vera raccolta fondi, come si faceva una volta.
4: Giovedì
2: per
4: 25
2: strada.
4: Giovedì
0: 25 alle ore 20
4: Auditorium, attenzione, quello parco della musica,
0: quello
4: qua a Roma lo devi specificare,
0: quindi dove seguite i cartelli,
4: pane al pane. La cosa è bellissima, ma ci sono artisti romani e artisti non romani,
0: esatto,
4: quindi
0: sì,
4: sarà bello
0: Senti, facciamo un esempio. Questo sei tu che canti
4: a Peppe.
2: Provate a pensare chi è a Peppe.
0: Giochiamo così, dai, a Peppe.

0: Beh, bisogna dire che hai dato anche un'intensità a questa interpretazione, niente male, no?
1: Forse una specie di vendetta sul doppiaggio, no? Si è sempre detto, no? Allora cosa sarebbe successo se avessero usato gli attori per doppiare le canzoni? Eccola.
0: E allora, in quella serata, e questa è una notizia, possiamo darla, scoop, possiamo darla. In quella serata tutti gli artisti canteranno
1: alla fine
0: la loro versione di questa canzone, che forse ricordate, capite da subito, dai. No, perdonami, no, Patrizio, perdona. Mettiamo il disco. Colpa nostra. Tutti insieme sul palco.
1: Questo è il gran finale. Grande finale. Ovviamente non abbiamo la versione.
2: No.
1: È ancora quella ufficiale.
0: Però con Elio abbiamo convenuto che passare USA for Africa alle 8:44 del 12 giugno fosse veramente una figata.

0: Noi volevamo già un bene dell'anima ad Elio Germano come attore, come persona, sì, proprio come figura. Ma il fatto che ci abbia permesso di mettere USA for Africa alle 8.47 del 12 giugno è una figata.
1: Ma vedrete quella in romano.
2: Non c'è documento ancora.
1: Ancora non c'è. Siamo in costruzione. Là è bello perché anche quelli non presenti alla sera stanno partecipando.
0: Certo.
1: No, sono inviti. Vedrai che andrà avanti per fino a Natale sicuramente.
2: Sì, facciamo un po' di nome allora. Diciamo chi ci sarà.
0: Fisicamente lì, ricordiamo, il 25 giugno alle ore 20 trovate i biglietti ovviamente su tutte le piattaforme, quelle classiche.
1: Esatto, lì ci saranno Noemi, Margherita Vicario, Brunori, Sass, il Danno, Willy Peyote, Paola Cortellesi, Valeria Solarino, mi starò sicuramente dimenticando qualcuno,
3: il Muro del Canto, Giancane.
1: Certo. Ma soprattutto presenteremo questo disco in cui ci sono state partecipazioni anche di altri artisti come Elio, per esempio, Elio, delle Storietese, Corrado Guzzanti, Lillo Petrolo, insomma abbiamo tantissimi che si stanno aggiungendo, perché per questo calore per Sant'Egidio è una cosa trasversale, quindi si
0: guarda parte. Hai detto Sant'Egidio, senti questo messaggio.
4: Ciao Trio, buongiorno, sono un piccolo umile volontario della comunità di Sant'Egidio. Ringraziate Elio Germano e tutti quelli che hanno sposato questo progetto, grazie.
0: Ma grazie a te,
2: grazie a loro. Allora, ringrazio loro, fanno anche un lavoro molto utile, hanno dei mercatini sparsi per tutta Italia, a Roma ce n'è uno qui vicino, no? E sì, fanno un lavoraccio, perché devi gestire il traffico, perché comunque è pieno di gente che viene, che partecipa, che porta,
1: un gran frequentatore.
2: Ci saremmo incontrati anche lì.
0: Tutti noi, ed è una cosa bellissima. Utilizziamo una frase che ha detto Geppi Cucciari proprio sul palco del Concertozzo lo scorso anno, se non sbaglio, visto che hai citato Elio, che non ci sarà però i motivi, perché poi c'è questa tre giorni pazzesca a Punta Biella dove saremo presenti noi. Aiutare il prossimo non significa aiutare quello che viene dopo, significa aiutare quello che è accanto a te, ed a volte è la cosa più difficile. Pane al pane è un progetto bellissimo. Prima abbiamo detto a Patrizio, facci sentire qualche altra cosa, giustamente ci stava per far sentire la versione di Noemi.
2: Allora
0: facciamo
2: allora,
0: giochino,
2: allora,
0: giochino.
2: Anche qua, anche qua,
0: non dire niente.
2: No, la traduzione la devi dire, sarebbe coi stivali ce se cammina. Che canzone è?
0: Coi stivali ce se cammina, secondo me la sai, dai.
2: Va bene.

0: straordinario. Senti, è inutile dirti la quantità di complimenti che arrivano. Ti hanno visto a teatro recentemente nella guerra, sì. Com'è? E dove ti vediamo, a parte in questa serata splendida, a costo di sembrare noioso, 25 giugno, ore 20, auditorium di Roma, Parco della Musica, chiaramente
1: alla Cavea, sì, alla Cavea. Ma io sono in giro sempre col teatro. D'estate recuperiamo uno spettacolo di Pasolini che abbiamo fatto sempre con Teo Teardo, con cui facciamo anche La Guerra Com'è. E insomma, l'estate, ecco, si recupera un po' di date così e poi
0: cinema, esce qualche cosa?
1: Guarda, le uscite non sono tanto spesso comunicate agli interni di esecutori, per cui non ho idea.
2: Te lo comunicano quando si tratta di fare promozione.
3: Venezia ci sarai?
1: Vabbè. Ancora non so,
3: non so neanche quello.
1: Ok, ecco, sicuramente io delle cose l'ho fatte, esatto, prima o poi le manderanno in onda.
0: Ti dicono tieniti libero? No, non te lo dicono. Sì, esatto. Dai, mettiamo un disco e poi ci saluti.
1: Grazie ancora.
0: No, stai qui. Qua, così. Qua. Passi, dai, altri 5 minuti. Sono le 8:51. Dai, per noi ti puoi fermare anche la prossima ora. Possiamo parlare dell'Italia ai mondiali?
3: Tipo. Ah, no, mi dispiace.

0: Pinguini Tattici Nucleari alle 8.53. Abbiamo detto fermati, Elio, giusto veramente un minuto per ringraziarti per esserti. Che ora ti svegli? No, presto, perché il bambino.
1: Purtroppo presto.
2: E allora?
1: Se poi non abiti neanche lontano.
2: Il mestiere, no, fa proprio col motorino. Insomma.
0: Appena sai quando esce qualche film ci vieni a trovare.
1: Passo qua per la Cristoforo Colombo.
2: Sì. Un attimo.
0: Grazie mille, Elio Germano. Grazie
3: ancora.
0: Fermi lì, torniamo subito.
4: Radio DJ.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 10 secondi alle 900. DJ!
3: Un buongiorno dalla redazione di DJ. Washington annuncia, Teheran smentisce. Successo di nuovo, il presidente statunitense Trump annuncia che i raid sull'Iran possono finire, che un accordo è pronto e attende solo di essere firmato, già forse nel fine settimana.
4: Poche ore dopo, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato ufficialmente che il paese non ha ancora adottato alcuna decisione definitiva in merito a un potenziale piano di pace. I Pasdaran bollano come mere speculazioni le indiscrezioni diffuse da Trump.
3: Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz.

0: Teheran ha invece confermato di aver preso di mira le infrastrutture militari statunitensi, colpendo per il secondo giorno consecutivo installazioni in Kuwait, Giordania e Bahrain in risposta ai precedenti attacchi americani.
1: Gli investitori vogliono comunque credere nella risoluzione del conflitto, i mercati asiatici si impennano e crolla il prezzo del petrolio, positivi i futures delle borse europee.
0: E oltre agli sviluppi del negoziato tra Stati Uniti e Iran, l'attenzione dei mercati si rivolgerà all'IPO di SpaceX, la più grande quotazione in borsa di sempre nella storia dei mercati finanziari. L'azienda aerospaziale di Elon Musk è stata valutata 1,77 trilioni di dollari. Musk potrebbe quindi diventare il primo trilionario al mondo.
1: Torniamo in Europa, non c'è pace tra Russia e Ucraina. Una donna è rimasta uccisa e un'altra ferita da un drone russo nella regione di Sumy. E nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 231 droni ucraini in una ventina di regioni, compresa quella di Mosca.
0: La cronaca ci parla di due giovani vite spezzate. Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale alla periferia di Milano la scorsa notte. Viaggiava su un monopattino elettrico guidato da un amico e che si è scontrato violentemente con un'auto. Nessuno dei due indossava il casco.
1: Aveva 17 anni invece il ragazzo investito e ucciso nel Foggiano mentre rientrava a casa a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo l'auto guidata da un altro partecipante alla festa.
0: Sono invece salvi, anche se feriti, tre ragazzi, una 18enne e due 17enni, che erano a bordo di un'auto finita fuori strada e precipitata in una scarpata dopo un volo di 5 metri nella notte a Roma.
1: Siamo allo sport, il calcio spettacolo allo stadio Azteca di Città del Messico, dove ieri sera si sono aperti i mondiali di calcio delle due Americhe. La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è finita 2-0 per i padroni di casa. Nell'altra sfida del girone, giocata nella notte italiana, la Corea del Sud ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca 2-1.
0: Oggi tocca agli altri due paesi organizzatori, il Canada, che stasera a Toronto affronta la Bosnia, e gli Stati Uniti, che nella notte italiana a Los Angeles scenderanno in campo con il Paraguay.
1: Chiudiamo con il basket, la gara 1 della finale scudetto Val Olimpia Milano, che ha battuto Venezia per 180. Domani la gara 2, sempre al Foro.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Facciamo presto, bene, presto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: non essere passeggero sia il bar, che questo è il comandante, anzi non è neanche comandante,
1: no, è trafficante, non comandante.
2: Se guida Manu Ciao, certo, io non mi fido.
3: Fate questo. Ma sì che mi fido, Carol G, viajando per il mondo, fermo lì, secco che non sei altro, ormai non riusciamo a...
2: No, è uguale, ragazzi, purtroppo è così, anche i capelli, tutti.
3: 908, queste chiamate Roma, 3131, versione estiva fino alle 10. Elio Germano ha detto che ieri, durante la partita inaugurale dei mondiali, c'era un giocatore messicano identico a Secco.
2: No, c'era anche perché un paio avevano quel taglio di capelli, così. Guarda, proprio rasati completamente sui lati.
4: Un cognome che sicuramente c'è nella nazionale, Imenez. Chiamano tutti Imenez. Imenez o Sanchez.
3: E Veronica, dobbiamo parlare dei mondiali. Scusa,
5: allora io parlo di Dua Lipa.
3: Dua Lipa. Ho capito. Ma allora che dove? Allora,
2: sì,
3: allora,
2: fare
3: allora,
2: voi.
3: Allora sì, sì, stiamo zitti.
5: Aggiornamenti sul viaggio di nozze.
3: No,
6: lasciami perdere. Lasciami perdere,
3: guarda, ho scoperto che ho cenato con l'artista che ha fatto gli acquarelli, Daniele Sacchetti.
4: A Dua Lipa?
3: A Dua Lipa, sì. Bravissimo. Vuoi parlare di questo? Che dici?
6: Non ne voglio sapere!
3: Allora,
5: quindi non vuoi sapere quanto meno costa?
3: No. Però a questo punto... un po' d'attualità, dai, un po' d'attualità.
4: Sono iniziati.
3: Inaugurazione. Vabbè, cerimonia inaugurale, qualcosa forse avete visto?
4: Beh, qualcosa, tanto.
2: Sì, devo dire, un po' cheap mi è sembrata a me.
4: Allora, Balic che fa capolavori straordinari. A me un po' la Coppa del Mondo, che era un pallone gonfiato.
2: Pallone gonfiato.
4: Piano piano salì, con tutte le cuciture, ma un po' rimasto qua.
2: Sarà che ancora abbiamo negli occhi la cerimonia delle Olimpiadi.
4: Sì, piano cortina.
3: Molto più elegante, molto più ad effetto. Anche questa cosa delle bandiere, le delegazioni che entrano, forse l'avete vista a centrocampo, insomma, un po'. Sì, qualcosina l'avete visto, qualcosina l'avete perso, perché avete visto il TG1 a un certo punto è entrato un po' a gamba tesa. Su Shakira, però so che il TG1 oggi si è scusato.
6: Scusa!
2: La relazione.

0: giuro, è uscito comunicato.
1: Vabbè, lì la diretta, le cose, può succedere. Certo,
2: potevano aspettare due minuti.
3: È una cosa che proprio è tipica Rai, cioè
2: prendi l'ora, quella
3: di essere l'astio.
1: Allora. Vabbè, partita inaugurale finita
2: 2-0 Messico
3: contro Sudafrica, e poi in piena notte alle 4 credo che sia cominciata. Certo. C'è stata
2: Corea del Sud.
1: No, però prima all'interno della partita c'è stato il famoso evento che hanno fatto sentire al Comberto e Damiano.
3: L'arbitro, credo brasiliano.
1: Sì,
3: esatto, viene chiamato al VAR, discute con il VAR.
1: Certo.
3: Poi prende il microfono, immaginate Mondovisione.
1: Partita inaugurale, ricordiamo, perché ricordiamo che poi l'arbitro deve spiegare a tutti la decisione.
3: La decisione.
1: Facciamo un passo ancora indietro. Arbitro brasiliano, ce l'hai la base brasiliana, scusa, non te l'ho chiesto, base brasiliana. Ma tu l'inglese
2: lo sai. Guarda, gliel'hanno chiesto prima,
1: do you speak English?
3: Fino a ieri l'arbitro parlava con i giocatori, col segno, con le mani, hai visto, te caccio, c'era il rosso, il giallo. Adesso l'arbitro deve parlare
2: al pubblico.
1: Do you speak English? Muy bien.
2: Muy bien.
1: Yo parlo veramente.
2: Yo parlo inglés.
3: Muy bien.
2: Non è inglese.
1: Auf Wiedersehen.
3: Ora.
1: Merci beaucoup. Ciao, bella italiana. Pizza, mandolino.
2: Menino, sì, spaghetti.
3: Questo non sarebbe inglese, comunque.
2: Ma poi manco serve.
1: Sentite l'audio, ma se potete recuperate il video, perché c'è la faccia dei giocatori che è pazzesca, che lo guardano come a dire:
3: allora, i giocatori del Sudafrica lo guardano capendo sta arrivando, scusate il termine, l'incomodo. Qualcosa arriva.
4: Attacker number 11, commissario for play. Is arms directed the face the decision direct free kick, red card.
1: Ok, questo si è capito.
2: Red card si è capito.
3: Non si è capito su chi, su cosa, come.
1: Umberto e Damiano ipotizzavano che a un certo punto dicesse One Nation was station. Vabbè, quindi questa prima partita. Seconda partita, dicevamo, nella notte, vittoria della Corea del Sud contro, togli la base, contro.
3: Allora, se dovessi rispondere come titolano tutti i giornali, tutti i TG, tutti i notiziari, lo sto per dire.
2: Come lo dice anche il notiziario di DJ.
3: Tutti.
1: Ah sì, l'ha detto?
3: Certo, la Repubblica Ceca.
1: Mamma, già te l'ho detto. Fino alle 10 ho da fare, sto lavorando.
3: Ma che lavoro?
2: Ma cos'è?
1: Dopo andiamo al parco. Le prese le formine. Quella gialla di Carse, non te la scordare. Grazie, mamma. Allora,
3: sì, sentiamo la lezioncina.
1: Dal giugno del 2016 chiedono di essere chiamati Cechia. Lo so perché ho corretto Gabriele all'Eurovision.
2: Ah sì? Che cosa ha detto?
1: Perché lui diceva Cechia. Io dicevo,
2: allora,
1: ma perché
2: giusto?
1: Questo stronzo dice Cechia? Perché allora, questo coglione dice Cechia?
3: Tipo Måneskin.
1: Sì.
2: Vabbè, quella roba lì.
1: Però poi ho scoperto che il Parlamento proprio ha chiesto dal 2016 di essere, ha fatto una legge, chiedono di essere chiamati Cechia e di togliere Repubblica.
3: Allora siamo andati a ritroso e abbiamo visto che durante il sorteggio è stata chiamata Cechia. E quindi anche così, per la FIFA è Cechia.
2: È Cechia,
3: ragazzi.
1: Quindi fatevene una cazzo di ragione. E si chiama Cechia. 342 00 00 700. C'è ancora qualcosa che sbagliate geograficamente?
2: Io sempre.
3: L'hai nominata prima. Bibione dove sta?
1: Che cazzo?
2: Però tu lo sai che quello
3: è al confine.
2: Quello, esatto, quello
3: è
2: al confine.
1: Veneto.
3: Tu l'hai detto.
2: Non lo ricordo mai.
3: T'ho detto.
1: Sai quando vai in quella città? Ah, qua c'è il fiume.
3: Poi aspetta. È in Veneto oppure in? Dai, prova a dirlo. Friuli o Friuli?
1: Ma vi ricordate quando nel 1990 i mondiali li giocavamo? Addirittura avevamo una canzone meravigliosa. Questo che sono Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Il titolo, attenzione, non è Notti Magiche, è un'estate italiana. Mamma, prendimi anche il succo di frutta. Un Billy, tanto fresco, grazie.

0: Non a Bibione che in Veneto, ma a Lignano Sabbiadoro che in Friuli hanno messo notti magiche prima dell'apertura di Festival Max, data zero di Max Pezzali, è venuto giù lo stadio, tutti a
1: Ti
0: cantarla.
1: credo.
0: Grazie ragazzi, buona giornata da Laura da Malatesta.
2: E adesso malatesta?
3: Beh, però intanto abbiamo imparato Friuli.
2: Friuli,
3: Vedi, brava,
2: no,
3: brava.
2: Lignano Friuli.
3: Sì, no, come si
4: No, come
3: dice,
4: si dice,
3: come
4: non
3: si
4: Friuli.
2: Perché infatti il problema nostro è
4: Friuli.
2: sempre Bibione e Lignano.
3: Che sono
2: separate
4: da poco.
3: Mi pare dal
2: tagliamento. Sì.
5: Vabbè, però
4: Ma però pure
5: Friuli.
4: Te.
5: Sta zitto, cioè,
4: Mannaggia.
5: Circo.
2: Credo che sia il Reno. No, no, no,
4: vabbè, allora no.
2: No, dai, no. Tagliami. 342 00 00 700. Sentiamo un po' dei vostri messaggi.
6: Ciao trio.
2: Ciao.
6: Mia figlia stamattina mi ha svegliato alle 4 del mattino per vedere Corea Repubblica Ceca, perché lei è appassionata della Corea e quindi mi è toccata la levataccia. Bella partita però, mi è piaciuta.
2: Allora, adesso me lo chiamate Davide della
3: Principessa. Lo chiamiamo perché guarda, che ha detto?
2: Ha detto Repubblica Ceca.
3: Davide.
2: Davide, buongiorno, Davide.
7: No, buongiorno Tri.
2: Buongiorno. Allora,
4: capisco che ti sei alzata alle 4.
2: Alle 4. Ma cerchiamo di rispettare la richiesta che viene dai diretti interessati. Quindi da adesso, dalle 9.20 del 12 giugno, tutti coloro che ascoltano Radio DJ Chiamate Roma, noi la chiamiamo Cechia, che fa anche figo, no?
4: Cechia.
3: Così impara pure Davide. Abbiamo fatto un escursus, ci sta.

0: sono varie nazionali che in realtà vengono chiamate in maniera
1: errata.
0: Ad esempio, Olanda
2: sarebbe
1: Paesi Bassi. Netherlands, insomma.
2: Ok, questo. Regno Unito spesso noi lo chiamiamo, che so, Gran Bretagna o Inghilterra. No, la differenza qual è? UK, cioè il Regno Unito, abbiamo detto, è composto da...
3: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è composto da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
1: E quindi ci stanno già altre nazionali.
0: Quindi è Gran Bretagna. Great Britain.
2: Great Britain. Quando giocano. E mentre invece all'Eurovision partecipano come Regno Unito e quindi.
1: Insieme.
2: Tranne l'Irlanda, chiaramente.
1: Esatto.
2: Cioè l'Irlanda. Non del nord.
3: Che ci infiliamo in
2: A proposito di Corea. Perché partite è stata? Cioè, innanzitutto, che lavoro fai? Perché tua figlia ti ha svegliata alle 4 e quindi hai dormito? No, hai fatto il dritto.
4: Sì, no, ho dormito un pelino. Arrivavo da una trasferta di lavoro da Roma e sono arrivato con un orario anche abbastanza decente, diciamo, alle 9 di sera. Mangiato e poi a cena eravamo lì, siccome so della passione di mia figlia per la Corea, perché adesso va molto di moda anche con
2: quanti anni ha tua figlia? Quanti anni fa?
4: 13 anni,
1: quindi
0: sa a memoria i giocatori della Corea, li conosce uno a uno?
4: Sì, giocando mi dice, meno male i nomi sono abbastanza facili,
0: voi ridete, è difficilissimo, perché Kim Jong-un, Song Kim-kwon.
2: Speriamo che Kim Jong-un non fosse in campo, speriamo.
0: Kim Jong-un, credo ci abbia segnato contro... Pensa la mia nerditudine, pensala. Sì. Italia, Corea del Sud nei mondiali dell'86.
2: 80, mazza, addirittura i primi. E Davide, seguirai altre partite della Corea? Perché mi sembra che giochi sempre a quell'orario, quindi fattene una ragione.
4: Mi preparo allora.
2: Grazie mille, un abbraccio. Ciao Davide,
4: grazie.
2: Ciao.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. 9:26. O niente, sta sempre lì, non esce. Fino alle 10 non esce. Niente, sta.
1: È arrivato,
2: mannaggia. Ma l'ha detto, fino alle 10, lo so, però. Che c'è ora?
0: La colpa è vostra che date il numero 342 000 700. Vediamo cosa riuscite a sbagliare nei prossimi 34 minuti. Scusate, 33 minuti e. 30 secondi adesso.
2: Così.
0: No, no. Che cazzo? No.
2: Pure le parolacce.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E mamma lo sa?
0: No, è sotto la doccia.
2: Ah, okay.
0: La Repubblica d'Irlanda è l'Eire, mentre l'Irlanda del Nord, che si trova nell'Ulster, è parte del Regno Unito. Un abbraccio grande, Raffaele da Cork. Un abbraccio grande perché Raffaele è una persona per bene. Mentre invece, Veronica, non mi interessa che sia neo mamma.
3: Ma lei
0: deve,
3: ha detto
0: deve essere
3: nord.
0: Licenziata adesso.
3: Deve.
0: Gruppo Antenna, che siete entrati, per favore, la cacciate via perché è intollerabile questa sciatteria, questa ignoranza, questa veramente, questa faciloneria, con quello che prendete, coi soldi nostri.
2: Ma che soldi nostri?
0: Ma soldi
2: qua, suoi.
3: Proprio per questo non mi permetto mai, soprattutto sulla geografia, di andare a caso.
0: Certo,
3: come facciamo noi? Raffaele evidentemente ha saltato il collegamento.
2: Sì,
0: io per pagare Veronica non ho comprato la formina di cricchetto, che era quella che costava più
2: quella che costava
1: di che colore era?
2: Marrone,
0: ovvio, marrone. Idiota, deficiente, coglione,
2: no. Sbagliato un colore,
1: il colore poi
0: neanche, non l'ha neanche sbagliato,
2: no,
0: parlato, però il preciso
2: è gratuito,
0: 9:27 è un po', mamma, ancora si mangia,
1: ma come glielo chiedi a 9:30,
3: seconda
0: mamma,
3: colazione,
0: è pronto, esatto. Voglio il panino col cioccorì.
2: Col cioccorì. Panino e cioccorì, buono.
0: Tornando invece un attimo a parlare di spedizioni mondiali. In tanti ci avete ricordato che c'era una canzone che accompagnò la spedizione fortunata in quel caso dei mondiali del 2006. Cioè c'era proprio un inno
2: un
0: ufficiale.
2: L'inno ufficiale, sì.
0: Con i
2: calciatori
0: nel video.
2: I calciatori
0: video,
2: che cantavano avevano fatto anche il ricordo adesso,
0: sì?
2: Ma col senno di poi, cioè andando a rivedere. Al TG1 tutto il servizio, la realizzazione del video, un po' come USA for Africa.
0: Esatto,
2: no? Tutti
0: chi lo cantava? Lo cantavano i Pooh e si chiamava Patrizio?
3: Cuore Azzurro.
0: Cuore Azzurro.
2: Quando andava sulla Rai,
0: sì, sì.
2: La partita era nazionale, sì. Poi qua arrivava il parmigiano,
0: esatto,
2: Renzi,
0: esatto.
2: Collaborazione con.
0: E se vi state domandando, ma perché non ce lo ricordiamo? Beh, perché Iva Zazzaroni, nel programma dedicato ai mondiali, aveva una sigla che questa canzone se l'ha un po' mangiata.
4: Siamo una squadra.

0: all'arbitro, perché faceva riferimento all'arbitro del 2002, certo, ricordate,
1: certo,
0: Moreno,
1: Byron Moreno, certo,
0: con la Correa del Sud, poi oltretutto così torna tutto
1: su drogatissimi, credo che facesse riferimento allo scandalo doping,
0: doping
1: credo.
0: E poi c'era, vi ricordo, Calciopoli, quella nazionale la mandammo a calci in Germania e poi tornarono,
1: sì, poi dopodiché in realtà arrivarono anche i Seven Nation Army, però purtroppo della canzone dei Pooh, Quarna, mettetela in program, c'è, a DJ Chiama Italia.
2: Ogni mattina it's a perfect day, ascolta il trio su Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.

0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749€ e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray

0: a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Have fun with...
3: Hey dude, take your vacation.

0: pezzone veramente, Lady Gaga 12 alle 9.38, la radio che ascoltate è Radio DJ, chiamate Roma 3131 fino alle 10, la prossima settimana quella dopo e poi abbiamo detto tranquilli, ci sentiamo verso
1: dicembre, non sappiamo neanche l'anno.
2: Calma.
1: 2027 forse.
0: Tutti tranne Veronica che purtroppo è stata licenziata per aver detto una serie di inesattezze gravissime.
3: Sì, me la sono proprio
1: cercata. Mamma mia.
0: A me piace la correzione immotivata come quella che è stata fatta adesso, cioè tu hai detto esattamente quello che era stato scritto, però è bello correggere.
3: però possiamo dire si è scusato.
0: Ah, poi
4: si è scusato.
0: Ma tanto noi siamo sempre lì. 342 00 00 700. Io spero che sbagli anche la prossima cosa, così ti denuncio e posso.
4: Non è che stiamo parlando di cose importanti.
0: Ti denuncio e posso acquistare finalmente la formina anche di Saetta McQueen. Base tensiva, come comando io. Comando io, base tensiva. Che numero ha Saetta McQueen, Veronica?
3: No, e che ne so, 36.
0: No!
2: Mi sa 63.
0: No! A calci a pedate vi devono mandare
2: che
0: fuori.
2: Che numero ha?
0: Ma guarda, cioè tu vai in giro alla gente, lo sanno tutti. È gravissimo. Ma siete degli... Ma che scuola avete fatto?
2: No, perché ancora non me lo stanno guardando.
1: Non me lo guardo.
2: 95.
0: Perché lo so, perché ho scritto Google Immagini che...
4: davanti!
0: Certo, Google Immagini. Secondo voi come vi correggo?
1: Certo.
3: Ma volete sapere perché è il 95? Allora, a questo punto c'è la curiosità. Non è stato scelto a caso, ma è un omaggio all'anno in cui è uscito il primo film di Toy Story.
1: Che bella scelta.
0: Lo sapevo.
5: Scusa, prima era il 36, 95, ne dai un altro numero. No, che mi disegno. Dai, butto.
3: Ecco, 19.
1: Ci fai poco con 95.
0: Allora, però
1: il 95
4: di
5: fai 9 più 5.
0: Lasciatelo nella sua assenza di pensiero. Torniamo a noi invece, Veronica, perché ieri abbiamo scoperto una cosa divertentissima. In maniera abbastanza casuale, secondo me molti di voi hanno notato che nelle reaction, giusto? Di WhatsApp e di Facebook c'è un pallone che poi è il pallone ufficiale dei mondiali.
3: Si chiama il Trionda.
0: Trionda.
4: Ma perché me lo chiami, scusa, reaction e non emoticon?
0: È perché si chiama Trionda il pallone.
3: È il pallone ufficiale.
0: Via Cristoforo Colombo 90 e Adidas tanto, no?
3: Mi pare di sì.
0: Amici di Adidas, sponsor. Via Cristoforo Colombo, si chiama Trionda.
1: Lo mandiamo in onda.
0: Potremmo fare una mezz'ora Trionda. Okay. Allora, differenza tra mamma Gloria che ascolta. Poi la interrogo. Mamma, ascolta attentamente la differenza tra reaction, emoticon ed emoji.
3: Ok, allora, emoticon, parliamo da quella che è più semplice. È una combinazione di punteggiatura e tasti. Ad esempio, per fare quella che sorride, due punti, trattino alto, parentesi, chiusa.
0: Quindi questa te la fai da solo.
3: Quella te la compone da solo.
1: È fatta con la punteggiatura, giusto?
3: Esattamente.
1: Con quella che c'è normalmente.
4: Per farvi capire, il boomer che è quella che faccio nelle mail. Nelle mail posso fare perché non ci sono.
3: Perché è un sorriso più discreto.
4: Ok. Sì.
0: Due punti, parentesi, parentesi.
4: Che cos'è?
3: La risata monella.
0: No, che cos'è? Sono le pere. Le mennazze. Le zizze.
4: Sei sicuro?
0: No, però.
4: Ti piace pensarlo.
1: No. Immagino di più. Parentesi, asterisco, parentesi.
0: Mi basta poco.
1: Dicendo proprio volendole fare.
0: Ecco. E poi non c'è. Due punti. Allora, quando
4: eravamo stupidini, potevi fare due punti. Meno, e il sorriso. E poteva voler dire
0: ce l'ho. Parentesi aperta, punto, parentesi chiusa è una poppa.
3: Esatto.
0: L'altra parentesi aperta, punto, è la seconda poppa. Vedi che ci sei arrivato.
1: Puoi anche scegliere dove mettere punteggiatura, dipende.
4: Sedere.
0: Detto questo.
3: Questa era l'emoticon.
0: Emoji
3: sono proprio delle immagini. Uh-huh. Immagini e pittogrammi digitali. Okay. Quindi, il pollice all'insù. Il cuore che adesso vediamo su WhatsApp, se ne mandi uno
4: il sorriso.

0: Grande Simone,
1: il cerchio col sorriso.
0: No, sì, lo smile che ride. Quelli sono emoji.
2: Lo smile che ride è il cerchio che sto...
3: Comunque voglio dire che il più anziano di noi, Gianni, lo ha messo a monitor. Ha fatto le poppe. Hai fatto pure le poppe calate.
4: Hai fatto puppa pera, hai fatto. Queste sono puppa pera.
0: E poi abbiamo le reaction. Quindi sono l'azione di rispondere a un messaggio. Quindi esempio in una chat, ok, di gruppo come la nostra. Per avere, per fare la
3: cuoricino,
0: reazione,
3: cuoricino, pollice in su, pollice, ok,
0: diciamo la reaction, puoi scegliere le emoji.
3: Se, se lo fate col pallone è divertente, perché il pallone ne appaiono tanti,
0: sì,
1: rimbalzano. Ma l'hai scoperto per sbaglio?
3: Sì, non ho visto che c'era, ho detto pensa, c'è il Trionda che sicuramente Adidas ci manda, del Cristoforo Colombo 90. Pensa che un po' cliccare sopra e ho visto che era divertente. Ce n'hai altri tre al volo che hanno creato per eventi sportivi o qualcosa del genere, Veronica?
0: Allora
3: tre, ce ne c'è tempo per tre.
0: Allora, hanno provato a riprodurre i cerchi durante le Olimpiadi, ma in realtà nel 2016 lo hanno fatto, hanno combinato 5 cerchi vuoti,
3: sì,
0: ok, però sono durati solo poche settimane perché per il copyright non era possibile utilizzarli.
4: Mamma mia,
0: esatto.
4: Poi
0: in realtà sono state create delle emoji per delle campagne, sì, ad esempio la goccia di sangue è stata introdotta nel 2019 sia per sensibilizzare e rompere il tabù sul ciclo mestruale e per le donazioni di sangue. Esatto. Poi ci sono il bastone bianco, il cane guida, la sedia a rotelle, quindi giusto, sono stati pensati sempre nel 2019 per una campagna di inclusione che è stata insomma lanciata dalla Apple.
3: Molto molto bello. Però noi continuiamo a piacere di più le pup.
0: Esatto. Lo dico,
3: in generale
1: Gianni,
3: in generale,
1: possono fare delle emoticon con le puppe, non le fanno.
3: Gianni sta là.

0: Tormentor Comi, fredda come l'inferno. Ma come fredda, ragazzi? Ma come fredda? Ma scusate, freddo? Ma siamo forse a dicembre?
1: Ma no! No,
0: ma
1: no!
0: Ma siamo forse a febbraio? Febbraio è freddo!
1: Ma no, Vane!
0: Potrebbe essere marzo che è freddo, no?
1: Ma
0: no!
1: Nemmeno!
0: Lo sapete, oggi è il 12 giugno!
1: Giugno!
0: E voi direte, ma perché? Perché è importante giugno? Perché a giugno non c'abbiamo voglia di fare una ciospa. E quindi
2: è il nostro mese,
1: ma è il mese nostro.
0: Noi guardiamo sempre il nostro faro, sì. Vale a dire Fabio Volo.

0: Che cosa fa il venerdì per fare un intervento di meno?
1: Se lo fa col casco, ma cioè, io voglio andarla a vedere.
0: Col cappotto lo fa. E lui dice, ma sai che c'è? Maurizio, fai il momento elettronico. Allora, per i tanti fan di quel momento, noi in console abbiamo un DJ non del calibro di Maurizio Rossato, c'è Patrizio Mattei.
2: Questo passa al convento.
0: Però c'è. Il venerdì si balla. Allora, fate una cosa, Veronica, noi facciamo il video, fatelo anche a casa e taggateci. Vi ripostiamo tutti sul posto di lavoro. È il momento di alzare la radio e scatenarsi. Ritmo, per capire?
3: 70-80, 70-80. Però c'è il nome di questa rubrica è DJ Mazzo Telesuona.
2: Importante, importante. Sei riuscito a fare peggio.
0: Ma avevo voglia di non farlo. Grazie, cioè, ero carico a manetta.
4: Ma è passata la voce.
2: Ora, se la gente non balla,
0: se non balla,
2: c'è un motivo.
3: Possiamo andarci. Il budget è questo.
0: Però ti devi alzare in piedi, la console ci rialza.
3: Sei pronto?
0: Pronti? Ok, vai.
3: Schiaccio play.
0: Vai.

0: L'ultima, yeah, yeah. L'ultima,
1: tu,
0: occhio!
1: Occhio, un dito!
0: Anzi no, alle altre due!
2: No, l'ultima, l'ultima!
0: No, è un basta!
1: Lui fa i messaggi con la chiavetta, non è che può!
3: Io sto sudando!
2: Non male, eh?

0: Mette roba bella.
1: Basta, basta. Troppo, troppo.
2: Parte l'ultima, ragazzi.
1: L'ultima, l'ultima.
3: È sempre l'ultima.
2: Due, avevi detto. Prendo tempo.
1: Esatto. Sai che c'è il prossimo DJ che deve entrare.
2: One boy.
1: Tutti insieme.

0: Allora, devo dire reazioni piuttosto tiepide, sì, Veronica. Sì, scegli sì, a casa. Vai, vai, vai a casa.
1: Uno,
0: rapido.
2: Meraviglioso!
0: Vabbè, no, uno. Tutti gli altri hanno detto, guarda, che il momento elettronico era molto meglio. Vediamo se. Lo rifacciamo.
1: Cioè, per forza.
0: 10 minuti di programma.
1: Patrizio. Fa tutto lui.
0: Grazie, Patrizio. Grazie, Veronica. Grazie, Gianni. Buon fine settimana da parte di
1: Giorgio.
0: Gabriele.
1: E fuori.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets.

0: a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Parti e se ti cancellano il volo?
1: Tanto io parto con Boscolo.
2: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: soñé la ilusión.
1: Todo llega e vorrei dimenticarmi, amore, tutto questo. Solo con te io ci riesco.
2: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 10.
5: DJ!
6: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Abbiamo vinto la guerra in Iran da soli, non avevamo bisogno dei leader europei e del G7. Così Donald Trump ha ribadito che l'accordo di pace con Teheran è imminente e potrebbe essere firmato nel fine settimana, magari domenica, quando il presidente americano festeggerà il suo 80° compleanno assistendo a una gara di arti marziali in una grande struttura costruita alla Casa Bianca.
4: Il memorandum d'intesa, che dovrebbe essere sottoscritto forse a Ginevra dal vicepresidente Vance, prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi e la concessione all'Iran di un allentamento delle sanzioni in caso di rispetto degli accordi. Il documento estenderebbe il cessate il fuoco per 60 giorni anche in Libano, durante i quali si terrebbero i negoziati sul nucleare.
6: Ma Teheran smentisce di aver adottato alcuna decisione definitiva su un possibile piano di pace e nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che avrebbero cercato di attaccare navi nello stretto di Hormuz.
4: I mercati però scommettono sulla conclusione del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo la brillante chiusura di Wall Street e delle borse asiatiche, quelle europee hanno aperto in rialzo.
6: Un 19enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte alla periferia nord di Milano. Il giovane viaggiava su un monopattino elettrico guidato da un amico che si è scontrato violentemente con un'auto. Nessuno dei due indossava il casco.
4: Aveva 17 anni invece il ragazzo investito e ucciso nel Foggiano mentre rientrava a casa a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo l'auto guidata da un altro partecipante alla festa.
6: Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione per il cardiochirurgo Guido Oppido per la sua vice, che eseguirono il trapianto di cuore

0: fallito al piccolo Domenico Caliendo, poi morto all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino.
1: Si conclude il viaggio in Spagna di Leone XIV, che oggi rientrerà in Vaticano. Ieri a Las Palmas, sull'isola di Gran Canaria, il Papa ha tenuto un discorso ai migranti. Mi inchino davanti alla vostra dignità, non siete numeri. Non possiamo abituarci a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, ha detto il Papa, che ha definito mostri i trafficanti di uomini.
0: Siamo allo sport, il calcio. Allo stadio Azteca di Città del Messico, la partita inaugurale dei Mondiali delle Due Americhe ha visto i successi dei padroni di casa, che hanno superato il Sudafrica per 2-0. Nell'altra sfida del girone, la Corea del Sud ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca 2-1. Oggi tocca agli altri due paesi organizzatori, il Canada, che stasera a Toronto affronterà la Bosnia, e gli Stati Uniti, che nella notte a Los Angeles scenderanno in campo con il Paraguay.
1: E la Formula 1 da Monte Carlo, il mondiale si sposta al Montmeló, dove si corre domenica il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Oggi le prime due sessioni di prove libere, domani le qualifiche.
0: Infine il basket, la gara 1 della finale Scudetto va all'Olimpia Milano, che ha battuto Venezia per 180. Domani la gara 2, sempre al Forum.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sesse e Marta Brambilla Pisoni, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Ital Pizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: confermo ufficialmente, Nicola, te lo puoi segnare, dimmi. Che sono rimbambito.
1: Dimmi. Perché?
0: Ho fatto una cosa bellissima.
1: Dimmi.
0: Metto la cuffia, nel frattempo Fulminacci canta nel grande schermo alle spalle di Alex e di Matteo e indossa una camicia con la cravatta. E questa camicia ha le maniche rimboccate.
1: Sì.
0: Io metto la cuffia e mi rimbocco la camicia che non ho.
1: Ma è una metafora. È una metafora della giornata di lavoro di oggi, di venerdì.
0: Di questo lavoro faticosissimo.
1: Ma che non facciamo in smart working, cioè siamo qua.
0: Live, live and kicking. Matteo.
2: Sì.
0: Ti sono molto vicino
2: per
0: e per
2: cosa?
0: Dimostrarti che sono vicino ti faccio sentire, grazie al tuo dito che farà partire il file, qualcuno che parla inglese peggio di te.
1: Perché
0: Matteo parla inglese esattamente come lo parlo io e esattamente come lo parla Nicola, cioè tutti e tre male.
2: È solo una questione di allenamento.
0: Però noi
2: ci siamo ormai
0: rassegnati anche per questioni anagrafiche.
1: Lasciami dire che noi più o meno, chi più chi meno, siamo abituati un po' a parlare in pubblico, sapendo che magari. Capito?
2: Bisogna essere un po' motivati. Io ieri ho fatto lezione, da qui che nasce.
1: Certo.
2: La maestra che vedo in collegamento ieri sbadigliava.
1: Che bravo. A che ora veniva questa?
2: Alle 17:30.
1: E questo è picco insulinico, dovrebbe seguire Elena Casilla.
2: No, colpa mia.
0: Le hai chiesto cosa avesse mangiato per avere sonno quell'ora,
2: non poteva essere il pranzo.
0: What did you eat for lunch?
2: No, doveva essere la mia spiegazione.
1: What did you have? What did you have?
2: Ma ha chiesto come era andato il plaid. Chissà che gli ho detto.
1: Però
0: vabbè, c'è qualcuno che parla l'inglese peggio di te, perché sapete che sono cominciati ieri i mondiali di calcio. La prima partita è stata Messico-Sudafrica. Ha vinto il Messico 2-0. Adesso magari uno non lo sapeva ancora, ma non è sto grande spoiler. Credere che cazzo. L'arbitro della partita era brasiliano.
1: Il signor Sampaio.
0: Ok.
1: Sampaio.
0: Sembra un cartone animato.
1: Sì, il ragazzo pescataio.
0: Siccome le partite vanno in diretta internazionale, la formula che gli arbitri devono leggere per dire che il VAR ha deciso una cosa o l'altra non la possono dire nella lingua del posto, che appunto era il Messico, non la poteva dire in sudafricano, che era la squadra ospitante, la si dice in inglese.
1: Negli
0: occhi dell'arbitro c'era il panico.
1: Voi non avete,
0: ma soprattutto se vi capita di vederla, guardate la faccia del giocatore del Sudafrica che è di fianco a lui,
2: che non è certo Shakespeare, ma lui,
0: però in Sudafrica parlano inglese,
1: è accanto
0: inglese.
1: Così che lo guarda
0: e
1: dice
0: che cazzo sta dicendo, sentitelo.
3: Attacker number 11, commissario for play, arms directed the face the defender. Decision direct for the quick, red card.
0: Vabbè, red card si è capito.
1: Ho capito solo decision e red card.
0: Sì, sembrava la messa comunque.
1: Sì,
0: con quello eco. Meraviglioso.
1: Guarda la faccia di lui. Vabbè, adesso siamo per radio, ma è proprio meraviglioso.
0: Tutto questo prima ancora di cominciare. Sigla e buongiorno.
4: DJ, chiama Italia.
0: Ciao Italia.

0: sapere, caro amico Fabio, che scrivi: voi sicuramente siete più bravi di me a parlare inglese. Una volta ho tradotto living room con vivere a Roma.
1: Bravo.
0: Vabbè.
2: Bravo. Questo è livelli di Miss You, signorina tu.
0: Signorina tu, esatto, oppure esatto. Hold your horses, vecchi tuoi cavalli.
1: Oh, in America strade larghe chiamano street. Ma se sono street, come vanno a essere larghe?
0: A proposito di America,
1: sì.
0: Domenica prossima, dopodomani, compie 80 anni, poi magari parliamo anche dei festeggiamenti, Donald Trump.
1: Ok, perfetto.
0: Prima di parlare di Donald Trump in persona, mettiamo una bella canzone cantata e scritta da un altro Donald, e cioè Donald Fagan.
1: Ok.
0: Che si pronuncia
1: Donald Fagan.
0: Donald Fagan, già cantante, insomma, uno dei leader degli Steely Dan, musicista. Questo disco che stiamo per ascoltare, il disco per eccellenza degli appassionati di musica, l'abbiamo già detto un sacco di volte, il disco che veniva usato una volta come soundcheck.
1: Sì.
0: No, poi è arrivato il digitale, questa cosa ha perso di importanza. Però fino a 20 anni fa, se voi andavate a vedere un concerto, prima partiva Donald Fagan, perché così quello del mixer provava un po',
1: diciamo,
0: un po' l'acustica.
1: È un disco rispettato, Linus. C'è molto rispetto.
0: Ancora. Poi c'è la copertina iconica,
1: la copertina con il
0: DJ notturno.
1: Cioè,
0: il disco si chiama Nightfly, come il programma di un nostro amico.
1: Sì, non mi viene in mente un paragone letterario. Forse è troppo dire il Guerra e Pace della discografia.
0: E Pace è pesante.
1: È un po' pesante.
0: Invece è leggero. Lo possono sentire tutti. Poche
1: sì.
0: canzoni che durano tante, tutte molto belle. La più bella di queste canzoni, la più famosa quantomeno, si intitola IGY, no? Che significa International Geophysic Year.
1: Sì.
0: Ed è una canzone che non tutti sanno questa storia, che è ispirata a un momento reale della nostra storia. È per questo che il gemellaggio con Donald Trump, che è l'attuale presidente, acquisisce maggior significato.
1: Mm-hmm.
0: Nel 57-58, quando si era in piena guerra fredda, ma la seconda guerra mondiale era ancora molto fresca.
1: Aspetta che chiudo la finestra, che c'è un martello pneumatico, perché non è carino.
0: Sì, sono i giardinieri qui sotto che stanno sistemando.
1: Prego,
3: allora,
1: con calma.
3: 57-58.
0: Nell'anno 57-58, guerra fredda, seconda guerra mondiale, che è ancora un ricordo molto molto fresco, i principali scienziati di tutto il mondo si riuniscono e decidono di scrivere un trattato che permetterà agli studiosi, appunto, di tutto il mondo di lavorare, come dire, in comunione, lavorare in funzione di un mondo migliore.
1: Ed è da qui il ritornello che sarà
0: What a Beautiful World, che
1: mondo meraviglioso che sarà.
0: E lui dice: siamo nel 1976, sono passati 20 anni dalla vostra riunione, che mondo bellissimo che è diventato. Ci mettiamo soltanto 90 minuti da New York a Parigi.
1: Wow.
0: Ovviamente il testo è molto molto ironico, perché dietro a quelle grandi promesse in verità non
1: era successo niente. Ecco, la notizia è

0: Che mondo meraviglioso sarà, che tempo bellissimo sarà questo in cui vivere. Donald Fagan, IGY, su Radio DJ. No, sono due le celebrazioni importanti che riguardano Super Donald, il trampone. Il suo compleanno, il compleanno numero 80, che cade appunto dopodomani, e i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. No? La canzone di Donald Fagan citava il 76, perché erano i 200 anni dalla fondazione, qui sono 250.
1: Esatto.
0: E fra le varie celebrazioni appunto ce ne sono alcune che hanno anche un risvolto, come dire, fisico. Per esempio, è pronta la versione nuova voluta da Trump della cosiddetta reflecting pool, cioè quella grande piscina, quella di Forrest Gump.
1: Esatto, insomma, no?
2: Bravissimo. Un fontanone orizzontale.
0: No, non c'è la fontana, è proprio una vasca, una vasca senza, senza fontana, però molto lunga, grande, mostra la lunga 100 metri e larga una...
1: Sì, comunque...
2: C'è tipo l'idroscalo.
0: Sì, sì, con l'acqua bassa.
1: Con l'acqua bassa, arriva dai, al ginocchio. Ragazzi, quella di Forrest Gump mi sembra la quella definizione di migliore, sì, cioè quella dove camminavano dentro.
0: Qualcuno aveva detto a Trump che era bella, ma aveva bisogno di una rinfrescata.
1: Ok,
0: si parla di acqua, e lui ha detto "che pensi mi", saltando tutte le procedure che si usano in questo caso, sai, bisogna fare la gara d'appalto.
1: Niente, no,
0: ha chiamato un suo amico che ha un'impresa.
1: Me la fa per 1.800.000, il mio amico me la fa per 1.800.000.
0: Che è diventato poi 15 milioni.
1: 15 milioni.
0: Finale 15 milioni. Ma soprattutto il risultato finale, in che cosa differenzia quella vasca rispetto a quella che c'era prima? Niente.
1: Niente,
0: cioè,
1: niente.
0: È uguale. È leggermente più blu perché hanno messo qualcosa come in tante piscine,
2: non,
0: no, per
2: non
0: il colore.
2: Perde. Io stavo leggendo che quella vasca perdeva e quindi bisognava aggiungere continuamente acqua.
1: Ah, ok.
2: Hanno rifatto il
0: fondo. Un po' di manutenzione, dai.
1: Ok.

0: Poi c'è nessuno, o c'è un parcheggio sotto.
1: No,
0: ci sono i garage della Casa Bianca.
1: No,
0: sotto.
1: No, niente, no, no, no.
0: C'è
1: no.
0: La collinetta lì, no, di fianco. Per cui niente, finita la piscina. Ci hanno messo, quanto ci hanno messo? 2 mesi per sistemare tutto.
2: Sono partiti,
0: no?
2: I primi d'aprile, sono pronti, sì. Adesso.
0: È pronta adesso.
2: Insomma, un paio di mesi.
1: Beh, veloci.
2: Lavorando 20 ore al giorno.
1: 20 ore al giorno. Lo fanno. Lo
0: se
1: fanno.
0: No, deportazione.
1: Ma no, non è così. Ma cosa
0: vorrei
1: dice?
0: Vorrei vedere anche il passaporto di quelli che hanno lavorato.
1: Beh, vabbè, credo che siano tutti. Saranno tutti regolari, però. Insomma,
0: sì, regolari, però magari non esattamente di New York o di Los Angeles.
1: Non proprio, ecco, no,
0: di origini. No, poi c'è la cosa del numero sulla collinetta, no? Lì è tutta un'area con tante piccole realtà. C'è la Casa Bianca, che è il monumento più importante, poi ci sono un po' di laghetti, ci sono sculture, sì. Quella di Iwo Jima, la statua di Abramo Lincoln, sì. C'è il, come si chiama quella...
1: Una stele?
0: Non è una stele, sì, comunque è
2: un obelisco.
0: L'obelisco squadrato, quello lì che sta in cima alla collinetta. Beh, il prato sotto l'obelisco, si sono accorti che c'erano dei segni nell'erba che rappresentavano 4 numeri.
1: Sì. Vedo un 8 che si vede bene. Poi
0: l'8 si vede bene, il 6 si vede un po' meno bene, e sotto, evidentemente non hanno finito il lavoro, ci doveva essere 47, mm-hmm. Che non sono numeri da giocarsi all'8. Sì. 86 è un linguaggio. Nel linguaggio dei ristoranti, nel linguaggio dei posti pubblici, significa un cliente che vuoi mandare via. E 47 è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che è Donald Trump.
1: Quindi significherebbe
0: mandare via Donald Trump. Questa è la decodificazione, certo. Che hanno fatto alcuni maliziosi. Non si sa chi abbia invece stampato questi numeri su quel prato gigante dove normalmente la gente gioca a calcio.
1: Sì, insomma, è attiguo alla vasca, è
0: sì,
1: vicino.
0: Sì, subito dopo la vasca. Lì, sì. Se vai dal sabato alla domenica a grandi partite di calcio come al parco di Treno o come in qualunque altro parco.
2: Gli alieni sono stati, come i cerchi nel grano.
1: Potrebbe essere gli alieni, perché poi chi ha una... proprio cettività, insomma, chi capisce che cosa sta facendo, devi guardarlo dall'alto.
0: Chiaro,
1: capito?
0: Chiaro.
1: Quindi sono sicuramente gli alieni. Dai.
0: E poi l'ultima cosa, è pronta l'arena davanti alla Casa Bianca, costata soltanto 60 milioni. In questo caso Trump ha detto che ha pagato lui, perché è proprio la sua parte personale, è il suo auto-omaggio, per il suo autoregalo per il compleanno.
1: E quindi quando
0: in quell'arena c'è un combattimento di... della UFC, insomma, arti marziali, quelle
2: Conor McGregor, quelli là.
0: Quelle robe delicatissimo,
1: come sempre. E quindi quando va via se la porta via? Per sapere, cioè, voglio dire, nel senso, se è una cosa sua, negli scatoloni ce la metterà quando andrà via.
0: Sì, molto bella.
1: È così.
0: Davanti alla Casa Bianca.
2: 60 milioni è costata questa qua.
1: Con ring in mezzo.
0: E certo, ci fanno un incontro, credo sabato sera, per celebrare appunto gli 80 anni del simpaticone.
1: O questo, il concerto di Capodanno di Vienna.
0: Sì, no, lui ha detto che questa cosa l'ha costruita per l'occasione, ma potrebbe anche lasciarla una volta che se ne va. Perché secondo lui, se lui la lasciasse, diventerebbe importante per l'America come la Torre Eiffel è importante

0: Allora, abbiamo già deciso che la coincidenza fra il nome del gruppo e il personaggio che viene narrato è assolutamente casuale, ne siamo noi che siamo maliziosi, perché il gruppo si chiama Tame Impala e siccome Dracula era un grande impalatore,
1: certo,
0: noi abbiamo pensato per un attimo che fosse autoriferita la canzone.
1: Non c'entra niente.
0: Ma in Australia non sanno neanche chi fosse, come si chiamava l'impalatore?
1: Vlad.
0: Niente. Però quando loro parlano di Dracula, non parlano secondo voi di tutti i Dracula dell'economia mondiale di questo momento? Noi siamo veramente assediati, no, da questi personaggi stra-mega miliardari che diventano sempre più miliardari e ci succhiano il sangue.
2: Sì, sanguisughe.
1: Non se ne ha una misura, no, di questa
0: ricchezza.
1: Sì, non
0: c'è mai stata, secondo me, una...
1: Nella storia no, evidentemente no.
0: Cioè,
1: no,
0: magari c'erano i re, gli imperatori, però in qualche modo venivano eletti dal popolo. Sì. Qui invece il popolo lo stanno manciando.
1: Peraltro c'è una cosa, assolutamente, c'è una cosa che non fa notizia, anzi fanno notizia le guerre, tutte queste cose brutte, ma nessuno scrive che la borsa sta volando da 2 anni, ma in una maniera inesorabile.
0: Ma i soldi non vanno in tasca
1: bravissimo,
0: a noi comuni mortali.
1: Bravissimo, vanno in tasca
0: oggi
1: a
0: c'è
1: qua.
0: La quotazione di SpaceX, giusto?
3: Sì.
0: Quindi Elon Musk che farà altri soldi?
3: Sì.
1: Non si sa se fa altri soldi, perché... 135 euro è il prezzo, dollari è il prezzo di partenza. Bisogna vedere oggi se il Nasdaq lo farà volare a 200 o la farà precipitare a 80.
0: Che devo rispondere alla tua amica Chiara da Melbourne, che non ha capito quello che stavo dicendo. Certo che lo so che Dracula è famosissimo.
1: Certo.
0: La mia intenzione infatti era capire se ci fosse nel personaggio di Dracula una sorta di metafora dei Dracula della popolazione mondiale contemporanea.
1: E poi un nesso tra il nome del gruppo Tame Impala
0: e quello lì, secondo me no, perché l'impalatore non penso che in Australia lo conoscano, perché è una cosa estremamente europea. Comunque oggi appunto quotazione di
1: sui
0: data center, com'è la situazione?
3: Sempre...
0: ho visto che stanno cominciando in molti paesi, intendo come paesi proprio, no? Qui a Cornaredo in vento.
3: Anche a Rho ne stanno costruendo
0: uno. Lascia perdere. Sul percorso che io faccio in bicicletta passo per un paese che fino a un po' di tempo fa si chiamava Settimo Milanese.
3: Sì.
0: Adesso secondo me si chiama Ottimo Milanese. Fra un po' anche Nono, Decimo Milanese.
1: Perché?
0: Perché dove una volta c'erano campi, un po' tipo via Gluck, da 10 anni a questa parte
3: ci sono dei capannoni.
0: Io passo una volta alla settimana, ogni settimana ci sono 50 metri nuovi di capannoni di data center.
3: Sono
0: per
3: quelli.
0: Carità.
1: Ah, sono tutti data center?
0: Solo data center, questi scatoloni giganti di cemento che vedete dappertutto. Spero che portino un vantaggio all'economia locale, ok?
1: Perché questo pessimismo di Matteo Corti?
0: Beh, perché cazzo il data center il comunque data center si porterà un vantaggio all'economia.
1: Mi state nascondendo qualcosa voi due, cioè nel senso...
0: No, è giusto che la gente lo sappia anche, si ponga un attimo
3: allora,
0: il problema.
3: Allora, il data center che cos'è? È il capannone dove confluiscono tutte le attività online che uno fa. Tu chiedi una cosa a Google, chiedi una cosa al podcast e... lì dentro ci sono i computer
1: i
3: che
1: server,
3: rispondono. La nuvola, che nella definizione è piena di grazie, in realtà è uno scatolone che consuma tantissima energia, consuma tantissima
0: acqua.
3: Ma come,
0: non è nel cielo?
3: No.
0: È a Settimo Milanese.
3: E ce ne sono tanti, uno dei tanti.
0: No, c'è dappertutto, io vedo

0: quello, insomma.
1: Tu considera che più l'operazione da far fare al computer è raffinata.
2: Cioè, se io chiedo di fargli a Linus i capelli viola.
1: Sì, quella è un'operazione di intelligenza Simpson. Artificiale, considerato un calcolo potente, difficile, sì. Che il computer impiega tanto tempo, tante risorse e quindi consuma tanta energia e scalda moltissimo.
2: No, ma in generale mi piace che sia a Cornaredo. I tuoi capelli viola sono lì.
1: Quindi, tanta energia. Che non può mai mancare, quindi anche gruppi elettrogeni che eventualmente vengono accesi, c'è anche l'inquinamento dovuto ai gas di scarico.
0: E soprattutto tanta acqua.
1: Tanta acqua, perché ci sono delle torri di raffreddamento, il raffreddamento è come un radiatore, no? Quindi si ottiene per evaporazione. Milioni di litri d'acqua, spesso acqua potabile, che viene presa dalla rete idrica normale, quella che serve per bere a casa.
2: E, tutto questo per far vedere voi come sarete tipo da vecchi.
1: Quando viene detto che l'intelligenza artificiale consuma anche quando è gentile, quando ti dice grazie non c'è di che, quel grazie non c'è di che è inutile ai fini delle informazioni che tu hai chiesto, sono 150.000 litri d'acqua.
0: Va bene così. DJ chiama Italia. Radio
3: DJ One Nation One Station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ed è pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco!
7: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
8: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
8: Una produzione One Podcast.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e

0: con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Have fun with...
9: Hey dude, take your vacation.

0: finale del Roland Garros, Lenny Kravitz, forse avete visto, sicuramente avete incrociato le immagini in cui lui incrocia Gali.
1: Sì. Sì.
0: Incrociano i capelli anche.
2: Secondo me è la prima, anche tu hai pensato come prima

0: cosa questa,
1: ai,
0: cioè,
1: capelli
0: potevano rimanere impigliati.
1: Cioè quattro gemelli capelli.
0: Sì, 100 treccine che si annodicano l'un l'altro.
1: Ho pensato a quella cosa, e la seconda cosa che ho pensato è che Lenny Kravitz rende a Gali 30 centimetri. Perché
0: sì.
1: Gali è molto molto alto, sì. E Lenny Kravitz è, normale, è altissimo, insomma.
0: Normale,
1: sei tu.
0: No, è normale, è normale. Ma sai cosa gli rende anche di 30? Anni. Anni.
1: Pensavo la nerchia.
0: Ma minimo, però, no. Ma secondo me anche di più di 30. La nerchia.
1: Non ho detto niente.
2: Ha detto sta parola.
1: No, sì, non ho detto niente.
0: È venerdì, siamo in smart working. È venerdì, va bene così.
1: No, Lenny Kravitz stasera a Firenze. A Firenze a suonare, sì, in un posto che non conosco. Com'è che si chiama? La Visarno Arena.
0: Visarno Arena. Alle Cascine.
1: Alle Cascine.
0: Innanzitutto, Visarno Arena a Cornaredo, 200.000 litri d'acqua per questa.
1: per capire che cos'è.
0: Ecco, e sì, Visarno Arena è un luogo,
1: il parco delle Cascine, dove ci fanno i concerti.
0: Esattamente.
1: Ce ne fanno tanti quest'estate.
0: Ce ne fanno moltissimi. C'è questa addirittura doppietta. Stasera c'è Salmo e Lenny Kravitz.
1: Stasera, sei sicuro?
0: Sì, sì, 12 giugno.
1: Perché Salmo?
0: Sì, sì.
1: Ah no, sì, è vero.
0: Si vede che fa l'opening, sì, non lo so, sì, non ho idea. Sì, sì, sì. Domani Robbie Williams, dopodomani i Cure.
1: Ok, vabbè, poi e via discorrendo.
0: Tanto
1: tra l'altro abbiamo cominciato così. Tra l'altro Salmo, andando via da Olbia, ha lasciato il posto a Vasco Rossi, che stasera suona in Sardegna.
0: Fantastico. Sì, l'ho visto.
1: C'è uno scambio.
0: Sono arrivato nell'isola più bella del mondo.
1: E chi suona stasera a Roma se non Ligabue?
0: Eccomi qua, non è privo di malizia il nostro Linus.
1: Ricordando i concerti più importanti, ce ne sono 1000 in giro.
0: Ma è vero, infatti mi sono stupito che tu non mi abbia citato per primo. Siamo qua con Federico Boggi Bollini. E ti stiamo sentendo. Vai, pigliatemi sempre per il culo. Intanto io sono.
1: Noi scherziamo
0: sempre
1: con quelli a cui vogliamo bene. Insomma,
0: bravo, ti ringrazio.
1: Questa sera che è allo Stadio Olimpico, ma il vero evento di questa sera che andrebbe segnalato è Gigi D'Alessio che suona alla Reggi di Caserta.
0: Grande!
1: Vuoi mettere la Reggi di Caserta?
2: Che succede?
1: È diventa il re di Caserta.
0: La qualunque, bellissimo. Nonostante lui abbia la residenza in Piazza del Plebiscito. Lui Piazza del Plebiscito,
1: certo,
0: la fa, non so, tipo 30 volte.
1: Certo, il suo che pensi mi.
0: Lui sì, bravissimo. Lui è proprio, sta lì, è casa sua, c'ha il bagno,
1: sì,
0: le ciabatte.
1: Billy Joel suonava sempre solo al Madison Square Garden, allo stesso modo
0: è giusto, Linus, è il mio Madison Square Garden.
1: Grande a Gigi.
0: Grande
1: a Gigi. Qualche messaggio che è arrivato?
3: Io gioco a rugby a Settimo Milanese.
1: Sì? Mm-hmm.
3: Tra un po' ci costruiscono il data center in campo, è una roba allucinante, ci hanno circondato. Sì. Ciao ragazzi.
1: Bella,
3: ciao,
1: bella.
3: Ciao.
1: E poi tantissimi altri messaggi di questo genere. Giovanni, stanno costruendo un data center enorme anche alla periferia di Vimercate, a fianco della tangenziale est. Per farlo hanno segato, raso al suolo, un bosco di abeti alti 15-20 metri. Purtroppo era una proprietà privata e non si poteva far nulla.
0: Allora, è tutto opera di Emischilla. È stato lui, lo fa lui, ci guadagna lui.
2: E Dario.
0: Ed anche Dario Svelli. Sono
1: magari hanno raso al suolo anche i luoghi sacri dove abbiamo girato Natale a casa di
2: Gigi. Ma hanno iniziato da lì.
0: Bravissimo, con molto piacere.
1: Non ti permettere. Venerdì, dischi nuovi che escono. C'è una coppiata, secondo me, diciamo così, organizzata da qualcuno che li conosce entrambi molto bene.
0: Esatto, ma hanno fatto una cosa veramente notevole, una bellissima canzone corale, coraggiosa.
1: Più che una canzone, un canto d'amore,
0: sì,
1: visto che si intitola così, Angelina Mango e Marco Mengoni, tutte e due insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, Linus.
2: Allora loro erano Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Quando sarà l'anniversario del tuo matrimonio, se non sono indiscreto?
2: Tra una settimana, mercoledì prossimo.
1: Hai già prenotato i fiori? Fiori?
2: Non ancora. Non ancora.
1: Porterai, cioè manderai.
2: Ma che cazzo?
1: Dai su, Linus. Dai.
3: No, vorrei suggerire, sempre con questo tono di voce,
1: sì,
3: molto furtivo.
1: Mi piace parlare così, sì, sì.
3: Alla Tarma.
1: Cioè la, diciamo, la deus, sì, ex machina di, sì, questo pezzo.
3: Ecco, visto che loro,
1: Marta,
3: praticamente fanno coppia, solo per l'occasione, perché non trovi un nome che li unisce? Cioè io ho pensato Mango e Mango.
4: Mango e Mango brutta, che cazzo siamo, Fabio e Mingo? Mango e Mango, ma mi hai tolto tutta la poesia, sembrava Rosalia questa roba, un'installazione, un collettivo, i Jungle sembravano.
3: Però scusami, c'è proprio questa coincidenza, no?
4: Mangoni, Mango e Mango, orrore. Ma orrore, ma ho appena visto un video che top, adoro, e tu mi dici Mango e Mango. Però Mango e Mango,
3: Mango
4: fa ridere.
3: Guarda che bello, Mango
4: perché
3: e Mango. Facciamo così, noi li chiameremo Mango
4: e Mango,
3: Mango, senza offesa.
4: Ma sono fighissimi, tutti
3: fighi. Ho
4: capito, fighi.
3: Ma per
4: mi
3: dire
4: piace.
3: Che li vogliamo bene,
4: allora,
3: ripeto, l'operato, prendiamo in giro solo quelli,
4: sì,
3: che ci sono simpatici.
4: Sì, sì, sì. Oh. Operazione il re nudo, a parte Trump, esatto, a parte Trump.
3: Vabbè, parlando di capelli, di acconciature, di treccine, no? Prima abbiamo nominato Lenny Kravitz
4: e
3: Gali, ma avete visto Lewis Hamilton che, sì, ieri è arrivato nei box di Barcellona?
4: Bello.
3: No, c'è il Gran Premio domenica in Spagna, e è arrivato con i capelli sciolti, perché lui da parecchi anni ha le trecce,
5: alle,
3: ma quelle strette,
5: e proprio, non si capiva che i capelli fossero così lunghi e così voluminosi, sembra il cappello quello,
4: bello,
5: con i capelli aggiunti,
3: il
5: cappello
3: di
5: Gullit. Gullit.
3: È arrivato con il cappello di Gullit.
4: Non so chi mi sembra, ma veramente è stupendo. Però sono d'accordo invece con questa scelta.
3: Con questa libertà.
4: Ma sì, è stilistica.
3: Sì,
4: cioè,
3: perché
4: una cosa...
3: lui ha sciolto le trecce e i capelli.
4: Esatto.
3: Sciolgo le trecce e i capelli da quando sta con Kim Kardashian. Perché lei gli ha dato una scaldata ai motori,
4: ragazzi,
3: secondo me.
4: Ragazzi.
5: Hai visto che nelle tasche
3: dietro... Perché ha rubato
5: dietro...
3: anche l'asciugamano di Kimi Raikkonen, di Kimi
4: Antonelli.
3: Antonelli, lei. E lui, giustamente, Kimi ha detto... Non poteva prendere quello di Hamilton, ma lei aveva già preso quello di Hamilton, il suo stesso, e gliene serviva un altro ancora.
4: E
3: perché lì c'è
4: da, tanto
3: da spegnere i bollori.
4: Ragazzi, ragazzi.
5: Due cellulari in tasca, hai visto Hamilton? Uno soltanto per la,
3: sì,
5: Kardashian, e l'altro,
3: sì,
5: per,
3: può essere,
5: per tutti,
3: può essere,
5: gli altri.
3: Una delle cose divertenti di Hamilton.

0: Clinton, che però sono anche simpatiche, è che lui per i box, un po' per non farsi rompere le palle, un po' perché comunque la cosa lo diverte, si sposta con il monopattino. Okay. Lui ha un monopattino senza motore, però sì, di quelli proprio che gli metti un piede sopra, piede, e con l'altro
1: neanche
0: ti dai la
1: spinta. Sei Hamilton, fai bella figura sul monopattino a 40 anni.
0: Beh, però stai vestito da pilota, insomma, nei box. Andare col monopattino, la Ferrari ha sempre avuto il box nelle prime posizioni, sì, no? Quindi magari tu arrivi dalla parte finale, devi farti tutta la pit lane. Lungo la pit lane ti fermerebbero in tanti, foto, certo, foto, oppure interviste, oppure altre cose.
2: Invece tu vai
0: così
2: via,
0: stai andando
2: col trottinetto, vai col trottinetto.
0: La cosa molto bella è che lui ha una signora, una ragazza, ma avrà almeno una 50 anni, insomma,
2: sì,
0: che è la sua assistente personale, ok? Sì. E lei lo segue a piedi.
1: Quindi corre.
0: E lei corre. Poi c'è sempre uno zaino, c'è sempre qualcosa che si deve portare dietro. Domenica scorsa, durante il Gran Premio di Monte Carlo, c'è stata una lunghissima pausa, no?
2: Sì, come
0: mezz'ora
2: no,
0: più o meno, come forse no, anche un po' di più. A un certo punto i piloti hanno dovuto tornare in macchina e quindi ritornare in assetto da pilota. Sì. E lui se l'è presa un po' comoda, è arrivato un po' tardi ed è arrivato andando forte col monopattino. E la poveretta dietro non faceva una piega e correva con tanto di zaino.
1: Certo. Comunque dovrebbero farglielo della Ferrari quel monopattino. No? Ho
0: perché
1: visto che
0: di che cos'è adesso?
1: È di niente, di non niente, è di niente. Esiste quello della Ducati. Cioè, sì. Dopo aver fatto la luce puoi far
0: e
1: tutto.
0: Forse hanno provato a farlo e lui ha chiesto dei soldi.
2: Comunque vorrei tirare una riga sull'operazione Hamilton alla Ferrari.
0: Sì. Cioè, questo cos'è, il secondo anno o il terzo?
1: Forse
2: secondo,
1: il terzo.
2: Il terzo. Boh, vabbè,
1: è da un
2: quindi
1: bel po' che c'è.
2: Il sentore di chi ne capisce.
0: Quando stavamo già decidendo che ormai era finita, si è risvegliato.
2: Già, per esempio, domenica
0: scorsa
1: è arrivato il primo febbraio del 24. Questo è il secondo anno.
0: Primo febbraio del 24? Beh, no, ha già fatto il 24, il 25. Questo è il terzo campionato. Siamo nel 26. Tutto sommato, alla fine.
2: Cioè, è stata un'operazione. Ne valsa la pena, diciamo.
0: Sì, abbastanza. Diciamo che con un'altra macchina magari avrebbe fatto anche di meglio, insomma.
2: Però noi alla Ferrari siamo.
0: Certo, che uno si aspetta che uno vinca sempre. Per vincere sempre ci vuole anche la macchina che ti faccia vincere.
2: Certo.
0: Benvenuto a Carnevali. Di cuore, sono la persona più felice del mondo. Sono la persona più felice del mondo. Sono la persona perché Carnevali è fantastico. A parte che è simpatico, è bravissimo. È bravissimo. E quell'altro può tornare da dove è arrivato. DJ. Chiama Italia Radio
3: DJ One Nation One Station. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria. La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
4: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info.

0: info su dj.it.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: so che sta canzone la conoscete perché è servita, diciamo, da base musicale per una canzone di Miley Cyrus di un po' di anni fa, però è soprattutto stata un grande successo. Come sono contento! Sono felice che siate stupidini come me, cioè come? Che facciate caso alle cose che non contano nulla.
1: Come sono contento di essere qui in questo momento.
0: Questa canzone l'abbiamo messa questa mattina per via di un particolare che ai più attenti non è sfuggito, e cioè la maglietta indossata da Taylor Swift a bordo campo durante la partita dell'altro ieri fra i Knicks e cosa vuole?
2: È stata una sua idea.
0: Davvero?
3: Sono delle magliette che io e Fabio, che è qua con me, io sono Piero Pierotto, sì. E con Fabio Vercellone abbiamo fondato questa impresa che guadagna bene, ti dico, Linus, guadagniamo bene.
0: Sì,
3: Solo alla finale dell'NBA gara 4
4: 1.2 milione.
0: Ma dove le avete vendute? Cioè,
3: le
0: avete
3: magliette.
0: Un banchetto

0: tirato fuori
1: le magliette fuori, ho fatto un deal con l'NBA, guardate che io dormo 2 ore
0: e
1: a notte,
0: come ci sei arrivato?
1: 2 ore a notte con l'intraprendenza piemontese, piedi a terra, feet on the ground e testa che va sulle stelle.
0: Vabbè, qual è il collegamento? Qual è il collegamento? Che la squadra si chiama Knicks, ma è scritto con la K davanti, quella K non si pronuncia, ok? Come no, no, ma si dice con la N direttamente. Stevie Nicks, la cantante della canzone che avete appena ascoltato, si scrive invece con la K, Knicks,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: Si scrive, sì, no, con la N basta, senza la K.
1: Sì, loro l'hanno scritto con la K.
0: Loro avevano le magliette con scritto Stevie Knicks, che era un gioco di parole fra la cantante, sì, appunto, e il nome della squadra stessa. Loro, intendo Taylor Swift, è un gruppo di sue amiche di cui parliamo tra qualche istante. Ma tu, voi, che avete seguito un pochino questa cosa, avete visto tutti i video del famoso canestro che permette ai Knicks di vincere?
1: Io sono pazzo di questa roba qua.
0: Perché ci sono tanti punti di vista, no? Tante riprese, perché tutti avevano il cellulare.
1: Ce
0: n'è una in particolare che viene che parte dalla panchina dei Knicks e si vede il giocatore con il numero 8, Anunobi, no?
1: Sì.
0: Che è ancora a metà campo quando Brunson sta per tirare, e anzi si aspetta che Brunson passi la palla a lui. Quando capisce che Brunson sta per tirare da tre, da lontanissimo, parte verso il canestro.
1: Come diresti tu, imitando male Topo Gigio, si precipita.
0: Si precipita.
1: Si
0: precipita verso il canestro come se già sapesse che c'è un incontro col destino.
1: Sì,
0: arriva con il
1: pazzesco,
0: tempo perfetto,
1: pazzesco,
0: per toccare con la mano quanto basta la palla per farla entrare nel canestro. Come scrive oggi il nostro amico Bellinelli sulla Gazzetta, quel tap-in lo provi 10 volte, 9 volte
1: non ti riesce.
0: Non si vede che evidentemente era destino. Vabbè, chi erano le amiche di Taylor Swift in panchina? Mm-hmm. Erano 4, mi pare, ma 2 in particolare sono le sorelle Haim, che sono 2 sorelle di cui abbiamo parlato più volte, perché alternano l'attività di cantanti con l'attività di attrici. Una aveva la maglietta con scritto Knickelback, sempre lo stesso gioco di parole. L'altra aveva la maglietta con scritto Knickel Kidman.
1: Bello.
0: Tutto questo giochino con le K che ci sono e non si sentono. Ma da questo la stampa, il gossip americano ha ricavato un pettegolezzo, un sospetto.
1: Mm-hmm.
0: Cioè il fatto che Taylor Swift sia andata a una partita in pubblico con le Haim potrebbe significare che loro sono pronte per andare al suo matrimonio, perché lei è stata al matrimonio di una di loro. Anche chi se ne frega,
1: certo,
0: insomma.
1: Direi di sì.
0: Però giusto per la completezza di informazione, questa è la canzone con la quale le 3 Haim, una mancava,

0: 12 minuti dopo le 11 state ascoltando Radio DJ in una puntata spumeggiante che vedrà il suo apice fra un quarto d'ora quando ci verrà.
1: Ma tra l'altro pensa tra un quarto d'ora quando verrà Aldo
0: perché
1: Rock.
0: Ridete? Non c'era niente di ironico.
1: Sarà un Aldo Rock migliore del solito. Perché? Perché io non ci sarò. Io parto, vado via.
0: Aspetta le 12:30 qui, per dirmelo.
1: Ma io potrei aspettare. Volevo aspettare il colpo del capretto, cioè quello dell'ultimo istante.
0: Che
1: proprio.
0: Testa di cavolo. Nicola da Treviso e molti altri ascoltatori in questi ultimi giorni stanno mandando molti messaggi. A quale numero?
2: 342-522-1012. Forza, scrivici!
0: Chiedendoci, ma ragazzi, ma il calciomercato di Curti? Allora, tanto per cominciare, il calciomercato ufficiale non è ancora cominciato. Comincia, mi pare, il 29 di giugno.
3: Sto facendo per conto mio dei ragionamenti.
1: Bravo, fai bene.
3: Non condivido per non influenzare il
1: bene,
3: mercato.
1: Fai bene.
3: Però, evidentemente, a quello penso.
1: Giusto.
0: Come ti senti? Fiducioso? Ne pensi di Carnevali alla Juve al posto di Comolli?
3: No, quella è una bellissima notizia.
0: Sei contento anche
3: sì,
0: te,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, sono molto contento. Immagino che possa far bene, una persona di giudizio.
0: Simpatico, per bene, ha fatto benissimo a Sassuolo.
1: È capace.
0: È l'inizio della remontada.
1: Sì, è capace, ha personalità. Posso dire una cosa davvero, la dico con delicatezza.
0: Senta quello che dici.
1: È più presentabile. Cioè è proprio presentabile,
0: è proprio simpatico, io lo conosco,
1: ma è una persona che pubblicamente fa un'intervista e dice finalmente parla uno.
0: L'altro era il condensato di tutto tutto quello che non ci piace dei francesi, che peraltro ci piacciono tantissimo, ma non quelli lì.
1: Non stava tanto simpatico forse lui, non lo so.
0: Ma neanche i giocatori.
1: Forse, non lo so, questo
3: io spero
1: azzardo,
3: che i ragazzi possano essere valorizzati.
0: Ma anch'io lo spero, tantissimo. Bene, saluto il mio amico Edo che sta ascoltando da Ibiza, sarà contento di queste parole.
1: Sì. Bella vita. Poi,
3: molto che gli interessa. Ma Ibiza,
0: per un'idea dei messaggi ieri sera. Vabbè, comunque stiamo cercando di valutare. Il 29 di giugno comincia ufficialmente il calciomercato, magari potrebbe tornare una parentesi. Saluto un'ascoltatrice che si chiama Irene da Vigliano d'Asti, dice qui raffreddamento non ce n'è bisogno. Parlando di data center e di quelle cose.
1: Per il momento, cara Irene da Vigliano, per il momento, perché mercoledì.
0: Quelle belle colline, speriamo che durino per sempre.
1: Mercoledì arriva. Quindi,
0: ma lei parlava del raffreddamento, quello che non ci fanno gli scatoloni dei data center.
1: Ah, certo.
0: No, il raffreddamento.
1: No, nel senso che. Perché dice che fa freddo? O perché.
0: No, lei vuole dire con questa metafora che è un posto dove non arriveranno mai gli scatoloni di cemento con dentro i computer.
1: Speriamo per voi.
0: Tutti.
1: E per tutti noi.
0: Certo. Perché arriva il brutto tempo?
1: Arriva il caldo. Cornacchione mi ha detto: godiamoci questo freschetto, perché da mercoledì prossimo
3: è
1: 38 gradi. 40! 43!
0: È bello sentire una persona che dice è finita la pacchia col sorriso.
1: Sì, certo.
0: Ma uno può dire è finita la pacchia col sorriso. Se è finita la pacchia si deve preoccupare.
1: È finita per tutti.
0: È d'altronde cornacchione. Comunque, Irene è da Vigliano d'Asti, è in un vigneto nei Colli Astiani a lavorare col papà.
1: A lavorare col suo padre.
0: Nel Monferrato, quindi, praticamente, no?
1: Potrebbe essere.
0: Credo che sia quella la zona.
1: Potrebbe essere.
0: E invece prima ci sentivano parlare di Hamilton e del suo monopattino. Qualcuno ha proposto di farne fare uno alla Ferrari, perché
1: certo.
0: Non è bello che sia così senza marchio. Dovessero farlo un monopattino della Ferrari, quanto potrebbe costare?
4: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti. 600.000 euro.
3: Costa più della Ferrari luce, che costa 500.000 euro.
0: Mi sembra che costi tanto, però perché in contanti?
3: Ne fanno pochi e tu devi andare nella bottega che lo produce e devi quelli non hanno registrato.
0: Sì,
1: certo.
3: In titanio.
0: Ieri sera ho finito due spicci. Ho messo un po' perché ho avuto un po' di impicci e non ho avuto tempo di finirlo.
3: Racconta come finisce.
1: No, che non l'ho ancora finito.
0: Il finale è molto bello, un po' malinconico, ma d'altronde.

0: siete troppo intelligenti, un po' meno intelligenti. Quella pastiglia, sì, di macho, quella pastiglia di macho capatonda, guarda che andrebbe assunta.
1: Ma sai come sarebbe bello?
2: Comunque, cioè, prima che uscisse, prima che uscisse, prima che uscisse la serie, abbiamo messo due o tre volte la canzone di Coez che si intitola Ci vuole una laurea,
0: sì,
2: dicendo che faceva parte della colonna sonora. Poi uno vede la serie e quella canzone non c'è
0: mai.
2: Non c'è.
1: Fino a che
2: c'è quando finisce. Le mani

0: tu che sei quello più istruito di noi, e lo dico dandoti un po' di gomito, ma in realtà è ampiamente vero. Ci vuole una laurea, è sinonimo del pezzo di carta, o pezzo di carta è anche perito in elettrotecnico?
1: No, è il pezzo di carta. Ci vuole una laurea, è ovviamente principalmente un modo di dire raccontare qualcosa di difficile.
0: Parlo proprio della graduation.
1: Il pezzo di carta è un qualcosa di spendibile. E quindi
0: io sono semplicemente perito elettrotecnico, non ce l'ho il pezzo di
1: non
0: carta.
1: Non ce l'hai.
0: Sei un pezzo di merda, allora.
2: No. Mi dispiace.
1: Le cose però stanno cambiando.
0: Dimmele bene le cose.
1: No, le cose stanno cambiando, perché quando il lavoro, comunque la spendibilità nel mondo del lavoro, dipendeva dall'istruzione, quella di pensiero, effettivamente il pezzo di carta aveva un grande valore.
0: Bravo.
1: Adesso che esiste l'intelligenza artificiale che sostituisce tutto il pensiero, per il quale molti hanno studiato a lungo, il perito elettrotecnico diventa un pezzo di carta molto più utile, perché
0: se sapesse fare il lavoro da perito elettrotecnico. Ma questo è un altro campionato.
1: Concretezza.
0: Però non è mai troppo tardi per prendere una laurea. Sono tante persone che a un certo punto,
1: allora,
0: intorno ai 40-50 anni,
1: dopo,
0: magari nella vita hanno un po' più. Sì, poi dopo tantissimo.
1: La terza età.
0: La terza età è un argomento che ancora non mi interessa.
1: Adesso
0: anche se ieri ero qua a guardare il cantiere qua davanti.
1: E le donne. No, ti faccio un esempio. Che è bello, perché una persona di successo, famosa, che ha avuto tanto dalla vita, il chitarrista dei REM, Mike Mills, che credo sia bassista, comunque uno dei REM, quindi uno che
0: quello
1: ha fatto
0: la raccolta di dischi, se non sbaglio, Mike Mills.
1: Quello biondo. Insomma, lui, finiti i REM, invece che andare a aprire il ciringhito, si è messo a studiare filosofia. E adesso fra
0: e
1: un
0: come
1: po'
0: l'ha presa?
1: Con filosofia,
2: naturalmente.
1: Ma adesso fra un po' diventerà laureato per suo gusto privato. Non è che certo gli servirà per fare dei soldi.
0: Se tu ne avessi il tempo.

0: la voglia e anche un po' di fiducia nei tuoi mezzi.
1: E anche mani di fata.
0: E anche mani di fata.
1: Farei lettere moderne.
0: Madonna.
1: Farei lettere moderne, nettamente proprio.
2: Ah, io...
1: Cioè, letteratura italiana
0: perché
1: contemporanea.
0: Perché anche non ci sono quelle materie scientifiche, tecniche che magari...
1: Ma no,
0: sono...
1: proprio
0: lettere moderne.
1: Mi sarebbe sempre più... lingua e letteratura latina, linguistica e glottologia, filologia, storia, geografia.
0: È laureata in lettere moderne.
1: Beh, molto bello, per quanto completamente inutile. Cioè, serve a parlare un po' meglio.
0: Ma Sara è arrivata a essere la
1: mia
0: assistente. Vedi
1: sì.
0: Che le è stato utile.
1: Di un'utilità...
0: Ieri gli ho mandato un paio di lettere moderne ad alcuni clienti.
1: Tu che cosa faresti potendoli?
0: È una bella domanda, ma credo farei architettura.
1: Ah beh, certo.
0: Perché è un mondo che mi affascina. Nella mia testa bacata l'architettura mette insieme le due metà del cervello, no? La creatività e la razionalità.
1: Certo.
0: Che sono due caratteristiche che in qualche modo credo di avere.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Tanto, ma un pochino.
1: Anche Alessandro, secondo me, farebbe
3: architettura. Sì, o se no conservatorio.
1: Anche conservatorio, secondo me faresti
0: questa. Un giorno che magari Nicola mi telefona e mi dice siamo io e te insieme, mi suona il telefono e Nicola, no? Dov'è che sei? Ma su chi con l'architetto?
1: Mi su chi con l'archigamb, dicono.
0: L'hai capita, Matteo?
1: No, lo so.
2: Oh,
1: tu cosa faresti?
0: È una battuta in milanese.
1: Milanese, sì.
2: Beh, ragionando ovviamente senza limiti, a me piacerebbe la medicina. Ma non mettere a fin di bene il corpo umano è una cosa che mi farebbe sentire un eroe.
1: Non ti fa impressione aprire dei cadaveri?
2: No, assolutamente. Sono stato in un obitorio, quelli...
0: Facevi il morto tu, ovviamente.
2: No, ho seguito un gruppo di studenti che si preparavano a diventare anatomopatologi.
0: Certo.
2: E quindi ho visto le gambe.
0: Quando succedeva questo?
2: Sono stato ospite dell'Humanitas per vedere questa...
1: Ma eri già,
0: eri già qua.
2: Sì, ero qua. E ho visto il pezzo di la gamba che senza il resto del corpo. No.
1: Quindi
2: quella lì è una cosa bellissima.
1: Ecco, adesso dovresti dire, no, se fossi veramente uno che fa engagement.
0: Sì.
1: E voi quale laurea prendereste? Ditecelo al 342-522-1012.
0: E invece mi tocca dire che adesso c'è un po' di pubblicità e subito dopo arriva Aldo Rock. Oh, questo passa il commento.
1: Vabbè. Ciao. DJ Yama Italia.
4: Radio DJ One Nation, One Station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
23: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
24: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
23: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
24: E ci mantiene giovani.
23: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
24: Perché Oliveto è Oliveto.

0: su Radio DJ, no? Perché stiamo cercando di creare un ponte musicale fra la musica moderna che mettiamo noi e quella, diciamo, un po' più country.
1: Biglietto per Dallas ce l'hai? Per me.
0: Serve Dallas Fort Worth, c'è qualcosa che devi andare a vedere?
1: Da lì io parto e vado verso West. Ricordati che in America si va sempre verso ovest. Lo sai che è un piano inclinato?
0: È un po' storta.
1: È che dicono così la metafora. Ti spinge verso ovest perché è come se fosse un piano inclinato e tu sei una biglia.
0: Beh, è quello che hai fatto anche tu oggi, no? Oggi sei venuto verso est.
1: Però avevo il vento benevolo ed è quello che soffia da ovest, ricordati.
0: Voi dovreste vederlo in macchina, perché se l'avete visto in bicicletta e sapete che guida come un pazzo, non l'avete ancora visto guidare la macchina.

0: c'è il discepolo.
1: Sì, sì. No,
0: nella buca del suggeritore.
1: È la scaletta, è la scaletta.
0: Nella sua testa, perché tanto la tua va per i fatti
1: No,
0: suoi.
1: La nostra può, noi possiamo iniziare dalla fine o dall'inizio, perché comunque la fine è anche un inizio, no?
0: Vai.
1: Allora, tu sai che io non guardo mai la cronaca, però c'è stata una cosa che mi ha veramente colpito, anche perché ho pensato, lei si chiama Vollering.
0: Demi Vollering.
1: Sì, sì, e ho pensato a quel Vittorio Alfieri che diceva
0: il poeta
1: Vollering,
0: fortissimamente Vollering. È fortissima.
1: E cosa ha fatto? Nell'ultima tappa di questo Giro d'Italia Woman,
0: sì,
1: settimana scorsa, credo fosse Saluzzo 145 chilometri.
0: Comunque Piemonte.
1: Ebbene, lei era seconda in classifica. C'era la sua coetanea olandese, la sua rivale, avversaria, sì, che è sempre stata prima. Certo, la Vollering ha vinto anche delle tappe impegnative, però lei era prima in classifica, con credo più di un minuto e mezzo di vantaggio, quasi due minuti. A un certo punto, ultima salita, c'è un gruppetto in fuga, tra cui la Longo Borghini, che poi vincerà la gara, una fuga di la tappa, certo, la gara della tappa. Ci sono in pratica queste quattro ragazze davanti a un minuto, due minuti, e lei è dietro la maglia rosa. Scatta in salita,
0: in faccia alla maglia rosa,
1: sì,
0: come si dice in questi casi.
1: Si dice così: in faccia alla maglia, scatta, la supera, va a prendere le fuggitive.
0: Esatto.
1: E si mette a tirare con le fuggitive, probabilmente le fuggitive l'aiutano,
0: le danno una mano. Usa le fuggitive come un appoggio, no?
1: Okay.
0: E poi insieme.
1: Quindi, i fugaioli, come li chiamano? Le fugaiole, quelle che in fuga.
0: E come mai questa cosa sul ciclismo femminile?
1: E beh, perché secondo me, ha detta anche
0: crescendo tanto, no?
1: No, ha detta anche di Davide Spotti. Sai Davide Spotti?
0: Il massaggiatore. Certo.
1: Lui nel 98 seguiva una squadra femminile,
0: quindi ha visto
1: l'evoluzione di come sono cresciute queste ragazze.
0: Guarda, io ho almeno 4 o 5 amiche che

0: sì. in bicicletta, non ce n'è una che vada più piano di me. Non è che ci voglia tanto.
1: Questo, perché comunque c'è anche quell'ansia da prestazione e quindi la sopportazione del dolore che è più forte. E quindi c'è stata questa crescita esponenziale. Tu vedi il Giro d'Italia, una noia mortale.
0: Quest'anno abbastanza.
1: Abbastanza. Sì. Cioè l'ultima
0: più bello quello femminile.
1: Beh certo, l'ultima tappa, questa prova monumentale, beh, è da sottolineare. E soprattutto, come dici tu, Demi
0: Vollering.
1: Com'è?
0: Molto bello.
1: Molto
0: bello. No, è un caso strano di, come dire, di bellezza estetica e anche di bellezza in sella, ecco.
1: E anche interiore,
0: sia al maschile che al femminile.
1: E poi questo spirito combattivo, sì, Linus, sì. È quello che se ce l'hai, vai dove vuoi. On the street.

0: feeling.
1: Allora, la canzone degli anni 60, ma è stata ricantata in tempi recenti?
2: No, perché è stato rimasterizzato.
1: Mi sembra stagionata.
2: No, e beh, lui è morto nel 91. È stato, credo, uno dei primi Birds a morire. Però era un po' come Brian Wilson, era veramente, e come Brian Wilson provava di tutto. Quindi,
1: erano anni di sperimentazione.
2: Morto
1: di infarto. Le 11:41, siamo con Aldo Rock. Prima stavi citando una massima che è scritta sullo stadio di Roland Garros.
2: Sì, sì, sul
1: la vittoria.
2: La vittoria appartiene ai più tenaci. Okay. Sì, sì, questo, e questa è veramente una cosa che nello sport è fondamentale. Io ho scoperto questo numero rosso. Cioè, nel Tour de France 70 anni fa.
1: No, ma anche in tutte le corse.
2: Sì,
1: tutte
2: ma
1: le
2: dopo,
1: corse,
2: dopo.
1: Il premio al più combattivo.
2: Sì, ma i primi sono stati francesi. Ma io me lo ricordo: Marathon de Sable, marcia o crepa, o vinci o muori. Cioè, i francesi sono così: non mollano o muoiono. E quindi hanno creato questo numero rosso, il pettorale per il più combattivo. E il più combattivo cos'è? Quello che va in fuga, no?
1: Sì, quello che ci prova almeno.
2: Quello che ci prova. Ce ne sono stati tanti. Comunque, tra i più famosi, Gimondi lo vinse nel 65, perché è del 56 il premio. Lo vinse

0: Merckx, e poi lo vinsero molti atleti, anche un italiano, questo Alessandro De Marchi. Anche lui era uno che andava spesso in fuga, e questa voglia di fuga e lo spirito combattivo, e poi magari alla fine non riesci a vincere, ma ti rimane nella testa questo, diciamo che l'aspetto positivo di quello che a livello patologico potrebbe essere il trauma, il post trauma da stress, sì, perché quello ti rimane nella testa, perché tu lo vivi col corpo, vivi un'emozione intensa, e quindi anche se vinci, comunque ce l'hai messa tutta. Cioè,
1: se
0: arriva...
1: Anche se non vinci, ma quasi, guarda, quasi sempre il dorsale rosso, il pettorale viene dato
0: a chi, non vince.
1: A chi ha fatto, non so, 200 km in fuga e poi lo prendono che mancano 100 metri al traguardo.
0: Ma... secondo
1: quello
0: me,
1: che ci ha provato.
0: Secondo me lo danno anche a chi scrive il diario di un uomo.
1: Dipende da quello che ci scrive, dipende da quanto dura. Se dura più di 2 minuti non glielo danno. Stiamo a sentire, vai con il cronometro.
0: Io ti dico che è dura. Non so quanto. Dal diario di un uomo. Il conoscere per esperienza nasce da quella spinta che viene da dentro. È un'esperienza fisica che non esiste solo nella tua mente, ma è presente davanti, sopra, sotto e intorno a te. Accade quando sei in modalità devo spingere al massimo, oppure quando ti metti alla prova e affronti un'impresa significativa. Ed allora che devi ascoltare il tuo cuore. Lui conosce tutte le cose, sofferenza, gioia e dolore. Sa come si affronta ogni esperienza cruda e viscerale. Adesso pensa a un corridore che tenta una fuga al Tour de France e a pochi chilometri dal traguardo viene ripreso e superato dal gruppo. Delusione sì, ma anche un'emozione intensa, qualcosa che si vive sulla propria pelle. Questa è la conoscenza per esperienza. È così che si diventa numeri rossi e super combattivi. Ed è anche così che si diventa se stessi nella vita, con una serie di prove e fallimenti, fughe e maledette salite. Ma se aspetti il momento giusto, prima o poi qualcosa accade. Perché nella vita, per avere successo, non basta essere forti e visionari, bisogna essere tenaci. Quella conoscenza è apprendimento attraverso il corpo. Quella è la conoscenza incarnata. Ogni conoscenza è preludio dell'azione, ma non lasciare che gli algoritmi lo facciano per te. Le macchine intelligenti non pensano in modo umano. Pensa ai tuoi di ricordi e non, come in Blade Runner, a quelli di qualcun altro. Tu sai qual è la tua prossima mossa. Trova il coraggio e falla. È arrivato il momento.
2: Well, the bartender's friend sold us something I think was probably coriander. Fourth quarter, Hail Mary, wide receiver.

0: Giorno di rock and roll stamattina, per chiudere con questa bella canzone che parla del lancio della disperazione.
1: Parla di questo gessere, questi due gessere Joe che sono alla canna del gas.
0: Ok. Loro speranza.
1: Sì. Non riuscivo a capire cosa volesse dire Four Quarter Hail Mary. E quindi ho fatto una ricerca su questa cosa qui, ho scoperto che un giocatore
0: è l'Ave Maria dell'ultimo quarto.
1: Sì, e quando tu chiudi gli occhi, preghi la Madonna, sì, e dici...
0: È quello che è successo con i Knicks l'altro giorno, il tiro sulla sirena praticamente.
1: E mi piaceva, perché comunque a volte, quando non ce la fai più, quando è tutto perduto, caspita. Ma sai quante volte mi è successo?
0: Vedi che sei cambiato, perché una volta tu mi hai insegnato che dopo il non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, viene solo il chi se ne frega.
1: Sì, però hai capito, doppio Iron Man. Io ero lì pronto per salire sul podio, avevo una delle sorelle Alvarez dietro di me, 24 ore di gara, ero negli ultimi 84, era la corsa della disperazione, mi stava quasi prendendo.
0: Come fai?
1: Sono arrivato al traguardo e ho vomitato.
0: Allora, c'è un messaggio per te. Ci sono cinque ragazzi che sono partiti da Pescara in direzione Messina.
1: Cinque ragazzi per me?
0: Cinque ragazzi per te possono bastare. Sono in partenza verso Messina per affrontare domani lo stretto di Messina a nuoto.
1: Bellissimo.
0: Si chiamano Tiziano, Roberto, Gianluigi, Massimiliano, Lorenzo.
1: Bellissimo.
0: A cosa devono fare? Dovete
1: pensare all'acqua.
0: Certo, allora, sono dentro.
1: No, nel senso, voi siete fatti d'acqua. L'acqua per voi è fondamentale. La vostra vita prenatale era nell'acqua. È tutto acqua. Quando siete lì nello stretto, tornate nelle braccia e nel ventre di vostra madre. Godetevelo.
0: Una volta si diceva cenere siamo e cenere torneremo. Qui acqua siamo e acqua torneremo. Prima che tu arrivassi, invece, traducendo una canzone, prendendo spunto dal titolo di una canzone, ci siamo confrontati su, dovessimo impazzire, quale corso di laurea ci piacerebbe affrontare.
1: Filosofia.
0: Tu l'hai già fatto.
1: Io ho fatto scienze politiche. Ho fatto gli ultimi esami della disperazione. Ero con i Clash in tournée.
0: Ma l'hai finito? Io,
1: sì, l'ho finito.
0: Okay.
1: E Joe Strummer mi diceva: ma cosa fai? Studi? Aldo Rock, you are sick. Sei malato.
0: E faresti filosofia invece?
1: Sì, farei filosofia, farei chimica, farei biochimica, andrei dall'alchimista.
0: Sarebbe contento l'alchimista.
1: Dalle sue labbra.
0: Va bene, c'è un sacco di gente che sta aspettando di alzare il volume per ricevere la benedizione da te. Cosa devono fare in questo bellissimo fine settimana che ci aspetta?
1: Chiudere gli occhi e dire Ave Maria. Quella è l'ultima cosa che dovete fare, e ascoltare la musica di Aldo Rock, quella che mi mette il maestro Farolfi. Grazie, maestro. Grazie.

0: 78 sa di felicità. Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
1: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
0: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della Porta Accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione, One Podcast.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente!
4: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1.

0: 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno.
3: Una voce, corpo, azione. Vai!
4: E di nuovo il momento delle notizie. L'Europa è stata irrilevante. Abbiamo vinto la guerra in Iran senza il suo aiuto, l'ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, sottolineando gli obiettivi americani raggiunti nella crisi con Teheran. I media iraniani riferiscono che Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare i negoziati finali. Il memorandum d'intesa potrebbe essere firmato nel fine settimana. Il documento, che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra dal vicepresidente americano Vance, prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi e la concessione all'Iran di un allentamento delle sanzioni in caso di rispetto degli accordi. Il documento estenderebbe poi il cessate il fuoco per 60 giorni anche in Libano, durante i quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Intanto, secondo il New York Times, Washington sta valutando una significativa riduzione di caccia e mezzi militari destinati alle operazioni NATO in Europa. Dal canto suo, la NATO ridurrà il contingente della missione di pace KFOR in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari guadagna circa il 2%. Il volo con a bordo Leone XIV è atterrato a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio in Spagna, cominciato a Madrid e proseguito a Barcellona e alle Canarie. Il Papa ha incontrato i migranti di un centro di accoglienza. Vi invito, ha detto, a offrire il tesoro di umanità, di sogni e di cultura che avete portato in queste isole e ad essere aperti a ricevere ciò che vi viene dato. Accogliendo le richieste della Procura di Napoli, la GIP ha disposto l'interdizione per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice, che eseguirono il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, poi morto all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico che si è scontrato con un'auto. A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, un 17enne è stato investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. L'ex presidente sudcoreano Yoon è stato condannato a 30 anni di reclusione per aver inviato droni in Corea del Nord. Per l'accusa, la mossa puntava ad aumentare le tensioni trasfrontaliere e creare un pretesto a sostegno della dichiarazione della legge marziale poi ritirata nel dicembre 2024. Siamo al calcio. Dopo il successo dei padroni di casa del Messico con il Sudafrica per 2-0 nella partita inaugurale dei mondiali e della vittoria della Corea del Sud con la Repubblica Ceca per 2-1, oggi tocca agli altri due paesi organizzatori. Stasera a Toronto il Canada affronterà la Bosnia, nella notte a Los Angeles gli Stati Uniti scenderanno in campo con il Paraguay. Infine la Formula 1. Da Monte Carlo il mondiale si sposta al Montbello, dove domenica si corre il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Oggi le prime due sessioni di prove libere, domani le qualifiche.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: oro, e avevo il microfono spento. È mezz'ora che cantavo, sì. Però col microfono spento.
1: Bravo, però.
2: Solo per noi.
0: Stavo facendo oro, oro, oro. Ciao ragazzi, come state?
2: Bene.
0: Tutto bene?
2: Sì.
0: Penultimo venerdì, penultimo venerdì. Poi chissà se proprio stiamo intendendo della vita. Che è penultimo venerdì di questa
3: però
0: stagione.
3: Però stai su, Walter.
0: Walter, dai, però.
1: E della vita mi sono battuto.
0: Ma no, della vita che moriamo. Cioè, ultimo venerdì. E poi non si sa. Ultimo venerdì. Mi sto toccando anch'io. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti per regalarvi una puntata magistrale. Sì. Questa è la nostra sigla.
2: Walter non si è mai ripreso da lunedì.
3: No.
0: Dai, Walter, madonna.
1: Ma non è vero.
0: È
1: ma
0: la settimana che
1: smettetela di dire falsità.

0: conviviamo.
1: Edward Mani di Forbice. Walter, hai anche messo la maglia nera.
2: Sì,
1: cioè, è proprio il tuo mood.
0: Perché ho non ho fatto i bianchi.
1: Ah, ok. Non è che è nera perché sei triste. Non vorrei non voglio generalizzare.
0: Stasera faccio i bianchi.
1: Ok, ok.
3: Voi quando fate i bianchi mettete lo stesso la cosina che acchiappa il colore?
0: Io solo per i bianchi.
3: Come solo per i bianchi?
1: Non so di cosa tu stai parlando.
3: Vabbè, scusate.
0: Sai che secondo me non ha mai fatto una lavatrice in vita sua.
3: Mai. Quando è che hai smesso di fare la lavatrice?
1: Infatti, allora fammi pensare bene. Allora, da ragazzino, poco, devo dire. Sarà capitato? Boh, forse sì, a volte sì. Comunque, chiedendo a mia mamma, sono quelle cose che, per pigrizia chiaramente, ma mentale, non mi rimangono in testa. Cioè, tutt'oggi, se dovessi fare la lavatrice, poi ne ho fatte nella vita, non un'enormità, però. L'idea di sapere con precisione dove va l'ammorbidente, dove va il sapone, non ce l'ho ancora chiaro.
3: Beh, quella... il cestello.
0: Sì, però quella cosa lì è da pazzi, Le vaschette le hanno progettate veramente in una maniera folle.
3: Io non le uso perché sennò si sporcano.
1: E quindi butti tutto dentro?
3: Sì.
1: Che è un po' come chi mangia tante cose diverse che non c'entrano niente a tempo, dice: tanto poi nello stomaco si mischia tutto, no?
0: Come per la differenziata.
1: Come per la differenziata. butta tutti. No, quindi poche. Poi io a

0: casa mia, quando mi sono trasferito a vivere da solo, non ho avuto la lavatrice per 6 anni almeno.
1: Che brutto!
0: No.
2: No, tutto bene.
0: Tutto ok. Poi è entrata nella mia vita Baby, che come... Sì. Prima o seconda cosa ha detto una lavatrice, dai, siamo ormai ragazzi adulti, siamo ragazzi adulti.
1: Brava.
0: Quindi lavatrice che però devo dire io continuavo a non lavarci niente, quindi era un oggetto che avevo consentito al fatto che entrasse dentro casa, sì. Ma la usava solo lei principalmente per le sue cose, non è che la usava anche per le mie, cioè per lei, io continuavo nella mia tradizione, andavo ogni tanto dai miei, portavo a casa, lo so, non serve al 347 342 5220 dire delle lo so, però così. Poi da lì in poi stiamo parlando di 28 anni 29 anni, ho per la prima volta potuto permettermi la signora che viene a fare i lavori, certo. Quindi di quelle cose lì, poi da lì in poi se ne è sempre occupata lei. Quando capita che sono da solo la faccio, ma con grande timore di sbagliare,
1: sì.
0: Cioè non ho mai la leggerezza di dire vabbè, ma chi se ne frega, tanto poi va tutto insieme.
1: No.
0: Quindi la domanda era
2: l'acchiappacolore.
1: Sì, l'acchiappacolore.
2: Ma scusa, non ha più senso metterlo nei bianchi. I colorati, anche se cioè, non si mischiano.
0: Vostro onore, ho un'altra cosa da dire.
1: Io lo metto sempre.
0: A mia discolpa, io non ho colorati. Cioè, io mi vesto con magliette o bianche o nere.
1: Ma a volte il nero lascia giù.
0: E infatti faccio.
2: Ma scusa, quella camicia lì è un colorato.
0: Metto nei neri. Questa camicia qua va nel nero. Quando faccio il nero, faccio il nero. Cioè, quando faccio le cose, sì. Per me accese sono bianche. Spente, butto tutto insieme. Okay. Cioè, se ho un blu scuro.
2: Io faccio così. Ho chiamato colorati generico.
0: E allora, chi acchiappa colori
1: serve? Ma perché con le righe?
0: Ma perché complicate la vita così? Non
2: serve. Acchiappa colore è molto importante. Quando finisce, vedi quanto ha acchiappato.
0: Ah, sì?
2: Si lo metti bianco e viene un po'.
1: Grigio.
2: O grigio. C'è una cosa rossa, grigio tendente al rosso.
0: Secondo me è una cosa che si autocolora per darti l'impressione di aver speso bene i tuoi soldi. No, ma in realtà non.
1: No, a volte esce bianchissimo e dici potevo non metterlo.
0: Ma chissà cosa ne pensa. Ma chissà cosa ne pensa Francesco Gianni di tutto questo.
2: È molto
0: adesso
2: studiato.
0: Gli chiederemo se in questo mese di grandi notizie ha avuto tempo per farsi bene un'idea anche della chiappa colore, del bucato, eccetera, eccetera.
2: E costano anche.
0: Per esempio,
2: regalano gli acchiappa colore.
0: Oggi devo andare a fare un lavoro. L'unica parte di valigia che ho fatto con attenzione è quella del tennis, perché vado in un posto dove forse c'è un campo, wow. E quindi se ho 5 minuti vado lì a giocare. Però anche l'abbigliamento sportivo o è tutto bianco Wimbledon, io gioco tutto bianco Wimbledon, oppure di quei colori che posso buttare poi tutto insieme in lavatrice.
1: Porti anche le palline?
0: Certo. Però non sono unico. Sai che ho scoperto che quelli che giocano a tennis, non sto parlando di Sinner, Zverev, Djokovic, cioè quelli tipo me, leggermente più forti, ma tipo cambiano le palline ogni partita. Li fa sentire molto professionisti. Ogni partita che c'è quel momento bellissimo.
2: E quelle usate? Le mettono dietro nel gancio traino della macchina.
0: Per attaccare la roulotte.
1: A cosa serviva?
0: Non lo so, mai capito. Credo che le lascino al campo per chi fa allenamento. I campi hanno sempre bisogno del cestello di palline, quindi credo che le lascino lì per essere utilizzate.
1: Beh, nuove rimbalzano di brutto,
0: Però io non ho la sensibilità di capire la differenza.
2: Questo calcia su qualcosa. Qualsiasi cosa.
0: Se viene già mezza e mezza, sono indeciso se prendere racchetta o collo pieno di piede. Quindi io la sparo un po' dove viene. Allora ragazzi, oggi viene Francesco Oggiano per l'ultima volta per questa stagione. O forse per sempre, non lo so. Quindi al 347-342-5220 se avete curiosità, domande da fare a lui sulle cose di cui ci parlerà. Volete il menù?
1: Sì, vai.
2: No, sorpresa. No, sorpresa. Mi piace molto di più la sorpresa a me.
1: Una, dicene una.
0: De Gregori. Vi do degli
2: bello,
0: hashtag.
2: Quello mi interessa.
0: Vedi, tira, sì. Tira. Epstein.
2: Tira.
0: Trump c'è sempre, sai, forse Trump è la cosa che c'è, si è stata tutte parlare. Le puntate c'è sempre stato Trump. E Schlein Salis.
2: Questo ascoltiamo.
0: Vediamo, la teniamo per ultima.
2: Questa
0: vediamo un po'.
3: I Nemesi non ci sono.
0: Nemesi. No, non ci sono i Nemesi. Allora dai, partiamo col primo pezzo di oggi, ragazzi. Su, via, forti. La mia canzone dell'allenamento. La metto sempre quando devo sentirmi un po' carico, quando voglio partire bello carico. Ho, 5, 6, 7, 8, dai Sandrino, pompa come

0: È entrato in studio il Pucebel. Il Pucebel Francesco Geno.
1: 9, 8, 7.
2: Pronti 3 col presentatore? 3.
3: Queste le notizie di oggi.
4: E anche le notizie devono avere un che di spettacolo.
5: Come ti poni nei confronti della chiappa colore dei vestiti nella lavatrice?
6: Devo dire che non l'ho mai usato. Io faccio bianchi e neri.
5: Come me. Esatto. Anche tu di base o sei bianco o sei nero.
6: Sì,
5: poi proprio... avrai, secondo me, a casa una lavatrice apposta per le bretelle, dove fai solo bretelle, però i vestiti bianco-nero, bianco-nero. Ma infatti, non so perché. Si vogliono tutti complicare la vita. Come stai, Fra? Tutto bene?
6: Va bene, bene, dai. Rush finale.
5: Sì,
6: rush finale,
5: dai. Che però domani... per te vuol dire veramente... fine stagione vacanze, perché poi tu c'hai il festival che parte, cioè non...
6: Io tra 24 ore c'ho il festival, quindi sono proprio super impegnato, sai, a firmare le ultime cose, le scalette, sì? Un casino. Poi credo che piangerò, sai, dopo questi eventi, cioè ti fai un pianto liberatorio.
5: Sì, di solito la gente che fa queste cose molto organizzative piange, si prende una stecca di quelle che proprio se le ricorda tutta la vita. Poi sì, poi piange un po' sotto la doccia e poi è pronto a ripartire. Com'è, cioè, complicato da organizzare?
6: Molto, devo dire sì, perché poi quest'anno per la prima volta a pagamento abbiamo tutta la giornata e quindi devi stare attento a migliaia di cose, dal piano di sicurezza alle slide dell'ultimo speaker.
5: Perché complica la vita fare le cose a pagamento, cioè hai una serie di obblighi maggiori e di
6: assolutamente sì, e ci sono giustamente delle aspettative molto maggiori. Cioè, un conto se è gratuito, ma se uno ti ha dato 60 euro per partecipare e tu magari giustamente non gli dai
5: 60
6: li...
5: euro?
6: Sì, sì, Ale.
5: Porca miseria.
6: Qua 59.
5: Ah, bravo, hai fatto il trucco per pensare. Ah, non costa 60, costa 50. Di quei 59 nelle tue tasche quanto finisce?
6: No.
5: Raccontaci un po', che la gente vuol sapere. Un po' il giusto.
6: Il giusto
5: meritato.
6: Guarda,
5: per lo sbattimento.
6: Ti spiego questa cosa sul mercato degli eventi, che magari ovviamente sai. Però diciamo i veri soldi inizia a farli dalla terza, quarta, quinta edizione.
5: Edizione.
6: Noi siamo alla seconda.
5: Ok, all'inizio.
6: Non facciamo tanto.
5: È per si raggruppare. Allora io verrò lì, alla terza. Va bene.
6: No,
5: quando so che avrete più soldi, così ve li prendo io. Allora, di cosa parliamo? Partiamo da De Gregori?
6: Sì,
5: partiamo da De Gregori, che è una questione che ha tenuto banco. Facci tu un riassunto veloce di quello che è successo e poi dici un po' come... questo è un cappello che facciamo ogni volta che vieni. Ci occupiamo non tanto con Francesco della notizia in sé, ma dell'impatto che ha avuto mediaticamente.

0: volte quando le celebrity si schierano, diciamo, dicono la loro, hanno un megafono enorme, no? Portano quel tema a milioni di persone. Da George Clooney che porta in prima pagina il Darfur a Taylor Swift che porta 35.000 persone a registrarsi per votare. Dall'altra, e secondo me molto importante, quando un personaggio amato prende posizione, lascia un messaggio anche ai fan della serie: non abbiate paura di esporvi, no? Penso alle parole bellissime di Federico Bernardeschi sull'empowerment, quando lui dice: io mi metto la gonna e che problema c'è? Mi chiamano gay e qual è il problema? Cioè, quello secondo me culturalmente è molto rilevante. Dall'altra però ci sono anche alcuni contro. Da una parte la distrazione, cioè invece di discutere della questione X, noi parliamo della celeb che ha parlato o non ha parlato della questione X, no? Cioè è quasi una caccia all'uomo: tu hai parlato, tu non hai parlato, un teatrino che si ripete sempre. Anche perché è molto più instagrammabile parlare di Taylor Swift che non parla di Palestina, per esempio. Secondo, la banalizzazione del discorso, no? Cioè non tutte le persone, non tutte le celeb sono legittimamente esperte su ogni questione attiviste, e a volte pressati dicono quelle frasi tipo: voglio la pace nel mondo, buone per i caroselli e per i like. Questi sono i pro e i contro. Se io dovessi rispondere da utente e da fan, penso che nessuno deve dire qualcosa se non se la sente, anche perché spesso il risultato è più cringe e mediamente a me non mi dà chissà quale contributo intellettuale. Sì. Cioè, non ricevo grandissimi stimoli.
1: Sì, anch'io ho osservato un po' da esterno questa vicenda e ho anche visto appunto le persone, anche altri cantanti, così schierarsi contro De Gregori. Allora, io provo sempre un po' di... cioè, in quel momento lì dicevo: porca miseria, però che coraggio che ci vuole ad andare intellettualmente contro De Gregori, perché comunque De Gregori non è che ha detto evviva Trump, ha detto: io le mie cose le dico nelle mie canzoni, cioè io sono un artista, metto la mia arte a parlare. Durante un concerto, fare un pezzo di concerto in cui si fa uno speech di attivismo motivazionale, così, può essere bello, però c'è una grande verità che secondo me in questa discussione è stata un po' tritata. La verità è che tanti lo fanno solo per posizionarsi, cioè c'è una parte che lo fa perché ci si posiziona. Poi fa male? Non lo so, non mi verrebbe da dire no, però forse distrae un po'. E poi c'è l'altro tema: considerare i personaggi famosi intellettuali.
0: Sì,
1: non sono la stessa cosa.
0: Anche perché secondo me non li consideri neanche intellettuali, perché l'intellettuale ha il dovere di metterti in difficoltà. In realtà vuoi semplicemente che recitino le tue idee. Vuoi usare le sue parole come munizioni per quando stai al bar con le persone, l'ha detto anche quell'artista là.
1: Essere famosi, credo di esserne la dimostrazione, non è sintomo di intelligenza, mai. Ma cioè, invece continuiamo a pensare che se uno è famoso deve dire delle...
0: devi dire le cose che
1: vogliamo. La maggior parte è meglio se tace a volte, veramente, perché non sa cosa dice. Io per primo, mi rendo conto. Però sì.
0: Su De Gregori c'è un precedente bellissimo. Mm-hmm. Era già successa questa cosa, però dal vivo. Negli anni 70 lui fa un concerto al Palalido a Milano, viene preso, trascinato dai gruppi della sinistra extraparlamentare che gli fanno il processo sul palco. Gli dico: tu devi dire questo, devi fare questo, altrimenti non fai parte della sinistra. Lui ne uscì scioccato da quell'esperienza là, infatti si ritirò per un anno. Si ritirò. E poi per fortuna ne uscì la canzone generale.
1: Sì, ecco, in genere la velocità con cui bisogna... ma come tutte le cose di cui parliamo con te, perché sono tutte cose di rilevanza mediatica, la velocità con cui si sente il bisogno di dare la propria opinione sulle parole di chiunque. Ecco, quella roba lì è un po'... è il grosso problema di cui parliamo tutte le volte che vieni qua. Ecco.
0: Sì, esatto, darla, ma soprattutto pretenderla. Io pretendo che tu dici questa parola. E poi ovviamente ce ne siamo già dimenticati della polemica di Gregori.
1: No, certo.
0: Cioè, sembrava la fine del mondo, dopo 48 ore non se ne parla più.
1: Sì, ed è passato completamente in secondo piano il tema rispetto alla... accanimento. Vabbè, comunque è il gioco che abbiamo imparato a conoscere. Mettiamo una canzone. Buona domenica, Saif su Radio DJ.

0: la domenica.
1: Allora, l'altro tema. Allora, stiamo per andare in pubblicità, quindi è l'intervento, diciamo, dove abbiamo forse un po' meno tempo. Hai bisogno di più tempo per tirare un po' le fila degli Epstein Files? O per fare una diagnosi veloce di Trump e del suo stato di salute?
2: Ti direi Epstein Files, perché Epstein è molto Files, semplice.
1: Okay. Ma, okay, perché la domanda notizie... è bella, ma alla fine.
2: Esatto.
1: Ma sti Epstein Files, alla fine, cosa abbiamo scoperto?
2: Esatto, cosa che scopre nel 2019. Epstein, sì. Epstein viene arrestato, un mese dopo si suicida nella sua cella. Ma alla fine, dopo 6 anni, ne stiamo parlando tantissimo, è diventato un tema politico per la pubblicazione dell'Epstein File, prima adombrata da Trump, poi dai democratici. Cioè, abbiamo ricevuto milioni e milioni e milioni di file, di documenti, ma che abbiamo scoperto? Dal punto di vista penale non c'è stato granché. L'unica persona a essere stata condannata di spicco è stata Ghislaine Maxwell, okay, la moglie di Epstein, è stata condannata a 20 anni per traffico sessuale di minori e associazione a delinquere. Le autorità hanno detto: guardate che non sono previsti nuovi procedimenti penali. Il principe Andrea d'Inghilterra, grande protagonista del 2026, non è stato più processato penalmente perché ha chiuso una causa civile con Virginia Giuffre e basta. Poi ci sono tantissimi nomi dentro quei file, da Bill Clinton a Donald Trump, politici, ex presidenti. Nessuno di loro è ancora, da quello che sappiamo, sottoposto a procedimenti.
1: Okay.
2: Quindi in realtà dal punto di vista penale la vicenda
1: chiusa.
2: È quasi chiusa. E la domanda appunto è: ma non è successo nulla nonostante l'enorme quantità di file che sono stati pubblicati, o proprio per quella quantità di file che sono stati pubblicati?
1: Ok, too much information, cioè troppe cose, però lì che... cioè...
2: Infatti viene chiamata overflow information, cioè
1: ti
2: inondo di informazioni proprio per non farti ricordare niente.
1: Sì, fino a non farti più capire nulla. Sì.
2: Ed è un esempio che faccio spesso, no? Ti ricordi, che ne so, la vicenda Wikileaks, la vicenda Snowden, no? Eh sì,
1: sì. Snowden era proprio finita in un cassetto insieme all'ammorbidente per la lava. Cioè...
2: Esatto. E quando io magari chiedo: ma ti ricordi una singola storia di quella cosa là? Non te la ricordi? Al massimo ti ricordi la storia di Snowden, no? La storia cappello per la fuoriuscita di quei file. E il terabyte journalism, cioè nell'epoca dei grandi dati escono ogni tanto delle grandi fughe di dati. Tu leggi sui giornali migliaia e migliaia di articoli sui file di date, eccetera, però alla fine non ti ricordi
1: non ti rimane nulla.
2: Il miglior modo di nascondere esibire.
1: E al tempo stesso però hai la sensazione di esserti fatto un'opinione su una cosa gravissima, di cui però alla fine non sai tirare le fila di niente.
2: Bravissimo, sai circostanziare. Sì. Infatti se un politico è in difficoltà, no, qual è la cosa che fa? Ti inonda di altre 10 informazioni, altre 10 notizie.
1: Ti fa perdere un po', ti confonde le tracce.
2: Bravissimo, c'è solo una cosa meno dannosa per un politico di una mail. Un milione di mail.
1: Certo. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco, sempre con Francesco Giano su Radio DJ.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Cibo, cibo, bo.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
6: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete. Cattelan, incredibile, proprio

0: Bentornati, bentornati ragazzi, questo bel venerdì su Radio DJ. Come succede un venerdì al mese? Hai sbattuto la faccia? Contro?
1: Contro il microfono.
0: Ah, contro il gancettino, quello di ferro, che fa male, sì. fa male. Beh, infatti non ho sentito il rumore, però ho visto proprio un po' di... Francesco Giano, che è qui con noi, come succede una volta al mese da ormai 3 anni?
1: Eh sì, facciamo 3 anni adesso.
0: Tempus fugit, esatto. Tempus fugit. È venuto qui per parlarci anche un po' della situazione di Trump.
1: Eh sì, Trump. Perché sai, fino a qualche mese fa gli americani si chiedevano se Donald Trump fosse pazzo, adesso si stanno chiedendo anche se è malato.
0: Era il periodo del meme in cui lui si autoraffigurava come Gesù Cristo. Ecco, quella esatto. cosa lì ha fatto un po' dire: ma non è che, ma non è che forse è un po' andato.
1: Ci sono state diagnosi, sì. diagnosi a distanza che ovviamente lasciano il tempo che trovano, però sono usciti un po' di dati interessanti anche sulla salute fisica. In America la salute fisica dei presidenti è materia nazionale di cui l'opinione pubblica deve essere informata.
0: Beh,
1: non c'è
0: Biden, ti ricordi quando c'era Biden che esatto. insomma dava segni un po' di invecchiamento, così, sì sì.
1: Allora c'è stato il karma, perché sai che Biden veniva chiamato Sleepy Joe da Donald Trump perché si addormentava. Sì. Negli 2026 Donald Trump si è addormentato a favore di telecamera 7 volte.
0: Ah!
1: Infatti il figlio di Biden ha fatto un tweet e l'ha chiamato Sleepy Donald.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: sai
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: di
0: sì, sì, gli attorno, sì.
1: Donald Trump si sta addormentando sempre di più a favore di telecamera. Nell'ultimo anno ha preso 6 kg. Rappresenta, ci sono dei referti in cui segnala gonfiore alle caviglie, presenza di ematomi.
0: Ah, ma così
1: sulle
0: vanno
1: mani,
0: sullo specifico? Cioè,
1: assolutamente,
0: ma guardano
1: sì.
0: le foto?
1: No, i referti sono stati resi pubblici proprio dei referti, sai che a volte.
0: Ah,
1: vengono...
0: ok, scusami, no, non avevo. Sì.
1: Il medico gli ha consigliato di mettersi a dieta e aumentare l'attività fisica, ma lui ha detto di
0: sì.
1: no. Pensa che lavoro giornalistico incredibile. Il Washington Post ha visto l'agenda pubblica di Trump e ha visto quanto lavora. Se nel 2017 lui iniziava a lavorare alle 10:30, adesso inizia a lavorare alle 12:08.
0: Come
1: fa
0: Fosca?
1: Gli eventi.
0: Foschi, sei come Trump, grande.
1: Sì. Lui inizia gli eventi adesso 1:30 dopo.
0: Sì,
1: per farti
0: sì,
1: capire.
0: Sì.
1: E finisce di lavorare, finisce i suoi eventi pubblici in media alle 5 del pomeriggio.
0: Ma secondo te perché ha perso l'entusiasmo? Sai come quando uno inizia a fare una cosa che i primi tempi la fa bene, cioè si mette lì proprio e poi perdi un po' l'entusiasmo, ti distrai così.
1: E secondo me vale anche un po' la condizione fisica,
0: no, fisica
1: cioè
0: certo,
1: fare
0: certo.
1: il presidente
0: e deve essere consumante come
1: esatto.
0: lavoro, no?
1: Sì. E il fatto che lui accorci le ore magari da 10 ore pubbliche a 8-7, beh, è indicativo di uno stato di salute magari
0: sì,
1: un
0: sì.
1: po'.
0: Sì. Beh, evidentemente magari. Sente di aver bisogno di
1: esatto.
0: recuperare un po'. E questa cosa però come influisce sulle votazioni? Per esempio, cioè il pubblico risponde a queste cartelle cliniche che vengono appunto rese pubbliche?
1: Allora, anche là dipende un po' dal frame che uno c'ha in mente, no? Cioè gli elettori che non votano Trump, che comunque contesteranno in ogni caso Trump,
0: sì?
1: dicono è un pazzo malato vecchio e chi lo sosterrà comunque lo sostiene, a
0: okay.
1: prescindere. I sondaggi dicono che però lui non sta andando benissimo, mm-hmm. ha registrato un 63% di tasso di disapprovazione, è il tasso più alto.
0: Beh,
1: diciamo
0: mazza,
1: per
0: sì.
1: un presidente in questo periodo. Poi è anche vero, anzi scusami, solo il 45% pensa che il suo presidente, che Donald Trump, sia mentalmente lucido.
0: Ah, cioè quindi non è proprio cioè... dissenso, è la metà pensa che sia completamente folle.
1: Esatto, c'è da dire che non è detto che lui ha vinto le elezioni perché le persone pensavano fosse totalmente lucido su alcune
0: Chiaro.
1: Cose, quindi non è detto che questo, sai, poi quando si inizia la campagna elettorale, comunque quando si entra in tema di elezioni, lui dà il meglio di se stesso.
0: Quando scade il prossimo mandato? 3 anni?
1: Anni.
0: Fra
1: sì,
0: tre
1: esatto,
0: anni,
1: esatto.
0: Va bene, vedremo. Mettiamo ancora una canzone, Naughty by Nature, Hip Hop Hooray su Radio DJ.

0: niente, siamo riusciti ad arrivare in fondo al menù che ci avevi preparato per oggi. Fantastica. De Gregori, fatto. Epstein Files, alla fine cosa abbiamo scoperto? Di base poco e niente, lo abbiamo fatto. Trump è malato, pazzo o Trump? Esatto. Che questa è la terza opzione, lo abbiamo fatto. Rimane il referendum vinto e le elezioni perse. A che punto è la sinistra italiana e come si prepara alle elezioni? Ne parliamo in studio con Francesco Giano.
1: Esatto. Beh, ci sono state due grandi elezioni, diciamo, questo anno, no? Due grandi votazioni. Da una parte il referendum e poi le elezioni amministrative. Al referendum sembrava ci fosse stata la grande rimonta, l'inizio della grande rimonta della sinistra nei confronti della destra. Referendum sulla magistratura, grande mobilitazione della sinistra e vince appunto il no, non si cambia la magistratura.
0: Sì, che questo in altri casi era stato un punto di svolta, no? per l'opposizione rispetto a chi governava. Sì.
1: Qual è stata la lettura dei politologi in occasione del referendum? La sinistra era riuscita a mobilitare tutta una serie di elettori dormienti, cioè quelli che non erano andati a votare negli anni precedenti, magari principalmente di sinistra, che però al referendum avevano votato, erano andati alle urne. Perché c'erano andati? Tra le motivazioni, quella principale data dagli elettori era la difesa della Costituzione. La difesa non si tocca. Ed erano moltissimi giovani.
0: Sì. E qui forse andiamo un po' in contraddizione con quello che dicevamo all'inizio sul discorso di quanto un artista si deve esporre. È stato anche un referendum con uno schieramento raro, cioè sì. Era proprio diventato che più o meno chiunque avesse un profilo Instagram da più di 10.000 follower, ma anche me, anche quelli con 50 follower, facevano il loro video dove invitavano ad andare a votare, tendenzialmente per votare no, eccetera, sì. Eccetera. Quindi c'era stata una bella mobilitazione pubblica.
1: Esatto. Il punto qual era? Molti hanno letto quel dato, giusto? Con la speranza di dire ok, tutti questi elettori che abbiamo mobilitato alle urne e che sono per la maggior parte under 30, under 35, adesso voteranno sinistra,
0: sì.
1: Alle prossime elezioni amministrative e soprattutto alle elezioni politiche del 2027, le più importanti, sì. Ovviamente, che si aspettano. Così non è ancora stato, cioè le due elezioni non c'entrano molto. Infatti ci sono state le amministrative in vari comuni dove tutto sommato ha tenuto, se non ha trionfato in alcune città, il centrodestra. A Venezia, sì. Reggio Calabria, il centrodestra ha strappato le città al centro-sinistra. Il punto qual è? Che sono due elezioni completamente diverse e che non è detto che giovani che vogliono difendere la Costituzione poi si ritrovino nel centro-sinistra. Il centro-sinistra è un po' non in difficoltà, ha la sfida di andare a prendere tutto questo elettorato qua. Sono usciti dei sondaggi e hanno detto ok, ma mediamente se gli under 30 italiani dovessero andare a votare, che cosa voterebbero? Mm-hmm. Al primo posto c'è il partito del Movimento 5 Stelle, 22%, non c'è il PD. Al secondo posto, a sorpresa, c'è Fratelli d'Italia, 21%, okay, sì. Quindi in realtà gli under 30 non è detto che questi qua vanno a votare tutti a sinistra. Comunque sì. Fratelli d'Italia tiene con il 21%, poi c'è il PD, Alleanza Verdi e
0: Sinistra. E la figura di riferimento in futuro della sinistra, allora, continuerà a essere Elly Schlein o Silvia Salis è una credibile alternativa?
1: E questa è la grande domanda che si stanno facendo tutti. Ripetiamo, nel 2027 ci sono le elezioni politiche, si sta discutendo di una riforma elettorale in cui le coalizioni saranno chiamate, secondo un'ipotesi, a dare il nome del candidato premier prima delle elezioni. Quindi significa che deve andare alle urne dicendo...
0: Già sapendo, sì.
1: La destra, tutto sommato, dice abbiamo Giorgia Meloni. La sinistra c'è una corsa a 2/3. Da una parte c'è Elly Schlein, dall'altra c'è Giuseppe Conte e dall'altra Silvia Salis. Qui i sondaggi dicono, se dovessero, molto probabilmente la sinistra farà le primarie. Okay. Se fanno le primarie Elly Schlein, Giuseppe Conte, a vincere, secondo i sondaggi a oggi,
0: certo.
1: È Elly Schlein.
0: Okay.
1: Ma se si candida pure Silvia Salis...
0: Con quel concertone lì?
1: Allora, ad oggi i sondaggi danno, se si dovesse candidare Silvia Salis, al primo posto vincerebbe Giuseppe Conte. Perché Silvia Salis andrebbe a rubare,
0: a fregare terreno a Elly Schlein.
1: Al secondo posto ci sarebbe Elly Schlein, al terzo Silvia Salis.
0: Cioè, quindi, ma secondo te anche questo, visto che poi è il motivo per cui vieni qua, è il frutto di come è stata raccontata questa cosa? Cioè, Silvia Salis è stata raccontata come antagonista, pur essendo appunto nella stessa squadra, diciamo, antagonista solo di Elly Schlein. E quindi probabilmente anche chi poi deve andare, chi vede il suo nome...
1: Si
0: sposta da lì e non considera il terzo.
1: Sì, anche perché gli elettori del Movimento 5 Stelle comunque si ritrovano, si incarano.

0: erano molto bene, hanno un ottimo rapporto con Giuseppe Conte, quindi è difficile che vanno, certo, a tradire, sì, tra virgolette, sì, sì, Giuseppe, sì, Conte, che gode di un grande carisma, sì, interno, sì, sì, quindi ha una leadership molto salda Conte. Mm-hmm. E Liscia non ha una leadership così salda all'interno degli elettori del PD.
1: Sì.
0: Quindi gli elettori del PD vedono, magari anche insofferenti nei confronti di Elie Schlein, vedono Silvia Salis come l'alternativa, l'antagonista a Elie Schlein. Tatticamente forse la cosa migliore è che se vai a primarie o porti Elie Schlein o porti Silvia Salis, perché sennò rischi ancora una volta, come fa la sinistra, di spaccarti e di perdere nei confronti di un terzo.
1: E anche in questo caso vedremo quello che succederà. Franci, grazie mille, è sempre interessante ascoltarti, ci fai sempre un punto bello preciso, ci risentiamo l'anno prossimo.
0: Grazie a voi,
1: ripartiamo l'anno prossimo. Ciao Fra, un bacione, guarditi il tuo festival, diciamo il nome. Ciao. Del festival
0: Digital Journalism Fest a Milano, ci sono ancora gli ultimi biglietti a Super Studio Più in via Tortona
1: 59 e non 60. 60 era magari, poteva essere considerato un po' caro. 59, fateci un pensierino, andate a vedere Francio Giano e tutti i suoi ospiti. Ciao Fra.
0: Ciao ragazzi.

0: sapevate tutte queste cose, ragazzi?
1: Sì, no, io sì.
0: Queste no. Che ci ha detto Gian, sì.
2: Io no.
3: Generalizzato molto.
0: Abbiamo un po' generalizzato. Allora, in alcuni casi abbiamo provato a normalizzare.
4: Sì.
0: In altri
4: sì,
0: siamo sì. Forse un po' stati attratti dal generalizzare, però credo che alla fine siamo riusciti a farlo il giusto. Troppo?
4: È un po' troppo generalizzato.
0: Vogliamo che generalizzare diventi un po' la nuova resilienza. Queste frasi, empatia, un po' come empatia, sì. Resilienza, queste
4: che
0: cose.
4: È difficilissimo da dire, tra l'altro.
0: Generalizzare?
4: A me mi incarto.
2: Ma io sì. Ho notato che chi parla tantissimo di empatia raramente ce l'ha. Avete fatto caso?
4: Beh, tu ne parli molto, eh.
2: No.
4: Sì, sì, sì.
2: Non è un termine che uso spesso.
0: No, l'empatia no. No, lei lo è.
4: Molto.
0: Con se stessa.
2: Con
4: troppo.
2: Il mio gatto
0: è autoempatico. Che tra l'altro è venuto qui con te oggi. Ce l'hai in testa. Cosa hai messo? Cosa c'è lì? C'è un pezzo di Telma?
2: È un fiocchetto di peli.
1: Ce l'ha anche nelle ciabatte. Guarda.
0: Ma la... Ma io mi sto immaginando adesso a Telma a casa, a cui mancano due strisce per il lungo
4: come
0: del
4: Leone,
0: corpo
4: che senza pelo sul
0: sì,
4: corpo.
0: Sì, c'ha solo la testa, così poi il resto gli ha levato via tutto.
2: Vabbè,
0: il pelo.
2: Ma fa caldo.
0: E se le... fa.
4: Sai che Fosca l'ha allevata per anni solo per avere
0: per
4: quel
0: poter
4: pelo
0: avere
4: lì.
0: Quel cerchiettino da mettere intorno alle
2: è
0: pantofole.
2: Vinto.
0: Va bene ragazzi, passate un buon weekend, noi ci sentiamo
4: io
0: lunedì.
4: Il pensiero che lunedì sei ancora qua.
1: Anche
4: ancora
1: bello.
0: Siamo ancora qua, siamo ancora qua.
2: Non puoi finire il mese?
0: Dove abbiamo sbagliato? Dove abbiamo dove? Sbagliato? Qual è
4: non
0: stato?
4: Usare il plurale.
0: Dove? Qual è stato quell'incrocio? Forse
1: io non lo so,
0: forse
1: non
0: dovevo
1: capito.
0: Chiamarvi al giovedì lemma e chiedervelo bene così, non lo so.
2: Io ti avrei detto sì.
0: Va bene ragazzi, allora niente, dicevamo buon weekend.
4: Buon
0: ci
4: weekend
0: sentiamo la prossima settimana, l'ultima di questa stagione, da mezzogiorno a luna su Radio DJ. Ciao.
4: Alla fine,
0: ah, l'importante è quello. Radio DJ.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare!
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
16: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
16: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Cucù, cucù,
3: è l'ora di chiamare
4: DJ.
5: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
6: Io sì.
5: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
7: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
8: Sì, scusate, scusate, sono Cristian da Bologna, prendo la linea giusto per dirvi bentornati, Vic e Mari, è un piacere ascoltarvi. Vi ridò la linea a voi, Vic e Mari.

0: Il disco di Ariana Grande su Radio DJ.
1: Con chi comunicavi, Vittorio?
0: Con la Jennifer.
1: Cosa volevi dirle che siamo stati insieme fino adesso?
0: Hai ragione, però per dopo era una comunicazione di servizio. Avevo bisogno di stampare una cosa.
1: Certo, non è ancora arrivato il momento in cui prenderai gli occhiali. No, prenderai gli occhiali, ma questa verrà tra mezz'ora.
0: Sì, esatto. No, è proprio per quello.
1: Ma perché non te riporti dentro?
0: Perché li ho dimenticate in macchina. No, cioè, sono eccezionalmente in macchina.
1: Sì, e leggerò io oggi, Vittorio, sarai con gli occhi.
0: Brava. Va bene, le 13:02 minuti, noi prendiamo la linea dallo studio blu.
1: Sì.
0: Non so, che era già qua la linea.
1: Una nota così di colore.
0: No, giusto per dire, come si dice in questi casi.
1: La tocchiamo come quella coda degli...
0: Prendi il codino ed è proprio lo studio blu che è dotato di...

0: bravo Dani, perché delle volte cincischia.
1: Sì, altre
0: volte stai dicendo la cosa più importante del mondo, un messaggio alla nazione condiviso e ti arriva la citofonata.
1: Sì, sei in mondo visione, sì. Niente. Quando sei qui che gli fai proprio con gli occhi.
0: Niente,
1: se
0: niente.
1: C'è da citofonare, questo è il momento.
0: Ma lui sta guardando le partite dei mondiali.
1: Sì, appassionato. Sì, chi è comunque?
2: Buongiorno Marisa, buongiorno Vic.
0: Ciao.
1: Ah, un saluto veloce.
0: Va bene, non dico niente, non aggiungo commenti. Allora, ho letto da qualche parte che c'è qualche pianeta retrogrado. Quando un pianeta è retrogrado succedono quelle cose del tipo, di solito quando è Mercurio, ma in questo caso non è Mercurio, quindi si vede che è una caratteristica in generale dei retrogradi. Le cose non funzionano mai, tipo vai al bancomat a prelevare, non ti ricordi il PIN, non funziona un'altra cosa. Cioè piccoli disguidi che però messi tutti insieme ti fanno esplodere il cervello. Da ieri e oggi è una di quelle giornate per
1: me. Scusa, ma vale per più segni o solo per il tuo?
0: No, vale un po' per tutti, Vittorio. Ah, siamo tutti sulla stessa barca.
1: Ah, ecco, perfetto. Perché ieri io non so se c'è il pianeta dei mezzi di trasporto retrogrado.
0: Ma certo.
1: Ah, perché allora io l'ho preso in faccia proprio il pianeta. Ma travolto ieri. Sono tornato a casa. Sai che ora sono arrivato a casa ieri? Alle 5:15.
0: Ma veramente? Sì. Anche al ritorno?
1: Eh sì,
0: perché era il giorno degli scioperi.
1: Scioperi.
0: Alla quindi... Jenny ha detto non l'avrà letto.
1: No, non l'ho letto, infatti. Non l'ho letto stupido. Cioè no, l'avevo letto ma l'ho rimosso, l'ho dimenticato. Per cui comodo, ho preso 3 metropolitane e un autobus per tornare a casa. Non arrivavo mai.
0: Vogliamo ricordare quando dopo il concerto di Cremonini noi siamo usciti prima, dobbiamo ammetterlo. Ecco perché io non ho visto i pettorali di Cremonini che poi ho potuto apprezzare dopo.
1: Certo.
0: Vari screenshot e video. E chiudeva la metropolitana, no?
1: Alle 11 per motivi di sicurezza.
0: Molto giusto, la metropolitana più vicina all'ippodromo è giusto che chiudano. E
1: così
0: di
1: la
0: corsa,
1: gente non sa dove andare.
0: Di corsa abbiamo cercato di sfondare trovando delle porte già chiuse, finalmente una.
1: Sì,
0: e il Vic mi fa, quando siamo dentro siamo dentro.
1: E sì, basta. Va bene. Cacciateci fuori, io faccio tutto il giro di tutte le linee della metro adesso che sono dentro. Vabbè,
0: va
1: dai.
0: Bene, possiamo cominciare, dai che venerdì.
1: Sì, iniziamo fra un attimo.
3: DJ One Nation One
4: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Facciamo presto, perché presto lavora.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: parte con avvistamenti vari, perché abbiamo bisogno di vedere cose belle. Allora, intanto già vedere il mare è una cosa bella, fammi dire. Cioè,
1: ma tu lo vedrai questo weekend?
0: No,
1: ah, così,
0: no,
1: tipo in proiezione.
0: È un'idea, sì. È una suggestione mentale la mia. No, diciamo che già solo andare, per chi non abita al mare, chi non ha questa fortuna, tipo noi.
1: Sì, però anche chi abita al mare poi ne avverte la nostalgia, ma ci credo, è tipo
0: direi
1: un parente, il migliore dei parenti.
0: Sicuramente il più importante. Quindi se non lo vedi ti manca, se non ce l'hai mai ti manca uguale, quindi già vederlo è una soddisfazione. Ma se poi, quando sei lì a guardare il mare, vedi passare qualche grosso animale, è un'emozione ancora più grande. Cioè, non c'è bisogno di spiegarlo, quando incontri delfini, per dire,
1: infatti è la più facile,
0: che è la
1: può,
0: più facile,
1: può essere capitata a tutti,
0: sì.
1: Alcuni hanno anche visto le balene, io
0: certo,
1: nella fattispecie no, purtroppo.
0: Io una volta nella vita, ecco, non nel nostro mare, non nel Mediterraneo.
1: Sai dove stanno? Alle Azzorre. Sai dove tutti sì, gli anni ti propongo di andare? Alle Azzorre. Sai cosa mi rispondi tu?
0: Col pinfero.
1: Così, delfinetto, con quei tuoi dentini da delfino. Allora, da dove partiamo? Vabbè, dai capodogli ieri.
0: Sì, dai, che sono belli.
1: Hanno avvistato i capodogli fuori al largo di Sanremo.
0: È già, uno dice, che meraviglia. E a volte queste notizie, da un lato ci riempiono il cuore, perché dici, secondo me, vedere dei capodogli al largo di Sanremo è sempre una bella emozione. A volte poi ci spiegano gli esperti, quelli che ne sanno molto più di noi, che non è sempre un dato positivo, perché
1: no,
0: dipende dai momenti, dalle stagioni.
1: In questo caso dicono anche, si basano

0: anche sul Citizen Watch, una cosa del genere, si chiama, insomma, quando i cittadini comunque ti avvisano degli avvistamenti in modo tale che tu possa monitorare, no, anche il flusso di determinati animali. Avviene alla fine dell'estate, invece in questo caso è venuto prima, non va bene, la specie del capodoglio è una specie considerata in via d'estinzione nel Mediterraneo. Ti voglio dire chi erano i partecipanti a questa famiglia: una femmina adulta di 9 metri, un piccolo, si era alzato il suo cuccio, di 5 metri. Beh. E un individuo un po' più grande. Ma chi è questo individuo?
1: Scusa, ma perché gli altri sono una femmina, un cucciolo, e poi l'altro è un individuo?
0: Ma perché?
1: Ma cosa vuol dire? Un po'
0: il
1: più grande.
0: Vicky ipotizza uno zio, non si sa se abbiano avuto una storia. Non poteva essere il papà.
1: Ma appunto, perché dici la femmina adulta, il cucciolo, e poi c'è un individuo che è più grande, sarà il maschio.
0: Forse lui ha fatto velocemente capire che non ne voleva mezza.
1: Allora, purtroppo adesso è rimasta incinta, io mi prendo le mie responsabilità, però non chiamatemi capo famiglia.
0: Non si capisce.
1: Certo.
0: A poca distanza c'era anche un altro giovane, forse associato al gruppo familiare,
1: forse
0: non lo so,
1: no,
0: un amico del piccolo,
1: non lo so, un cugino, il figlio dello zio, quello del matrimonio precedente,
0: non lo so,
1: non si sa, non si capisce. Molto
0: comunque,
1: complessa,
0: molto complessa. Allora passiamo a cose che invece riusciamo a capire di più, ovvero lo spionaggio internazionale.
1: Questo è stupendo, ragazzi, perché hanno fatto anche un sacco di film sulla questione degli spionaggi internazionali, grazie, diciamo, con l'utilizzo di ignari animali che fanno la loro vita da animale, che ne so, le tartarughe per esempio, seguendo le correnti, questo l'abbiamo imparato da Nemo, segue l'onda bella, che vanno con le correnti attraverso gli oceani, seguono tutto un percorso che poi si sa anche un po' qual è, e passando dal Mar Cinese, i cinesi hanno detto, proprio il governo cinese ha detto che il Ministero della Sicurezza ha detto che alcune tartarughe hanno dei chip attaccati sotto, insomma dei sensori, delle cose, per monitorare lo stato dell'acqua, per così comunicare all'esterno dei dati sensibili marini. E io mi sono interrogato su che cosa fossero i dati sensibili marini, tipo quanto sale c'è.
0: Esatto. Sì,
1: la tartaruga,
0: la temperatura dell'acqua, la temperatura, come funzionano dell'acqua, le correnti oceaniche, e tutto questo viene trasmesso all'estero via satellite.
1: Certo.
0: Ci dice il governo cinese.
1: Così ci dicono.
0: In un post, però, non è che proprio hanno fatto un comunicato,
1: un post.
0: Sui social, per dire all'occhio che noi sappiamo che voi ci state monitorando.
1: Le abbiamo viste quelle tartarughe. E poi ultimo avvistamento che un po' fa paura, ma in realtà sono tutti molto felici gli esperti citati prima: lo squalo bianco è ritornato nel Mediterraneo. In realtà non se n'è mai andato, però non era stato avvistato da tanti anni. L'ultima volta mi pare 35 anni fa nel canale di Sicilia. Non c'ero, l'ho letto prima, non c'ero, e mi dispiace perché sarebbe uno di quegli avvistamenti pazzeschi. Insomma, è un animale al quale, come dire, non farei delle carezze, ecco, però da vedere deve essere molto affascinante, ed è un bene perché è al vertice della catena alimentare, per cui tiene tutto in equilibrio. Il fatto che ci sia è importante.
0: Sì, tiene tutto in equilibrio significa si mangia
1: esatto, tranne noi, ricordiamo,
0: tranne noi quando nuoti, magari che c'è lo squalo bianco, dicono no ma guarda quanti pesci nel mare, lui preferisce, cioè non è come se fosse in una rosticceria, mi avevano detto, e quindi perché, cioè, mangia il suo cibo preferito, perché deve addentarne uno che non conosce? Però
1: nel dubbio noi abbiamo paura, ma quella è colpa di Steven Spielberg,
0: sì,
1: che ha chiesto
0: dobbiamo
1: scusa più volte.
0: Dobbiamo andare a vedere il nuovo Spielberg.
1: E dicono che sia bellissimo, uno dei suoi
0: gente
1: migliori.
0: Gente piangente.
1: Va bene, ci organizziamo per un martedì col te, sai quello che ogni tanto faccio. Intanto c'è Justin Bieber.

0: In Justin Bieber dal 2015 su Radio DJ. Allora, sono iniziati i mondiali ieri sera, sì, e noi non ne parleremo perché
1: no, questo ma è un tu programma. L'hai vista la cerimonia?
0: Sì, io... ho visto, l'ho intravista per la verità, perché con un occhio, con l'altro stavo mangiando.
1: Con un occhio stai mangiando?
0: Con un occhio mangiavo, cioè con un occhio guardavo cosa dovevo addentare, con l'altro buttavo ogni tanto alla tele.
1: Ma e non con mi un orecchio dipingevi.
0: Non mi ha entusiasmato, diciamo, visto anche l'esibizione di Shakira, tutto bello, la Coppa del Mondo che a un certo punto, da questa, ovviamente essendo la Coppa del Mondo, è presente com'è, no? Che c'ha il mondo sopra che viene sorretto, insomma, da un mondo poi esce dal campo tutta la coppa gigantesca, tutti che fanno questo tributo, però insomma
1: io non voglio dargli la soddisfazione a questi mondiali, proprio non me ne quello. Disinteresso completamente, però tutte le notizie riguardano di fatto i mondiali, sì, di calcio, sì. E quindi abbiamo detto, da qualche parte pure dovremmo prenderlo, affrontare questo argomento, lo facciamo attraverso un articolo del Post che riguarda una cosa di cui non sappiamo una mazza, ve lo diciamo già, ma i soprannomi della tradizione messicana, perché sì, molti calciatori messicani sono dotati anche di soprannome.
0: Sì, non soltanto messicani, qua si fa riferimento al Messico perché ovviamente insomma si gioca in Messico, beh, si gioca anche in America e in Canada, però diciamo si parte da lì. Poi tutto il Sud America ha questa abitudine di dare dei soprannomi, tutta l'America Latina, insomma, per esempio il Brasile, partiamo dal Brasile che è famoso, lo conoscono tutti i calciatori brasiliani, tipo Ronaldinho, Rubinho,
1: vabbè,
0: Kaká.
1: Ma è lì, è come dire Vicchino.
0: Esatto, sono i soprannomi che venivano dati a questi giocatori quando erano piccoli e che poi rimangono. Forza, sì. Kaká, per esempio, perché vabbè, Ronaldinho ti dà già l'idea che era piccolino, quindi Kaká invece, per esempio, veniva chiamato
1: Cacchinho, pareva brutto.
0: Cacchinho, Cacchetto, è brutto. No, Kaká, che si chiama Riccardo, sì, è perché suo fratello più piccolo non riusciva a dire Riccardo,
1: lo chiamava Kaká.
0: Allora da lì rimane.
1: Questo è tenero, questo sì, è sì, tenero. Vuoi che è arrivato il momento di dirti il,
0: sì,
1: Cicciarito,
0: quello che conosci tu.
1: So. Sì. Fede si arrabbierà un sacco perché io il Cicciarito lo conosco solo per Fede,
0: sì,
1: come se fosse un suo amico. Ma le mie,
0: ma in che occasione
1: che le mie nozioni di calcio arrivano soltanto da Fede,
0: sì,
1: per cui
0: sì,
1: so quel che so.
0: Ma scusa, qual è l'occasione per la quale vi, no, siete trovati a parlare di...
1: Vabbè, ma perché ovviamente il Cicciarito ha giocato anche con Real Madrid, sì, col Manchester United, quindi
0: bene,
1: fortissimo,
0: sai, allora,
1: fortissimo. Allora, che cosa so di... Ah, cosa significa Cicciarito? Pisellino.
0: Sì.
1: Perché? Perché lui a sua volta era figlio di El Cicciarro, il pisello.
0: Il pisello, esatto.
1: Questo perché? Perché il padre calciatore, anche lui, aveva gli occhi verdi, da lì detto il pisello.
0: Però posso dire che è infelice che è questa
1: però
0: scelta.
1: Però noi lo chiamavamo pisello, non credo che all'epoca

0: Tutto completo.
1: Vabbè, il Cicciarito era figlio del Cicciarro e di conseguenza l'hanno chiamato Ito piccolino, il pisellino.
2: Però ecco, brutto.
1: Basta, solo questo.
2: No, poi c'è anche Irving Chucky Lozano, ma lo chiamano Chucky perché assomigliava a Chucky la bambola assassina.
1: Ma povero amore.
2: Adesso io non lo conosco, sarà poi famosissimo. Magari era cattivo come la peste, però magari anche bruttino, mi viene da dire, perché Chucky. Perché c'è da dire che in Messico, a differenza del Brasile, che sono teneri, che pensano alle cose di quando eri bambino, invece sono un po' più cattivi, cioè a volte, non dico che siano degli insulti, però sono delle prese in giro, spesso per magari qualcosa di fisico, come la faccia di Chucky, la bambola assassina, oppure degli occhi verdi, vabbè, che non è una presa in giro, però diventi il pisellino.
1: In questi mondiali ci sarà anche Armando la Hormiga Gonzales, perché poi il soprannome viene inserito tra il primo nome, è come te, Vittorio Maria Leli, Maria è il soprannome. Esattamente così. E la Hormiga, perché lo chiamano così Gonzales? Perché aveva sviluppato da piccolo una fobia per le formiche, perché con i suoi fratelli si era addormentato su un formicaio e l'avevano assalito, e da lì tutta la vita uno dice arriva ai mondiali e la Hormiga
2: è mollami, no?
1: esagerato.
2: Vabbè, comunque meglio la formica di Pisellino, se proprio devo scegliere.
1: Poi c'è anche il Pidocchio, non so come si pronunci, Claudio Lopez è il Pidocchio.
2: Il Pidocchio, fammi indovinare.
1: No, no, scusa, Claudio Lopez era l'idolo dal quale poi lui ha preso il nome, al nome Pidocchio. Non sappiamo niente di calcio.
2: Ma perché l'ha preso? Ah, solo perché l'ha copiato dal suo idolo.
1: Sì, Roberto, l'altro si chiamava Claudio.
2: Così, nomi a caso.
1: Però Pidocchio perché? Perché si muoveva rapidamente, esattamente come il Pidocchio. Okay.
2: Pensavo anche lì,
1: cioè, potevi dire il giaguaro. No, il Pidocchio.
2: Pensavo trauma da piccolo, preso i Pidocchi, mi ha rasato a zero e da lì tutta la vita il Pidocchio.
1: Aspetta, Vic, non ne abbiamo detto uno, il Bebote, cioè il bambinone, perché da piccolo era fisicamente più grande e sviluppato rispetto ai suoi coetanei, come mio marito.
2: Stupendo, Filippo il bambinone.
1: Sì, lo volevano mandare alle medie, ma lui era alle elementari.
2: Con calma, sul bambinone, un passo alla volta.
1: Vabbè, soprannomi.
2: Soprannomi, dai, aspettiamo i vostri. Ricordo il numero 347 342 5220.

0: Businessman, il disco di Dito nella Piaga su Radio DJ, le 13:24 minuti. Allora, devo dire che il soprannome Pisellino va fortissimo, c'è anche questo messaggio.
1: Io ho un soprannome ancora oggi, che ho 53 anni, perché uno che abitava nel mio palazzo lavorava sulle navi, lo chiamavano Popei, e siccome io ero sempre con lui, perché eravamo vicini di casa ed ero piccolino, mi chiamavano Pisellino. Io e lui ancora oggi ci chiamiamo Popei e Pisellino.
0: Via, ed è contentissimo di questa cosa. Poi altri messaggi. Ah no, una considerazione giustamente sulla questione dell'essersi addormentato su un formichiere, da lì essere chiamato la formica. La fanno in questo vocale, senti.
2: Quindi la formica è come Batman. Che ha preso il nome della sua fobia per sconfiggerla e diventare forte.
0: Bravissimo, questa è una bellissima considerazione. Cioè, gli dà un po' più di dignità, hai capito? Sì. Non so, mi viene da dire.
3: No, certo, scusa, stavo leggendo per altri messaggi, perché la Paola dice, per esempio, ma avete letto che ci sono dei dubbi che quella fosse veramente Shakira? Ma anch'io li ho letti, però ho pensato, starà scherzando.
0: Come? Perché non era lei?
3: Non so, dicevano così.
0: Quella, il mistero si infittisce. Ma allora, io devo dire che ieri sera, con tutto il bene, ho guardato, non sentivo tanto, cioè si sentivano molto bene i commentatori e l'audio, diciamo, che arrivava dallo stadio, era proprio l'audio dello stadio, cioè non era come se non fosse attaccato il microfono, c'era lì uno, capito, col telefono, che senti che bello, e sentivo così, forse è un problema del mio televisore, quindi non ho proprio seguito con attenzione, mi sembrava Shakira. Poi ho visto anche mica il cronista, che era canadese forse, non so di dove, che comunque è andato a fare, a un certo punto ha mollato, lo leggevamo prima, lo studio, insomma, della sua diretta,
3: per fare un selfie con Shakira. Ma è la gag.
0: No, ma dico, nella foto a me sembrava lei, capito?
3: Molti dicevano di no, non lo so, ma non posso seguire tutto, Vittorio,
0: no,
3: capisci? Certo. Del calcio non so niente.
0: Non ti preoccupare.
3: Per esempio, Gabriele dice: che ne dite dell'attaccante argentino Sergio Zarate, detto il raton per le sue fattezze sorcine, bollato a vita. Però certo. Dai, ragazzi, che cattivi. Ma poi come fa una persona ad avere delle fattezze sorcine?
0: Non lo so.
3: Io ho visto uno scoiattolo qui venendo in radio, no? Proprio con una nocciola, sì, una nocciola in mano, una ghianda,
0: sì.
3: E ho pensato, comunque tutti impazziti, scoiattolo, no? Perché ha un'immagine bellissima. Però ho detto, se lo scoiattolo avesse la coda del topo e non quella coda meravigliosa, sarebbe un topo e tutti ne avrebbero terrore.
0: Cioè, la fortuna dello scoiattolo è la coda diversa, o la sfiga del topo averla pelata.
3: Cioè, è quello che lo
0: puoi vedere da tutte e due le parti. Vero. Che simpatico questo scoiattolo.
3: E lo scoiattolo si avvicina molto di più, invece il topo tende a scappare.
0: Vero. Va bene, allora, una suggestione veloce che ci viene data da un lungo articolo che però riassumiamo in quattro parole.
3: Bene.
0: E cioè che sono da un lato finite le scuole, dall'altra parte è appunto iniziato il campionato del mondo di calcio. Il calcio nel cortile, anche se siamo ovviamente senza la nazionale da tifare, rimane comunque una delle più grandi attività adesso, che appunto chi ha finito la scuola deve occupare il tempo. Va giù in cortile, io pensavo che il cortile, ma perché noi abitiamo in una grande città dove il cortile, il concetto un po' si è perso, invece esiste ancora, più della metà degli italiani giocano al pallone.
3: Ma non te ne eri mai accorto? Cioè,
0: no.
3: Dovevano fare proprio una ricerca. Si dice che nonostante appunto l'Italia non partecipi ai mondiali, la metà degli italiani resta grandissima appassionata.
0: Conto a essere appassionati anche più della metà, mi auguro.
3: E del giocare.
0: E del giocare, esatto.
3: Perché tu non hai un marito che gioca a calcetto, Vic.
0: Hai ragione.
3: Io li vedo stesi tutti i pantaloncini.
0: E non ho neanche un cortile. Il mio cortile è piccolissimo ed è la sala pattumiera, quindi diciamo proprio un bel posto dove andare a giocare.
3: E mettersi uno sdraio anche per godersi la partita dei condomini.
0: Che meraviglia!
3: Condomini contro amministratori.
0: Esatto.

0: Scusa, chiudo dicendo, sai cosa c'è lì oltre alla pattumiera del mio mini cortile? Tutta la parte fuori dei condizionatori d'aria, ah, per cui sono 600 gradi.
1: Un paradiso, Vic.
0: Io, se non sai dove andare in vacanza, ti
1: faccio
0: dirò.
1: Un giretto.
0: Puoi andare lì. Va bene, mettiamo una canzone di un po' di anni fa, ma questa proprio me la prendo con calma, perché non so se avete visto il film Michael, dedicato a Michael Jackson, non so se siete dei fan e sapete tutte le cose che riguardano questo, il re del pop, diciamo, che da un po' di anni non c'è più, però tanti anni fa aveva prestato la voce a Rockwell, che era suo amico, che gli ha detto: senti, devo fare un disco,
1: amico,
0: vorrei che andasse bene, me la canti insieme a me? E lui ha detto di
1: sì. Ma sì, dai.

0: Somebody's Watching Me, 1984, diciamolo, di tutta quella storia che abbiamo raccontato all'inizio rimane il titolo della canzone e solo il pezzo cantato da Michael Jackson, con tutto il bene a Rockwell. Va bene, allora...
1: Scusa, a proposito di soprannomi, Ilaria dice: la mia bambina si chiama Ludovica, suo fratello ha iniziato a chiamarla Lica, i suoi fratelli ora li chiamano Caoni e i miei figli ora sono dei Licaoni. Aia. Però voi avete presente quanto sono brutti i Licaoni?
0: È che uno pensa subito a quello, invece c'è tutta una storia più complicata certo. Dietro. Va bene, ciao, anni 90, inizio superiore, avevo una tuta con scritto sulla gamba Coxing.
1: Va bene.
0: Va bene. Ebbi la malaugurata idea di tagliarla per fare dei bermuda per educazione fisica d'estate, che quindi dovevo essere più fresco. Saluti da Cox. Era rimasto.
1: Certo.
0: Bella questa cosa, mi piace molto. Va bene, che cosa facciamo? Ci fermiamo per qualche istante, poi tra poco ritorniamo con la seconda parte.
2: State Vittorio, lì. Signora Marisa, Bicche e Mari.
3: Tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti.

0: biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: il disco di Alex Warren su Radio DJ. Siamo ritornati insieme alle 13:39 minuti e abbiamo raccolto dei messaggi, dei vocali degli ascoltatori. C'è questo che dice così, sentite.
1: Qua nella bassa mantovana chi più chi meno, esso meno, dai ragazzi giovani meno, ma qua tutti avevano il soprannome, somea al Biond, al Moro, al Sec, al Grand, al Pisnen, al Catif, al Bon. Avevamo un amico, era Tarzanel.
2: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Si appiccicava un po'.
0: No, si appiccicava. Quel senso lì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, alle elementari avevo una felpa con scritto Miami. Il bambino che mi piaceva la guarda e legge Miami, alza lo sguardo, mi fissa e dice no.
0: Orca.
2: Non l'ho ancora perdonato, ma fai bene.
0: Ma certo.
2: Ma poi la presunzione di pensare che fosse dedicata a lui, ma anche pull, se in realtà
0: calmo.
2: Era vero.
0: Era proprio così. Poi, senti qua, doppio qua.
3: Ciao Vic, ciao Mari. Ne ho due, guarda. Uno è Robocop perché portavo il busto fino a 18 anni, quindi niente, era quello lì. Oppure cacca, perché mi chiamo Gabriella, mia sorella più piccola di 2 anni, non sapeva dire Gabri, quindi gagga, e storpiatura voluto che diventasse cacca.
0: Bene.
3: E quindi eccoci qua.
0: Dai, bene.
2: Oggi saresti stata Lady Gaga, almeno.
0: Esatto, cioè prima Robocop per il busto, poi cacca, non è che sia andata benissimo nel tuo caso.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box la regaliamo a Serena da Bergamo, che è al telefono. Buongiorno Serena.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Oh, ciao, ciao, che bello, tu sei decoratrice, restauratrice, che meraviglia.
5: Sì, sono un artista.
2: Bellissimo.
0: Oh, molto bene, stai lavorando in questo momento?
5: Sì, sono uscita un attimo a prendermi un po' di sole perché sono in un ufficio, quindi a fare una decorazione su una parete.
0: Bello.
2: Possiamo saperne di più? Interessa solo a me, che sono proprio patita di decorazione.
5: No. Sto praticamente, è una cosa molto semplice, sto riportando il logo della ditta sulle pareti nei vari uffici.
0: No, noi pensavamo degli affreschi.
2: Sì, no, soffitti tutti di palme, non so.
0: Esatto.
5: Ah, ho fatto un bagno, che ti piacerebbe un sacco.
2: Mandami la foto.
5: Sì, le jungle, sì, l'avevo visto anche la Vale, i Pinocchi.
2: Fantastico.
0: Bello stile jungle.
5: Sì.
0: Mi piace.
5: Bellissimo.
0: Va bene, senti, ma noi torniamo al tuo soprannome.
5: Esatto, Angie. Ossia, l'angelo di Sam Moritz.
2: Addirittura.
0: Diciamo, siamo passati da quella che la chiamavano cacca
2: all'angelo di Sam Moritz.
0: All'angelo di Sam Moritz è tanta roba. Vabbè,
5: tanta roba.
0: Ma perché?
5: Allora, 12 anni fa ero in trasferta a St. Moritz, stavo decorando un appartamento per dei russi.
0: Sì.
5: E ero da sola, ho fatto 3 mesi lì. E nel mese di agosto sono scesa un pomeriggio a fare la spesa, comunque a comprare 2 cose che mi mancavano.
2: Spendendo niente, permettimi
5: niente
2: di dire,
5: proprio
2: una sciocchezza.
0: Anche se voglio ricordare, non so se c'era già, c'è la Lidl a St. Moritz, questa roba mi manda fuori di testa.
5: Dopo mi sono informata, andavo lì, c'ero lì, l'appartamento dei russi ovviamente era in centro, io sono scesa.

0: sono andata a prendere due cose Stitch alla super, alla Coop, non mi ricordo, comunque niente. Scendo e sento un po' di familiarità in questi tre ragazzi che parlavano, e parlavano in bergamasco. Sì. Allora dico: scusate, ma di dove siete? Perché qui parlano tutti tedesco, comunque mille altre lingue, ma non il bergamasco. E loro erano dei, diciamo, grandissimi camminatori, erano quattro giorni, partiti dall'altra Valseriana con le tende e sacchi a pelo, e sono arrivati a St. Moritz, e dicevano: fa freddo, perché comunque era agosto, avevo riscaldamento acceso io in casa, dormivo col piumone, certo. E loro erano coi pantaloncini, dicevano: caspita, non sappiamo cosa cucinare, dobbiamo andare a dormire, a mangiare, perché qui è un disastro, cioè non possiamo proprio neanche sederci in terra, perché qui costa, ci danno la multa.
1: Certo.
0: Allora io gli ho detto: guardate, io ho un micro appartamento.
2: Io la casa dei russi, no, che comunque è vuota ora lì, che arrivano.
0: No, lì ero seguita tutti i giorni dalla governante, proprio che lì no, certo. Lì no. Però ho detto: ho un micro appartamento, però ha tutto, la cucina, la doccia, il bagno, un po' di spazio se volete. E loro hanno detto: no grazie, ma ci stai prendendo in giro? No, scusate, avete freddo, avete fame? Io vi ospito molto volentieri. Alle 18 ci siamo incontrati, loro ancora increduli di questa mia ospitalità così spontanea, ma siamo tre uomini e vabbè, ho capito. Ma
2: però siete di Bergamo.
1: Però siete bergamaschi, esatto. Con i pantaloni corti.
0: Ma anche belloci tutti e tre, tra l'altro, quindi...
1: certo.
0: Gli ho detto: però prima di tutto vi obbligo a fare la doccia, scusate, ma dopo quattro giorni in giro per i boschi,
1: certo,
0: poi non arrivano neanche gli spazzolini questi, vi raccomando.
1: Aiuto. E quindi da lì come un angelo che ha accolto questi quattro disperati, si è diventata Angie, l'angelo di
0: San Moritz. Tra l'altro con uno di loro poi ho avuto una relazione per 3 anni e mezzo.
2: Però...
1: vedi che ha portato bene l'angelo.
0: Sì?
1: va bene.
0: Sì.
1: Senti, andremo avanti a sentire per ore anche poi tutta la storia d'amore,
2: finita, eccetera, ma un'altra volta.
1: Siamo la prossima volta. Ti abbracciamo,
2: ciao,
1: Serena,
2: cara.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Ciao.

0: Romantic dal 2018, gli Uberphonic su Radio DJ, ma siccome immagino abbia tante cose da raccontare, non perderei tempo e mi collegherei subito con Lorenzo Campagnari che è già...
1: Eccolo, buongiorno!
2: Ma che bello ritrovarvi dopo il bagno di folla di Party Like a DJ!
1: Visto come ho cantato bene...
2: Non pensavo che mi rispondesse ancora al telefono.
3: Invece.
2: Grande evento che vi ha consacrato come delle vere e proprie rockstar. Ho visto immagini di folle e entusiaste. Molto contento. Ora potete tornare a non contare nulla come tutti noi.
1: Certo.
2: Grazie.
1: È solo quel momento, vero?
3: Però ne aspettiamo quel weekend tutto l'anno.
2: Molto poco. Diciamo che non come succede invece alla diva di cui parleremo oggi, che si autodefinisce attrice, soubrette, cantante, scrittrice, produttrice, e avete capito che non sto parlando di Jane Fonda, che non ha l'accento sardo,
1: esatto,
2: ma nemmeno di Meryl Streep, bensì di Valeria Marini.
1: È arrivato il momento.
2: E di chi se no, la biografia bislacca di oggi potrebbe durare ore, perché di Riffo di Raffa, Valeriona, nostra, è 30 anni che ce l'abbiamo sul gruppone e forse è uno dei personaggi che più racconta chi siamo, dove andiamo e perché comunque l'Armageddon prima o poi ci colpirà di fronte. Allora, muove i primi passi come modella con lo pseudonimo di Lolly e già io volo altissimo. Partecipa a Miss Cinema, che è un po' la sottocategoria di Miss Italia, e arriva pure terza, quindi non è proprio... consacrata dai concorsi, e quando tutto sembra arrancare viene chiamata dal cinema per una parte nel film Un orso chiamato Arturo, indimenticato capolavoro.
1: Stupendo!
3: Lo riguarderò nel weekend, sì.
2: Bravo. E ragazzi, tanto non hai di meglio da fare, perché nel weekend non ci sono party,
3: sono triste, quindi.
2: I ragazzi irresistibili, in cui fa la parte di una svampita, ruolo che avrà modo poi di replicare in alcune altre occasioni.
1: Per perfezionarsi.
3: Qualche volta è successo, sì.
2: Vabbè, comunque arriva il bagaglino di Fingitore ed esplode un fenomeno tanto incredibile quanto inspiegabile. Sarà il mix di sexiness, simpatia, coraggio e tutte le altre qualità che escludono categoricamente il talento, Valeria diventa imprescindibile per lo show italiano. Se la rubano Rai, Mediaset, Sanremi, cinema e teatri. Mi ricordo solo che la volle Albertazzi per l'Angelo Azzurro al posto di Marlene Dietrich.
1: Molto simile.
2: Esatto, lo pensiamo tutti. La vogliono fotografi di fama mondiale come Helmut Newton, David LaChapelle. Film come Bambola, ricorderete, in cui lei posa sulla mortadella, dice senza immaginare che potesse far alludere ad altro. Ma come?
3: Non ci ha pensato lì per lì.
2: Vabbè, non contenta, perché Valeria non si ferma mai, diventa anche imprenditrice e lancia una famigerata linea di lingerie inindossabile.
1: Io ce l'ho, delle volte sbaglio le mutande, le tengo per ricordo Seduzioni Diamonds, sbaglio le mutande e dico ma cos'è sta roba?
2: Esatto, e la usi come straccio in cucina.
1: Come filo interdentale.
2: Esatto, vende moltissimo in paesi in cui serve girare con la scorta armata, però vende comunque moltissimo. Scrive libri in cui impartisce lezioni intime perché è maestra suprema di seduzione, fa i reality, ma non i reality, tutti i reality, anche due o tre Grandi Fratelli. Notti sul ghiaccio, reality, tutti li ha fatti, non c'è bisogno. Ma anche Valeriona ha dato molto alla musica, perché come dice lei è cantante ed effettivamente sono molte le apparizioni passate alla storia per le sue interpretazioni, specie se dal vivo. Menzioniamo la celebre Isla Bonita, il rientro da un'isola dei famosi, in cui Marisa al confronto sembra la Calla. Una cura di Giorgia fatta Domenica Inchi, a momenti la Venier lascia per sempre definitivamente il programma come
3: ma per davvero
2: Dani.
3: Sì,
2: esatto, e tante hit che in playback devo dire non sono così male in realtà, tra le quali vorrei lasciarvi il suo motto meraviglioso di qualche anno fa, Baci Stellari, ti regalo ragazzi.
3: Ma in spagnolo per tutto.
1: Ma è lei che canta?
3: Per il mercato latino.
2: Potrebbe essere lei, secondo la polizia, sì.
3: Poi vai a capire. Vabbè, bravo Lorenzo Campagnari, seguitelo su Instagram. Ciao Lorenzo!
1: Baci. Baci,
2: like,

0: anche no, da sparare da cowboy, anche no, Mari.
1: Noi dobbiamo andarcene.
0: Sì, anche velocemente, sì, che c'è sempre il passativo.
1: Un bacio a tutti e ci risentiamo lunedì.
0: Anche domani.
1: Non voglio aprire finestrelle che sennò attacco dei bottoni.
0: No, no, no, per l'amor di Dio che c'è il tassativo. Ciao, ciao, buon weekend.
2: È finito Vicky e Mari. Ciao a tutti.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio...

0: dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 2.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Repeat it.
1: La carica dei nostri ascoltatori.
0: Vai.
2: Oh! Ma che la discoteca!
3: Ciao
2: belli!
0: Ciao bello! Ciao
2: belli!
4: Ciao belli! Con DJ Angelo e Roberto Ferrari! Ciao!
5: Ciao belli!
6: Radio DJ!
7: One Nation, One Station!
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Benvenuti a Ciao Belli del
1: buongiorno,
0: venerdì.
1: Buongiorno.
0: Ad aprire l'appuntamento di oggi c'è Francesco Somma, primo cittadino del comune di Pimonte.
2: Ok, consigliere Palumbo.
3: Buongiorno.
2: Non è scorretto, perché il sindaco lei ha parlato più del dovuto. Ha parlato, ha detto cose vere, soprattutto non vere.
3: Sì.
2: Nessuno mai l'ha interrotta, sì, l'abbiamo fatto parlare. E lei quando parla il sindaco non si può permettere, di fare delle indagini di parlare. Ok, non può parlare, certo, non lo faccio l'odorore. Ok, non so se vada fuori. Si deve stare zitto, non deve parlare con suo bambino.
3: Come i mondiali.
2: Si deve stare zitto.
3: Vai, tre
2: cartellini. Chi è favorevole alla approvazione della proposta numero 9?
3: Sì.
2: Ok, favorevoli sono 8.
3: Sì.
2: Chi è favorevole? Astenuto, consigliere,
3: sono lui.
2: Astenuto, ha fatto tutto questo per portello per fare
3: ok, grande, ok.
0: Con uno dei temi più chiacchierati della settimana entriamo ufficialmente nel secondo weekend di giugno. Tra poco spazio ad app di incontri e red flag. Con noi Giorgia, che ci racconta il suo ultimo date.
4: Buongiorno.
5: Benvenuti
4: Giorgia.
5: A una nuova puntata di Red Flag
4: rossa.
5: Di Giorgia. Tempo di singletudine,
4: sì.
5: Questo ragazzo mi martella per riuscire a fare un aperitivo e conoscerci.
4: Vale.
5: Mi ha martellato un po' di volte.
4: Sì.
5: Fatto sta che io ero molto scettica, non era propriamente il mio tipo, un po' di quei fighetti. Avevo già un sentore. Però all'epoca le mie amiche bastarde comunque mi dissero:
4: dai,
5: un'occasione, magari,
4: classico,
5: sai,
4: dai.
5: Non si sa mai.
4: Sì.
5: Sempre a non usare l'istinto,
4: certo.
5: E sempre dargli ragione.
4: Okay.
5: Fatto sta che si decide di uscire.
4: Okay.
5: Mentre viene verso di me lo vedo così, con una faccia
4: lui.
5: Un po' corrucciata.
4: Sì.
5: Ho detto boh. E arrivo davanti sorridendo,
4: siamo
5: tipo ciao. Lui mi guarda fisso e mi fa con aria seria.
4: Sì.
5: Ammazza, oh, quanto sei nana, sei più nana di quello che pensavo.
4: No,
5: ovviamente la mia reazione è stata grazie. Okay. Ciao, è stato un piacere. Mi sono girata, ho preso la macchina, l'ho mollato lì con
4: il
5: fesso, è rimasto così.
4: Ma il minimo veramente.
5: E io mi sono andata.
4: Ciao.
0: Ma questa è anche la settimana in cui suona la campanella per milioni di studenti. E allora torniamo in Sicilia, dove una storia davvero incredibile si aggiorna.
6: Può una festa di fine anno scolastico degenerare?
4: No,
6: a Catania sì.
4: No.
6: È successo questa mattina a Largo Rosolino Piro, dove gli studenti del liceo classico Tutelli si sono scatenati. Vernice di ogni tipo e colore è stata scagliata contro le auto della polizia municipale che si trovano in piazza per presidiare la zona. In poco tempo, dallo spumante del festeggiamento, si è passati ad un intollerabile assalto alle forze dell'ordine, in primis agli agenti della municipale, ma anche alla polizia di Stato. Non solo acqua, ma anche colore, per lasciare un segno visibile sulle auto e sulle divise degli agenti
4: uova,
6: in servizio
4: anche.
6: Che hanno dovuto pure subire un fitto lancio di uova.
4: Poverino,
6: la scena è stata filmata dalla scientifica,
4: funzionano.
6: I protagonisti dei lanci rischiano una denuncia per oltraggio e danneggiamento di

0: veicoli di servizio.
1: E poi non poteva mancare lui, il mitico Gerry Scotti, che qualche giorno fa ci ha svelato qualche retroscena sui premi dei quiz.
2: The Original.
3: Tutti quelli che vincono i soldi nei miei giochi,
2: sì, come li investono?
4: Il mutuo.
3: Vai. O estinguono il mutuo.
2: Bello.
3: O accendono il mutuo.
2: Certo.
3: Il 90% di quelli che hanno vinto dei soldi
2: l'investing del mutuo
3: o hanno finito di pagarsi la casa,
2: sì,
3: o hanno cominciato,
2: bravo,
3: a pagarsi,
2: Jerry,
3: la casa.
2: E poi
3: qualcuno si è rifatto i denti,
2: sì,
3: una sola si è rifatta le tette.
1: Un Jerry, va detto, non proprio soddisfattissimo. Questa settimana non siamo riusciti a trovare un concorrente per la sua ruota della fortuna. Se conosce qualcuno che potrebbe farcela, mandaci i suoi dati al nostro numero magico.
5: Mandate che lunedì proviamo.
2: Sì, buongiorno. Sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Gerry Scotti una nuova puntata della ruota della fortuna. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Vuole partecipare?
6: Non capisco a che mi dici.
2: Sono Hermes Leprotti e stiamo registrando.
6: Non mi riguardano, vaffanculo, va bene.
2: No, ma aspetti un attimo, le sto spiegando. Stiamo registrando con Gerry Scotti una nuova puntata della ruota.
6: Me ne foto di te e di Gerry Scotti, ciao.
7: Ma come? Sono io Gerry Scotti, perché mi dici così?

0: nostro amico Gigi D'Agostino.
1: Senti Depeche Mode.
0: Elisir, Your Love su Radio DJ.
2: Da cantano da casa qualche amico, vai.
3: Ciao belli. Ciao belli. Yo.

0: Allora, le macchine sono in pista per le prove libere. Arriva la nostra tesissima classifica del weekend.
1: Vai!
2: Benvenuti alla grande classifica del weekend.
3: Buongiorno.
2: E per cominciare con il piede giusto, apriamo le danze con una new entry che arriva direttamente da Pavia. Si chiamano Fuori Borgo. Siamo ormai in estate e mentre tutti corrono verso le spiagge più glamour, questi ragazzi preferiscono immergersi nelle acque del leggendario Ponte della Becca senza aver paura di incontrare qualche pantegana. Chapeau,
3: paura,
2: Il loro brano si intitola Ticino Marittima.
3: Ticino Marittima.

0: sole si sta benissimo.
1: Ed era Ticino Marittima nella Ticino grande Marittima, classifica del weekend, che prosegue con una nuova entrata. Lui si chiama Maestro Zazzaro, sì, e ci è stato segnalato da Eliana di Siena.
0: Brava
1: Eliana. In questa versione unplugged del brano, sì, l'artista ci accompagna nelle avventure di un pesciolino che vive negli abissi marini, sì, alle prese con difficoltà lontane dal nostro mondo, ma sorprendentemente vicine alle nostre emozioni.
0: Ah,
1: e allora mettiamoci comodi e lasciamoci trasportare da Pesciolino.
2: Pesciolino, tu non hai niente da pensare, deve solo nottare. Tu non devi fare 7:30 riunione condominiale. Tu non devi dire scusa se non torni a casa.
3: Ma neanche la casa mia gattina a casa uguale.
2: Pesciolino, tu devi pensi solo a mangiare, scopare, riprodurre. Tu non devi andare da dottore perché hai preso malattia veneria. Tu non devi andare all'università perché... Il mare non ci sta,
0: certo.
2: Però tu...

0: Tanto abita al primo piano.
1: Era penultimo con la sua ultima release, ma adesso basta malinconia. Però e chiudiamo male questo primo blocco di artisti nel migliore dei modi con la Francesco Russo Band, che ci presenta la sua nuova hit estiva.
0: Sì.
1: Sto sbollando. Sto protagonista? Sbollando. Un giovane che si prepara ad affrontare l'estate 2026 armato di entusiasmo e pochissimo di nero nelle tasche.
0: Vabbè,
1: insomma,
0: vabbè,
1: la colonna sonora perfetta per chi quest'estate vuole godersi tutto, a prescindere dal conto in banca.
0: Sì.
1: Vamos amigos,
0: vai,
1: sto
0: vamos
1: sbollando.
0: Senza di nero.

0: Sfrecciami la voce di Elisa con l'amore è su Radio DJ.
1: Attenzione, sì. Qualche amico da casa.
2: E sì, è venerdì.
0: Bravo, bravo.
2: Sole, fresco.
0: Sì.
2: Ciao belli.
1: Sì.
2: A casa a fare un bene amato.
0: Bene. Bravo.
2: Gigi D'Agostino di sottofondo. E andiamo, ragazzi. Auguroni Roberto.
0: Grazie.
2: E auguroni Domenico. Raffaele, auguroni anche a te che... Sabato facciamo gli anni.
1: Bravo,
2: gli
1: domani, bravo.
3: Ciao,
1: bravo.
3: Belli, io comunque pensate quello che volete, ma la canzone del pesciolino era bellissima.
1: È bellissima.
3: Io avevo le lacrime agli occhi.
1: È vero.
4: Ciao belli, buongiorno a tutti da Cavalier Tirreni, provincia di Salerno.
0: Bellissimo. Bei posti, ciao.
5: Non sono
0: ragazzi,
5: pescicani, ci sono. Sono dei merluzzi eccitati, quindi, specialmente quando vedono le donne che si fanno lo stile libero in mare.
1: Va bene. Buongiorno, buon weekend, ciao.
6: Ciao Angelo, ciao Ferrari,
0: ciao bello.
6: E viva Radio DJ.
0: Grazie,
6: grande Gigi Dag. Ciao belli, okay. Your best friend.
0: Bye-bye.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
4: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
5: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
6: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio Le Storie Tese.
3: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
7: il Concertozzo.
4: Le prevendite sono già disponibili.
6: Tutte le info su dj.it.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto a

0: alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Have fun with...
4: Hey dude, take your vacation.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. A canzone

0: Talk to You su Radio DJ.
1: Ciao Mimmo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Pezzo di grande successo, ragazzi.
3: 14.33, prima del podio della nostra chart.
0: Sì.
3: Apriamo una parentesi, visto che domani è il compleanno del nostro Robertino.
0: E dopo domani del DJ Angelo, diciamo.
3: Che vuole salutare a tutti i costi.
4: Ecco. Ciao Roberto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Lino.
0: Ciao Lino.

0: come sta?
1: Bene, bene, bene. Senti, Roberto.
0: Grandissimo.
1: Io lo so che non porta bene, ma ti voglio fare gli auguri per domani.
0: Un giorno prima non si fa.
1: Che compi gli anni. Io li faccio a luglio, è 9 luglio, ne faccio 90. Tu ne hai qualcuno di meno, ma sei sempre una bella capa di chezzo, però.
0: Grazie,
1: Roberto, io sto a Barcellona per tutto il weekend, per vedere il Gran Premio.
0: Vengo anch'io a trovarti.
1: Vieni a trovarmi se vuoi, dai, ti faccio venire a prendere il mio aereo Air Force Banfi.
0: Magari.
1: È un quattro posti, pilota compreso.
0: Certo.
1: E deve avere un poco bagaglio, diciamo, perché la stiva è grande come il baule di una panda, quindi.
2: Non è il massimo.
0: Ci sta
1: poca
0: roba.
1: L'aereo è sicuro, perché ogni 3 anni ci faccio il tagliando completo. Senti, ma per risparmiare 2 soldi non facciamo la festa insieme io e te, che dici?
0: Ma tu la fai a luglio, scusa.
1: Lo so, ma tanto tu, se non sbaglio, hai la moglie pugliese.
0: Certo, come effetti, no?
1: Quello mi hanno detto che sta bene pure coi soldi.
0: Vabbè.
1: Roberto, hai fatto bingo, porca puttana! E se capita qualcosa che diventi vedo, scappi con il mellopo.
0: Ma non ci penso proprio.
1: No, si scherza, ragazzi. Avete visto che sono iniziati i mondiali?
0: Sì, ieri sera la prima partita.
1: Bella partita di merda che hanno fatto ieri sera Messico e Sudafrica.
0: Sì.
1: Mi sono addormentato anche per merito dei commentatori che stavano lì alla Via Crucis.
2: Sono bravi.
1: Comunque, Roberto, adesso ti saluto.
0: Va bene, Lino.
1: E ti faccio i complimenti perché ho saputo che questa settimana sei entrato nel mondo del cinema con una parte importante in un film dell'orrore.
2: Veramente?
1: Ma sì! Tenebre 2! Non vedo l'ora di vederlo, porca puttana!
3: Dal regista genio del cinema horror Fred Tognek arriva Tenebre volume secondo, un film che non ti farà più dormire la notte.
0: Ma sono facilmente impressionabile.
3: Il conte di Montepenice, Richard Moyes, defunto nel 1834, torna in vita tutte le notti per portare a termine il suo losco piano di vendetta contro il farmacista Müller Gruber, che lo uccise con un colpo di spada al collo durante un duello.
4: Sono il conte Richard Moyes. Tutte le notti esco dal mio loculo per andare a rubare le aspirine nelle farmacie. E a volte mi impossesso anche di creme per il viso, all'acido ialuronico e scatole di preservativi. E non mi fermerò fino a quando non avrò trovato i parenti di Müller Gruber.
3: Ma qualcuno ha scoperto il suo segreto. Un giovane farmacista di provincia, Giovanni Restelli, ha notato gli ammanchi in magazzino. Aspirine, creme, preservativi. Sempre di notte, sempre gli stessi scaffali.
5: Ecco qua, ho installato le telecamere, adesso mi apposto sotto al bancone così colgo in flagrante il ladro.
4: Sono già qua, bastardo. Sono Richard Moyes, il conte di Montepenice, e non perdono chi interferisce con la mia vendetta. E ho anche la doppietta. Adesso, cane bastardo, sparo un colpo in aria per vedere se funziona ancora.
5: E ti prego, non mi uccidere, posso darti tutto quello che vuoi? Guarda, ho anche dei contanti in tasca se vuoi.
4: Da dove vengo io non servono i soldi. Dammi 4 scatole di aspirine, un collutorio alla clorexidina e 6 scatole di goldoni. Voglio 6 scatole di goldoni.
5: Mi scusi, signor conte, ma purtroppo di colluttorio ho solo quello senza clorexidina.
4: E allora muori, cane malato e bastardo. Prendi questa coltellata sul collo.
3: Tenebre volume secondo. Quando i morti escono di notte, portano la lista della spesa. Nei cinema dal 31 ottobre. Vietato ai minori di 14 anni e ai farmacisti. Da quanto tempo non provi paura nella tua vita? Vieni al cinema a conoscere la storia del conte Richard Moyes.
4: E durante la proiezione del film, io, conte Richard Moyes, passerò invisibile tra le poltrone a palpare le tette alle signorine e l'uccello ai maschietti.
6: Madonna, Roberto, che paura, te!
7: Ciao, belli.

Ed eccoci qui per il match finale della grande classifica, quello che apre il secondo weekend di giugno. Si parte subito con una nuova entrata. Lei è Gina Pantegoni, prima voce della cover band ufficiale di Dua Lipa. In questa settimana in cui Dua Lipa si è sposata nella splendida cornice della Sicilia, Gina è stata al lavoro per realizzare un singolo che resterà nella storia, perché racconta uno dei momenti più iconici nella vita dell'artista. Ascoltiamola. Gina Pantegoni con Wedding Party.

0: matrimonio nel castello.
1: Il nostro viaggio musicale matrimonio di questo bellissimo. Venerdì 12 giugno continua e ogni fermata riserva una sorpresa.
0: Brava,
1: la prossima nuova entrata porta il nome di Giovanni e arriva con un brano che ha già fatto parlare di sé. Si intitola Quando me la dai. Un titolo immediato, senza filtri, che va dritto al cuore della questione. E allora lasciamo che la musica parli.

0: quando me la dai.
1: Bravo, bello Giovanni, sei numero uno.
2: E continuiamo la nostra grande classifica con un nome che arriva dall'Inghilterra. Sì, si chiama Gloria Baker. E il suo mondo è fatto di suono puro, elettronico, avvolgente. Il titolo del brano è quasi un pretesto. La vera protagonista è la musica stessa.
1: Bene, bene, bene,
2: ecco
1: bene,
2: Gloria Baker con Back Now.

0: Attivate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
1: E dopo i suoni di Gloria Baker, ci apprestiamo a salire sul gradino più alto del podio. Ma prima salutiamo l'artista Donny G, che anche questa settimana è stato bannato dai nostri creator. A mio parere, a sto giro, il pezzo meritava. E allora facciamola introdurre da lui stesso.
2: Polpette al sugo, brano power metal. Sì.
3: Anche bene, eh. Il problema è quando canta.
2: E rispondi a sto cavolo di telefono, ma cosa fai? Forse sei con un altro disinche. Stai con me e poi sono solo baccianate. Ti piace o

0: polpette, al sugo per dimentica. Polpette, polpette, polpette. Polpette al sugo per dimenticare te.
1: Stonatissimo.
2: Con la chitarra non è male però, eh? È forte con la chitarra.
3: E non deve cantare, basta.
1: Gianni G, grandissimo, bravo.
4: Ciao belli.

0: come l'ha detto me, volevo salutare gli amici di Busto Arsizio e dire che noi ci vediamo non questo sabato 13, sì, ma sabato 20.
1: Ah, è stata spostata?
0: Sì.
1: E come
0: gli amici di Busto lo sanno.
2: Ciao Roby, ho appena scoperto che domani sera non farai la tua serata.
0: Ah, 20 giugno.
3: Ed il premio per il miglior compleanno 2026, sì, va a... Roberto!
0: Grazie. Ma è domani, eh!
1: Non si fa prima, ragazzi!
0: Esatto, tutti prima, ragazzi!
1: Ieri sera sono i mondiali, andiamo a sentire un po' di pareri in giro, in giro!
0: Vai, vai!
1: Poi carta bianca, carta bianca!
4: Da Borghetti Uneo, interviste sui mondiali! Da Screen Week, Ilenia Pastorelli e gli scacchi! Caos è sempre carta bianca! Da Tintoria, il comico Francesco Fanucchi e il lavoro da moderatore! Pier Giorgio Caria e l'atmosfera lunare!
1: Ma non ci arriviamo da Caria!
5: Interviste sui mondiali.
6: Entrano nel vivo i mondiali di calcio, sì, 2026. Che si aspetta dall'Italia?
7: Beh, chissà, incrociamo le dita.
6: Mondiali di calcio 2026, che si aspetta dall'Italia?
8: No, per me è ora che fa qualche cosa.
6: Magari è la volta buona.
1: Ma non gioca, non c'è l'Italia.
6: Ma riguarderà le partite dell'Italia, i mondiali?
8: Sì, li vedo. Da tanti anni uscì sempre fuori dai mondiali, da quest'anno c'è, perché è una cosa buona.
6: E speriamo di vincere i mondiali.
9: Speriamo, certo, di vincere i mondiali.
6: 2026.
5: Causa è sempre carta bianca.
10: Allora, grazie a tutti.
11: Comandante della polizia locale.
10: Per favore, per
1: siamo carta bianca.
10: Onorevole Ceccardi.
1: Ah, non è chiudere.
12: Chiudiamo con l'appello per i frati francescani di Assisi al 4-5-5-1-5.
10: Mi sembra la cosa migliore. Grazie a Padre Enzo e alle sue sempre sagge parole.
13: La geografia del mondo, di Massa Carrara, è arrivato questo.
10: Onorevole Ceccardi, sì, sì, devo chiudere la trasmissione. Me lo permette? Me lo permette? No, perché te, per cortesia, ma possibile? Ma per cortesia, per cortesia, devo chiudere, devo chiudere. Grazie a tutti. Per cortesia! E basta!
5: Il comico Francesco Fanucchi e il lavoro da moderatore.
14: Se facevo community manager, moderavo i commenti su Facebook delle persone.

0: situazione.
1: Sotto gas e luce, sotto pandemia, con rincaro bollette. C'erano tutti insulti. Immagino. Uno mi ha pure uscito il
2: nei commenti su Facebook, grande, posso dire.
1: Ganzo, perché aveva fatto tipo l'imboscata. Prima ha messo, guarda un po' cosa avevo mandato. E io apro Messenger e c'era una foto di un pene. I commenti, specialmente quelli critici, io dovevo segnalarli per mail al capo con lo screenshot del messaggio, quindi ho mandato una dick pic sul posto di lavoro, e che non era la mia, la cosa più grave.
3: Pier Giorgio Caria e l'atmosfera lunare.
4: La luna non è grigia come ce l'hanno fatta vedere sempre, la luna è coloratissima, ma siccome è piena di strutture extraterrestri era molto difficile spiegare dei colori che vi si vedono, e quindi hanno tolto il colore, ce la fanno vedere grigia. In molte foto che si possono trovare tranquillamente anche in certi siti della NASA, che si vede il suolo lunare che è di un bel terriccio marrone, che quasi quasi fa venire voglia di piantarci un po' di fagioli e piselli. Esiste una sottile atmosfera lunare, poi in realtà l'atmosfera della Luna, per processi particolari che la Luna ha subito, è stata assorbita nel sottosuolo, e quindi si trova, questo lo dicono gli extraterrestri, aria, pressione nelle caverne lunari, tale per cui a circa 600 metri di profondità potremmo stare così come siamo vestiti adesso.
5: Pier Giorgio numero uno, ciao! Ciao belli!
6: Radio DJ!
7: One Nation, One Station. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà! Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica

0: compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Sono l'unico che quando ascolta questa canzone si immagina alle ellittiche sghignazzando arriva alle spalle di Nicky.
1: Ma cosa? Ma ci sono cresciuto con sta musica. Ma non andavi neanche all'asilo quando c'era Sammy Martin.
2: Sto morendo da ridere, guarda, mi sto capottando per terra.
1: Vabbè, ma poi la cavalcata di certi pezzi anni 80, tipo questa, no? Adesso Aladdin ha svuotato il basso, sì. Però il basso è proprio. Cioè, è tipica, vabbè, con altri suoni, ma anche del metal. Cioè, la classica. Cioè, capito? Quindi. Boh, secondo me non sono così dissimili i due mondi.
3: Figa, il Sandy Martin, People from Ibiza, il venerdì alle 3, proprio il bordo vasca, il bordo piscina che ti salta addosso. Anche in ufficio.
4: Ho dovuto velocizzare questo vocale, sì. Perché era un po' lento.
1: Non ce n'eravamo accorti.
5: Vuole ritmo.
1: Dai, ma ragazzi, quando uno è a bordo
5: piscina è praticamente guarna, qua.
1: E quando uno è a bordo piscina, però non è che può parlare tutto nervoso come si fa qui a Milano. Vabbè. Cavalcando verso il weekend e pronti per una nuova puntata di Cybercamp che comincia dopo la pubblicità.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: dice Panacci per il weekend?
1: Panacci per il weekend non si vuole pronunciare, ma
0: vabbè,
1: c'è la temperatura giusta per far festa.
2: Possiamo almeno goderci questa giornata incredibile.
1: Cioè, oggi è perfetto, oggi bello, è perfetto.
3: Bello. Ciao dal mio orto, ragazzi, qua sto dando l'acqua ai ravanelli che stanno tutti belli intostati.
1: Sono intostati.
3: Le tre, non riesco quasi mai a sentirlo. Ciao!
4: Ciao.
2: Vabbè, è grande che poi ha detto il mio orto invece che girare le parole.
1: Esatto, che potrebbe sembrare chissà cosa.
4: Ma avete visto il giardino sotto Radio DJ? Sta crescendo l'orto. I semi di Nicky, hai visto che piano piano
1: sono i semi che sono cresciuti tra l'altro nella notte, perché sono gli alberi quasi.
2: Devo dire che ringrazio comunque i miei amici Wolf Alice, questa band inglese, insomma, che gira il mondo, è conosciuta in tutto il mondo, che qualche mese fa passò anche da Summer Camp. E ti ricordi che una delle due confezioni è rimasta lì nel nostro angolo delle memorabilia. E infatti i ragazzi, guardando tutte le varie cose, la, come si chiama, litografia di Summer Camp,
1: sì, è una litografia, mi sa, quella lì. È vero,
2: poi c'è
1: giusto.
2: Il vinile della Superluna, un po' di plettri,
1: sì, c'è un po' di tutto.
2: E Wolf Eyes ha detto: no, ma avete anche i nostri semi. Quasi erano rimasti male, come dire: oh, cacchio, li avete tenuti qua.
1: Faccio:
2: no, uno l'abbiamo tenuto qui, l'altro l'ho piantato. Però purtroppo finora, mannaggia,
1: quando troveranno veramente degli alberi forti, robusti.
4: E allora nel frattempo ci hanno pensato i giardinieri qui sotto, che ringraziamo.
2: Grazie.
5: Vi devo dire, domani si parte per una settimana di ferie in Grecia, a Creta, tutta la zona ovest, on the road, si gode alla grande.
2: Mamma
5: mia.
4: Poi la Grecia, quanto è bella.
1: La Grecia, quanto è bella. Non dite a nessuno, però, di Creta, perché già è segreta. Non ditelo a nessuno, sennò vengono tutti. È segreta. Bella secreta,
4: si dice anche, no? Secretare
2: come,
4: no?
2: Come la serotonina, no? L'endorfina, qual è quella del buon umore? Non mi ricordo mai. Tutte e due.
1: Serotonina, quella che ti viene quando hai fatto sport.
2: Allora, ti viene quando hai fatto sport. Però a me, per esempio, capita spesso durante un concerto che arriva quel momento un po' più magico, con quella serie di condizioni, magari anche climatiche, di compagnia, di esseri umani che hai intorno. Si sente bene, l'artista fa quella canzone. Magari a volte un artista coinvolge un altro artista, no?
1: Sì.
2: E per esempio, sabato scorso, l'ho detto qualche volta, ma lo ridico ancora. Ero appunto al Primavera Sound con la giustifica firmata da Linus, perché insomma era lo stesso sabato del Plaid, e a un certo punto stavo guardando questa band storica che si chiama My Bloody Valentine su uno dei palchi grossi, che è una band che non avevo mai visto, e insomma ci tenevo a vederla. Poi c'erano tanti miei amici che conoscevano tutti i pezzi, mi spiegavano anche delle cose, me li sono goduti. Però poi, a sorpresa, questo grande festival di Barcellona, con il quale sei collegato anche con un'app, no? Ogni festival ha la sua app, no? Il sabato, non proprio mattina, quando ci siamo svegliati, insomma, abbiamo ricevuto una notifica dal Primavera Sound che diceva: stasera, a sorpresa, c'è il concerto di Olivia Rodrigo, un unexpected, un ospite speciale. Beh,
1: che unexpected, insomma.
2: Mamma mia, una sorpresa. E io ho detto: senti, io ho curiosità di andare a vedere Olivia Rodrigo. E a un certo punto dei My Bloody Valentine, che è una band molto rock, spinto, shoegaze, una band storica che inizia fino agli anni 80, ho mollato i miei amici, con una parte del gruppo si è sfaldata, ha detto: noi andiamo da Olivia Rodrigo.

0: Siamo stati anche un po' insultati affettuosamente, no?
1: Sì, perché insomma, quasi guilty pleasure. Ma come? Mollate. Ma no.
0: Faccio, vabbè, dai, ci tengo a vedere Oliva
1: Però
0: Rodrigo.
1: C'era un'altra sorpresa nella sorpresa, immagino.
0: Allora, quello ancora non lo sapevamo, ma si vociferava perché Olivia Rodrigo ultimamente ha duettato con tante leggende della storia della musica e del rock. E siccome la sera prima avevano suonato i Cure, e io so che a Robert Smith piace fare molto tardi, ho detto, vuoi dire che secondo me Robert Smith ha fatto serata, è andato a letto alle 8 di mattina come fa sempre.
1: Si è svegliato tardi, però gli è ritornata meglio.
0: Si è svegliato tardi, ha detto ma sì, dai, chill, un attimo di sosta sì. E poi vado a fare il duettino. Ed è successo, sì. Ed è successo perché avevano una canzone pronta che sabato scorso era ancora inedita, ma adesso finalmente è di tutti.
1: È di tutti, è fuori nostra. Ora ovunque.
0: Mamma mia, sì. Ragazzi, Olivia Rodrigo con Robert Smith, sì, quello dei Cure, la nuova What's Wrong With Me.

0: No, vabbè.
1: Bella, bella.
2: Ragazzi, io ho visto uomini piangere sul finale di questa canzone sabato scorso.
1: Ma qua in studio anche, no? Quasi però, perché quasi, quasi.
2: Ma secondo me è molto toccante. Poi hai visto che alla fine questo duetto, che ripetiamo, è tra Olivia Rodrigo e quel Robert Smith, vabbè, cioè non ha bisogno di presentazione, sì, perché la voce è iconica. Ha visto che alla fine rallentano, mm-hmm, e quando si rallenta nella musica a volte bisogna guardarsi un po' in faccia, e c'è stato questo momento sul finale di questa canzone, che sabato scorso era un po' nuova per tutti, in cui Robert Smith si guarda con Olivia, lei lo guarda e gli fa quello sguardo inteso, come dire, qui è dove rallentiamo, perché ai tempi era proprio nuova nuova secondo me anche per loro, no? Era la prima volta che la facevano dal vivo, e grazie ai maxi schermi adesso si vedono proprio gli occhi, si vede lo sguardo, no? E lei è stata molto umile e rispettosa. Il concerto era il suo, ospitava una grande leggenda, ma veramente è stata una bravissima padrona di casa. E Robert Smith è stato un bravissimo zio. Cioè,
1: bello zio,
2: ha fatto
1: bello
2: lo zio.
1: Zio Robè. Ciao, no, zio Robè, grazie.
3: I Cure che saranno a Firenze a suonare questo weekend e domenica
1: questo
3: sera.
1: Weekend. Sì. Chissà,
4: l'altro
1: non ci
4: ieri
1: anche
4: a Firenze ha fatto il macello.
1: Olivia Rodrigo, magari. No, non lo so, però.
2: Insomma. Beh, allora, se erano a Barcellona sabato scorso, non lo so, che cosa fai? Torni subito a casa in America.
1: L'hanno avvistata a mangiare il lampredotto dal Nerbone. Non dico altro.
2: Il lampredottino,
5: salsa verde e piccante.
2: Come si chiama quell'altro che invece è fatto con la carne alternativa? Il dotto?
1: Il lampredotto fatto con la carne alternativa, non me lo ricordo più, lo fa un posto però in via Pisana a Firenze, poi
3: adesso
1: la cerchiamo. Magari era lì, l'hanno vista lì, Olivia Rodrigo.
2: Che ne sai mai?
3: Rimaniamo a Firenze.
6: Ciao ragazzi, che bello sentirvi, io sono appena uscita dall'ufficio, direzione Ippodromo del Visarno per andare al concertino del nostro Lenny Kravitz.
2: Esatto. Chiamalo concertino.
1: Stasera headliner Lenny Kravitz, domani Robbie Williams, se non erro, e domenica Cure.
7: Ciao ragazzi, ieri dopo la controra Barretta ha fatto il macello, il macello, la grandine, l'acqua zolfone, il macello, raga.
3: Cozze al forno,
7: non ho sudato. Ciao.
1: Ciao, ciao, l'acquazzone forse.
3: Ah, ho capito, le cozze al forno. Vabbè,
2: dal concertino al concertozzo, oggi ha annunciato ufficialmente il programma, il grande festival, poi che culmina col concerto dell'Ilario Storietese a Biella il 27 giugno, magari dopo ne parliamo. E sempre a proposito di concerti, non perdete l'occasione di vincere gli ultimi abbonamenti per il grande festival di Sziget a Budapest.
1: Sì, anche oggi c'è il quiz.
2: Anche oggi saranno in regalo al Summer Camp.
1: E sempre a proposito di concerti, oggi inizia l'estate al Castello, perché c'è Capital Gem a Castello Sforzesco stasera dalle 21 in poi.
2: Oh, scaldiamo un po'. Scaldiamo il terreno, no? Non si scalda il terreno, cos'è che si scalda?
1: Se
2: che...
1: vuoi, sì,
2: no, sai che si cosa? Dai, scaldiamo un po' il. Adesso c'ho come un'amnesia.
1: Scalderei l'ambiente, dai.
2: Oddio, che è già tanto caldo, in quest'era però. Di. Rinfreschiamo l'ambiente.
1: Allora, meglio.

0: Me l'immagino tutti gli spettatori del castello che da stasera in poi verranno accolti dalla trombetta del direttore.
1: Sì, così. Pa, pa, pa, pa.

0: ma soprattutto ragazzi, i fratelli Cavalera che riproporranno causa di grande, grande, ma e poi finalmente birra,
1: Attenzione.
0: ragazzi, dopo 2 mesi di zero alcol, quale occasione migliore per
2: Mamma
0: festeggiare?
2: mia.
1: Ehi,
2: No,
1: grande
2: vabbè.
1: enfasi su quest'ultima
3: Era un
1: cosa,
3: rutto
1: eh?
3: growling.
2: No, a me è
1: Quello non
2: piaciuto
1: si dice.
2: tantissimo, mi è piaciuto moltissimo il messaggio, il contenuto, appunto Megadeth, Ferrara, i Fratelli Cavalera e tutto il resto, ma mi è piaciuto che ci fosse un jingle, cioè che lui si sia
1: Sì,
2: fatto un
1: vero.
2: jingle che
1: In apertura e in chiusura,
2: in apertura e in
1: c'è
2: chiusura,
1: anche la sigla
2: come si fa in
1: finale.
2: radio,
1: Posso risentirlo in chiusura?
2: Sì.
1: Bello, ce l'ha fatto a noi,
2: no, ma stupendo, stupendo. Summer, che la so già.
1: E a proposito di Castello di Milano, mi sa che gli artisti che sono in scaletta adesso saranno.
3: Sì, ci sono stasera,
1: stasera
3: la serata di Capital Jam. Okay. Maria Antonietta e Colombre insieme a Paola Turci, Francesca Michelin e Malika Ayane.
2: Però vengono vestiti comunque stasera.
3: Secondo me, sì, però.
2: No,
3: sai.
2: Il nuovo singolo, sai, che ha questo titolo che può. Però è una metafora, voglio
3: una
2: dire.
3: Metafora,
2: mi sento
3: dipende dalla
2: dire.
3: Temperatura che il colonnello Panacci dice è perfetta per far festa. Ma
2: sì.
3: Se vi fa troppo caldo, Maria Antonietta, Colombre, spogliatevi tranquillamente, ma tranquillamente.
2: La nuova si chiama Senza Vestiti, Radio DJ Summer Camp. Con gli occhi chiusi.

0: Ma una domanda, direttore, ma la scaletta al castello è una di quelle scale con gli alpioni in cima per rompere l'assedio?
1: Sì, probabilmente.
0: E da dentro gli tirate l'olio bollente e i dardi?
1: Allora, probabilmente sì, ma non ci sono dardi e non c'è olio bollente, però mi sa proprio di sì.
2: No, ragazzi, io sono 3 mesi che non tocco alcol e ho deciso di ricominciare stasera perché c'è il 50° di una mia carissima amica. Spero solo di ricordarmi poi almeno il mio nome.
3: L'alcol fa quell'effetto là, purtroppo. Però vacci piano, amica. Che
1: vacci
3: non fa
1: piano,
3: bene.
1: Responsabilmente, vacci
3: sì,
1: piano.
3: Sì.
4: Sì, sì, perché tu pensa, cioè, se l'alcol fa, come dire, male alla.

0: Memoria breve, cioè
1: comunque
0: pensa...
1: ragazzi, eccolo. Se l'alcol può rovinare la memoria a breve termine, immaginate cosa potrebbe fare l'alcol.
2: Beh, buona,
3: io me l'ero dimenticata comunque. Comunque me l'ero dimenticata.
2: Mi fermano per strada per sta cosa che tra l'altro non abbiamo neanche detto noi.
3: E bisogna festeggiare comunque.
4: Sì. Ciao Summer Camp.
3: Ciao.
4: Mi piace sempre condividere con voi. 2 anni fa vi avevo detto che mia moglie era incinta e oggi vi dico che fra 2 settimane cambio lavoro, passo dal magazzino a fare i mercati. Vi abbraccio. Vi ascolterò sempre.
3: Quindi all'aria aperta.
0: Grande, bene, bene. Più possibilità di ascolto.
3: Luce del

0: Supermercato. Io non sto in officina e adesso io vai alla placa. Ciao a tutti, voglio
1: la placa,
0: bene.
1: La playa, immagino. La placa, la placa, la playa. Sì, sì, sì.
2: Figa, ma che affa.
3: DJ One Nation One Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
23: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
24: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: pianetto, eh?
1: Pianetto?
0: Ma che pianetto?
2: La pianola.
3: Ho fatto giù una svisata con la pianola.
0: La pianola, senti qua. Che
1: un bel pianino.
4: Festeggiare per festeggiare, ragazzi. Sono Luca dei Draghi di Comodo, Nicky.
3: Uè.
4: I Draghi hanno vinto ancora, sono primi in classifica, 1-8-5. Ma...
3: così. Vi vogliamo così.
1: Ma non eravamo quindicesimi?
3: No, no, ma è cambiato il vento, ragazzi.
1: Cambia il vento veramente.
3: Perché per chi non lo sa, i Draghi di Comodo era la squadra, rimane comunque la squadra più simpatica del mondo,
1: sì,
3: delle freccette.
1: Sì, sì.
3: Però fino a queste ultime vittorie, insomma, i risultati erano un po' così, così.
1: Una settimana fa, due settimane fa, ballavano tra il quindicesimo e il sedicesimo posto.
3: No. Avanti così,
1: primi,
3: Draghi.
1: Forza.
5: Ciao Summer Camp, anch'io questa sera, prima birra. Dopo ieri sera.
1: Beh, la prima della giornata è sempre speciale.
0: Diamo il buon esempio, che ci ascoltano un sacco di bambini.
6: Ciao Summer Camp. Oggi stiamo andando a Livorno per prendere il traghetto che oggi partiamo per la Sicilia.
0: Wow, che figata!
3: Ma ragazzi, che belle. Che già il viaggio è una figata.
1: Bravo,
3: se
1: stavo
3: sei
1: pensando
3: un bimbo.
1: La stessa cosa. Bello,
0: speciale
1: bello.
0: Vacanze estive, sentite.
7: Ciao Summer Camp, domani è il mio compleanno e faccio 12 anni. Solo a voi permetto di farvi gli auguri in anticipo. Ciao da Maria di Treviso.
3: Ciao Maria, Maria tanti auguri di quelli anticipati.
1: Ce l'ha permesso lei, però. Se ce lo permetti tu, valgono. Allora,
3: ce la giustifica.
1: Sì.
0: Domani non siamo in onda.
1: No, lo facciamo. Non possiamo lasciare gli auguri sospesi.
8: Ciao Summer Camp, sono Enea e Ginevra. Da Domodossola stiamo tornando da una passeggiata in montagna.
1: Ciao, Enea, Ginevra, ti sentiamo figata, proprio rigenerati figata, da questa bello, passeggiata, bravo.
3: Ma poi meno male che con tutti quelli che partono c'è anche qualcuno che torna, sennò poi nei posti non c'è più. In alcuni posti non c'è nessuno e in altri è pieno così, no?
9: Blocco sequenziale.
3: Attenzione ragazzi, che inizia con una novità davvero esclusiva, perché stiamo per ascoltare una canzone di Lorenzo, sì, quel Lorenzo lì, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, però non è una canzone che avete già ascoltato.
1: C'è un inedito quindi.
3: DJ Aladdin ci sa dire qualcosa di più.
10: Ce l'hanno in pochi questa versione.
1: Veramente?
10: Il suo produttore Fresco.
3: Fresco, certo.
10: Mi ha contattato settimana scorsa e ha detto: guarda, c'è questo bootleg che stiamo girando solo ad amici.
3: Sì.
10: E ce l'ha girato.
3: Cioè, però non è una canzone vecchia di Lorenzo remixata, è proprio una canzone
10: nuova. Una cosa nuova solo per pochi amici.
1: Mai andata in radio, non si trova neanche sulle piattaforme, la potete ascoltare soltanto adesso.
10: Esatto.
3: Allora, pigia rec play sulla cassetta, se vuoi, anche se no non la puoi più neanche riascoltare.
0: Però dite delle cose sulla canzone così la sporcate, come si dice in genere.
3: A metà. È una nuova canzone. Esclusiva di Jovanotti.
10: Lorenzo ha dato l'ok per suonare.
1: Lorenzo,
3: infatti. No, sono molto curioso perché il titolo è. A me piacciono molto i nomi, i titoli di canzoni che sono nome e cognome di qualcuno.
1: Sì,
3: no?
1: Esatto. Poi in questo caso altisonante, perché comunque è un po'.
3: Sì, oddio, da noi a scuola non è che ce lo spiegano. Walt Whitman è un po' il grande poeta americano. È stato anche un giornalista, insomma, un grande ideologo, se vogliamo.
0: Foglie
3: no?
0: d'erba si chiama la sua
1: Foglie
0: raccolta
1: d'erba,
0: più famosa,
1: esattamente.
0: No?
1: Sì. Beh. Canto di me stesso, eccetera, eccetera.
3: Parliamo dell'Ottocento, però devo dire, magari tanta della musica dei grandi cantautori americani, che ne so, Bob Dylan, insomma, vanno indirettamente ad attingere da questa tradizione. Vabbè, sentiamo che canzone ci ha costruito intorno Lorenzo.
1: Sono curioso e felice.
3: Vai, vai.
1: Allo stesso tempo.

0: Walt Whitman si chiama la nuova canzone di Lorenzo che avete appena ascoltito. Beh, un Lorenzo da tre di notte, bello, da dance floor alle tre di notte, sì, no? Sì,
1: sì. Ma con citazione di Walt Whitman, certo. No, questa contengo moltitudini,
2: che bomba. Si dice, lo ripetiamo, si dice, cioè, bello, l'avete bello. Ascoltato qua, non l'avete mai ascoltato, neanche voi l'avevamo mai ascoltato altrove, perché non è possibile ascoltarlo altrove, almeno per il momento, è proprio inedita.
0: E poi tra l'altro vi abbiamo lasciato registrare la canzone con calma, sì, senza entrare a metà e dire su radio.

0: DJ al Summer Camp c'è Giovanotti.
1: O poi magari la rifà, cioè magari la fa al Summer Party.
0: O magari la rimettiamo anche noi.
2: O magari la rimettiamo anche noi se ci danno di nuovo il permesso. L'abbiamo sbloccato?
3: Sì. Ho selezionato una recensione a caso di uno dei nostri ascoltatori. Okay. Sentiamo.
4: Come la mi garba.
3: Piaciuta.
0: Sì. Spinge. Allora, torniamo, una novità l'abbiamo messa, ora è già il momento del mashup. Chi ha fatto questo mashup?
5: Se
0: manca la minima. Vabbè, insomma, comunque qualcuno l'ha fatto.
2: Non sei tu sto giro.
0: No,
2: non sei tu. Ok, va bene. Lo ringraziamo chiunque sia.
0: Vabbè, l'avrete già riconosciuta. C'è sotto One More Time dei Daft Punk,
5: che
0: ma
5: poi,
0: non so. Che poi, certo. Che mashup sarebbe, insomma.

0: scusate, cioè non è esattamente un mashup, cioè quello che ha fatto che questo personaggio che non conosciamo,
1: sì,
0: mi sembra
1: che
0: di capire,
1: salutiamo e ringraziamo comunque
0: Tibbs.
2: Ah, ti è tornato in mente, ti si è rinfrescata la memoria,
0: cioè ha fatto un po' una un po' l'altra, sì, un po' uno un po' l'altra e poi tanti saluti,
1: eh,
0: no?
1: Sì, non è proprio il mashup,
0: però dai, oh, mica erano due canzoni,
3: è un mese mese come l'aperitivo,
4: bravo. Ragazzi, non vi sentivo in diretta da una vita, sono felicissima perché oggi riesco ad ascoltarvi in diretta, vi voglio un gran bene, mi siete mancati, ciao, ciao,
1: grazie, anche tu ci sei mancata, bentornata.
0: Vabbè, comunque va bene l'elettronica, va bene il jazz, va bene il reggaeton, ma il rock and roll,
5: il rock and roll sì che mi piace,
0: non ha mai fatto male a nessuno, ma infatti senti come può far male.

0: Rocks dal loro incredibile album Give Out But Don't Give Up, che sembra un po' pugliese all'inizio, no?
1: Give Out But Don't Give Up, mi devi credere.
0: Che bellezza. E prima citavamo il brano Rock and Roll,
1: sì,
0: omonimo appunto dell'omonimo genere musicale, però è un brano degli Aereo Storie Tese in cui vengono tessute le lodi di questo bellissimo genere musicale,
1: sì,
0: lasciatemelo dire.
1: Sì. Puoi dirlo forte. Sì.
2: Ragazzi, prima del prossimo brano in scaletta, un messaggio vocale così esistenziale, sentite. Oh.
3: Ragazzi, io sono Ugo di Milano, ma io mi domando, ma è possibile che siamo sempre insoddisfatti? Perché d'inverno io sono sempre a cercare il sole. Dove c'è il sole me lo metto lì e cerco di riscaldarmi. E ora che è estate io cerco di scappare dal sole. È sempre così? Saremo sempre insoddisfatti?
1: Beh, non ci allora... sono più le mezze stagioni, potrei dire.
0: Una volta, esatto, Ugo, quando c'erano ancora le mezze stagioni,
1: dicevi, oh, che
0: c'era quell'attimo,
1: che era, tra l'altro, anche un po' in questo periodo, diciamo, la mezza stagione, no? Tra primavera e estate.
2: Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori come fanno DJ Chiam Italia. E voi cosa ne pensate?
1: Engagement.
0: Comunque a me è piaciuto
1: un po' di engagement.
0: Questo messaggio un po' alla Walt Whitman, se vogliamo,
1: esatto,
0: no? Perché
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: è
1: certo,
0: anche la poesia, trovare
1: certo,
0: ispirazione dalla vita quotidiana, no? E cercare un senso, no? Dove magari non lo si trova, ecco. Sento di dire. Bella Ugo, no?
1: Perché se tutto questo un senso non ce l'ha, citando Vasco.
0: Certo.
1: Mi piace citare
0: certo,
1: in ogni lancio qualcuno di quelli che
0: un
1: ci piacciono.
0: Un artista importante.
1: Esatto.
0: Allora, artisti importanti anche nella prossima canzone, dove effettivamente convivono due mondi musicali apparentemente diversi, ma senti qui come stanno bene. Dito nella piaga e i Rage Against the Machine. Questo l'ha fatto DJ Aladdin e si chiama Che fastidio in the fire.

0: Fire, perché Sleep Now in the Fire, la musica di Rage Against the Machine. Mancava Zacca, ma c'era Margherita.
1: Mi piace molto la parte in cui, in che fastidio, si diventa, cioè la canzone diventa per un pezzettino bossa nova.
0: Certo.
1: Ecco, in questo caso no. In questo caso comunque quella parte non c'è.
2: Ma chi l'ha fatto questo mashup? DJ Aladdin o DJ Ailadin? Ailadin. Con intelligenza artificiale.
1: E a volte sono troppo avanti le sue battute.
0: Mi fa in quel vecchio mulino pugliese, come si facevano,
2: no?
0: Come si facevano le orecchiette, lui fa i mashup.
1: Non vedi, c'ha ancora le mani sporche di farina, di creta.
2: L'ha fatto Linda, no.
3: Sta per chiudere la mashupperia, raga.

0: ancora un mesetto e poi...
1: Strano che sia aperta di venerdì, perché sai che adesso le aziende moderne il venerdì fanno mezza giornata.
2: Fanno mezza giornata in smart.
1: Sì, l'orario estivo, c'è sta novità.
3: Noi non facciamo smart working, siamo in diretta da via Massena 2.
2: Sì. Oh, yeah. E non è

0: non so se vi ho mai raccontato questo.
1: No.
2: Vai,
1: tanti non lo sanno, scusa.
2: Dai, buttalo lì, ma perché no?
0: Che praticamente nel 2008, no?
2: Sì.
0: Arrivavano questi CD con un po' di canzoni miste che andavano magari, insomma, novità uscite in America, in Inghilterra. E venivano ascoltati per tirare fuori a volte anche di quelli che poi sarebbero diventati dei grandi successi anche grazie a Radio DJ. E uscì questa canzone di Kid Cudi e DJ Aladdin con una certa timidezza si presentò
3: col mio zainettino,
0: col suo zainettino, è arrivato, cioè aveva, doveva ancora fare merenda, sì, perché ai tempi
3: aveva giusto un po' di peluria,
2: no. Sì. Non aveva neanche la barba, aveva un po' di peluria sopra, sì, sopra sì, il labbro superiore,
0: tipici,
2: diciamo,
0: baffetti da teenager,
2: baffetti lì, sì, sì.
0: Arrivò e disse: oh, date un'occhiata, date un ascolto a questa canzone che secondo me è veramente molto carina.
2: E cioè, cosa gli è stato risposto?
0: Ascoltatela a casa tua.
3: E poi
0: dai, insomma,
2: così.
0: Era Day and Night, ancora un classico del dance floor nonostante tutti gli anni passati. Come da tradizione, il blocco sequenziale si chiude con la sigla di un cartone che finalmente riguarda la mia generazione. Perché
2: sì,
0: non se ne può più di cartoni che piacciono solo
3: ai
0: mille.
3: Non se ne può più.
0: Bravo! Anche noi della generazione X abbiamo bisogno di una sigla di cartoni.
2: È arrivato anche a noi però questo, dai, tramandato per tutti, direi.
0: E questi sono come i Led Zeppelin dei cartoni animati, cioè la base di tutto.

0: Versione originale italiana, quella del 1979, però ogni volta che passa questa canzone è giusto ricordare anche la bellissima versione di Alessio Caraturo.
1: Sì, esatto, proprio Alessio Caraturo.
0: Acustica,
1: sì,
0: molto dolce, molto, sì, molto bella.
2: Sì. Ragazzi, ci siamo dimenticati lo sponsor del blocco sequenziale.
1: No, come? Ma scusa, sì, ma in chiusura, quindi facciamo il blocco sequenziale, è stato presentato da...
0: Sì, esatto. Infatti volevo dire, ma com'è che Aladdin fa le cose gratis? Oh,
1: ma è impossibile.
2: Vabbè, infatti. Ho recuperato un cliente al volo, vai. Sentite qua. Do we wanna get right?
3: Def Leppard, 10 mice per la nuova bomba rock. Il nuovo disco dei Def Leppard.
0: Mamma mia,
1: conosco la voce.
2: È 92 questo disco.
0: Mamma, che reperto storico. Ringraziamo Spot 80, sì, che esatto, ha recuperato questo. Non so neanche bene, forse da una VHS.
2: Sì, dice dal suo archivio privato.
0: Mamma mia, sì, sì, sì, beh, registrato in via Massena, però era sia uno spot radio, sia sì, andava anche
2: Italia
0: in
2: 1. Italia 1.
0: Sì. Italia 1. Mamma
2: comunque
0: mia,
2: la pagina però. Instagram è Spot 80 TV.
0: Okay, bello, bello, dove recuperate un po' di queste esatto cose. Ci sentiamo tra poco, bastoni tra le ruote e canzoni di ricerca, così i biglietti per Siget, anzi
1: vero,
0: gli abbonamenti per sì, Siget. Sì. Fra non molto, diciamo, cioè tra
1: no,
0: poco,
1: tra una bella,
0: ma neanche pochissimo.
1: Una bella sessione di pubblicità.
0: Vai, vai, vai, vai.
4: Si chiama Summer Camp.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
6: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
14: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
15: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
16: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
13: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
17: il Concertozzo.
14: Le prevendite sono già disponibili.
16: Tutte le info su dj.it.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
20: Figurati, me ne trovano un altro.
19: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
20: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
21: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
22: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

0: businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: Sono le 4!

0: sento aria di jingle per Radio DJ, eh?
1: Sì.
0: DJ! Bella ragazzi, non ne sbaglia una. Tra l'altro parlavamo poc'anzi di Lenny Kravitz e questo è il genere, niente di meno. O no?
2: Sì,
0: o sbaglio?
2: Di Lenny Kravitz, perché lui sta con la figlia di Lenny Kravitz, quindi Lenny Kravitz per lui, per Harry Styles, è il suocero. Cioè, suo suocero è Lenny Kravitz.
3: Tra l'altro Harry Styles inizia questa sera la prima delle 12 date dei suoi concerti a Wembley.
2: 12, ragazzi,
3: record assoluto.
0: Pazzesco. Ma c'è qualche giorno off tra una e l'altra oppure sono proprio 12 di fila? Secondo me sì, dai.
3: No,
0: ma anche per tutti i tecnici che lavorano, che cacchio, dai.
3: Il record precedente era dei Coldplay con 10 date consecutive. Invece il buon Harry
2: Chris Martin, che è lì che l'ha puntato.
0: Mamma, come mi gira
2: con questi pantaloncini e la canottiera, come mi sta rovinando.
3: Taylor Swift solo 8.
2: Solo pischellina.
0: Bella questa gara, colpi di sold out, diciamo.
3: Sarebbe da partire adesso.
2: Ho visto che c'ha tutto il palco che gira tutto intorno, il pubblico in mezzo. E praticamente il palco ha delle. Me l'ha fatto vedere Matteo Curti prima che cominciasse il tour. Il palco ha come se fosse una pista di atletica, ok? Intorno al campo, popolato ovviamente dalla folla. Ma la pista di atletica va un po' in su, un po', ha delle salite e delle discese, così che mentre corri c'è anche un po' un movimento.
4: Guarda,
2: no?
4: Il direttore come sta informando. Direttore,
3: attenzione.
2: Volevamo farlo al castello, no, ma non ci siamo
3: occhio
2: riusciti.
3: Che ho visto delle lamentele perché quelli troppo sotto palco nelle zone più alte non vedono bene.
0: Certo.
3: Ah, okay. Quindi, insomma,
0: però scusa, tu quando entri devi passare dal palco praticamente, se il palco è tutto intorno. Passi
2: oppure
0: sotto.
2: Magari passi sotto. Sì,
0: però
2: sì,
0: sotto
2: sì.
0: I palchi tendenzialmente c'è tutto quel backstage, no? Quella
3: esatto,
0: cosa che
3: cosa c'è sotto un palco?
0: Beh, c'è tutta la struttura mondo. Però a volte ci sono anche le amache dei rodi che dormono lì. Beh, magari non durante il concerto, però spesso e volentieri tutto adesso ci sono sicuramente dei termini più tecnici, però l'impalcatura è retta da tutti questi tubi, adesso tubi innocenti per dire una detta male. Però spesso e volentieri si creano dei piccoli, delle piccole guardiole, no?
2: Sì.
0: Dove durante il pomeriggio i tecnici che si fanno un mazzo così vanno a schiacciare dei
4: pisolini. Trovi anche la macchina di Guido Bagatta quando va a vedere.
2: Sì, perché lui
4: parcheggiare
2: vuole parcheggiare
0: sotto palco.
2: Nel sottosopra del palco.
3: Cosa c'è invece sotto il palco della canzone all'incirca così di solito?
0: Lo scoprirete tra poco, esatto. Ragazzi. Comunque prima ci sarà naturalmente un bastone tra le ruote. Non perdete la prossima mezz'ora di Summer Camp, perché oltre alla nostra canzone ci sono anche gli ultimi abbonamenti per Sziget, il maxi festival gigantesco a Budapest intorno a Ferragosto,
2: dall'11 al 15 agosto, e anche il premio fedeltà, un botto di regali, ragazzi.
3: Qualcuno chiede se siamo registrati adesso,
2: no,
3: non sentono i vocali, non sentono i vocali degli ascoltatori.
0: Sì, il centromessaggi.
3: Centromessaggi fa un po' come le aziende moderne, venerdì mezza giornata.
2: Noi però ci siamo, 16 sì, minuti in diretta.
4: Dobbiamo andare giù al tabaccaio a ragionare la SIM. Dobbiamo ragionare
3: Summer Card.
4: Summer Card.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: the DJ.
1: One nation, one station.
2: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Ma cosa? Di solito almeno ai tempi si limonava parecchio.
2: Esatto. Ma col pesce ci va il limone, no?
1: Ah, ecco, ecco, ecco perché. Sì.
3: Parlate per voi, io sinceramente ero già più in là. Sì, no,
2: vabbè, facevi già lo spot dei Def Leppard.
4: Figurati.
1: No, noi figurati, bacetto e a casa tutti felici, tanto che
2: bello,
1: felici
2: che,
1: felici.
2: Che suonate dopo Buongiorno.
1: Vabbè, ci è capitato tante volte,
4: E vabbè ragazzi, allora è il momento della canzone.
1: Tante dove
4: cioè non tanti
2: solo in radio,
1: beh, però
3: esatto.
1: Però di suonare
3: cioè tipo che mettevano il disco dei Bon Jovi e poi suonavano noi. Sì. Non è che c'erano i Bon Jovi che suonavano,
1: no, esatto. No,
3: dopo,
1: no, ma infatti sto parlando del disco
3: a fare chiusura.
1: Di una leggenda che Francesco sceglie sempre come bastone fra le ruote,
2: sì,
1: ma
2: per
1: noi
2: stimolarvi,
1: non ci scoraggiamo.
2: Per spronarvi, ragazzi.
1: Succede ogni giorno, ma anche noi, ma noi non ci scoraggiamo neanche oggi.
3: E allora andiamo.
1: Dove andiamo?
3: Andiamo in Australia, ragazzi. In Australia, dalla parte opposta.
2: Che è inverno adesso.
1: Faccio l'accento australiano?
3: Sì, per rinfrescarsi un attimo.

0: attimo, insomma.
1: Va bene, io faccio l'accento australiano, se permetti. Hi, Mike. Questa band è Mike. Esatto, è australiana. La facciamo perché...
2: Tu pensa che loro, gli australiani... Sì? Ovviamente, avendo l'accento australiano, si divertono, sì, a fare le imitazioni di come parlano gli inglesi.
1: Sì.
2: Cioè, gli inglesi tipico, oh, beccato un australiano, sai cosa mi ha detto? E fanno l'imitazione.
1: Fanno quello britico.
2: Però
1: sì,
2: la stessa cosa la fanno anche...
3: Se volete lo chiedo al mio amico australiano, è qui a Milano in questi giorni.
1: Ma va, veramente, è vero che tu hai amici ovunque.
3: Settimana prossima.
2: Sì. Dai, no, ma gli Empire of the Sun, ti ricordi, sì, ci avevano... Certo. Però vabbè, insomma, vabbè, no, pensavo ce l'aveva lì.
1: Ho visto che hai fatto un paio di finte di sopracciglio, ma non sono state colte.
3: Mi è caldo anche la mano.
1: È venerdì per tutti, anche per la macchina.
2: Vabbè. Vabbè, comunque questa band australiana che celebriamo oggi, che proprio nel 2009 con questa canzone era ai vertici, diciamo, sì, delle classifiche d'Italia ma anche di tutto il mondo, aveva questo brano che faceva all'incirca

0: perché
1: head.
0: Oggi
2: come fare io, ma sto arrivando da un falsetto che non mi verrà mai più la voce quella.
3: Mamma mia, oggi Fede, se sali di un'altra ottava ti sentono solo i cani.
2: Falsetto oggi, tanto falsetto.
4: Non siamo registrati, ragazzi, ci si è rotto il ci si è rotto il centro messaggi. 16:18, dai, sarebbe difficilissimo.
5: Non è che si è rotto il centro messaggi, è in smart oggi.
2: Esatto, meno male che abbiamo tanto repertorio però da poter riascoltare.
4: Allora, molti si stanno chiedendo, no? Ma se il centro messaggi si è rotto, come farò a partecipare al quiz su Siget? Allora, attenzione, perché il centro messaggi è quello che riceve i messaggi al 347-342-5220. Invece, quando si partecipa al quiz di Summer Camp, si scrive a diretta@dj.it. E se non fossimo in diretta, come sarebbe possibile scrivere a diretta a dj.it?
6: Sarebbe sicuramente
5: registrato a dj.it,
2: differita a dj.it, no, è diretta a dj.it, quindi le mail vanno e si potrà giocare tra poco.
4: Allora, va detto che siccome si è rotto il WhatsApp, cioè se voi volete scrivere delle cose poi a diretta a dj.it, noi le leggiamo, no?
6: Ma è vero.
4: Però,
5: attenzione, Francesco, adesso è arrivato un WhatsApp, quindi piano piano si sta muovendo qualcosa.
4: Si è aggiustato.
5: Si sono rotti pure Facebook e Instagram, sta a vedere che magari hanno tranciato un cavo, chissà.
4: Ma sì,
5: magari
6: ma
5: c'è un down.
6: Radio o c'è un
5: io
6: down,
5: mi fido di quello
6: generale.
5: Che mi dice l'ascoltatore, okay, Francesco. Adesso capiamo.
4: Cosa vorrebbe dire se sono rotti i social?
5: Sai che è tutto della stessa famiglia Meta. Magari hanno avuto un problema loro. Lato WhatsApp, quindi Facebook e Instagram. Chissà.
4: Perché WhatsApp è pure parte di quella parrocchia lì.
5: Insieme, Zuckerberg.
4: Sì.
5: Certo.
4: TikTok, no, però. Scriveteci TikTok. Su TikTok.
6: Sì, infatti.
2: No, voi comunque mandate i messaggi. Magari arrivano tardi.

0: Le vedrei bene a suonare su uno dei palchi dello Siget. Tra l'altro spesso insomma c'è tante band italiane capitano da quelle parti. Erano le bambole di pezza con Porno. È il momento di regalare gli ultimi abbonamenti a nostra disposizione, cioè a nostra, a vostra disposizione.
1: Sì, no, esatto. Fino a prova noi non accediamo, le regaliamo.
2: Scusate, Samuele scrive via mail: provo, magari indovino e sono il primo. Risposta esatta B.
1: Però comunque non vale, devi ascoltare la domanda per forza.
0: Comunque, per chi non conosce lo Siget, è uno dei grandi festival europei. Si tiene dall'11 al 15 agosto a Budapest. Quest'anno ci sono un sacco di nomi grossi, nomi piccoli, nomi medi, nomi medio alti, medio basso. Ma veramente decine e decine di band.
1: Oggi vorrei nominare Indira Paganotto.
0: Sì, basta, perché no?
1: Così.
2: Paganotto.
0: Tra i big sicuramente 21 Pilots, Luis Capaldi, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, ma poi ci sono
3: Sabrina.
0: Non c'è lei. Oddio, no, magari una Sabrina ci sarà.
1: L'abbiamo cercata ieri, ma una Sabrina non c'è a sto giro.
0: Ci sono i Solwax e poi fanno anche i Too Many DJs alla fine. Insomma, dai, sarà un festival epocale. E questa è la nostra domanda per voi. Se volete partecipare, rispondete esclusivamente a diretta@dj.it.
1: Esatto.
0: Parliamo di un altro dei protagonisti del festival. Sì. È un po' la sua prima stagione dei festival, perché è uscito quest'anno.
1: Sì, sicuramente il suo primo Siget. Sì. Poi ha già fatto il primo Coachella, sta facendo i primi dei suoi dei più grandi festival.
0: Stiamo parlando di quel rubacuori di Somber.
1: Rubacuori perché piace, mi sembra che piaccia.
0: Come l'impressione che piace, sì. Ma poi è anche molto bravo. Allora, proprio dal suo nome d'arte, perché lui, il vero nome, che come si chiama lui? Michael.
1: Lui è Shane Michael Booz.
0: Shane Michael Booz.
1: Sì.
0: E però si fa chiamare Somber.
1: Esatto.
0: Cosa vuol dire davvero Somber?
1: Bella domanda.
0: Possibilità A, sombrero.
1: Possibilità B, sombrello.
0: Che non è neanche. No, beh, oddio, no.
1: Non esponiamoci, sombrello.
2: E sì, influenzate il pubblico.
0: È quella cosa lì che è un misto di sombrero e ombrello.
1: Esatto. Che poi, tra l'altro, è la risposta che ha proposto un ascoltatore prima di sentire la domanda.
0: Possibilità C, cupo e malinconico.
4: Possibilità D,
5: coppino.
0: È che Somber non viene da ridere, ma potrebbe tranquillamente essere quella.
2: Dice che è calabrese, Somber.
0: Ma sai come tanti americani hanno origini. Anche Steven Tyler.
1: Il coppino, ricordiamo, è sia la sberletta dietro la nuca, ma anche la giusta quantità di pasta.
0: Il mestolo. Quindi, che cosa vuol dire Somber in inglese? Il nome d'arte, appunto, di questo artista che sarà a Siget. Possibilità A, sombrero.
1: Possibilità B, sombrello.
0: Possibilità C, cupo malinconico.
4: Possibilità D,
5: coppino.
1: Si può rispondere solo via mail.

0: diretta del DJ, puntati anche perché i messaggi funziona, proprio non vanno, ma quindi solo via.
1: Ma mica si erano aggiustati.
2: Si stanno aggiustando.
0: Piano piano.
2: Però c'è una vera, c'è una vera emergenza.
1: Piano piano.
2: Altro che Facebook down, c'è una vera emergenza qua al centro messaggi. È finito il caffè trasparente.
0: No, non è che è finito, l'hai finito.
2: È finito. Dopo un anno è finito, ragazzi.
1: No, vabbè, oh, dai, un anno, una
0: buona. Due anni, dai. Due, se ti può consolare anche due. Però l'abbiamo, no, lo hai.
1: Andiamo a sentire proprio Somber, eh? Con una delle sue tante canzoni, dai, noi,
2: la quando... più famosa forse, dai.
1: Vabbè, però lui quando ne fa una noi la mettiamo sempre, simpatizziamo. Sì, esatto. È così, dai, così è stato fino. Stay back to friends, no?

0: è ora di dare lo stop al televoto?
1: Sì, biglietti piazzati.
0: Comunque molti hanno sbagliato,
1: Tanti.
2: Molti hanno sbagliato, è vero, perché non era proprio così facile, così scontata la risposta.
1: La
2: giusta,
1: risposta D è quella che è andata per la maggior
0: parte. Coppino!
2: Sempre, sempre, ma quello è proprio una questione di affetto, secondo me.
0: Sono andato di là a prendermi un caffè non trasparente, di quelli classici.
2: Perché quello trasparente
0: non ce n'è più.
1: È finito. L'abbiamo finito.
0: Ho visto che c'erano anche tante risposte per il sombrello.
2: Hai visto come fa squadra oggi? L'abbiamo finito. No, l'hai.
1: Oh, però il sombrello è comodo alla fine, no?
2: Il sombrello è molto comodo.
1: Quando piove,
2: è vero.
0: Sì, ti ripara sia dal sole sia dalla pioggia.
3: Che
0: vuoi di più?
3: Anche.
1: Sombrello di Runwind, fallo, dai.
0: Vabbè, cupo malinconico, dai, somber. Poi lui toglie una vocale. Non ho mai capito perché.
2: Sì,
0: perché
2: come The Weeknd, anche The Weeknd toglie una vocale. The Weeknd. Si vede che
1: forse roba dei Gen Z questa.
0: Ma magari anche per differenziarsi e per permettere, cioè per
1: diabolico,
0: essere
1: vero?
0: Indicizzato, esatto. Ma comunque è riconoscibile.
2: Anch'io,
0: no?
2: Volevo cambiare il mio nome d'arte in Federco, però poi ho detto forse è troppo tardi, dai.
0: Oh,
2: ci
0: Federico.
2: Penserò un'altra volta, Federico.
1: Ragazzi, ripartito il centro messaggi.
0: Quella tutto d'un bot, ma arrivano tutti quelli che sono arrivati,
1: vediamo,
0: tutti quelli
1: un po' a singhiozzo, come si dice. Va se bene. Volete ne metto uno senza filtro,
0: no,
1: dopo
0: dai,
1: l'altro
0: che
1: giorno.
0: mi piace la roulette russa dei messaggi,
1: frega,
0: mi piace.
1: Va bene, davvero, certo, non l'ho ascoltato.
0: Viviamo pericolosamente,
2: ci piace il rischio.
0: Vai.
4: Vabbè, anche se il centro messaggi non fa, io un messaggino ve lo mando lo stesso per dirvi quanto siete bravi.
2: Oh, beh, grazie. Perfetto. Beh, me l'ha detto bene.
0: Comunque,
2: senza filtro,
0: no.
2: Ma anche quanto siete bravi.
1: Perché dall'accento poteva aggiungere
2: l'accento
1: qualcosa.
2: Toscano, cioè, poteva essere rafforzato questo concetto.
0: Bene,
2: sì, meno male, dai, è andata bene.
0: Beh, allora sfruttiamolo questo 347-342-5220, perché è vero che sono finiti gli abbonamenti per Siget per quest'anno, poi probabilmente lo faremo anche la prossima stagione, ma rimane ancora il premio fedeltà, quindi se volete vincere una DJ Box e passare a far due chiacchiere con noi, quello è il numero che potete utilizzare, visto che adesso mi sembra funzioni.
1: Sì.
3: Oh, ragazzi,
1: piano piano, all'incirca
3: così. Io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a €1,49. DM, qui io sono, qui compro. Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi €8.500.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita. non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica

0: plastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
2: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Viajando con il campo del verano. Si viaggia con il summer camp. Scusate, ha fatto
1: sì,
0: un
1: no,
0: attimo,
1: infatti, ho fatto bene.
0: Sono fatto
1: no,
0: un po'
1: no,
0: prendere qui da Manu Ciao, la biciota.
1: No, ho tradotto simultaneamente dentro me stesso.
2: A proposito di mondo e di giornate mondiali, sì, ragazzi, domenica è la giornata mondiale del dono del sangue.
0: Così. Ah, certo. Cioè, non del dono che abbiamo ricevuto, o meglio, del sì, dono sì, che abbiamo ricevuto, che possiamo anche sì, condividere.
2: Sì, dei donatori del sangue.
0: Esatto.
2: E in giro per l'Italia, gli amici dell'Avis faranno un sacco di iniziative. A proposito.
0: Sì. Ah, ci sei anche tu per caso?
2: Io devo salutare gli amici dell'Avis della mia zona, di Novara.
0: Ok.
2: Che fanno un'iniziativa molto carina, illumineranno di rosso praticamente alcuni palazzi in giro per
0: rosso
2: la provincia.
0: Sangue,
2: sì,
0: diciamo.
2: Esatto, da domani sì, fino a settimana prossima, se non sbaglio, fino a domenica prossima, e hanno fatto una specie di contest fotografico per cui se intercettate uno di questi palazzi, di monumenti,
0: sì,
2: illuminati di rosso e li postate su Instagram, ammesso che Instagram funziona,
0: certo,
2: a questo punto,

0: Certo. Secondo me da qua al domani
1: partecipano a una sorta di contest, okay. Non ho ben capito cosa si vinca, probabilmente qualcosa di simbolico, ma è una bella cosa.
2: Certo, sì.
3: Provano a fare l'analisi del sangue dopo le feste di Natale e sul reperto c'era scritto che si accompagna con formaggi e cartagione rosa. Sì,
1: vabbè, io non posso partecipare.
0: Tu lo doni per gli amanti del
1: la cantina
0: di questo
1: sociale,
0: tipo di dieta.
4: Sì, sono passati mesi adesso, dai,
5: escono
4: da Natale.
5: Gli occhi, no, dai, vabbè,
4: comunque quello che gli hanno fatto sparire il caffè trasparente che aveva
1: ragazzi. Abbiamo finito il caffè trasparente.
0: Ho capito. Intanto per questo weekend non serve, sì, dai. Per
4: è arrivato il caffè trasparente.
0: No, dobbiamo richiamare Roy Paci perché ce l'aveva portato lui ormai due anni fa. Quindi.
1: Comunque il profilo Instagram è Avis Provinciale, sì, Novara. Così ci tenevo, okay, a dirlo. E poi, beh, saluto anche tutte le altre delegazioni, sì, di Avis in giro.
0: Esatto,
1: per
0: perché è una giornata domenica che coinvolge un po' tutti, non,
4: yes,
0: soltanto.
4: Ma si può anche donare sangue, no? Perché, sì, non è così semplice.
1: In alcune sezioni, sì, sì, sì, sì, assolutamente.
4: Cioè, nelle piazze dei centri, no.
1: No, probabilmente no. Ogni centro organizza dove è attrezzato, sì, per fare adesso questa, esatto, cosa non la so.
4: No, raccogli sarebbe un po' che portare, no, in macchina poi il caldo della Madonna.
0: No, secondo me raccogli le informazioni che ti servono per poterlo poi,
1: esatto,
0: fare.
1: Sì, sì, sì.
4: Infatti, vabbè, ma oggi godiamoci questo venerdì, che molti hanno inteso proprio, sì, l'hanno presa
1: preso
4: proprio
1: alla lettera, sì, il consiglio, sì, di, sì, Lumiero.
0: Per me sono tutti ascoltatori di questa canzone che hanno detto dai, mettiamola in atto.
4: Beh, perché dai, ormai comunque è già una decina di giorni che suoniamo questa canzone, quindi molti hanno detto ma sai che c'è, ma vediamo se c'ha ragione Lumiero.
0: Voglio salutare quelli che stanno facendo il ponte dal 23 aprile, ok? E lunedì si torna a lavorare.
4: È quel periodo in cui tutti parlano di questi ponti lunghissimi, no?
0: Qua. Certo.
1: Non si faccia.
4: No, certo. Esatto. Dicevo, nell'attesa io inizio a vedere, infatti, come funziona, no, certo, con questo ponte. Lungo. Va bene, la canzone di cui parliamo un po' tra le righe è questa, la nuova di Lumiero, si chiama Cascasse il Duomo. Senti qua.

0: settimana in regalo la DJ Box.
1: Una DJ Box che rimane nella nostra città, rimane a Milano in collegamento da zona via Washington. C'è Igor. Buongiorno, benvenuto Igor.
2: Ciao Igor.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Come state?
1: Bala grande.
2: Entusiasmo incredibile, ma d'altro canto è venerdì, quindi come può essere altrimenti, giusto?
1: Sì. No, ma poi stavo
3: assolutamente sì.
1: Grande. Stavo leggendo il tuo messaggio e ho pensato, c'è

0: chi scala le montagne e chi scala la barba, che è molto più comodo secondo me, perché la fai proprio sulla poltrona del barbiere, no?
1: Assolutamente rilassante, meno faticoso.
0: Sì. Come mai sei andato a scalare la barba? La volevi fare di quelle, come dire, quelle che noi chiamiamo
2: di pietra.
3: Sì. Cioè, a parte stai andando ora, no? Quindi ancora devi pensare a come farla.
1: Sì, ho già l'idea, c'è anche perché ormai sono abbastanza affezionato dal barbiere di fiducia, per cui già sanno come farla.
0: Ma come la fai?
1: Scalata dall'alto verso il basso un pochettino più lunga, però la accorcio rispetto adesso che inizia a fare un po' caldo.
0: Sì, no, ma infatti quello ti stavo chiedendo.
2: Cinghiale.
0: No, è perché d'estate secondo me cambia un po' l'assetto, no?
1: Sì. Qualche centimetro in meno.
0: Sì.
3: Io voglio sapere se ti fai un po' disegnare, cioè sai la fine della barba, la guancia alta, diciamo, te la fai, gli fai proprio lo scalino, come dire, cioè
1: quella che avevo io. Disegnata, bella segnata.
3: Bella disegnata, giusto? Ok, quello volevo sapere.
0: Che programmi hai poi per il weekend?
1: Weekend, allora, poi dopo la barba un aperitivo serale.
3: Beh, così bagni subito i baffi.
1: Sì, bravissimo. Sì,
3: bene.
0: Bello.
1: E poi domani e domenica penso di farmi un giro in bici.
0: Ah, bello, dai, vedi che comunque ti tieni attivo, certo. Insomma, dai.
1: Sì, beh, la bicicletta tutti i giorni che la uso anche per il lavoro.
0: Bravo.
1: Per andata e ritorno 20 km.
4: Ma quindi si può usare la bici per andare al lavoro, no?
0: Che grande.
4: Non è una
1: ci rischia un pochettino la vita in circonvalazione, però si può fare.
0: Circonvalazione, poi c'è grande polemica in questo, in questo periodo, perché stanno costruendo una ciclabile su un ponte che effettivamente è molto pericoloso per i ciclisti, e ovviamente i lavori in corso causano disagio, però insomma non
4: bisogna
0: non si riesce a portare pazienza. Un po' di pazienza sarà bello, più moderno.
4: Lo stesso
0: più
4: accade quando ad esempio fanno i lavori per dei parcheggi, ok? E lì si lamentano in meno persone.
0: È vero,
4: insomma, dai, portate pazienza.
1: Più comodità per tutti con i parcheggi.
0: Sì,
1: ciclisti siamo in pochi. Anzi, diamo anche fastidio.
0: Però la trovo un po' sbagliata questa cosa.
4: Tra l'altro
0: se
4: c'è un paradosso in Italia, perché se non sbaglio l'Italia è il primo produttore di biciclette in Europa, ma è quasi ultimo, o meglio sotto la media europea, per utilizzo di biciclette.
0: Sì, perché con le strutture siamo un pochino indietro. Poi lo so che non piacciono a tutti, però insomma il resto del mondo, perlomeno del nostro continente, va.
4: Pensa che invece la Norvegia
0: direzione.
4: È il primo produttore di petrolio in Europa e non lo usa
0: mondo di opposti.
3: Vabbè, Igor, tieni alta la media. Io voglio sapere cosa bevi per l'aperitivo.
1: Jägermeister e Red Bull, dai, faccio il giovane.
3: Leggero, dai, ecco.
0: Jäger Bomb, la cosiddetta Jäger Bomb.
1: Bravissimo.
0: Dai, venerdì per tutti. È quella dove lasciano il bicchierino che galleggia all'interno dell'altro bicchiere, giusto? Almeno
1: in alcune parti non in tutti.
3: Sì. Perché in teoria va trangugiato un po' alla goccia, ma magari nel caso dell'aperitivo no.
0: A me piace lasciar fare lui, cioè quando si rovescia cade.
3: Aspetti il bicchierino, giusto. Vabbè, Igor, buon aperitivo, ma soprattutto dai con quella barba, andiamo a rifinirla, a scalarla bene, bene, mi raccomando.
1: Appena vi saluto entro.
0: Vai, grande. Ciao, bella Igor, è stato un piacere,
1: ciao,
0: alla prossima.
1: Ragazzi, un abbraccio.

0: Carpenter gli fa: Madonna, there's something I wanna talk about.
1: Di cosa vuole?
0: Secondo voi non vuole parlare delle mozzarelle di bufala, quelle
2: secondo
0: buone?
2: Sì. La zizzona che è un chilo.
1: Sì, esatto. Della zizzona è la differenza, sì, che c'è invece con il bocconcino.
0: Certo,
1: sì.
0: Il bocconcino è tutta un'altra cosa.
1: Sì, io lo preferisco. Sì. Proprio se posso scegliere.
3: Da che lunedì torno con
0: la zizzona. Sì. No, ma perché? Perché? Ma manca a farla apposta.
3: Torno in zona Pestum domani sera. Sono al Doom Doom Republic.
0: Cioè, bello. Quindi domani sera, se sei a Pestum in zona, puoi andare a sentire DJ Aladdin al Doom, esatto, Doom Republic. Ma è zona industriale?
3: O... purtroppo no.
0: No, no.
3: Sono proprio sulla spiaggia.
0: No. Cioè,
3: la
0: spiaggia. Ma che delusione brutto per i fan di DJ Aladdin, che dicono: ma come? No. Noi siamo abituati a vederti nei capannoni.
1: Adesso dobbiamo andare in mezzo al mare. Che brutto.
0: E devo stare lì davanti al mare, sentire la musica, guardando
3: senza calze.
0: No, vabbè.
1: Piedi nella sabbia.
0: Scandaloso, mamma scandaloso. Mia.
4: Guarda, l'importante è che lunedì torni su con il polistirolo tutto scocciato.
1: Quello è l'importante. Quello deve essere il tuo unico bagaglio.
3: Okay. Salvatore lì che mi aspetta. Sì.
0: È brutto, sai cosa? Quando scendi dall'aereo e poi sul rullo vedi il latte di mozzarella che è uscito dalla scatola di polistirolo.
1: Mi hanno detto che a DJ Aladdin ne fanno uno speciale, diciamo, di quelle scatole di polistirolo con le ruote tipo troppo. Così se lo può portare comodamente.
0: Beh, allora caricalo ben bene, visto che non devi neanche portarlo a spalle.
3: Vado di bocconcino zizzona.
0: Bocconcino, dai,
1: bocconcino, dai.
0: È più facile da dividerci, okay, qui in Cambogia.
1: Hai ragione, vabbè, hai ragione.
4: Io invece rimango a Milano domani, ragazzi.
0: Ma
3: sì.
0: E dove vai?
4: Guarda, domani mattina, tra l'altro, quindi faccio quella roba moderna.
0: Sei giù in ditta?
4: Soft clubbing, no? In un posto che si chiama Una Cosa Bistrò, qua con Maurizio Rossato. Mettiamo un po' di musica.
1: Un po' di vino anche, bistrò.
0: Sì, ma okay, ci sarà bello spazio anche della per la spoken word o martella?
4: Quella ci pensa Maurizio.
0: Ah, sì, okay, tu martelli.
1: Martelli.
0: Una volta era lui quello che parlava.
1: È vero,
0: eh?
1: Ma adesso basta. No,
0: sono invertiti i ruoli.
4: Quando sono diventato il DJ dei Blessed Maremma, basta.
0: No, basta. Cassa e terza passione.
1: E stasera, esatto, ci sono ancora dei biglietti in cassa per Capital Jam, la prima data dell'estate al Castello, Castello Sforzesco, Milano.
0: Quindi c'è la super band di Capital Jam, ma esatto, immagino anche diversi ospiti.
1: Sì, tra gli ospiti Paola Turci, Francesca Michelin, Malika Ayan e Maria Antonietta e Colombre. E una canzone mi sa che la faccio anch'io.
4: Direttore sul palco.
1: Quando mi ricapita. Ho fatto le prove ieri, guardavo tuo fratello che sembrava il mio gaiero, cioè proprio per farmi guidare, presente che ti devi,
0: certo,
1: mi facevo guidare dallo sguardo.
0: Vabbè ragazzi, io invece sono a posto così, dai, niente di
3: qua, niente, tutti che fanno cose.
0: Io non faccio un cazzo, vado alla grande. Summer. Buon weekend a tutti.
5: Ciao. Summer camp.
6: Movie time.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Movie time.
12: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Movie time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Radio.

0: the DJ.
1: One nation, one station.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
13: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
12: Beh, dovresti proteggerti di più.
14: Corridoio, io uso Max Meyer.
15: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, 2 grigliatine. E tu?
0: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ecco le 17. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dalla situazione in Medio Oriente dopo l'annuncio americano di un'intesa raggiunta con l'Iran che potrebbe essere firmata già domenica a Ginevra. Nelle scorse ore Donald Trump ha però inviato un duro messaggio a Teheran. Farebbe meglio a mettersi in riga e in fretta, ha scritto il capo della Casa Bianca in un post in cui si scaglia contro le rivelazioni dell'accordo che stanno trapelando da parte iraniana, affermando che non hanno nessuna relazione con la verità. Inoltre Trump definisce completamente inaccettabile il tentativo iraniano, respinto, di attaccare navi indiane mentre lasciavano lo stretto di Hormuz. La Commissione europea ha inviato una terza lettera alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia alla manifestazione. Nella missiva Bruxelles tornerebbe a sollevare le questioni già evidenziate nelle due precedenti comunicazioni, chiedendo risposte più dettagliate sui punti rimasti aperti. La Fondazione Biennale avrà ora 30 giorni di tempo per replicare all'esecutivo dell'Unione europea. La cronaca: è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la scorsa notte ha investito e ucciso l'amico di 17 anni a San Nicandro Garganico nel Foggiano, mentre il minorenne insieme ad un altro amico stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici. Ci occupiamo ora dell'incidente che ha coinvolto un elicottero nella tarda mattinata di oggi sul Lago Maggiore. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Il velivolo era da poco decollato da una villa dalla zona quando, per cause ancora da accertare, è precipitato a perdere la vita un uomo ultra settantenne, cittadino svizzero, che abitava proprio nella villa. Sono in corso accertamenti ora per capire se avesse anche la cittadinanza italiana. Secondo quanto si apprende, la famiglia è nota nell'ambito della finanza. I tre feriti sono di nazionalità straniera. Siamo allo sport, a calcio, seconda giornata del mondiale, quella che avrebbe potuto segnare l'esordio della nazionale italiana. Invece a Toronto alle 21 contro il Canada, padrone di casa, scenderà in campo la Bosnia nel match valido per il gruppo B. Nella notte alle 3 toccherà gli Stati Uniti impegnati contro il Paraguay. Chiudiamo poi con due notizie di mercato. Ignazio Abate, ufficialmente l'allenatore del Torino per la prossima stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, a comunicarlo sul suo sito il club Granata. Il Sassuolo invece riparte da Alberto Aquilani, e lui infatti il nuovo tecnico dopo la separazione da Fabio Grosso.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Have fun with...
13: Ora sì, il plant-based dall'italiana. Una vera gioia vegetale. Pinocchio, con la pina, Diego e la Vale. Solo.

0: benvenuti, benvenute, Pinocchio
1: e Venerdì.
2: Buonasera.
3: Finalmente,
0: No,
2: sì. Te ne hai messo questo venerdì? Insomma,
3: però arrivavamo stanchi ancora dalla festa del weekend scorso.
4: È stato molto emozionante, molto coinvolgente. Insomma, sì. Comunque, ci affacciamo a un nuovo weekend. Abbiamo pensato di alleggerire la chiusura della settimana con un classico che tantissimo vi piace. Sto parlando del praticamente. Di che si tratta? Si tratta di cambiare la propria voce per essere irriconoscibili,
3: sì.
4: Modificarla come preferite, mandare dei vocali al 347-342-5220, tra l'altro con quella tecnica di abbassare il volume della radio, proprio perché vengano già con le voci cambiate, ragazzi,
3: è difficile sentirvi.
4: E mandarci dei pettegolezzi che riguardano la... Non i pettegolezzi, quelli classici su personaggi noti.
3: Non il mio gossip, ecco.
4: No,
2: i vostri gossip.
4: Le vostre cose di casa, di famiglia, di condominio, di lavoro, di scuola, di chat, di amiche, amici, colleghi, quello che vi pare. Allora, apriti cielo, perché qui ne arrivano proprio a fiumi.
2: Sì. Cose che tacete, che sapete, sì. Cose che fate o avete fatto.
3: Sì,
2: e
3: cose
2: dite.
3: Che avete visto.
2: Colpe che avete.
4: La cosa, qual è la cosa folle? Che c'è una voglia, intanto di sentirli, ma poi di dire le cose. C'è gente che durante la settimana ci scrive... Quando è il prossimo praticamente?
3: È vero.
4: Perché gli rimane lì.
2: Sì.
4: È diventato una valvola di sfogo. Tante volte i segreti opprimono. Invece in questo modo... Attenzione, perché quando poi siete tanto carichi nel dirlo, vi si riconosce.
3: Sì,

0: Okay?
1: È tornata la vostra voce originale,
0: cioè, soprattutto quando ridete.
2: Siete talmente pieni di rospi che avete ingoiato che poi.
0: Allora vi ricordo 347 342 5220. Si comincia!

0: 17, 13 Radio DJ si riconferma il fatto che il praticamente sia un'attività che piace. Allora, prima mi sono dimenticata nelle istruzioni per l'uso, ma tanto ormai lo conoscete benissimo, è un format che conoscete benissimo.
1: Sì.
0: E i messaggi cominciano sempre con praticamente, per questo si chiama praticamente.
1: Certo, ragione. Certo.
0: Delle volte diamo per scontato delle cose poi non si capisce niente.
1: Hai ragione.
0: E sono quelle cose che se io mi sentissi per radio, il nervoso che mi verrebbe.
1: Fortuna che non ti senti, guarda.
2: No, infatti.
0: Allora, vogliamo cominciare con la prima carrellatina?
1: Sì,
2: dai. Andiamo.
3: Praticamente io ho mangiato tutti i biscotti di mio figlio e poi gli ho detto che è stato il papà.
2: Cominciamo con un classico.
0: Cominciamo bene, cominciamo bene.
1: Menzogna ai figli.
0: Sì, sì, sì, certo, e ai padri.
4: Praticamente sono incinta da 5 settimane e lo sappiamo solo io e mio marito, neanche mia figlia lo sa.
0: Questa è una di quelle cose che tenerla per sé.

0: Immagino sia durissima. Durissima.
1: Praticamente mio marito questa sera parte per 2 giorni perché torna a casa in Piemonte dalla sua mamma e mi ha raccomandato di non far salire i cani sul letto. Io ho già un bel programma: pizza, cani e un bel film nel nostro lettore.
0: Chissà quanti sono i cani.
2: Ma poi
0: 101.
2: I cani non vedono l'ora, già sanno.
0: No, mi piace che adesso praticamente ha preso piede, quindi anche la modifica della voce è un po' più varia.
3: Sì, sì,
0: bravi,
3: sì, sì,
0: bravissimi tutti. Vai.
4: Praticamente questa settimana ho avuto un colloquio con la concorrenza e ho accettato il lavoro. Sono sparito dall'ufficio dove ero senza dare spiegazioni.
0: Che bel modo di comportarsi.
4: Sto già lavorando per questi.
0: Ottimo.
4: E non so come dirlo al mio amico barra socio.
0: Burca! Buono! Una persona affidabilissima.
3: Sì, bene.
0: Molto bene, molto bene.
5: Praticamente a me piacciono i fiori freschi in casa e allora la sera quando porto fuori il cane mi metto in tasca un paio di forbici e vado a fare la raccolta dei fiori freschi
0: nei giardini
5: e la mia vicina ce l'ha bellissimi.
2: Piacciono i fiori freschi della vicina.
0: Lei allora non è colpa sua, lei piacciono i fiori freschi
3: in casa.
0: Si vuole avere, li devi avere.
2: Allora
6: praticamente per pagarmi gli studi all'università ho spudoratamente mentito che avessi fatto l'alberghiero e avessi già cucinato in molte cucine e mi hanno assunto al ristorante come aiuto cuoco perché ero molto bravo a cucinare.
0: Ti sgamano in fretta, allora, però
3: si fa in frettissimo.
2: Ma poi tesoro, per pagarti gli studi ti farai un mazzo così in bocca al lupo, perché cioè,
0: sì,
2: poi
0: quelli sono lavori che ti rimane molto poco tempo
2: per studiare.
0: Poco tempo.
5: Praticamente quando posso faccio delle merende di nascosto a mia figlia e al mio compagno. In realtà sarebbe meglio non le facessi.
0: Ciao.
2: Comunque l'Italia è un paese di adulti che fanno delle merende di nascosto dai figli.
0: Ma l'Italia, Diego, il nostro pubblico che abbiamo capito essere un po' una nicchia grossa.
2: Sì.
0: Grossa, sì. Famelica, beh, una grossa famelica nicchia.
2: Oddio, che meraviglia che siete.
0: Da ancora uno questo gruppo.
5: Praticamente mia figlia di 21 anni fa casino ovunque, butta la roba negli armadi, non la piega, tutto ammassato. Praticamente le ho buttato via 7 magliette.
0: Fatto bene.
5: Così almeno meno roba. Praticamente le butto le cose, lei non lo sa.
0: E poi non se ne accorge neanche.
3: Figurati.
2: Fai bene, guarda, fai bene.

0: 21 Radio DJ, siamo partiti, è la giornata praticamente voci camuffate per confessioni inaudite. Andiamo.
1: Brava. Praticamente io e le mie sorelle, quando iniziamo una frase che comincia proprio con praticamente, non riusciamo a non dire praticamente.
2: Ma siete tante, ormai siete tante.
0: Ma è così, è così.
3: Sì, sì. Praticamente uno che lavora dove lavoro io ha una relazione extraconiugale con una fornitrice e lui pensa che nessuno lo sappia perché si imboscano nei posti più impensati, ma... lo sanno tutti.
0: Questo è un grande classico, una voglia di dirla sta roba è terapeutica, ma guarda, ti salva dei posti di lavoro
2: perché è meglio dirla qua con la voce camuffata che ad altri.
0: E poi comunque la verità è che questi argomenti, se tu li dovessi raccontare a qualcuno, con che parola cominceresti?
2: Praticamente.
0: Allora, di cosa stiamo parlando?
4: Praticamente dopo cena, quando ci sarebbe da spreparare la tavola, io faccio in modo di alzarmi e andare via per primo, in maniera tale da non doverlo fare io, ma lasciarlo fare a mio fratello.
0: Benissimo.
4: Io ho 30 anni, lui ne ha 25.
2: Ragazzi, siete veramente via da casa.
0: Sono ignobili.
2: Via da casa. Stasera lasciate in pace i genitori.
5: No, vai a spreparare la tavola
0: a casa tua.
6: Praticamente io domani avrei una festa di compleanno a cui non ho voglia di andare e quindi mi sto preparando da 3 giorni dicendo che non sto bene. Vediamo domani.
0: Vediamo se ti viene un bel raffreddore veramente. Vediamo domani, è stupendo. Vediamo. Brava.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
0: Chi ha detto che i prodotti vegetali non possano essere gustosi?
8: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì, bevande leggere come avena e mandorla, anche in versione senza zuccheri.
9: O provate le nuovissime creme spalmabili Ora Sì, 100% vegetali, pistacchio, mandorla e fondente.
8: Una vera gioia per il palato.
7: Ora Sì, il plant based all'italiana.
10: Radio DJ
11: One Nation, One Station.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi.

0: grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Doctor, taglio fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità, scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: 21, questo venerdì a Pinocchio c'è il Praticamente, dove con messaggi vocali al 347-342-5220 ci fate sapere cose che non potete dire in generale.
1: Sì, sì, sì.
0: Potreste dire, ma che avete bisogno di comunicare?
1: Sì.
0: Sono piccoli segreti, piccoli pettegolezzi, cose che non dovreste fare ma che invece fate, ma tenerle per voi è irresistibile.
2: No.
0: Beh, facendo gli esempi, prego.
3: Praticamente mia cognata mi fa sempre i complimenti, ma io sorrido, ma mi sta sul c***o lo stesso.
1: Ma le cognate lo fanno.
0: Mi raccomando, là fuori. Allora, possiamo dire le peggio cose, ma senza parolacce. Sono passerine e passerine.
1: Esatto.
0: Poi, non è che perché non vi si riconosce, allora potete dire le parolacce. Ciocca vi bippa, ok? Però se potete evitarci anche questo lavoro, ci fate un piacere, vai.
4: Praticamente ho fatto cadere il posacenere di mio marito, quello suo preferito, mi si è sbeccato.
2: Aia.
4: E l'ho ridipinto, l'ho ritoccato con lo smalto per unghie quasi dello stesso colore.
0: Quasi.
4: E lui non se n'è ancora accorto.
2: Brava.
0: Brava, ha fatto bene.
2: Hai fatto un bel lavoro.
0: Povero amore, ma mica l'ha fatto apposta.
1: No.
2: Ma poi sei stata brava.
0: Prossimo messaggio è lei che dice praticamente l'ho fatto apposta.
5: Praticamente questo pomeriggio sul tardi avrei dovuto avere la prova dell'abito del matrimonio di una mia amica e saremmo dovuti andare a vederlo, ma la sarta si è scordata di segnare l'appuntamento e praticamente io mi tengo la serata libera e vado a giocare a carte con gli amici.
1: È contenta, lei è contenta, la sposa meno.
0: Meno,
2: non aveva
0: meno,
2: voglia lei.
6: A mio marito piace stare tanto in bagno e praticamente io una volta gli ho strappato l'ultima pagina di un libro che stava leggendo, così lui non sapeva il finale.
1: Da dove l'ha mandato il messaggio?
2: Sta,
1: è qua dentro, è tra
0: dagli inferi.
2: Non importa.
0: Mamma ragazzi, siamo... Ma io ho la percezione che stiamo un po' peggiorando,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, sì.
0: Che poi peggiorando stiamo semplicemente entrando più in confidenza.
1: È vero.
0: Questa è la verità. Cioè, queste cose non è che non avvenivano prima, avvenivano ma non venivano dette.
2: Esatto, perché poi comunque non è che dite delle cose brutte, le avete fatte.
0: Sì. Posso dire però che ho la presunzione, o diciamo l'illusione, ecco, più facile che sia questa, che praticamente alleggerisca poi anche queste relazioni. Cioè, il fatto di dirlo, di riderne,
1: certo,
0: gli toglie quella, no, quella,
1: sì,
0: cattiveria.
1: Sì.
0: Sì. Quell'astio, quell'amarezza.
2: A volte sì, datevi una regolata però ogni tanto, perché comunque siete violenti.
7: Praticamente sto tenendo al muso a mio marito da una settimana per niente, solo perché voglio fare le mie cosine in pace.
1: No,
7: senza,
1: vabbè,
7: che lui mi stia chiedi.
1: Cioè, lei sta, no, tenendo, vabbè, il muso per una settimana a suo marito,
0: sì,
1: mica perché lui le ha fatto qualcosa, ma perché vuol farsi le sue cosine in pace senza essere disturbato.
0: No, mi rimangio quello che avevo detto un minuto fa.
2: Amore, ma che cos'hai? Amore, ma che cos'hai? Lo sai,
1: che maledetta.

I'm

0: trovate confessioni agghiaccianti, prego.
1: Praticamente ho visto mia cognata che stava parcheggiando mentre io arrivavo con la macchina e sono scappata con la macchina perché non avevo voglia che lei venisse a casa mia e me ne sono andata al bar da sola. Terribile.
2: Comunque le cognate non piacciono.
3: Poi al bar da sola, sì. Virgola, terribile. Terribile.
4: Queste cognate si mettono di traverso, sì, si vede. Sì. Perché...
3: Beh, fanno delle visite a sorpresa.
4: Cosa parcheggi? Cosa?
3: Ma vai, meno male che l'hai vista.
5: Praticamente... avevo detto mio figlio di 15 anni che sarei andata a recuperarlo oggi pomeriggio in macchina, ma quando sono arrivata l'ho visto fare lo scemo con i suoi amici e allora gli ho telefonato, gli ho detto che non potevo andare, di tornare a piedi. Arriverà a casa tra 2 ore.
3: Brava, si impara a fumare, se la fa scendere.
2: Brava.
3: Cammina, cammina. Ecco.
6: Praticamente, quando la mamma ha finito di pulire il pavimento, il gatto ci cammina sopra.
3: Oddio, che bello! Sì. Lo fa il gatto, è dispettosino.
7: Praticamente le mie compagne di classe sono delle perfette incapaci che non capiscono mai un accidente.
3: Sì. Qui c'è pesantezza di classe.
4: Mi è molto piaciuto che fa praticamente così.
2: È vero.
3: Ma ragazzi, è così. Il praticamente non ha limiti d'età.
2: No,
3: anzi.
8: Praticamente l'altro giorno il mio compagno ha fatto pipì e ha lasciato le goccioline sulla tavoletta. Io le ho asciugate con l'asciugamano con cui al mattino si sciacqua la faccia.
3: Orca.
8: Così gli sta bene. Ciao.
3: Pesante, ragazzi, pesante. Così però, no. Così è tanto, pesante. Tanto dirci tutto.
4: Immaginate una soglia oltre la quale non ci dite delle cose.
3: Questa cosa qua. Cioè, immaginate anche...
2: Sì, sì, fermiamoci alla pipì.
3: Oltre la pipì basta.
9: Praticamente il 1° maggio ho festeggiato 10 anni con mio marito, nonostante mia suocera siano 10 anni che mi dice che io non sono quella giusta per lui e che lui si merita di meglio.
2: Salutiamo la suocera.
4: Forse ha anche ragione, però comunque noi stiamo dalla tua parte, ovviamente.
3: No, anche perché rispetto anche a quella cosa della soglia, non è certo una soglia che è il problema per noi.
4: No.
3: Cioè noi potreste dire veramente qualunque cosa.
4: È che siamo in onda.
3: È che siamo in onda all'interno di una radio, ecco.
2: Anche l'illegalità non ditecela qua.
3: No, anche perché poi noi ne ridiamo come tre deficienti.
4: Non è bello.
3: Dai.
10: Praticamente, quando sento le mie colleghe che sparlano, io sto nella mia stanza e appoggio l'orecchio sulla porta e le giudico, così.
3: Le giudico?
2: Le giudica?
3: Le ascolta, poi
4: lei non sparla con loro,
2: no.
4: Lei non sta a certi giochi bassi.
2: No.
4: Lei sta nel suo ufficio.
3: Origlia. E giudica. È giusto.
10: Praticamente... io sono sempre sorridente e disponibile con tutti. Dico
3: però...
10: sempre di sì, però in realtà vorrei stare in un angolo e fingermi morta.
3: Amore.
10: Così, sdraiata là.
3: Amore.
4: Ciao. Stanca,
3: è stanca.
4: Ma non ne puoi più.
3: Poi neanche in un angolo rannicchiata, sdraiata.
2: Con la faccia proprio nell'angolo.

0: 17:47 anche fuori onda, comunque ci guardiamo tra di noi e diciamo madonna è una figata, praticamente è irresistibile, ragazzi, è irresistibile. Non, cioè non smetteresti mai, non vedi l'ora di sentire come avete camuffato le voci e di che cosa vi state liberando, di quale peso, di quale segreto, di quale pettegolezzo.
1: Praticamente ho detto a una mia amica di non comprare un paio di pantaloni perché le stavano di merda. Invece, siccome ce li ho anch'io, non volevo sembrare la nana del circo, visto che io sono alta 1,50 e lei è alta 1,70 e le stanno da Dio.
2: Ecco, giusto.
0: E non c'è cattiveria.
2: No, no.
3: Senti. Da, già è alto 1,50 e lei 1,70.
2: Prendesse degli altri pantaloni.
3: Dai.
4: Praticamente mia mamma è la rappresentante di classe dei genitori e ha organizzato la cena di classe per fine anno. È solo che non mi stanno simpatici a me e quindi ho deciso che li bidonerò tutti e andrò a farmi un sushi con la mia migliore amica.
2: Quanti anni hai?
3: Brava.
0: 9.
3: Comunque brava.
2: Brava perché ha adottato la tecnica del tapponato.
0: Sì. 347-342-5220. Questo è il nostro riferimento. Bravi ormai tutti i professionali che quando registrano il vocale abbassano il volume della radio. Sono molto soddisfatta.
5: Praticamente mio marito mi ha detto che mi trova molto bella e molto rilassata ultimamente, che ho un viso molto luminoso e praticamente non si è assolutamente accorto che sono 6 mesi che mi faccio il botox e tante altre 1000 punturine in faccia.
0: 1000 punturine!
3: Tante altre 1000.
2: No. Oddio.
0: Se ne accorgerà quando capisce che le sta pagando, credo.
3: Ecco.
5: Praticamente io più di 40 anni sto flirtando con uno di 27. Buono.
2: Brava.
0: Questo brava. Non vedeva l'ora. Perché a chi lo vai a dire se non a noi tre?
3: Ma poi come gongolavi con quella voce? Mamma.
0: Sì. Buono. Non è che te ne fai uno di 27 non buono.
2: Certo.
0: Te lo fai di 27 buono.
6: A me io non ne posso più, non ne posso più di vedere il mio compagno che mette la tazza sempre nel solito modo, il cucchiaino nel solito modo, i biscotti accanto alla tazza nel solito modo, la zuccheriera sempre dalla stessa parte. Non lo reggo.
0: Si capisce, però insomma stiamo parlando di posizionare dei cucchiaini, cioè non puoi viverla così.
3: Sei precisetti al limite di Magda, lei è un po' piena.
0: Ho capito, però non puoi raggiungere questo livello.
3: Tu rompila la zuccheriera, falla cadere.
2: Sì, fai qualcosa, cambia le tazze.
0: Anche, dai, chiudi una relazione se arrivi a questo livello.
2: Non lo sopporta. Non lo sopporta.
0: Hai diritto di vivere una vita serena.
7: Praticamente la mia collega si è fatta la frangetta e l'altro giorno mi ha chiesto come stava. Ma stai benissimo. Fa cagare.
0: Che giornata. Queste sono quelle che Diego diventa male.
2: Sì.
3: Il fatto che stia male, c'è una soddisfazione.
0: Sì, perché poi c'è, in questi messaggi qui c'è il cambio della voce, ma c'è anche una performance di attrici pazzesca. Con delle teste tirate indietro con la risata verso l'alto, hai capito?
3: Oddio.
0: Del malefico. Oh. Dai, ho ancora uno a chiudere.
8: Praticamente domani il comune dove è nata mia morosa organizza una camminata di 30 km e io ho detto sì ci sono, ma

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio

0: online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
16: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Dopo 10 anni e 6 mesi, Alberto Stasi torna un uomo libero. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, sarà affidato in prova ai servizi sociali. Si tratta di una richiesta che non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la

0: difesa presenterà istanza. Andiamo a Medio Oriente, dove sembra essere vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra nel Golfo. Trump però punta il dito contro Teheran, accusandola di aver diffuso rivelazioni false sull'eventuale intesa. La cronaca: arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito un 17enne nel Foggiano mentre il minorenne insieme ad un altro amico stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici. In attesa dell'esordio al Nasdaq, con il suo primo prezzo ufficiale, SpaceX fa segnare un valore indicativo unitario delle sue azioni di $170-175. L'offerta avrebbe attirato ordini istituzionali per oltre 250 miliardi, rendendo questo debutto uno tra i più attesi e più grandi di sempre sul mercato.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Have fun with
9: noi. Scegli la tua prossima avventura.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: 18.06, sono quelle puntate che vorresti non finissero mai. Per fortuna sono due ore fitte, fitte, fitte di praticamente voi con le voci camuffate che vi confessate. Confessate piccoli segreti, piccoli sgarri, falsità, cose orrende della vostra quotidiana vita. 347-342-5220 è la coordinata e si va.
1: Praticamente ho fatto licenziare un mio collega.
0: No.
1: Era veramente antipatico e ce l'aveva con le donne.
0: Ah, okay.
1: Addio, ho fatto la spia su quello che aveva fatto.
0: Eh beh, oh, se l'ha fatto.
2: Aveva fatto qualcosa di male lui.
0: Sì.
3: Allora,
0: per essere mandato via.
1: Praticamente odio il mio gatto, non la sopporto più perché potrò mangiare tutte le sere con mau mau mau mau mau mau mau.
0: Ciocca sei tu.
1: Ma dite che è insopportabile. Te voglio bene, oscurità, ma anche meno.
2: Si chiama oscurità.
0: Si chiama oscurità.
3: Però anche tu già è un gatto che hai chiamato oscurità.
0: Il rapporto era comunque strano dall'inizio, non destinato all'idillio, ecco.
4: Praticamente inizio a lavorare in un posto nuovo e c'è un'impiegata che ha quasi 20 anni in meno di me, con il quale è nato un feeling incredibile e sta pensando di farmi cambiare ufficio subito.
0: Quelle cose che non ci...
1: Praticamente non sopporto più andare a mangiare con mio cognato, perché quando mangia mastica sempre con la bocca aperta, in più parla e parlando sputa, che schifo, e non mi siedo mai di fronte a lui, non voglio più andarci a mangiare insieme.
0: Giusto così.
1: Praticamente a mio marito gli ho detto che volevo fare un viaggio di 4 giorni ad ottobre e lui mi ha detto no, no, andiamo già in vacanza a dicembre e poi non si può sempre spendere i soldi per le vacanze, allora io al suo compleanno gli regalo un viaggio di 4 giorni dove volevo andare io.
0: Sembra giusto, la strategia è perfetta,
3: sì.
0: Da un punto di vista di vacanze e anche proprio di strategia matrimoniale, diciamo,
3: sì.
0: Per la lunga durata del rapporto è perfetto, è perfetto.
4: Praticamente sono a dieta, ma c'era l'ultima fetta di torta al cioccolato, è tornata da lavorare, ma la so mangiata.
0: Mamma,
4: mi hanno chiesto, ma chi è che l'ha mangiata? Questa era mia moglie, me l'ha chiesto. E ho detto a mia madre, golosa, io non l'ho toccata.
2: Sì, la colpa alla suocera.
3: Cioè, le suocere servono a questo anche, delle volte alle mamme.
0: Alla madre.
3: Sì, golosa. Golosa e golosa.
0: Sì, ma è durissima, è durissima.
1: Praticamente ho deciso di scrivere un libro con l'intelligenza artificiale. E penso un po', mio marito non crede che diventerà un bestseller. Cattivo.
2: Noi sì.
0: Noi siamo certi.
2: Certo.
0: Noi ti aspettiamo in vetta alle classifiche.
2: Sì, sì, sì.
0: Niente di più, niente di meno.
3: Brava.
1: Praticamente ero sull'aereo, mi scappava da vomitare, non ho fatto in tempo a prendere il sacchetto che ho fatto sui pantaloni bianchi del vicino.
3: Però è brutto anche per te, cioè.
0: Brutto per tutti, sì. Bruttissimo momento anche per gli astanti.
3: Per caso,
0: è andata così.
3: Hai per caso mangiato una mela non lavata?
0: Perché?
3: Perché Valeria Marini è stata male dentro il Grande Fratello VIP.
2: Certo.

0: 11 Radio DJ. Devo dire che nel tempo si va peggiorando, cioè migliorando per quanto ci riguarda, nel senso che sempre di più la confidenza vi porta a confessare cose incredibili. Lo fate sì con la voce camuffata, ma non lo so, è una delle cose più divertenti, vorresti che non finisse mai. Andiamo.
1: Praticamente tra un mese mi sposo e mia suocera ci tiene molto alle convenzioni, è un po' snob e ancora non sa che io al mio matrimonio arriverò con un abito stupendo, elegantissimo, di pizzo nero e i capelli rosa. È una bomba, ma a lei verrà un infarto.
2: Sì. Sicuro? Sicuro,
0: è certo.
3: Però
0: è
3: il
0: certo.
3: Tuo matrimonio.
2: Sì,
3: quindi
2: certo.
3: Fai quello che
0: ma
3: vuoi.
0: Certo.
3: Brava.
4: Praticamente domani ci sarebbe un rinfresco con i dipendenti del mio compagno e sarei invitata anch'io, ma a me non me ne può fregare di meno, non voglio di andare.
0: E cioè, siamo sempre con quel virus intestinale
3: sì.
0: Che gira.
3: Lo sai che cosa anche funziona molto? Il turno di volontariato. Devo sostituire,
0: ma improvvisamente al marito
3: devo sostituire al gattile tipo.
0: Beh, ho capito, ma al marito non gli puoi dire così.
3: Al marito no.
5: Praticamente io ho detto ai miei genitori che un gioco me l'ha rubato un ladro e non l'ho più ritrovato.
6: Invece?
5: E invece l'ho perso.
3: No. Questa è una confessione storta.
2: Sì, era sotto minaccia.
0: No, vabbè, se l'era dimenticato, madonna.
3: Però anche tu, papà.
0: Addosso con queste cose, è stato un ladro.
7: Sono un insegnante di nido e l'altro giorno io e la mia collega abbiamo visto la mamma di un bambino approcciarsi al babbo di un altro bambino e salire nella macchina con lui. E dovevo dirlo a qualcuno.
2: Hai fatto bene.
0: Hai fatto bene a dirlo a noi, perché rimane comunque esatto. Dai, abbastanza limitata come cosa.
3: Mamma.
4: Praticamente un mio collega mi ha detto che lui fa degli acquerelli e che li vende per 500 euro. A me viene da ridere perché le vizie sono orribili. Beato te che hai trovato chi te li compra.
0: C'è della bontà. C'è della bontà. C'è della bontà.
4: Praticamente ero rimasta d'accordo con la mia amica che se non dovevo andare a prendere mio padre dopo il lavoro andavo con lei in palestra. Mi sto fingendo morta perché voglio andare a casa perché sono stanca e non voglio andare in palestra.
0: Ci sta, ragazzi.
2: Sì.
0: Comunque
2: certo.
0: Si può anche dire.
2: Sì, si può
0: però
2: dire.
0: Però magari anche la fatica. No, ma vieni, fai lo sforzo. Diego ti direbbe fai lo sforzo, poi dopo sei contento, che è la verità.
3: No, però io sì, però io non sono uno che insiste, cioè vado anche da solo. A volte invece con le amiche così, quella che poi resta spaiata, dai, ti prego, vieni, dai, che fatica.
0: Madonna mia, ma infatti sai cosa? Meglio non farlo, lo sport.
2: No, a quel punto.
0: No,
2: a quel punto.
0: È vero o no? Io, cioè, sono per questa scuola qua. Poi.
8: Praticamente mio amoroso aveva perso le chiavi, le seconde chiavi dell'auto e pensava che le avessi perse io e invece io ero convinta che le avesse perse lui. E così dopo un mese le ho trovate dentro la mia borsa, ma non potevo dirglielo.
2: No.
8: E così le ho fatte accidentalmente cadere vicino alla lavatrice. E quando la signora delle pulizie le ha trovate, nessuno dei due si è preso la colpa.
2: Malefica.
8: Ciao.
2: Ciao Cipollina.
0: Per un attimo ho pensato che gliel'avesse fatte riapparire dentro le robe di lui.
2: Però le ha messe in un punto in cui lui si è collato la colpa. Si vede che lui magari si spoglia lì vicino alla lavatrice.
3: O forse un punto neutro. Perché comunque non si sa chi è stato.
0: Comunque ragazzi c'è della perfidia.
2: Sì.
0: E noi ne siamo pazzi e ghiotti. Business.

0: 18 e 21 Radio DJ, un venerdì di praticamente al 347 342 5220. Non spaventatevi, sono voci camuffate con intenzione.
1: Praticamente la mia collega è un'incapace totale, chiede a me di fare le cose che deve fare lei e ops, l'ultima volta che mi ha chiesto di fare una cosa al suo posto e lei ha firmato il foglio, l'ho fatta sbagliata. Ops. È successo.
0: Ragazzi, questo sia da monito, perché quelle che sembrano buone
2: sì.
0: Che pensate di soggiogare, giustamente a un certo punto si rigirano.
2: Certo. Ma
3: praticamente mio figlio ieri non spengeva la televisione per dormire. Alla quarta volta che sono passato, con nonchalance gliel'ho smontata e me la sono portata via.
0: Urca. Zitto, muto, gliel'ho smontata.
4: Via. Piaciuto.
0: E bene. Buonanotte. Sì, ecco. Efficace, efficace. È la maestra che dice: ragazzi, non dovete urlare, ma è lei la prima a urlare.
2: Ah, ok.
0: La maestra.
2: Okay.
4: Con queste frequenze.
2: Però,
4: poi,
2: mamma mia,
0: verifichiamo
2: che i cani siano tutti in buona salute
0: e che i delfini non si siano spiaggiati.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Oggi il viaggio con i gelati Nui arriva in Etiopia, terra di caffè.
6: Da cui ha origine la novità dell'estate 2026. Nui, cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia, estratto a freddo.
2: Un gelato al caffè dalle note morbide e dolci e un croccante estratto di cioccolato al latte arricchito da pezzetti di biscotto al cacao e di caffè caramellato. Un nuovo gusto, tutto da scoprire.
5: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se resto allaccia la libertà!
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
18: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al

0: 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance floor into a one-way. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: 18:32 Radio DJ, avanti con un'altra carrellata di praticamente pervenuta al 347-342-5220.
1: Praticamente c'è un mio collega che sta minacciando di andare via. Io gli ho detto che mi spiace, in realtà mi sta un po' sulle balle, per cui se se ne va sono solo che contento.
0: Solo che contenta.
2: Praticamente i suoceri mesi fa hanno insistito per prenotarci loro una settimana di casa con piscina per noi e la nostra cagnolina, ma solo adesso abbiamo scoperto che la piscina è in condivisione e la nostra cagnolina è una pazza e non faremo assolutamente una vacanza, quindi ci ritroviamo ora a prenotare per l'alta stagione in Liguria.
0: Era Marge Simpson, siamo tutti d'accordo, vero?
3: Veramente.
0: Okay.
3: Capisco però.
4: Io odio la mia collega di lavoro perché non fa altro che stare col calendario in mano e una penna e prendersi giornate di congedo e ferie, lasciandomi da sola al lavoro ogni volta, nelle giornate più pesanti.
0: Bello andare in giù, sì, però stai molto attenta perché a tratti ti si può riconoscere.
3: A voglia.
5: Molto bella quella roba.
6: Praticamente un mio compagno di scuola ha fatto il brillante e mi ha regalato una carta Pokémon. La sera con mio papà l'ho guardata e ho scoperto che era falsa. Complimenti! Complimenti!
0: Adoro, ci sono le carte false.
3: Sì.
0: Ma poi le carte false
5: dei Pokémon e poi dei complimenti in coro.
3: In coro, certo.
0: Stupendo, stupendo.
7: Praticamente dal momento che parcheggiano sempre un pulmino con la scritta "solo Gesù ti salva", io gli ho lasciato un biglietto con su scritto "Gesù ci deve salvare da quelli che parcheggiano come te", anonimo.
3: Perché aveva parcheggiato male.
5: Poi l'hanno chiamata, dai.
8: Praticamente sì, se la cercano. Una mia amica mi ha regalato una carta Pokémon, ma non gli ho detto che vale quasi 1.000 euro.
0: Basta con queste carte, ragazzi, Pokémon. Tutti poi insieme, sempre così.
5: Questo è l'adulto.
3: E questo era adulto, la sua amica gli ha regalato la carta e lui ha scoperto che vale 1.000 euro e non gliel'ha detto.
5: No.
3: Falle un regalo amicizia, almeno.
0: Che bella amicizia. Se gli fai un regalo si accorge.
3: Si sgama.
0: O pensa che te la vuoi fare. Non lo so.
5: Dai.
0: Non lo so.
3: Non lo so neanch'io però.
5: Un mazzo di fiori così. Te lo volevo regalare. Cioè. Ma no, ma lascia stare.
3: Lascia stare.
5: Dai, ormai.
0: Ormai sei. Dai.
9: Praticamente oggi la mia collega d'ufficio di 8 ore di lavoro ha chiacchierato 9 ore da sola e con persone al telefono. A un certo punto non la sopportavo più, mi sono slegata i capelli, ho messo le cuffiette e mentre lavoravo mi sono guardato una serie TV su Netflix per non sentirla. Baci.
3: Molto bene per il datore di lavoro. Uno staff efficiente, presente, motivato, benissimo.
10: Praticamente al lavoro mi devo ciucciare io tutti i casi più disperati perché i miei cari colleghi fanno casino. Il coordinatore mi dice: prendili dai, poi ti diamo l'aumento. Ma è un anno che va avanti così e non ho visto l'aumento.
0: Si è autocensurato. Ragazzi, comunque vedi, c'è questa percentuale di lamentela sul lavoro. È chiaro che né ti dà l'aumento né, però evidentemente allevia un po' dirlo.
3: Sì, fa bene.
0: Dirlo, perché poi sanno che noi comunque gli diamo ragione, perché, perché ma poi è la verità. Cioè, se uno si sente così è perché è vero, c'è poco da fare. Continuate a fare così. 347 342 5220.

0: che siano questioni legate al lavoro, alla famiglia, al condominio, alla scuola. Fate voi, cambiate la voce e confessate. 347-342-5220. Tutti i messaggi cominciano con il praticamente.
1: Praticamente a volte la sera dico ai miei figli che devo fare le pulizie e poi me ne sto sul divano a guardarmi le mie serie che loro non possono guardare.
0: Ah, giusto, io lo trovo assolutamente certo. Giusto.
2: Praticamente c'è la donna delle pulizie che viene nella nostra sede dell'associazione di volontariato, che dice di pulire, ma non pulisce un tubo, pulisce solo gli spogliatoi degli uomini perché sporcano di più il pavimento. E mentre noi donne siamo un po' più pulite, non pulisce mai. Allora gli ho seminato in giro un po' di terra, ma vedo che non pulisce. Me la mangerei.
0: Capisci?
3: Il volontariato migliore.
0: Allora adesso voi ditemi, una persona che ha avuto questa reazione adesso si sente più leggera.

0: c'era far meno danni altrove, o no?
1: Sì, speriamo, sì.
0: Voglio vederla così.
2: Praticamente ho un nuovo fidanzato, ma nessuno sa niente. E dico che sono molto impegnata al lavoro.
0: Che bello.
1: Brava,
3: e lo tiene per sé.
0: Lo tiene per sé.
3: È la moda,
1: sì.
3: Sì. C'è una gran moda. Quiet dating.
0: Sì.
2: Praticamente oggi il mio capo, dopo aver usato la macchina dell'ufficio che usiamo tutti per le varie commissioni, si è lamentato di quei due nuovi graffi che ha trovato sulla carrozzeria, imprecando contro quella signora un po' imbranata del parcheggio. Peccato che li avevo fatti una settimana prima.
0: Però se va dalla signora del parcheggio, dai, povera.
2: Praticamente ho una collega che è una mummia, non dice una parola tutto il giorno, non la sopporto.
3: Forse è quella di prima, che parlava tutto il giorno, che metteva le cuffie per non sentire, che poi
1: quella della serie
3: è l'altro punto di vista.
0: Oddio,
4: praticamente il mio capo mangia sempre in ufficio, si fa portare da mangiare con un sacchettino di pane in più. Quando lui esce dall'ufficio io gli mangio sempre un panino.
0: È buonissimo, è squisito, è buonissimo,
1: è il pianino più buono del mondo.
3: Rubato
0: del capo. Oddio.
5: Praticamente un giorno che pioveva avevo una macchina nera parcheggiata vicino al furgone, molto vicino, e ho fatto fatica a salire nel furgone e quindi mi sono innervosito e gli ho rigato la fiancata con la chiave.
3: No,
0: i danni no, ragazzi, avevamo detto
3: questo è illegale, cioè non...
1: No.
3: Dai, ci mettete in imbarazzo,
0: ci mettete in difficoltà.
3: Poi
0: così.
3: Il format diventa rischio.
0: Dai.
3: Non si fa.
2: Praticamente la mia compagna mangia sempre zucchine bollite e tutte queste cose scondite. E allora quando cucino io faccio il soffritto e lo riempio di olio. E lei dice sempre che sono buonissime le cose che cucina.
0: Certo. Amore, fai bene.
1: Sì, dai.
0: Comunque su questa roba dell'alimentazione ci sono delle questioni. Delle questioni, ma lasciamo stare.

0: 18:47 Radio DJ, mi sa che questa è l'ultima carrellata per oggi,
1: sì.
0: Un venerdì ricchissimo di praticamente, ma capendo la quantità e il flusso di messaggi torneremo a ripetere l'evento.
1: Ma certo,
0: assolutamente,
2: sì.
0: Andiamo.
3: Praticamente mio fidanzato, quando era giovane, bello e studente universitario, viveva in un palazzo in cui c'era anche una parrucchiera e un notaio, e lui si divertiva a scambiare i nomi sui cartellini dei citofoni, e quindi al notaio aveva messo quello della parrucchiera e viceversa. Potete immaginare quando chi doveva andare alla parrucchiera suonava al notaio.
2: Scusami, ma poi
0: gira con una soffiata.
1: Una soffiata di anni
0: questa
1: fa.
0: Una
2: quando era giovane.
0: È bello. È bello. Stupendo. Stupendo.
3: Praticamente vi volevo dire che sto morendo da ridere per gli altri praticamente. Ciao.
0: Ciao.
4: Praticamente questo weekend andiamo via, io non c'ho voglia minimamente, oggi pomeriggio infatti sono stato un po' male, ero contento,
0: perché almeno
4: così potevo stare a casa e niente, poi è passato tutto e andiamo.
2: È stato un momento di speranza.
0: God,
2: oddio,
0: no,
2: sto male.
0: Che fortuna! Sto male!
1: E purtroppo.
0: Oh, no, sto male.
1: Bene. Però non mente lui.
2: Caro.
1: Non mente.
0: No.
3: Praticamente, qualche giorno fa era il mio compleanno e mio fratello non mi ha fatto gli auguri. E io ora sono arrabbiata, ma non glielo posso dire perché sennò sembra infantile.
2: Però
0: lo sei. Tuo fratello non ci ha pensato, mica non ti vuole bene. Dai, tanti auguri anche da parte nostra.
1: Auguri.
0: In ritardo,
1: sì.
0: Ma tanti auguri.
2: Sì, auguri.
3: Praticamente ero l'amante e quando andavo a casa di quest'uomo entravo nel bagno della compagna e buttavo nel water e nel lavandino tutti i suoi prodotti cosmetici carissimi.
1: Che paura.
2: Sono rimasti malissimo.
0: Sì. Sei cattiva?
1: Sì.
2: Sì.
0: Se ti pescolo il mio bagno, madonna mia.
1: Ti fa fare la fine dei ciclisti che passano per
0: dei
1: via
0: cosmetici.
1: Massera.
0: Dei cosmetici, faccio fare la fine dei cosmetici.
1: Brava.
0: Andava brava.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Salone, hai visto cucina?
7: Ringiovanita.
6: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
7: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
8: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito?

0: Ionea.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 19. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo dal Medio Oriente con l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che porterebbe alla chiusura della guerra nel Golfo, che secondo indiscrezioni potrebbe concretizzarsi con la firma delle parti già domenica a Ginevra. Il presidente americano Donald Trump però si scaglia contro Teheran accusandola di aver diffuso fake news circa i dettagli del memorandum d'intesa. A stretto giro il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Raghchi ha precisato, invitando i media ad astenersi dal formulare speculazioni sul contenuto dell'accordo. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere di Bollate, dove era in regime di semi-libertà dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accordato all'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi la misura alternativa dell'affidamento in prova per scontare il residuo pena della condanna a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo che avrebbe dovuto riportare il Papa da Tenerife a Roma

0: La conclusione del suo viaggio apostolico in Spagna, il pontefice, dopo aver atteso circa un'ora a bordo, è stato costretto a scendere accompagnato da re Felipe, che l'aveva congedato poco prima, e a quanto si apprende è stato proprio Sua Maestà a mettere a disposizione il proprio aereo per consentire a Leone XIV di far rientro in Italia. Il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno invece ritorno nelle prossime ore con un altro velivolo di Iberia in arrivo da Madrid. La cronaca: sono stati ritrovati i corpi dei due giovani di 19 e 25 anni dati per dispersi da 3 giorni dopo un tuffo in mare a Ventimiglia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di uno dei due ragazzi incastrato negli scogli tra il porticciolo e la spiaggia delle Calandre. Poco dopo, a breve distanza dal primo, è stato trovato anche il secondo corpo. Voltiamo decisamente pagina. Elon Musk è ufficialmente diventato il primo trilionario al mondo grazie all'aumento delle azioni di SpaceX al debutto su Wall Street, lo riportano i media statunitensi, dopo che il titolo dell'azienda è salito di oltre il 21% nelle prime operazioni.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Ora, oltre ad essere in attesa della frase della sezione giornalistica nei vostri confronti e poi della vostra frase di inizio, c'è l'attesa di sapere quanti secondi sarà la pausa.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.

0: insieme facciamo
1: chiacchiericcio.
2: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
3: Vai.
1: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio. Oh, c'è qualcuno che si scommette su Polymarket. Quanto dura la pausa. Il programma che dicono potrebbe essere nelle tracce del tema di maturità. Io la butto lì. Si parla di D'Annunzio, gli 80 anni della Repubblica e gli amori di Dio. Queste
3: sarebbe
1: sono
3: tema naturalistico.
1: Le tracce.
3: Esiste. Non lo so. Biologico.
1: Oggi è venerdì 12 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi di seconda linea e oggi è Santo Udulfo e Santa Basilide, quindi qualora ci fossero all'ascolto degli Udulfo o delle Basilide possono mandarci i...
3: Ma Basilide sembra il pezzo di una chiesa.
1: Però è Basilide.
3: Poi
1: è proprio,
3: c'è il Basilide.
1: È proprio un nome. Mandateci la foto col documento e magari vincete il montepremio. Ormai giunto a... Non ve lo stiamo neanche a dire.
3: Esteri, Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, poi precisa, manca solo l'accordo con l'Iran.
1: È così.
3: Però poi arriva.
1: In questi giorni ne abbiamo viste di tutti. Caso Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere per essere temporaneamente affidato a un podcast true crime. Sarà ospite più volte, direi, a ospite.
3: Stati Uniti con lo sbarco in borsa di SpaceX, Elon Musk diventa il primo trilionario della storia e festeggia sciabolando un povero.
1: Olè, via! Così.
3: Via la testa.
1: Così si fa quando c'hai tutti quei soldi. Sai che ho fatto il conto?
3: Sì.
1: Lui ha tipo 1300 miliardi di dollari.
3: 1300
1: se
3: miliardi.
1: Se ne fornisse un se lo dividessimo quella cifra per ogni italiano, ci sarebbero 21.000 euro a testa.
3: 21.000 euro
1: a ogni singolo italiano sul territorio. Elon Musk potrebbe dare 21.000 euro. Così.
3: Ma così
1: Elon, se sei
3: Elon,
1: in ascolto,
3: abbiamo assena a due.
1: Vedi tu che cosa puoi fare. Politica, presentati circa 770 emendamenti alla riforma elettorale. Secondo gli esperti, se le proposte di modifica saranno tutte accettate, il testo della legge diverrà un poemetto erotico del tardo 500.
3: Wow.
1: L'idea credo sia quella.
3: Hot. Televisione, pasticcio della Rai durante la cerimonia di apertura ai mondiali con il TG1 che ha interrotto l'esibizione di Shakira per trasmettere quella di Giorgia Meloni.
1: Eccoci qua. Tenerife, problema tecnico sul volo del Santo Padre, risolto dopo un'ora di preghiera e per sicurezza anche l'intervento dei tecnici.
3: Dava.
1: Che comunque sai, vabbè, non si sa perché.
3: Chi li ha mandati però questi tecnici?
1: Brava.
3: Come sono arrivati? Sanremo, avvistati due capodogli in avvicinamento alla costa, ma per gli esperti potrebbe essere solo l'ennesimo abile travestimento dei Jalis. E comunque non sono arrivati a Sanremo.
1: Mondiali, il presidente della FIFA Infantino sfotte l'Italia. Per far qualificare gli azzurri servirebbe un mondiale a 200 squadre, ma per far divertire tutte 200 le squadre, ha replicato Gattuso, servirebbe tua sorella.
3: Allora!
1: Controversa, ma lo capiamo.
3: Televisione, presentate le novità della nuova edizione di Temptation Island. La più eclatante sarà la presenza di una coppia che parla italiano.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone che avete già riconosciuto. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo anche stasera al 347-342-5220. Che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Giù il finestrino, su il volume, se siete a casa salite sul tavolo.
3: Sì.
1: Perché sta per iniziare un'altra puntata del vostro programma preferito, Chiacchiericcio!

0: no, dai, dobbiamo arrivare a quel momento lì, Pagan. Eccolo, ecco. Ah, non c'è quel pezzo.
1: No, c'è nella versione da 12 minuti. A parte, tipo, dovrebbe partire.
0: Para. Lo faccio io.
1: Aspetta.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Via. Se non ci danno le cuffie d'oro a questo giro, io non so cos'altro stanno aspettando. Messaggio, giusto, messaggio.
2: Oggi parlate della casa di Berlusconi in vendita in Sardegna, in Costa Smeralda. Ciao
0: che?
2: Da Gabri.
0: Mi sfugge il legame.
1: Sono i Santa Esmeralda.
0: Genio, non ci avremmo mai pensato.
1: No.
0: Erano i Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood, ma no, caro Gabriele, non è questo il motivo per cui l'abbiamo scelto. Sarebbe stato molto bello, peraltro, quindi chapeau. Però no, non è quello il motivo per cui l'abbiamo scelto ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. E poi all'angolo a destra, come se fossimo su un ring di pugilato, ci sono due persone che sono venute a trovarci, Nicoletta e Erika, niente meno che da Molfetta. Ciao ragazze, benvenute.
3: Ciao.
0: Potete
3: ciao,
0: parlare, ciao. Avvicinatevi pure al microfono.
3: Salve a tutti.
0: Ciao Nicoletta, ciao Erika, voi siete sorelle?
4: Ebbene sì.
0: Come mai siete qui?
4: Ci tenevamo a venire di venerdì a trovarvi.
0: Perché proprio di venerdì?
4: Perché è una puntata speciale.
0: Ma io
4: perché?
0: Io proprio non capisco no, cosa hanno questi fan degli amori di Dio. Allora, posso chiedervi cosa fate nella vita?
4: Allora, io sono un insegnante di sostegno.
0: Ok.
4: Io sono una consulente finanziaria con un hobby particolare, faccio burlesque.
0: Beh.
1: Attenzione!
0: Beh, potremmo fare, togliere
1: non
0: gli amori di Dio.
1: Non ho visto una coreografia durante questo brano.
0: Potremmo fare, togliere gli amori
1: Consiglio.
0: Di Dio e mettere un'esibizione di burlesque.
1: Ma in radio non si vede.
0: Ma qui sì, però. Se
1: vabbè, prendi, ma scusami, quindi... può farla mentre io faccio gli amori di Dio per chi sta ascoltando.
0: Può essere. Comunque, Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda, perché ieri durante i mondiali di calcio è successa una cosa che ci ha un po' scaldato. Dato il cuore e un po' fatto ridere.
1: Sì. Ci sono stati questi famosi mondiali, sono iniziati.
0: Di cui si parla
1: tutti,
0: tanto.
1: Di cui tutti tanto parlano. La prima partita è stata fra Messico, che è uno dei paesi ospitanti, e Sudafrica. Scavalco proprio la tua battuta, come si fa tipo con una roba per terra svenuta. Via. Vado avanti e dico: questa partita è stata vinta dal Messico 2-0. Però di questa partita ci ricorderemo in particolare dell'arbitro Wilton Sampaio, che durante la partita ha dovuto, oltre a indossare praticamente il microfono di Britney Spears con una telecamera e tutta una serie di altre cose che già lo rendevano un po' buffo, a un certo punto ha dovuto annunciare il risultato di quello che aveva visto tramite la VAR.
0: Si vede che sei esperta di calcio.
1: Hai comunque. Senti che
0: come
1: linguaggio.
0: Come ne parli tu, guarda.
1: Esatto.
0: Niente, semplicemente
1: c'è stato un fallo uno. Quelli della VAR gli hanno detto, vieni a vedere. E lui è andato a vedere e doveva dire a tutto il pubblico e ai giocatori e a tutti quanti quello che aveva visto e la decisione che aveva preso alla luce di quello che ha visto.
0: In inglese.
1: In inglese, perché ovviamente,
0: siamo,
1: perché
0: in
1: siamo
0: Messico.
1: Ma perché siamo ai mondiali e l'inglese è la lingua che insomma più forse

0: parlata, non credo, però vabbè.
1: E voi direte perché la base triste, Ciccio, Chiara?
0: Perché adesso sentiamo quello che ha detto.
2: Attacca nel number and con Bissell for break. Arms directly the face the defender.
1: Defender.
2: Decision. Direct free kick, red card.
0: Red card.
1: Ok, decision direct free kick, red card, ho capito. Tutto il resto
0: hai
1: era
0: già che hai capito.
1: Prison calling in Senanciuso, dice Lentano.
0: La cosa impressionante è vedere i giocatori del Sudafrica, che erano quelli che avrebbero, come si dice, quando uno ha commesso, la squadra che ha commesso il fallo.
1: I rei.
3: Sì, si dice così.
1: I colpevoli.
0: I rei. Guardavano l'arbitro con uno sguardo. Il suono di questo sguardo è: che?
1: Ma poverino, dai, però.
0: Era un po' così.
1: È la prima partita dei mondiali.
0: Ma sì, poi non è la sua lingua, perché comunque lui è brasiliano.
1: Ma poi
0: la sua lingua non è l'inglese.
1: È una novità, sta cosa degli arbitri, però, che devono spiegare. L'hanno visto fare nel football americano, perché da fan del football americano so che questa cosa esiste, ma quelli sono americani in America, quindi parlano. Qui è tutto più complicato, povero. Mi ha fatto tanta tenerezza,
0: ma infatti,
1: lo sai.
0: Guarda, io non so cosa dire.
1: Perché adesso tutti a prenderlo per il culo,
0: esatto.
1: per
0: l'inglese. Poi voglio vedere voi, ecco, quando dovete spiegare davanti.
1: Quindi,
0: milioni di persone.
1: Sai cosa c'è oggi? Accettiamo solo messaggi in inglese. Al 347.
0: Sì.
1: 5-2-0-0. Ok.
0: Zero.
1: Solo messaggi in inglese brutto.
0: Brutto
1: e
0: inglese.
1: Noi cerchiamo di capire che cosa dite. Comunque la notizia l'abbiamo data su questa notizia. Let's do some chiacchiericcio all together.

0: gennaio, però anche no, il nuovo DJ Ax alle 19.21 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Stiamo parlando di quel povero arbitro che ieri ha fatto la partita d'esordio dei mondiali e con l'inglese si è un po' incespicato. Ce lo fai risentire, paga. Giustamente, Marco. Gli si è accesa una lampadina, gli abbiamo sbloccato un ricordo.
1: Sì. Sembra quel cronista che faceva in the beginning,
2: in the beginning.

0: Nota di merito per la nostra ascoltatrice Erika, che hanno detto che ha una voce che somiglia un po' agli Amori di Dio, quindi dopo più tardi vedremo, e anche sexy, Erika, te lo dico, quindi evidentemente il tuo burlesque ha scaldato l'animo e i cuori dei nostri ascoltatori. Però sentiamo come se la cavano con l'inglese.
1: Hey Little Talks, how are you? I'm going to do an happy hour with my friends, but Milano is very very crowded today. Who knows if I can find a park for me. Who knows?
0: Little Talks.
2: Little Talks, chiacchiericci.
0: Sì.
2: Small Talks sarebbe.
0: Small Talks potrebbe andare.
2: Però allora Small Talk credo sia giusto. Sì. Little Talks quindi è più giusto per questa puntata.
0: Probabilmente sì. Sentiamo Giuseppe.
3: Hi Fatti and Shiny. I'm waiting for the most important moment of the radiophony all over the world.
2: World.
3: Hi. Goodbye. So sorry.
2: Sembrava un po' I consider there's the flag of United States. Purtroppo lo so tutto a memoria.
0: Ricordiamolo perché credo sia oggi l'anniversario, o ieri era l'anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.
2: Pensavo di questo specifico momento, no, di lui, no, che incontra, no, George W. Bush.
0: So che Mediaset ha fatto un festone, cioè un festone, insomma, una, sì, festa per ricordarlo.
2: La commemorazione.
0: Oggi, vedi.
2: Ricordandolo col suo momento migliore per l'inglese.
0: Mi si è collegato
2: questo momento.
0: Qualcuno ci scrive: ragazzi, scusate, ma vi siete presi l'impegno di fare mondialiccio a proposito mondiali. Però come facciamo sabato, domenica e oggi che ci sono gli Amori di Dio? Allora, il mondialiccio c'è tra il lunedì e il giovedì.
4: Perché poi ci sono delle priorità.
0: E non sempre. ci sono altri momenti da fare. Voi come ve la cavate con l'inglese, ragazzi, Nicoletta e Erika? Non volevamo mettermi in difficoltà, ma l'abbiamo fatto.
5: I speak a little
0: English.
5: Very, yeah,
0: little like English. Every of course.
4: I use le mani for speak in another languages.
0: Giusto, però certo. dai, non se la cava malissimo. Tu, Mary J?
6: Io purtroppo sono laureata in lingua.
4: Ma lei...
0: E allora adesso conduci tu in inglese.
4: Adesso, no. Now we are on BBC and this program is in
0: English. Essere in BBC devi togliere la base, che la BBC è triste. Okay. Non so se vi è mai capitato di sentirla, ma è triste.
2: Beh no, poi c'è un programma, però ci sono i programmi mega zarri.
0: Sì, ma quelli talk, musica. Quelli che parlano, se vi capita di stare nel Regno Unito e sentire la BBC in genere. This was good music, come... Italy. Sembra un po' il comandante del Trio Medusa, è quella roba lì. Vabbè, Mary, facciamo così. Lancia tu il disco dicendo: benvenuti, ascoltiamo un bel disco in BBC style, togli la base.
6: Welcome, and now we listen. Cosa abbiamo? Il Phoenix.
0: Però lo devi dire in italiano perché il disco è in inglese.
6: Con spero di sentirmi meglio.
0: Bravo, good. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still.

0: Io, chiacchiericci, ho appena fatto un esame a scuola di certificazione del Trinity 3 e ho preso la certificazione con il massimo dei voti.
1: Wow.
0: Quindi,
2: classe 6,
0: Bikini. Sofia da Venezia.
1: Ciao Sofia, come direbbe Simona Ventura?
3: Compliment.
1: Esatto. Ultimi due messaggi su l'inglese.
3: Farai un concerto. Anche l'altra frase che diceva Lady Gaga. Farai un concerto.
1: Ecco.
3: Ci sarà un tour.
1: Salutiamo Simo che abbiamo avuto recentemente alla nuova stagione di Ripple,
3: Rest
1: possiamo dire, perché sono
3: sì,
1: state annunciate.
3: Stupenda.
1: È stata stupenda,
3: Mersola,
1: è stata simpaticissima. Ultimi due messaggi e poi voltiamo pagina.
4: I think the referee final decision it's okay.
1: Alla fine va bene, qualcuno ci dice scusate, avete fatto sentire buonanima Berlusconi, per par condicio fate sentire anche Matteo Renzi, ma certo. Sì.
5: First reaction shock.
1: Questa.
3: Oh my god,
5: e poi... we have to absolutely avoid the risk to waste time. We have to
3: absolutely.
1: Ma no, questa è Lauretta che lo imita. E poi il messaggio di Edoardo.
6: A big couch in the balls is better than the little love of gods. Believe me.
1: Traduci, Chiara?
3: Non lo traduco perché è una cosa cattivissima quella che hai detto.
1: Ha detto che un calcio nelle parti basse è meglio degli amori di Dio.
3: E tu oggi ti prendi tutti e due.
1: Io sono d'accordo con te, Edoardo, ma tra poco arriva quel momento lì. Torniamo subito.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
8: Radio DJ. One nation, one
9: station. Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti. Lavorato fresco!
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della Porta Accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione, One Podcast.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico?

0: organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Jungle, The Wave saranno le cibarie portate dalle nostre due ascoltatrici Nicoletta e Erika. Sembrava di stare a un aperitivo in Salento, perché stavamo bevendo del moscato che hanno portato da Molfetta, giusto? Non di Molfetta, perché quando dici di Molfetta appare la sua santità, però da Molfetta voi venite dalle Puglie, e in più ci avete portato delle cose con la mandorla.
1: Sì, sono dolci di mandorle tipiche di Molfetta,
0: che hanno una caratteristica particolare, vengono donati al matrimonio, ho capito bene?
1: Sì, sì. Cioè? Quando c'è un matrimonio, gli sposi donano a ognuno degli invitati un vassoio con questi dolcetti, che devono essere di numero dispari.
0: Se
1: e
0: no,
1: più sono persona portamale, e più sono, più sei lo sposo figo.
2: Ah,
1: tipo 9 se lo sposo 11 va bene, 13 o 15, lusso totale, sciambola.
0: E questi abbiamo mangiato durante la pausa. State ascoltando Chiacchiericcio con Cicciolancia e Chiara Galeazzi e dei dolci alle mandorline. Però è venerdì, ultima mezz'ora, quindi non perdiamo tempo. Ormai lo sapete, state tutti lì ad aspettare questo momento. Vai, va!
3: Vabbè, manco a fare così. È comunque un momento aspettato dalle nostre amiche gentili, che ha portato i dolcetti e adesso si succano gli amori di Dio. Con questa voce ho anche bevuto il moscato.
0: Quindi sei ubriaca.
3: Sì, è andata così.
0: È tutto musical.
3: Speriamo di...
0: Allora, prima facciamo
3: azzeccare i tempi verbali.
0: Prima facciamo questo test. Erika, puoi fare la vocina degli amori di Dio per vedere se...
4: Ciao, sono un amore di Dio.
3: Amore di Dio, bellissimo.
0: Un pochino sì.
3: Sì.
0: Cosa sono gli amori di Dio? Noi siamo un programma che si occupa di attualità, ma venerdì ultima mezz'ora facciamo quello che fanno i giornali. Mentre il mondo è in fiamme, notizie di teneri animaletti, così vi solleviamo l'umore e vi distraiamo. E intanto attiriamo la vostra attenzione. Chiara, qual è la prima notizia di oggi?
3: Sai cosa distrae anche tantissimo dai problemi del mondo?
0: Cosa?
3: I mondiali di calcio.
0: Certo. Sai di cosa son sorpreso? Che non è ancora uscito fuori l'animale indovino.
3: Ma tu non hai capito di che cosa stiamo per parlare adesso. Scusami, perché è un animale che fa le previsioni. Ce l'abbiamo.
0: Ah, è uscito allora.
3: Sì, è arrivato.
0: Non lo sapevo, giuro,
3: è
0: non arrivato. Ci mettiamo d'accordo.
3: No, non lo sapevi. Allo zoo di Münster in Germania c'è Taio, il formichiere gigante.
0: Oh, eccoci qua.
3: Che sta cercando di prendere il posto nel cuore delle persone che si ricordano ancora il polpo Paul.
0: Che è stato bravissimo.
3: Che è stato bravissimo.
0: E buonissimo con le patate.
3: Dai, sai che l'hanno... Sai che quando è mancato a un certo punto è morto,
0: colpo.
3: Lo hanno cremato e hanno fatto... Sì!
0: Chi è che ride? Ma Nicoletta!
3: Sì! C'è il memoriale.
0: Se vai, un tempo avremmo detto, se vai avremmo a detto è bruciato, semplicemente è polpo, è bruciato, però l'hanno
3: no
0: cremato.
3: Se vai a Oberhausen, al Sea Life di Oberhausen, dove viveva il polpo Paul, che ha azzeccato 8 pronostici su 8,
0: c'è l'urna,
3: c'è tutto il memoriale, puoi andare a visitarlo. Però allora adesso, sempre in Germania, c'è il formichiere gigante che si chiama Taio a Münster. Hanno scelto un formichiere perché comunque vogliono attirare l'attenzione su un animale che comunque è in pericolo.
0: Il
3: formichiere è un animale in pericolo, formichiere gigante, e ha fatto per adesso un pronostico solo sulla Germania, quindi non sappiamo ancora se avrà azzeccato. Ha detto che pareggia.
0: La Germania pareggerà.
3: Sì, contro Curaçao, tipo una squadra.
0: Sì,
3: così.
0: Sì,
3: credo.
0: Sì, sì, è Curaçao.
3: Credo sia contro.
0: Qui fanno i liquori, ma l'hanno detto tutti, è semplicemente un paese.
3: No, non so se perché c'era solo la bandiera, io non so le bandiere.
0: Come?
3: So gli animali, ma non so le bandiere.
0: Come fa le previsioni Taio il formichiere?
3: Praticamente gli mettono 3 bottiglie davanti. 3 bottiglie di plastica con in fondo il cibo, ok? Su ogni bottiglia appiccicano la bandiera oppure una roba bianca per dire pareggio.
0: Ok.
3: E lui, quella da cui mangia,
0: ho capito,
3: è il pronostico.
0: Ma che mangia?
3: Formiche, cose così.
0: Quindi mettono delle formiche nella bottiglia e lui deve fare così.
3: Dove fa? Allora,
0: la prima in cui va, immagino.
3: La prima dove infila la lingua, perché poi le hanno usate tutte nel video, c'è anche il video, le hanno usate tutte, e però è andato in quello del pareggio. Comunque,
0: hanno fatto la stessa cosa con Rocco Siffredi.
3: Allora, comunque, ricordiamo anche del 2014 c'è stato l'armadillo Taka, il polpo regina e la tartaruga marina Cabessao.
0: Solo non si vedono i due leocorni.
3: Nel 2018 la tigre Fedor, l'istrice Dina e il maiale Harry.
0: E oggi c'è.
3: E nel 2022 c'è stata la lontra Taio, sì, e un cane.
1: senza nome.
0: E oggi c'è il formichiere.
1: E oggi c'è il formichiere.
0: Aspettiamo di sapere le prossime previsioni. Ti leggo questo messaggio di Luca. Mi sono allontanata a giocare con mio figlio, ma sento ancora quella vocina degli amori di Dio che è veramente insopportabile. Non ce la faccio senza offesa.
1: E vai via, ciao.
0: È un ascoltatore, lo devi trattare bene.
1: Ma non gli piace questo segmento? Cosa devo fare?
0: A voi, Nicoletta ed Erika, è piaciuto questo segmento?
2: Tantissimo.
4: Tantissimissimo.
1: Vedi?
0: Perché diventiamo tutti degli imbecilli quando si parla di animali? Evidentemente va così. Luca, tu che sei la resistenza, resisti.
1: Ciao.

0: aspettame il raddoppio. Con queste parole il regista di questa trasmissione, Francesco Pagax Paganelli, mi ha suggerito il punto esatto dove entrare. Questo sarebbe il raddoppio. Da dove veniva la prima notizia degli amori di Dio?
1: Dal mondo del calcio.
0: Sì, ma dalla
1: dalla Germania.
0: E da dove vengono i liquido che
1: dalla Germania.
0: Vedi che tutto si tiene in questo programma. Narcotic, il disco che avete appena finito di ascoltare.
1: C'è il raddoppio anche qua. Tracco. No.
0: Prima dobbiamo risolvere una faida familiare, perché Luca ci ha detto che si allontanava dalla radio perché non ama questo momento, e io lo comprendo personalmente. Però ci scrive Chiara, la moglie di Luca, e dice: ragazzi, io sto in cucina a sentire gli amori di Dio lontana da mio marito. Quindi, vedi, è così, è divisivo questo momento radiofonico, lo comprendo.
1: No, non è comprensibile proprio, dovrebbe unire anzi.
0: Vediamo qual è la seconda notizia.
1: Per la seconda notizia andiamo più lontani, andiamo in Nepal.
0: In Nepal? Sei mai stata in Nepal?
1: No,
0: ti
1: non
0: piacerebbe
1: sono mai stata.
0: Andarci?
1: Vabbè, sì, anche se succedono delle cose un po' che bisogna stare attenti.
0: Qualcuno in questa stanza è mai stato in Nepal?
2: No.
0: Nessuno, perfetto.
1: Amici, se andate in Nepal, state attenti che potrebbero succedere delle cose, per cui insomma ci vuole cautela. Perché siamo a Sauraha, che è una città in Nepal dove ci sono anche un po' di turisti, così insomma c'è tanta attività.
0: Fa freschetto, possiamo dirlo probabilmente.
1: Ma non sembra dai video che girano, però almeno in questo momento. Però insomma vicino c'è un parco nazionale dove vivono i rinoceronti.
0: Ahia, i rinoceronti addirittura.
1: E vivono
0: Sai
1: i rinoceronti.
0: Che quello è un animale che io non credo di aver mai visto dal vivo, un rinoceronte.
1: Se vai in giro per Sauraha ti puoi trovare davanti un rinoceronte. Ora, questa cosa qua può succedere perché magari cercano delle cose da mangiare. Sai che adesso gli animali selvatici si avvicinano sempre un po' di più ai posti dove vivono gli uomini. Quindi magari uno vede che, non so, si mette lì a mangiare delle foglie, dei fiori che sono lì.
0: Rinoceronti erbivori, giusto?
1: Erbivori, però anche due quintali e corno grosso sul davanti.
0: Sì.
1: Quindi cosa succede se un rinoceronte maschio incontra un altro rinoceronte maschio e non si aspettava di incontrarlo? Che si arrabbiano, e hanno visto proprio in mezzo a questa città, ci sono tanti video di questi due rinoceronti
0: che fanno,
1: che fanno a cornate
0: in mezzo alla città
1: e corrono uno addosso all'altro. Una scena incredibile. Praticamente c'è un rinoceronte un po' più anziano che gira, un po' più anziano, un po'
0: che
1: più grande,
0: a guardare un
1: cantiere. Arriva uno giovane che dice: no, questa è la mia zona, quindi te ne devi andare. E hanno iniziato a litigare tantissimo.
0: Oh zio,
1: ti faccio tutto. Oh, ma questo è il mio quartiere, mollami così. E
0: guardi,
1: aveva anche un borsello quello giovane. Praticamente poi la cosa non si è capito come è finita, però nessuno si è fatto male.
0: Beh, buone notizie.
1: Evidentemente uno si è allontanato. Comunque ci sono tutti questi video dove tra le altre cose si vede anche quanto è secca la pelle dei rinoceronti. Questa è la cosa che mi ha colpito. Hanno le chiappe secche, è tutto secco, quindi basta, niente, questa è la cosa che succede ai rinoceronti se si incontrano tra di loro, non si salutano.
0: Ma scusami, c'era
1: tornate.
0: Una femmina rinoceronte in
1: no,
0: mezzo?
1: Che, allora, la supposizione è che sia per il controllo del territorio. Scusate, 2 tonnellate, no, 2 quintali.
0: Hai detto che pesa 2 quintali,
1: no,
0: un
1: no,
0: po'
1: no.
0: poco per un
1: No, no, no, 2 tonnellate, scusate.
0: Quindi non, c'era una donna di mezzo o no?
1: No, probabilmente per il territorio.
0: Com'è il femminile di rinoceronte?
1: La rinoceronta.
0: Non credo, non credo.
1: Allora, finisce con E, quindi forse non si fa il femminile.
0: Sarà
1: quindi la rinoceronte.
2: L'elefante.
1: La rinoceronte.
0: No, però l'elefante è l'elefantessa.
2: Sì.
1: Allora
2: sì.
1: La rinocerontessa.
0: Cioè. Non l'ho mai sentito in vita mia, però, la rinocerontessa. È anche difficile.
1: La rinoceronte.
3: Non esiste.
0: Forse con
1: non
0: la
1: esistono femmine. Non esistono femmine nei rinoceronti. Si riproducono
0: per partenogenesi.
1: Sì, partenogenesi.
0: Per mitosi. Vabbè, sì. Facciamo così. Tanto i nostri ascoltatori ne sanno più di noi. Qual è il femminile di rinoceronte? 347-342-5220.
1: Comunque questo segmento non lo ama nessuno. Poi appena sbaglio vieni a farlo te.
0: Stanno tutti
1: con questa
0: lì,
1: voce.
0: Pronti.
1: Amici.

0: le basi Rino Ceronte, Rina Ceronte, la signora Ceronte, Rina,
1: certo, la signora Ceronte.
2: Per fortuna arrivano in nostro soccorso i dodicenni, siamo nelle mani dei dodicenni.
3: Ciao, mi chiamo Leonardo, ho 12 anni e so che rinoceronte al femminile si dice il rinoceronte femmina, poiché è un nome genere promiscuo.
2: Ah, ecco, capito. Già me lo vedo il generale Vannacci all'ascolto che dice: ma allora ho trovato, invece di dire avvocatessa, diciamo l'avvocato femmina.
1: Bello.
2: L'infermiera, diciamo l'infermiere femmina. Non gli diamo idee. Sono stato nel 2017 nel confine Nepal-India. C'era un solo rinoceronte, non ha litigato con nessuno. Ma quando esci con la guida, scrive Marco, ti spiega che se c'è un rinoceronte devi stare immobile, se c'è un elefante devi correre a zigzag. Perché non è dato sapere. Proviamo a intuirlo noi. Rinoceronte immobile, perché forse...
1: Forse se sei immobile, cioè il corno ti copre.
2: Il corno si è impallato dal corno e lui non ti vede. Però se lui va dritto ti prende comunque, mi viene da pensare. Non se ne accorge, ma
1: forse
2: ti prende.
1: Forse pensa che sei un palo e quindi ti supera.
2: L'elefante invece non...
1: Forse perché...
4: stesso motivo però per le zanne. Perché
1: certo.
2: Una destra, una sinistra. Guarda, posso dire, mai come oggi dico, per fortuna è finito il tempo a nostra disposizione.
1: Peccato.
2: E questa puntata di Chiacchiericcio termina qui, quindi grazie a Mary J redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Nicoletta ed Erika. Erika, non hai potuto esibirti nel burlesque, ma come se fosse
1: sì, tu, la Nicoletta, prossima volta.
2: Perfetto, tu Nicoletta tornerai a Molfetta.
5: Sì, domani sera.
2: Mentre Erika rimani a Milano, giusto?
5: Naturalmente, a esibirmi ovunque.
2: Perfetto.
5: Adoro.
2: C'hai un nome d'arte?
5: Nova Moscova.
1: Adoro Nova Moscova.
2: Guarda, ho sempre più rimpianti di non aver tolto Gli Amori di Dio e assistito a questo momento. Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
2: La linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ciao.
6: Ciao. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 1978 sa di felicità. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio

0: da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Potrebbe essere firmato nel weekend a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma il presidente americano Donald Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran sullo stretto di Hormuz, sanzioni e Libano. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi accusa i media di speculare sul contenuto dell'accordo. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano, secondo cui è stato raggiunto un testo definitivo e concordata l'intesa di pace. Ora in Italia, Alberto Stasi verso la scarcerazione, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, si prepara dunque all'affidamento ai servizi sociali. La decisione dei magistrati, dopo il parere favorevole della Procura Generale, deve essere ancora formalmente adottata dopo l'udienza che si è celebrata oggi. Imprevisto, ma senza gravi conseguenze per Papa Leone XIV, alla conclusione del suo viaggio apostolico in Spagna, l'aereo che lo avrebbe dovuto riportare da Tenerife a Roma ha subito un guasto a causa del forte vento. Al momento il pontefice è in volo su un falcon offerto personalmente da Re Felipe. La cronaca, tragedia a Milano, dove due giovani su monopattino si sono schiantati contro un'auto, morto il passeggero di 18 anni, ferite lievi invece per il conducente ventenne e per la ragazza che era alla guida della vettura. Un altro 18enne invece è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale a San Nicandro Garganico nel Foggiano, dopo aver investito con la sua auto un giovane di 17 anni mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. Un elicottero è precipitato oggi poco dopo il decollo sul Lago Maggiore per cause ancora da accertare. Il bilancio è di un morto e tre feriti. A perdere la vita un 71enne cittadino svizzero. Secondo quanto si apprende, la famiglia è nota nell'ambito della finanza. I tre feriti sono invece di nazionalità straniera. Ci occupiamo ora dell'offerta pubblica iniziale più attesa della storia. Parliamo chiaramente di SpaceX, che sbarca a Wall Street e vola al suo esordio, centrando subito una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari, permettendo così a Elon Musk di diventare ufficialmente il primo trilionario del pianeta.

0: Siamo allo sport, la McLaren di Norris ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1. Il britannico ha preceduto Russell e l'altra McLaren di Piastri, quarto tempo per la Ferrari di Leclerc e quinto Kimi Antonelli, solo nono crono per Hamilton. E poi il calcio al via alle 21, la seconda giornata del mondiale che avrebbe potuto, forse dovuto, vedere l'esordio dell'Italia invece a sfidare il Canada a Toronto. Ci sarà la Bosnia alle 3 di notte, invece gli Stati Uniti affronteranno il Paraguay.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
3: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
0: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Domattina tempo asciutto ovunque, con presenza di una nuvolosità irregolare solamente al nord, sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri l'augurio di una buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!

0: The Dragon, almeno come la chiamiamo noi e chi questa la capisce, devo dire, perché comunque insomma avevamo già fatto un sondaggio tra gli ascoltatori, soprattutto probabilmente millennials che capiscono la reference a Spyro The Dragon, soprattutto gente che ci ha giocato diverse ore.
1: Che ora torna, lo sai?
0: Ma come torna?
1: L'hanno presentato sì.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì.
0: Ma torna in versione quindi moderna.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì. Ma no, vogliamo partire.
0: Ma no, allora aspetta, versione moderna oggi vuol dire che c'è un drago che gira
1: un drago
0: per la città,
1: vero, sì.
0: E questa ormai è la versione moderna. State ascoltando Radio DJ Material Lover, la canzone che avete appena sentito, c'è entusiasmo, d'altronde è venerdì.

0: eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Ci siamo, bentornati. No, non vorrei che poi venisse presa male questa cosa, che c'è entusiasmo perché è venerdì, perché non vediamo l'ora di levarci di mezzo. No, non è vero. No, è l'entusiasmo vostro, l'entusiasmo che c'è nell'aria, perché comunque poi nel weekend o la sera, il venerdì, insomma, può succedere sempre di tutto. Anzi, posso dire, io il sabato e la domenica sento la mancanza della radio, perché è come quando come le vacanze che stanno un po' per arrivare, diciamo. Sì. Noi abbiamo ancora un pochino da fare insieme, ma poi ci prenderemo questo, insomma, questo periodo di distacco che serve anche ad alimentare, come dire,
1: l'affetto.
0: Vorrei citare uno dei miei uomini di riferimento, dei miei filosofi contemporanei,
1: dimmi.
0: Una delle mie figure, sì, il mio maestro Shifu, che è Fabio Volo. Sono serio. Una volta, durante una puntata bellissima del Basement dell'altro anno, disse una frase tipo, citando qualcun altro credo, il tempio per stare in piedi ha bisogno che le colonne stiano un po' distanti,
1: certo,
0: perché se le colonne sono vicine
1: non sta in piedi.
0: Quindi noi ogni tanto, per fare stare in piedi questo tempio, ci dobbiamo prendere,
1: certo,
0: se volete prendervi dei giorni di ferie, dovete andare dal vostro capo e dirgli: capo, cioè
1: il tempio per
0: stare in piedi ha bisogno che le colonne ogni tanto si distanziano, ogni tanto sempre,
1: certo,
0: però stiano un po' distanziate, quindi devo prendermi delle vacanze.
1: Hai ragione.
0: So se vale, non va, vabbè, se rischiate il posto non fatelo, ma questa è un'altra storia. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, mi presento solo ora dopo quasi 2 minuti di introduzione, ma d'altronde è venerdì, speriamo di esserci sentiti e conosciuti anche prima. Vi presento anche Frapaga, in quel della regia. Frapaga è lì, è carico. Tra l'altro collegavo che il Paca, che è il tuo soprannome, diciamo, dell'ultimo periodo, si sposa bene con il dress code cowboy glam dell'anteprima di Toy Story.
2: Infatti dovrei venire vestito così,
0: perché tu sei già
1: Elpaca.
0: Lo ricordiamo, settimana prossima sarà un grande momento per il team di Gazzology, perché saremo tutti all'anteprima di Toy Story 5.
1: A proposito di stare distanti,
0: esatto,
1: andiamo tutti.
0: La voce femminile che avete sentito era quella appunto di Frapaga, e poi c'è quella di Elisa Cyber, quella maschile. Come stai, Eli?
3: Buonasera, tutto bene?
0: Tutto bene. Tu hai scelto il tuo outfit, guarda che manca poco.
3: Sono in crisi, ma arriverò preparata. Sicuro non
0: Meno
3: vengo
0: male.
3: Nuda,
0: no,
3: sennò,
0: no,
3: cioè...
0: beh, però potremmo fare, diciamo, tanti, insomma, potrebbe far parlare di noi così. Potrebbe essere una scorciatoia.
3: Ma non è questo il giorno.
0: La scorciatoia verso un burrone, probabilmente. Sono iniziati i mondiali. Allora, tra l'altro, tra pochissimo, tu pensa quanto, come si sono organizzati bene. Per non accavallarsi con Gazzology, la partita della sera inizia alle 21.
2: Certo, capito?
0: C'è comunque un suo senso.
3: Stasera fa un po' male.
0: Stasera è hashtag potevamo essere noi.
3: Sì.
0: Sai quando vedi quelle coppie che alla fine stanno insieme, il tuo ex o la tua ex con un'altra, dici hashtag potevamo essere noi? Stasera la partita della Bosnia, insomma, ci riguarda.

0: band in questione, il progetto musicale si chiama Asteroids Galaxy Tour, che potrebbe essere anche questo un nome di un videogioco. Bello, oggi stiamo facendo il filone. Chi sono i prossimi? Non è molto videogioco. Finiamo subito la tradizione, meno videogioco. Gazzologi, ancora una buona sera. Buon venerdì 12 giugno. Allora, come sempre, nella seconda parte ci saranno le notizie della settimana, cioè vi aiuteremo a fare un po' un recap del meglio che è accaduto in questa settimana, selezionato accuratamente, diciamo, da noi, nella
1: sono
0: persona
1: molto
0: di Lisa. Sei soddisfatta della tua ricerca?
1: Sì, di queste...
0: Quanti giorni ci hai lavorato questa settimana?
2: Sette.
0: Lei si porta male. Lei riesce a lavorare sulla notizia della settimana 2 mesi in anticipo.
2: Come fa?
0: Vabbè, che può svelare i segreti.
1: Posso dirvi che sono molto soddisfatto.
0: Se guarda, non anticipiamo niente. No, volevo chiederti una cosa, perché a proposito dei mondiali io non ho visto niente. Ci aveva anticipato tutto Pierre Pardo quando è venuto a trovarci questa settimana. Com'è andata Sudafrica? Cos'era? Messico-Sudafrica la prima?
1: Messico-Sudafrica.
0: Poi ce ne sono state, però Messico-Sudafrica.
1: Allora, devo dire una partita carina da vedere.
0: Carina,
1: poi comunque,
0: questa è la tua recensione.
1: No, aspetta, attiva, ti dico, sì. Erano nello stadio del Messico, quindi sì, c'era un clima di festa incredibile.
0: Sì. Devo dire che il Messico ha anche accolto molto meglio, mi sembra di aver visto i giocatori in aeroporto in generale.
1: Sì.
0: Insomma, la polemica, o meglio, diciamo il caso di questi giorni, anche l'accoglienza delle varie squadre nei vari paesi.
1: Hanno introdotto delle cose nuove, tipo che adesso entrano tutti in campo, sia gli 11 che le riserve, si mettono al centro del campo in semicerchio e lì appunto.
0: Ma sai perché è successo questo?
1: No, perché?
0: Non lo sai?
1: No.
0: Su intervista, insomma, su domanda, Gianni Infantino, il presidente insomma, della FIFA, ha detto che è stato un suggerimento del grande, unico, mitico Alex Del Piero.
1: Davvero?
0: Sì, sembrerebbe che Alex abbia, adesso io quello che ho letto, non ho sentito, non lo so se è la verità, però secondo me sì, perché sennò non è che uno si mette a dire una cosa del genere, però sembrerebbe che Alex abbia consigliato a Infantino
1: di inserire tutti i giocatori.
0: E Infantino nella sua risposta ha detto, ma sai, magari potrebbe essere, dato che nel 2006 appunto lui non è partito titolare quando abbiamo vinto i mondiali, magari
2: non c'è nella foto.
0: Non c'è, forse appunto per far capire quanto è importante il senso di squadra.
1: Hai
0: lì
1: ragione.
0: Per l'inno, in quel momento così importante, dobbiamo esserci tutti.
1: Ed è
0: sbaglia
1: piaciuto
0: la
1: molto,
0: una, capitano, sbaglia la una. Tutto
1: ed
0: giusto.
1: Effettivamente ha ragione. Poi è stata una partita abbastanza concitata, perché 3 cartellini rossi.
0: Sì, direi
1: che è stato un record. Però questo momento molto sentito, così come lo spettacolo precedente la partita. Molto bello, vedere
0: quello
1: Shakira.
0: Quello alla fine è polemica perché non si è visto in Italia?
1: Non si è visto l'ultimo momento.
0: Che ha urlato qua? Shakira? Era Shakira? Però siamo su quel mood lì.

0: tutto lo studio, ragazzi. Pezzone dell'estate, probabilmente, di Fred De Palma, Anita e Mischilla. Allora, ce la sentiamo di puntare una fish, come si dice in questi casi? Beh, sì, dai, puntiamo, anzi.
1: A Fred De Palma?
0: Beh, pezzone.
1: Ma certo.
0: Cioè, più che altro, Fred, quello che dicevo prima, guarda che veramente adesso tutti bravi, giustamente, c'è il fenomeno di Bad Bunny che sta esplodendo sempre di più, molti pezzi reggaeton che arrivano anche in Italia, Samurai J negli ultimi anni sta facendo delle bellissime cose, però Fred, bisogna dargli atto che già prima di tanti altri si è buttato totalmente in quella cultura. Ricordo che ne abbiamo parlato diverse volte quando è venuto anche a Riccione, ospite, quando eravamo in diretta da Aquafan. Salutiamo anche gli amici di Aquafan, perché questo è quel periodo dell'anno in cui, insomma,
2: i ricordi.
0: Ci mancate, ragazzi, ci mancate, sì. Ma è una grande famiglia. E detto questo, Fred appunto raccontava di quanto poi si sia effettivamente calato proprio lì. Andava lì, andava in America Latina, andava, insomma, a toccare con mano. E lì tu toccherai con mano Bad Bunny, nel senso che quando verrà qua a Milano, perché c'è una psicosi.
1: Io vorrei tantissimo.
0: Sai qual è il mio sogno? Aprire Instagram il giorno dopo e vedere un post di Elisa nella casita di Bad Bunny.
2: La casita.
0: Allora lì
1: non succede, ma
0: lì
1: se succede
0: è finito tutto
1: più.
0: Basta,
1: esatto,
0: ci ritiriamo tutto da tutti. E allora lì l'avremo,
1: anche perché le
0: l'avremo
1: tutte,
0: conclusa,
1: cioè potrei fare veramente
0: quando è la fine? A luglio, quando il concerto di Bad? Di Bad, il nostro amico Bad,
1: sì, Bad, nostro
0: che
1: amico
0: poi
1: Bad
0: è
1: Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Bad Bunny,
0: la pronuncia è Bad Bunny addirittura. È Bad Bunny. Io sono stato per anni molto più amico di Bugs Bunny, esatto, che invece insomma con Space Jam e tanto altro ci ha cresciuto, ma
1: però
0: questa
1: nulla ti vieta di essere anche amico di, anche di Bad Bunny.
0: Comunque si sono dimenticati tutti di Bad Bunny adesso, chiaramente l'idolo della folla, ma di quella volta io mi ricordo perché eravamo in diretta a gennaio, sì. Io ero a Campiglio,
2: okay.
0: Quando abbiamo parlato di Bad Bunny che ha preso il telefono di un fan che voleva fare il selfie e l'ha buttato in mezzo al mare. Però d'altronde era
1: succede
0: Bad,
1: anche
0: no,
1: quello,
0: se no sarebbe stato Good Bunny, cioè effettivamente questa cosa ci torna.
1: Mamma mia.

0: Rosey, insieme a Bruno Mars, Radio DJ Apt, la state ascoltando a Gazzology, tra l'altro APT, che per molti appassionati di tennis assomiglia ad ATP, sì. Invece io APT ce l'ho proprio stampato in testa perché arriva dai miei 7 anni da agente di viaggi, durante, insomma, dietro il bancone, anche il mio passato da animatore nei villaggi, perché APT sta per aeroporto, okay, quindi sì, quando tu dovevi fare i biglietti aerei e tutto, oppure transfer APT, a hotel, HTL, cioè, quindi per me APT è aeroporto. E aeroporto in realtà è anche un tema un po' di questi giorni, perché avevamo trovato una notizia che ci aveva colpito molto, perché effettivamente io lo stavo notando un po', che negli aeroporti, negli APT del mondo ultimamente si mangia sempre meglio, cioè nel senso, oltre alla classica, il classico toast, panino, trovi sempre più offerta.
1: Esatto, perché adesso c'è questo concetto che il cibo dell'aeroporto può diventare l'ultimo ricordo di un posto prima di ripartire.
0: Ah, quello è il significato?
1: Ed è per questo che adesso negli aeroporti stanno aumentando le proposte di cibo local.
0: Cioè tipo, no, allora prima di partire andiamo a farci una...
1: Esatto.
0: È la specialità del luogo.
1: Esatto, e puoi farla direttamente in aeroporto senza magari rischiare di perdere
0: il volo. Aeroporto di Catania,
1: sì,
0: uno dei miei preferiti al mondo, non tanto per i servizi, che comunque sono molto buoni, è stato anche, diciamo, rifatto negli anni, eccetera eccetera, ma perché c'è ci sono due negozietti in particolare, Cannoli,
2: wow.
0: Così te li mangi lì prima di partire subito, e poi te li metti anche nel vassoietto, ti fanno il pacchettino e li porti immediatamente a casa.
1: E infatti qui fa gli esempi da ogni parte del mondo, che a Tokyo si può mangiare il ramen,
0: sì, ho capito,
1: a Roma la focaccia con la mortadella,
0: sì,
1: a Madrid lo famoso iberico,
0: il cannolo, Eli, cioè di cosa stiamo parlando? Di tante cose, perché siete su Radio DJ.
3: Resta dove sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Citerio la fatti irresistibili, bastoncini salame, condividiamoli, fa snap.

0: 178 sa di felicità.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
7: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
7: Una produzione, One Podcast.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
16: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Self-Aware, Temper City, bentornati su Radio DJ, anzi bentornati a noi, voi probabilmente eravate già qui sintonizzati dall'ultima volta che ci siamo sentiti, cioè qualche minuto fa. Un buon venerdì sera e soprattutto una buona abitudine ormai da qualche anno per noi ogni venerdì fare un po' il punto della situazione, perché vi vediamo confusi, ormai ci sono sempre notizie, sempre più notizie, e si sa che più notizie in realtà vuol dire meno informazione, perché si è sempre un po' confusi. Guarda che la sto buttando, la sta buttando sul virtuoso.
1: Quanto
0: qui stai... Ed è quindi grazie a noi, sì potete dirci grazie, vi diamo le 2/3 notizie che vi serve davvero sapere di cose accadute questa settimana e che soprattutto si è, di cui si è più parlato all'interno della Radio DJ. Esegue il maestro flautista. Sarà presente anche lui all'anteprima di Toy Story 5 martedì.
1: Davvero?
2: Sì. Beh, perché lui ha scritto la
0: cosa. No, lui, avete visto, lui doveva già essere all'anteprima che è stata fatta negli Stati Uniti, dove Taylor Swift ha cantato con Randy Newman. E in realtà in origine doveva essere Taylor Swift con il nostro flautista. Il flautista ha paccato e hanno chiamato Randy Newman.
1: Per amicizia viene da te a Roma.
0: Però non posso svelarlo. Non posso svelarlo. Comunque, non ti è emozionato quella cosa di Taylor Swift con Randy Newman?
2: Tantissimo,
0: non ne abbiamo parlato,
2: veramente pianto.
0: Però è stato veramente un momento pazzesco.
2: Ha più di 80 anni, era
0: sì, ma poi quella voce lì è proprio quella.
1: Sì, è vero.
0: Quella. Cioè, noi vogliamo bene a Riccardo Cocciante, che me ha reso iconica quella canzone. Però quella versione lì originale, chiaramente al suo perché. Vogliamo far parlare anche Lisa per la notizia della settimana?
2: Era okay, questa, la notizia.
1: Questa era parte delle notizie.
0: Davvero? No, in più, era il bonus.
1: Era il bonus. Allora, torniamo a parlare di viaggi, perché è stata stilata una classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo. Noi ci siamo solo in un punto, in un posto, siamo al 14° posto con Napoli.
0: Ma non inteso Gazzologi o proprio come Italia?
1: Noi come Italia.
0: Scusami.
1: Noi come Italia siamo solo 14° con Napoli.
0: Cioè ci sono 14 luoghi in cui si mangia meglio che in Italia?
1: E la top 3 è abbastanza curiosa. Cioè al terzo posto c'è Città del Messico.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Al secondo posto Bangkok.
0: Sì.
1: In Thailandia. E al primo posto,
0: guarda che la stai leggendo al contrario, secondo me è impossibile.
1: No, al primo posto, te lo giuro,
0: cosa
1: Lima
0: c'è?
1: In Perù.
0: Ma chi l'ha stilata questa classifica? Però è vero, comunque dipende dai gusti della persona che ha stilato sta classifica.
1: Allora, Time Out ha fatto questa classifica,
0: Il colosso editoriale addirittura presentato così, quindi
1: 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo.
0: Certo.
1: Ponendo loro domande sulla qualità dei ristoranti e del cibo. Ha incrociato tutte le cose, e Lima comunque è la città dove si mangia meglio al mondo.
0: Allora dovremmo sperimentare, ci dividiamo ragazzi. Allora fra, tu dove vai? Città
2: Lima,
0: del Messico, tu vai a Lima.
1: No,
0: Lima,
1: Messico,
0: guarda,
1: Messico,
0: che
1: Messico,
0: prima
1: Messico.
0: Di Buenos Aires,
2: Messico
0: Lima.
2: È piccante, non ce la faccio.
0: Ti fermi, sulla rossa è Lima. Già più difficile per Bangkok.
1: Ma a me basta andare a Napoli al 14° posto.
0: Sì, un po' più semplice.

0: Boy, l'America dov'era nella classifica di cui parlavi prima, Eli? La prima città americana mi sa che è New York, giusto? Ed è quindicesima, sì, stavo guardando adesso la classifica. Vabbè, però New York è facile, nel senso che ci sono talmente tanti ristoranti di tutto il mondo.
1: Hai ragione.
0: Perché secondo me, diciamo, prima degli Stati Uniti ci sono tanti altri posti del mondo, forse dove si mangia un pelo meglio. Comunque di questo stavamo parlando perché era una delle notizie di cui si è più parlato all'interno della Radio DJ nella settimana appena passata. Proseguiamo con un altro. Diciamo,
1: un altro
0: piatto del menù, ecco.
1: Eh sì, il mattino ha l'oro in bocca. Sì. Nel lavoro gli italiani sono i più mattinieri al mondo.
0: Ah sì, beh, se uno dovesse vedere i post di Instagram, si svegliano tutti alle 5:30, doccia fredda, poi allenamento, cioè tutti
1: allora,
0: così.
1: Questo studio, la ricerca è di Herman International,
0: sì.
1: Ok? Ha

0: analizzato oltre 1,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti e in Canada e insieme a dati raccolti in altri paesi del mondo, Italia inclusa, con almeno 1000 partecipanti per ciascun paese. Allora, l'Italia preferisce le ore diurne. Il 52% di lavoratori si dichiarano più attivi al mattino, seguita dalla Danimarca con il 48% e dalla Svezia. Singapore invece è il paese con la quota più alta di persone più produttive la sera.
1: Singapore?
0: Sì, quasi tre volte il dato della Svezia.
1: Okay.
0: Le Filippine e il Brasile mostrano invece una presenza sopra la media di persone che rendono meglio nella seconda parte
1: quindi
0: della giornata.
1: Paese quindi paese che vai, orario più produttivo che trovi?
0: Esatto, esatto. C'è da dire anche un'altra cosa.
1: I lavori
0: creativi e molte professioni nel settore dei servizi mostrano la più alta presenza di persone produttive nella seconda parte della giornata.
1: Sì, sì, gli artisti,
0: si
1: svegliano tutti tardi.
0: Intrattenimento, esatto.
1: Si svegliano tutti tardi.
0: E le persone più produttive durante il giorno sono circa il doppio rispetto alle persone più produttive la sera.
1: Voi, scusatemi Fra, tu sei più produttivo la sera.
2: Sì, ma mi si è girato negli anni.
1: Davvero?
2: Io ero un mattiniero assurdo.
1: Cioè, è il contrario della...
2: Nei vent'anni, sì. E ora invece no.
1: È il contrario, di solito invece è crescendo,
2: si
1: sveglia prima.
2: Però quando ho iniziato qui a lavorare qui, io lavoravo la sera, quindi
1: anche perché comunque lavorare a DJ comunque ti sballa un po' il fuso orario. Come diciamo queste tipologie di lavoro, nel senso che poi cambiano un po' anche i vari...
0: Come chi fa i turni.
1: I vari ritmi, sì, assolutamente, assolutamente. Bene, ne hai un'altra ancora?
0: Ho un'altra notizia.
1: Allora no, tienila lì, tra pochissimo.

Giovanotti ed Alfa, una delle collaborazioni più belle di questa estate che sta arrivando, anche se musicalmente è già partita, perché è una delle collaborazioni più vere, più autentiche, che anche nella sua crescita ci hanno un po' emozionato. Devo dire, vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, vi raccontavo che sia io che Eli siamo stati al concerto di Tiziano Ferro. C'era ovviamente un sacco di altra gente a San Siro e

0: e c'era anche Alfa, perché poi abbiamo
1: sì
0: c'era anche, ma ti ho raccontato, so, hai visto cosa è successo poi, non mi ricordo se avevo raccontato in onda,
1: no,
0: che a un certo punto, perché poi sì, c'è il video, è andato virale e Tiziano l'ha anche commentato,
2: sì,
1: ah, certo, quello che dice che
0: che sta cantando imbranato e io lì come un
2: io
1: proprio certo.
0: mi vede, mi riconosce. E io tipo il mio cuore è esploso in quel momento, perché ha iniziato a farmi delle facce, a cantare, indicare, insomma, ha fatto anche, insomma, ha detto anche delle cose tra una strofa e l'altra. E mamma mia, è stato un momento pazzesco, quasi come rendersi conto che prima abbiamo parlato di Randy Newman e ci siamo resi conto che l'80% delle basi,
2: tutte le basi della settimana, quasi
0: sono tutte arrivano tutte da Randy Newman, sì. Perché tu sei un grande fan,
2: sono un bimbo di,
0: ma non
2: di
0: solo
2: Randy,
0: perché sei un grande fan, anche perché Randy Newman stavo controllando poco fa. Sai quante colonne sonore ha fatto? Allora, colonne sonore e film originali. Ti dico solo quelli della Disney, con cui credo abbia comprato
2: Pixar, penso tutti,
0: un appartamento in ogni città del mondo. Toy Story, ok.
2: Certo, tutti e tre.
0: James e la pesca gigante. Sì. E Bugs Life. Toy Story 2. Monsters & Co. Cars. La principessa Ranocchio. Toy Story 3. Monsters University. Cars e Toy Story 4. Ma poi ha fatto ovviamente anche tanti film live action. Mi stupisce. Mi presenti i tuoi. Sapevo che avessi fatto anche quella. Vabbè, ce ne sono un po', ma probabilmente gli esperti lo sapevano già. Quello che sicuramente non sapevano è la prossima notizia della settimana.
1: E finiamo con la maturità. Perché
0: in
1: la
0: che
1: settimana
0: senso?
1: Prossima,
0: che siamo maturati alla
1: siamo
0: fine,
1: maturati
0: di
1: alla fine del nostro anno. Ma la settimana prossima, il 18 di giugno, si comincia con la prima prova.
0: Esistono parole che fanno venire più ansia all'ascolto?
1: Di maturità? No, non credo.
0: Di maturità, no.
1: Non credo.
0: No, zero.
1: Comunque abbiamo il toto tracce di quest'anno. Allora, per quanto riguarda l'analisi del testo, quindi la tipologia A, Gabriele D'Annunzio, uno dei nomi più gettonati, anche se adesso in testa c'è Giovanni Verga.
2: Cos'è? Ci sono le quote.
1: Resta stabile anche Alessandro Manzoni. Sì.
0: Allora, oggi si può scommettere su qualsiasi cosa, vuoi che non ci sia una scommessa anche su questo?
1: Sicuro. Esatto. E poi c'è anche Collodi, perché quest'anno ci sono i 200 anni dalla nascita di Pinocchio.
0: Bello.
1: Sì.
0: Se uscisse Collodi, lo faresti?
1: Beh, io sapevo che avrei fatto la tipologia a prescindere.
0: Okay.
1: Poi è uscito Magris, sì, che è tuttora, cioè, è un autore contemporaneo di cui non avevamo studiato, però l'ho portata a casa lo stesso.
0: Molto bene, molto
1: poi,
0: bene.
1: Poi, per quanto riguarda la tipologia B, che è quella del testo argomentativo, ci sono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, Maxi processo alla mafia, oppure l'ipotesi di una traccia collegata o ai 25 anni dall'11 settembre, oppure Chernobyl, che sono quest'anno i 40 anni.
0: Ah, ok, cavolo.
1: Invece tipologia C, super quotate le questioni legate al rapporto tra le nuove generazioni, la tecnologia e le trasformazioni digitali, quindi giovani, social e intelligenza
0: artificiale. Io farei la
1: artificiale.
0: C, c'è molto da scrivere, c'è molto su cui
1: guarda,
0: riflettere.
1: Guarda che hai solo 6 ore, poi.
0: Sì,
1: e poi ti ritirano il
0: foglio. Io facciamo che non farei nessuno, nel senso che
1: non voglio più.
0: Io ancora mi sveglio ogni tanto di notte sognando di dover rifare la maturità.
1: Oh

0: butta la pasta.
1: E il coach ci ricorda che abbiamo finito anche per questa sera, ma soprattutto per questa settimana, ragazzi. È volata, ma soprattutto amici del team di Gazzologi, fra Paga ed Elisa, sì? Adesso vi potrò dire quella cosa. Io sono il re del cliffhanger, ragazzi. Sì. Io ho iniziato, ho detto, vi devo dire una cosa, ma me la dico alla fine della puntata.
2: E finalmente quindi, siamo arrivati alla
1: ma
2: fine.
1: Ma perché Elisa mi lega qua se non gli dico, se non gliela racconto. Ma sì, comunque, insomma, ci siamo pronti, chiusa questa settimana, si apre un portone, cioè il weekend la settimana prossima. Grazie Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Fra Paga in quel della regia.
0: Grazie a voi.
2: E grazie al Gazzo.
1: Con la G ci sentiamo prestissimo. Restate su DJ.
3: Ecco, ora puoi andare.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinario.

0: straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Hey, what's up? Sono le 21.
4: DJ Radio DJ.
5: Go, go, go, go, go, inizia One.

0: Il verbo è entusiasmo oggi, perché siamo tornati nella nostra seconda casa con il pubblico qui. Fatevi sentire, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. E avremo tanti ospiti, e oggi chiudiamo anche in festa con un DJ set live. Ma vi presento subito la prima guest che abbiamo oggi, con milioni di followers qua e là, un accento bresciano fortissimo. È stata tra le prime creator italiane a conquistare il mondo vero, quello dell'offline. Cresciuta tra Pori e Creme Stellari, oggi è un'imprenditrice con tanto di autista personale, vero simbolo della rivoluzione digitale in Italia. Ladies and gentlemen, anche se ha avuto mezza colica stanotte, è qui Cristina Fogazzi. Detta anche setista cinica, detta wow, anche Vera Lab, tutte
1: ma che
0: cose.
1: Date mi hai dato stasera?
0: Hai visto dove,
1: mamma, dove mi hai portato?
0: La cosa bella è che prima di cominciare la diretta ti ho già subito chiesto quello che mi serve da un punto di vista facciale.
1: Allora sì, esatto, volevo dirti questa cosa: l'autista personale me l'ha messo l'azienda, secondo me, ho paura che mi schiantassi facendo io tutti i giorni Brescia-Milano, essendo io una che sbircia il telefono mentre guido.
0: Ok,
1: allora hanno pensato che erano dei soldi per investiti che mi portasse qualcuno
0: per proteggerti.
1: Eh sì, perché io faccio, beh, fai conto 4-5 volte a settimana Brescia-Milano, Milano-Brescia.
0: Eh sì, certo.
1: E quindi non mi ritenevano al sicuro.
0: Intanto complimenti per l'outfit, se ci state vedendo su DJ TV o YouTube.
1: Wow,
0: impeccabile.
1: Grazie, grazie.
0: Tutto pronto per una nuova puntata di Say What live da Terrazza Martini.
2: Are you ready?
3: Say What Special.
4: Live from Terrazzo Martini.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Say what?
14: Are you ready?
15: Are you ready?
16: Say what?
14: Are you ready? Ready, set, go.
4: Tonight, Say What, live from Terrazza Martini.
11: DJ.
14: Are you ready?
15: Get ready.
13: Say what?
14: Are you ready? Ready, set, go.
0: Special, special, da 6 minuti le 21 come tutte le sere su Radio DJ, ogni tanto non da Radio DJ ma da una location incredibile. Vuoi spiegarla tu? Vuoi raccontarla tu a chi ci sta magari solo ascoltando? Cosa vedi?
1: Il Duomo, vicinissimo, e tutta Milano con una condizione meteo perfetta, perché c'è il cielo è molto terso perché c'è venticello, e quindi è incredibile, una luce pazzesca.
0: Tutto giusto, tutto giusto. Tu sei nella fase, ora sono Cristina Fogazzi, o se ti chiamano estetista cinica o la queen di Vera Lab è uguale.
1: Già che mi chiamano, va bene.
0: Vabbè, però tu cosa ti senti? Cioè, chi ti senti adesso?
1: Ma allora, io mi sono sempre sentita Cristina, cioè, okay. Non ho avuto crisi di identità. È arrivato tutto che io ero già grande, per cui insomma avevo abbastanza chiaro chi ero.
0: Ok, però estetista cinica è stato un po' il binario che ti ha portato
1: Ma va benissimo, mi ha portato bene.
0: Ha portato bene, cioè, ti senti ancora un po' estetista e un po' cinica?
1: Ma assolutamente.
0: Sempre.
1: Poi a me fa piacere quando anche il mio nome ha la sua parte, però insomma.
0: Ok, ok. Siccome oggi vorrei, assieme ai vari ospiti, e tu sei la prima, provare a creare il tutorial perfetto per allenare, sviluppare l'entusiasmo nella vita. Tu sei una persona

0: molto entusiasta.
1: Assolutamente.
0: Come si fa, Cri?
1: Ma
0: Perché non è semplice da spiegare.
1: No, non è semplice, e secondo me c'è una parte di temperamento. Cioè ci sono proprio persone che nascono più entusiaste. Ci sono anche i bambini più entusiasti,
0: vero,
1: e quelli
0: vero.
1: Più tranquilli. Però diciamo che sì, ogni tanto, anche quando non è il giorno giusto, bisogna un po' spronarsi, scegliere la canzone che sai che ti dà la carica, pensare agli aspetti positivi di quello che stai facendo, ogni tanto anche rincuorarsi pensando che c'è anche chi sta peggio, cioè voglio dire,
0: certo,
1: che ci sono anche situazioni peggiori e magari tu sei preso male o presa male per una cosa banale.
0: Ma in tutti questi anni, in tutti questi anni di vita anche hai, dal punto di vista proprio professionale, di carriera, non volevo,
1: sì,
0: darti dell'anziana. Cioè, tipo, ci saranno stati dei momenti di down, no?
1: Ma ce ne sono sempre.
0: Ok.
1: Cioè, ce ne sono sempre, anche dei momenti di tensione ci sono. Io poi ho anche la responsabilità del fatto che dal mood mio dipende il mood di un sacco di persone.
0: Appunto.
1: Perché se sono presa male io, arrivo in ufficio male, questa cosa cade, no? Un po',
0: certo,
1: a pioggia. E per cui quando, allora, se è una giornata stortissima, è successo, non succede tante volte, però 10 volte all'anno
0: succede.
1: Decido che è meglio che sto a casa, cioè,
0: proprio, ah, okay,
1: no, che farei dei danni,
0: okay,
1: cioè nel senso che poi magari hai anche un brutto modo con le persone, per cui ci sono dei giorni in cui è meglio se sto a casa e rispondo al telefono dove c'è.
0: E anche questo lo aggiungiamo al tutorial per tenere l'entusiasmo sempre up.
1: Secondo me sì, cioè nel senso che se prendere anche la giornata no,
0: uh-huh,
1: e se si può nella giornata no, evitare di peggiorare la situazione,
0: okay,
1: nel,
0: certo,
1: senso che se sai che è una giornata no, magari evitare di litigare col marito, con il direttore marketing, cioè magari, ecco, contenere i danni di quella giornata,
0: certo, assolutamente, mettersi una crema protettiva dal punto di vista
1: un sano isolamento.
0: Dimmi se sei d'accordo con questa frase: meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita.
1: Vita ai giorni, certo che sono d'accordo, assolutamente, uh-huh, assolutamente.
0: È
1: assolutamente
0: quello che facciamo noi tutte le sere su Radio DJ.
1: Ma sì, ma poi qua voglio dire che è un bel momento di vita.
0: Punti vita. Primo disco di oggi di un artista che sarà nostro ospite settimana prossima, cioè Lizzo.
2: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
3: This is Lizzo and you're listening to Say What?
4: Tonight, Say What Special.

0: canzone di Lizzo, artista americana che ha vinto 4 Grammy Awards, che sarà il nostro ospite settimana prossima e che ha forse una condanna, diciamo così, che forse anche tu hai. Siamo con Estetista Cinica o Cristina, insomma, chiamatela come volete, Vera Lab. È più famosa Cristina, Estetista Cinica o Vera Lab? Ora Vera Lab.
1: Secondo me sì. Cioè, dalle ultime ricerche di mercato la più famosa, ecco, e che per me è una grandissima immagine.
0: È il tuo brand,
1: certo. Soddisfazione infinita.
0: Cioè, la condanna di Lizzo è che a lei chiedono sempre, la legano sempre alle battaglie per la body positivity. È un po' così anche per te, nel senso che poi il successo di Vera Lab è anche un po', è stato anche quello di divulgare l'estetica per tutti i corpi.
1: Assolutamente, ma io non la vedo come una condanna, lo vedo, cioè mi prendo la medaglia di questa cosa.
0: Certo.
1: Nel senso che io ne sono molto contenta, nel senso, lei fa l'artista, capisco che per Lizzo sia magari più problematico, invece per me è un motivo di vanto.
0: Ok, e che cosa ha funzionato secondo te in questo storytelling?
1: Guarda, secondo me si sono sentite rappresentate persone che nella pubblicità tradizionale, in quello che era l'immaginario del beauty tradizionale, non si erano mai sentite rappresentate. Cioè, era sempre una cosa molto distante da loro, cioè quella cosa lì non è per me.
0: Certo.
1: Che poi si sono sentite rappresentate da me, che sono una donna, adesso il termine normale non funziona mai bene, non so come dirtelo, comune,
0: convenzionale,
1: ma sì, cioè nel senso
0: come tante
1: non faccio la modella, quindi io quando ho cominciato a far vedere i miei prodotti sui social network non avevo assolutamente i soldi per prendere una modella, quindi mi mettevo in mutande io e le persone hanno detto una come me.
0: Ok, e quello ha funzionato, no?
1: Genuinità. Ha funzionato il fatto di sentirsi, secondo me, rappresentate, di sentirsi incluse nel senso vero della parola dentro l'immaginario di un brand. Cioè, nell'immaginario di quel brand ci sono anch'io.
0: Intanto questo merita l'applauso del pubblico che abbiamo qua, così. E siccome anche Clio Makeup, un'altra creator che più o meno della tua generazione, di internet quantomeno.
1: Sì, quell'internet lì.
0: Quell'internet lì. Poi ora siete finiti a fare qualcosa assieme. Sì. Facciamo però un passo indietro, perché voi non vi volevate bene.
1: Ma c'era stato un malinteso anni fa e da quel malinteso poi eravamo, in realtà poi abbiamo scoperto che tutte e due eravamo molto in difficoltà rispetto all'altra, nel senso che anch'io avrei voluto magari mandarle un messaggio, però non sapevo lei come avrebbe reagito, e lei uguale.
0: Ma un malinteso dell'internet, cioè tipo un commento.
1: Un commento dell'internet che non aveva fatto lei, aveva fatto il suo ex marito, per cui poi dopo le community si erano un po' schierate, ma poi io e lei, cioè non c'era nessun motivo per cui fossimo distanti, però tutte e due eravamo nell'imbarazzo del non sapere come recuperare questa, cioè cosa fare, cioè ci siamo anche viste un paio di volte agli eventi, insomma, va bene se ci salutiamo, non ci salutiamo, cosa
0: e
1: facciamo?
0: Chi ha chiamato chi per fare questa collaborazione?
1: Guarda, è successo che nelle nostre due aziende lavorano persone che si conoscono e che si sono parlate e si sono detto vabbè, perché queste devono... E io ho detto, ma io non ho nessun problema. Lei ha detto, io non ho nessun
0: problema.
1: Quindi
0: le delegazioni.
1: Ma no, le delegazioni si sono parlati e sapevano entrambi che nessuna delle due aveva problemi particolari con l'altra, no? Cioè, quindi ha detto, ma che lei non ha niente, ma neanche lei, e allora perché? E ci sembrava bello poi, no? Nel senso, avremmo potuto fare questa cosa in privato, farci una cena e non comunicarlo.
0: E invece
1: però
0: è nata una collaborazione.
1: Siccome questo astio era comunicato, le community facevano, insomma, c'era tutta una serie di tensioni, e invece è venuta prima della collaborazione l'idea di semplicemente di comunicare che non era più così.
0: Ok, wow.
1: E non solo, che anche facendo lo stesso lavoro nello stesso mercato, quindi essendo ipoteticamente competitor, ci piaceva, siccome tutte e due avevamo delle linee di comunicazione comuni, ci piaceva l'idea che le persone ci percepissero non una contro
0: non
1: l'altra,
0: guerra,
1: ma una accanto all'altra.
0: In cosa consiste la collabo?
1: Ma guarda, abbiamo fatto una lip combo, cioè abbiamo messo dei problemi, dei prodotti miei insieme a dei prodotti suoi, che ci è venuto naturale perché abbiamo detto ok, però mettiamo insieme, sai, il facciamo un lavoro bellissimo, giochiamo coi trucchi. Per cui questa cosa ci è venuta molto naturale, magari faremo altro più avanti, però la prima cosa, abbiamo girato una miniserie di come poi ci siamo riavvicinati, e quella era la cosa che ci piaceva di più far vedere.
0: Cioè l'aspetto umano prima del prodotto in sé.
1: Sì, poi bella la lip combo, per carità, però insomma ci piaceva molto.
0: Che bello il lip combo, da dire proprio, il lip combo.
1: E poi sai, c'è sempre questa cosa, noi donne veniamo cresciute spesso da madri che, volendo fare il nostro bene, ci dicono le peggiori sono le donne, stai attenta alle donne, c'è sempre un po' questa comunicazione, no? Le donne contro le donne. Io sono convinta che sia una

0: sovrastruttura ce l'hanno ripetuto talmente tante volte che l'abbiamo interiorizzato. In più c'è una società che tende a metterci in competizione, è un retaggio patriarcale. Io devo sempre di patriarcato almeno una volta.
1: Dopo, anzi no, fermiamoci al patriarcato, ora te lo chiedo. Intanto applauso, perché questa cosa che hai detto è molto bella. E prima del patriarcato mettiamo Madame.
2: Say what?

0: La mia amica Madame, assieme al mio amico Marrakesh, entrambi sono stati i nostri ospiti anche qui in Terrazza Martini. Abbiamo elogiato con Cristina Fogazzi e Madame, che è incredibile,
1: incredibile.
0: No? Artista pazzesca.
1: Bravissima.
0: E ci siamo lasciati su quella frase, che patriarcato. In realtà ti leggo una tua frase, che è questa. Hai detto, hai dichiarato tempo fa: il patriarcato mi impedisce di mostrare la ricchezza.
1: Ma non è che non è così. È stata riportata.
0: Ah, riportata
1: così.
0: Male.
1: Ma sì, è riportata.
0: Ma
1: io ho fatto
0: sti giornalisti, ragazzi.
1: No, io ho semplicemente detto che un uomo che parla di soldi è una cosa normale. A noi donne c'è ancora una signora per bene non parla di soldi. Ed era un podcast, quello di Gio Bastianich con Tommy l'Anticovinaio. E ridevo con Tommy, dicevo: Tommy, tu hai la mi sembra abbia una Lamborghini, non ricordo più, c'ha sta macchina pazzesca parcheggiata sotto.
0: Okay.
1: E gli dico: se ce l'hai tu sei un figo, se ce l'avessi io mi tirano le pietre.
0: Vero. Cioè, okay. È vero che succede questo.
1: Io ho detto questa cosa, quella frase lì è talmente stupida che proprio la discono. Cioè, figurati se il patriarcato. Però intendevo dire che, sai, in un uomo il fatto che abbia un successo economico è un figo. Cioè, anche se un po' lo fa vedere, è comunque un figo.
0: Lo può ostentare la donna.
1: Ostentare è sempre da sfigati. Però diciamo, secondo me, l'ostentazione è sempre da sfigati. Però un uomo che tu percepisci che è arrivato nella vita è un figo. Una donna sei sempre un po' più critico.
0: È vero. E infatti
1: questo
0: parliamo
1: era
0: di soldi.
1: Il senso e non era quella la frase.
0: Per la rubrica facci fare due views facili. Leggo, leggo.
1: Leggo. Sei un infame.
0: Leggo da Google, ok. Ai. Il patrimonio personale di Cristina Fogazzi.
1: Ma cosa ne sa Google?
0: Appunto, dice non è pubblico. Ma il suo impero imprenditoriale ha un valore stimato di 130 milioni di euro. E applauso per 130 milioni di euro. Io non so se è vero, però come sarà bene? 130 milioni di euro. Oh, te li sei guadagnati, non
1: sì,
0: è che
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: piovuti.
1: Sì, sì, sì. Ma poi il valore dell'azienda non c'entra niente con me, cioè il valore
0: questo
1: dell'azienda.
0: Questo lo diciamo per i ladri, chiaramente non è che sì, trova

0: 130 milioni di euro a casa tua.
1: No,
0: è giusto spiegarlo.
1: No, è il valore dell'azienda, però sono decisamente molto contenta.
0: Beh, è una storia imprenditoriale grossissima,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è una storia imprenditoriale grossa.
0: Cioè, un uomo la racconterebbe e non avrebbe il pregiudizio.

0: che il fatto che tu mi stia chiedendo di soldi non va bene. Cioè questo è così, cioè, lo dice la sociologia, non lo dice Cristina.
1: Noi cambiamo questa storia, Cri.
0: Ma io tutte le volte cerco, poi mi prendo gli insulti, però cerco sempre di provocare un po', di triggerarla questa cosa, sì, proprio perché smaschero il meccanismo.
1: È così che si fa. Applausi per Estetista Cinica, ladies and gentlemen. Prima di salutarci, un altro personaggio molto provocatorio ultimamente, cioè Shakira.

0: Boy, la canzone simbolo di questi mondiali di calcio che sono in corso adesso, e preferiamo questo tramonto probabilmente al
1: mondiale. Sì, io e te sì, mi farei
0: sì,
1: capire.
0: Assolutamente sì. Crin, prima di salutarti, abbiamo fatto un ripasso anche su quella che è la tua grande carriera imprenditoriale, da creator, dai social praticamente alla vita che fai adesso. Secondo te, ora all'ascolto, una piccola Cristina da qualche parte in Italia può diventare estetista cinica oggi, Vera Lab oggi? Può nascere una storia così?
1: Sì, e secondo me, allora, per certi versi più difficile, per certi versi più facile. Nel senso che, se tu guardi sui social network, ci sono tante avventure imprenditoriali che hanno, con TikTok, con, se va virale una cosa su TikTok, di colpo è facile monetizzarlo molto di più di quello che può essere successo a me. Bisogna capire quanto è volatile quella cosa, cioè quanto dura, e se poi si riesce a costruire su quella cosa. Però io su TikTok vedo giovani ragazze che vendono vestiti, borse, cover del telefonino, cioè c'è questa cosa, è sempre legato a rendersi visibile sui social network.
0: Okay.
1: E questo un po' mi triggera, perché cioè sembra che tutto passi da lì, cioè non vorrei che chi guarda da casa pensi che è l'unico modo.
0: Sono i social
1: e diventi un po' schiavo del successo sui social network.
0: Ma l'alternativa qual è? L'artigianato.
1: No, l'alternativa a livello di riuscire a fare una crescita così veloce in così poco tempo, francamente la vedo difficile.
0: Ok, può fare ma non è semplice. Beh, ci lasciamo con questa
1: però,
0: frase.
1: Sì, si può fare ma non è semplice.
0: Ladies and gentlemen, Cristina Fogazzi. Grazie Cri, thank
1: grazie
0: you so much.
1: Torniamo grazie tra un po'. Questo date pazzesco.
0: Torniamo tra un po' con Tormento.
2: Radio DJ. Tonight.

0: giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente!
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni e fai gol dal 12 al 24.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: With
6: Hey dude, take your vacation
5: tonight.
6: Say what special. Radio DJ
5: live
6: from Terrazza Martini.
7: Sicuro sei il mio preferito.
8: Wad numero uno, sempre. Ciao Wad.
5: Say what?

0: basso, che bello, sì. Chill.
1: Ma poi guarda che tramonto, amico mio.
0: Spettacolo.
1: Eh sì, guardare Milano dall'alto, poi se ci state guardando in TV o YouTube, possiamo condividere anche le immagini che sono bellissime di una Milano che nella storia di Tormento è fondamentale, no?
0: Assolutamente.
1: Proviamo, mi puoi raccontare, mi sblocchi un po' di ricordi delle prime volte che venivate a Milano dall'area cronica che era fuori? Possiamo sbloccare un po' quel periodo, il 96-95.
0: Bravo, che addirittura, sentendo tranquillo, infatti, io addirittura stavo ancora a Varese, quindi Varese, giro sì. TR con Esa. No, 96 è vero, stavo già a Novara. Però qualche anno prima Milano era per fortuna all'avanguardia per noi che vivevamo in provincia, quindi venivi qua e tornavi a casa con riviste di skate, vinili nuovi, vestiti, quindi era un viaggio obbligatorio, tappa obbligatoria.
1: Cioè hai vissuto una Milano molto affascinante.
0: Beh, assolutamente, più che altro mi ricordo il muretto con i breaker, no, tutti i writer, yes, veramente, proprio qui sotto.
1: Sì.
0: Quindi succede, vedevi delle cose che vedevi solo nei film, che adoravi all'epoca, e che poi invece potevi vedere dal vivo.
1: Ti devo ringraziare, l'ho fatto a microfoni spenti, anche per la bellissima performance al 1-2-1-2 Celebration. Domenica scorsa, sembra passato un mese già.
0: Bellissimo.
1: È stato un evento molto bello all'Arco della Pace, gli ascoltatori hanno apprezzato tantissimo, sia il momento sottotono, ovviamente, cioè avete dei classici che sono nel DNA della cultura musicale italiana, e poi anche i tuoi pezzi nuovi.
0: Assolutamente sì, c'era anche Ercomi presente, quindi abbiamo fatto il pezzo assieme, è stato bellissimo. E poi fantastico anche il post che abbiamo fatto, leggere veramente migliaia di commenti con la gente che piangeva risentendo Amor de mi vida, quelle cose fa un sacco piacere, anche se fra i commenti poi leggevo: ma dove sono finiti? Noi? Dove siamo finiti? Dove siete finiti voi? Noi non ci siamo mai fermati.
1: Mai fermati.
0: Ma mai.
1: Visto che citavi il pezzo con Ercomi, mettiamolo: Fredda come l'inferno. DJ
2: Tonight. Say what's special. Live from Terrazza Martini.
3: Posso dirlo? Lo dico.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita.

0: Tommy, Fredda come l'inferno, canzone che va a toccare anche dei trigger point della tua carriera, tipo il rap, ok, ma anche l'R&B, il soul.
1: Bravissimo, vero? Comunque è stato proprio fin dall'inizio quell'amore lì, anche sì. I miei tattoo da Marvin Gaye, ma anche a Jimi Hendrix, parlano chiaro.
0: Cioè, oggi l'R&B vive uno stato di salute a livello mondiale molto molto positivo, ma anche in Italia.
1: È vero, ci sono i giovanissimi che sono innamorati di questo genere. Ed è bellissimo, anche se quello che dico sempre ai cantanti R&B, che è quello che abbiamo fatto anche un po' noi, è se riesce ad andare un filo oltre il genere. I grandi cantanti R&B che hanno fatto la differenza con le super hit sono sempre riusciti a creare una cosa molto personale, non troppo poi, sì, di genere, però sempre mettendoci uno sprint in più, quindi bisogna stare attenti a non cadere nel cliché, genere.
0: Sono le 21.41, siamo live su Radio DJ con Tormento, grande esempio vivente, lo dico da chi vive in questo settore da anni, di entusiasmo.
1: L'ha presa bene,
0: cioè non ti ho mai visto preso male per niente.
1: Che cavolo.
0: Siccome oggi stiamo cercando di, insomma, tipo come fosse un puzzle, di montare un tutorial su come si tiene vivo l'entusiasmo.
1: Wow, bravissimo.
0: So che tu esplori tanto la via della spiritualità, della meditazione, yes. Però qual è la tua tecnica per tenere sempre alto l'entusiasmo?
1: Perché sicuramente la meditazione abbassa proprio il livello di stress. Quindi in generale, se ti dedichi un'oretta al respiro, a entrare dentro di te, mettere a posto tutte quelle cose che psicologicamente o emotivamente ti danno fastidio, sicuramente fa un gran bene. Però quello che dico sempre è coltivare una passione, può essere qualsiasi cosa, ma il tempo che dedichi a quella cosa lì, che ti fa uscire un po' dal tempo, dallo spazio. L'arte è proprio questa cosa qua, la capacità di non sei più in quel posto, sei al di fuori del tempo. E ho visto che comunque quello, dedicarsi del tempo, insomma, anche perché veramente abbiamo un sacco di cose dentro.
0: Poi
1: da
0: la scoperta della passione, lo dico anche a difesa magari di chi però non riesce a trovarla.
1: Vero,
0: cioè, nel senso che poi noi abbiamo questo grande dono, no? Di lavorare con la nostra passione. Però tu ce l'hai un suggerimento? Tu sei anche padre di un teenager ormai. Cioè, qual è il modo per quantomeno provare ad avvicinarsi e scoprire una passione?
1: È provare, essere curiosi, è quello che mi ha sempre salvato, perché se sei molto curioso vai a scoprire un sacco di cose, le testi e lo vedi subito qual è una cosa che ti prende. Di solito chi non trova una passione un po' è perché è pigro e un po' anche perché ha paura di affrontare delle novità. Invece almeno tutta la mia vita è stata, noi artisti siamo costretti ogni anno a reinventarci,
0: certo.
1: Quindi comunque quella è una spinta sempre a ricercare sempre novità e soprattutto a testarle.
0: Ma anche perché se poi non ti avvicini magari non succederà di nuovo, no?
1: Perché poi chi non la trova tende un po' ad andare verso la depressione invece che verso... Invece
0: giusto.
1: Io ho sempre risposto alla depressione con vai, facciamo qualcosa.

0: cosa, qualsiasi
1: applausi,
0: cosa.
1: Ladies and gentlemen, per Torme. Ho letto questa frase: depressione uguale rabbia senza entusiasmo. È un po' quello, no? La formula matematica. C'è della matematica in allontanarsi?
0: Beh, in tutta la musica ho scoperto ormai che la matematica, numerologia, è tutto, veramente è tutto numeri, architettura, anche la musica.
1: Yes, allontanarsi è il pezzo che hai fatto con Ernia e Leslie Secchi.
0: Yeah, se vado.
1: Let's go. Mamma mia.

0: brand new song di Tormento, c'è anche Ernia, c'è tutta una generazione anche di newcomers che comunque riconosce quello che hai fatto e ancora fai nella scena rap italiana.
1: Eh sì, anche all'interno dell'album che uscirà tra poco, dai, non posso spoilerare, ma ci sono proprio un sacco di nomi, sia della vecchia ma soprattutto i giovanissimi che riconoscono sempre quello che abbiamo fatto. Anche Ercomi mi diceva te, certo, lo dovevo per tutto, sì, quello che mi hai dato. Perché poi abbiamo avuto un bel rapporto anche lì quando lui era proprio all'inizio, anche un po' di dritte che gli davo.
0: Certo. Album che esce, possiamo dirlo, me l'hai detto.
1: Ah, sì, primi di luglio, infatti, primi di luglio. Dovremmo essere fuori.
0: Ok.
1: Non vedo l'ora.
0: Ed è probabilmente uno step estivo e poi ci sarà anche qualcosa di più avanti.
1: Bravissimo, allora, infatti, sarà una prima parte per ora.
0: Ascoltando questa canzone, che poi in sostanza è anche un po' il racconto di un amore che finisce, potremmo chiamarlo così. Mi ricordo di una frase che Neffa una volta mi ha detto in un albergo e diceva: se un artista non fa musica per parlare d'amore, non vedo perché debba fare musica.
1: Wow,
0: cioè, nel senso, beh, la musica è amore, no?
1: Quello è poi in generale quello che si è preso, siccome sono sempre stato un MC dedicato alle canzoni d'amore, yeah, e che in realtà poi si trattava anche di amore nell'amicizia, di amore anche verso magari la musica o di amore verso una donna. Quindi in realtà alla fine veramente poi se vai a ridurre sempre, si parla sempre solo di amore, anche l'odio è amore. Quando odi tanto una persona spesso è perché tocca delle corde comunque che devi andare a capire cos'è che te la fa odiare, e di fondo c'è un amore mancato.
0: E in questo clima romantico, anche da un punto di vista estetico, secondo te oggi il rap è una musica di amore?
1: Assolutamente, perché quando i trapper fanno una forte critica sociale non ci sarebbe se non ci fosse amore per quello che è giusto, per come dovrebbe essere. Allora è quello che poi ti fa scattare la rabbia.
0: Questo è d'applauso triplo, ladies and gentlemen. Dovete estrapolare questa clip e farla vedere ai vari politici attori quando criticano il rapper, noi trapper anche. Wow, nel pop mondiale oggi il rap e ancora di più l'R&B hanno praticamente colorato tutto quanto, cioè anche una canzone pop contemporanea oggi è quasi sempre contaminata dall'R&B, è così?
1: Assolutamente, anche se oggi si rischia troppo spesso, avendo poi vissuto tanto l'R&B degli anni 90, di ripetere delle cose che comunque sono già state fatte. Quando usciva D'Angelo, sì, non assomigliava mai a qualcosa che era in giro, anzi ci mettevi sei mesi a capire cosa aveva fatto nell'album, quindi dovrebbe andare in quella direzione. Io trovo super novità soprattutto generi come l'afro, il baile funk, quella è veramente una novità. Quindi l'R&B e il rap oggi hanno sicuramente da imparare da altri generi che a volte poi sono un po' più innovativi, e il rap, la trap, così a volte non riesce a,
0: chiaro,
1: innovarsi.
0: Però c'è una canzone nuova di Ariana Grande che mi profuma di R&B. Si chiama Ain't That I Made You Love Me.
2: Say what? Tonight, Say What Special, live from Terrazza Martini.
3: Il mio straordinario amico Say What.

0: sapere che poi finisce male, dice odio il fatto che tu mi abbia amato, anche in un certo senso. E infatti al cantautore, scrittore di canzoni d'amore e tormento, chiedo, ne ho parlato con tanti artisti più volte, per scrivere una canzone d'amore che possa proprio fare centro, bisogna un po' soffrire.
1: Beh, in realtà gli artisti scrivono meglio quando stanno soffrendo, eh. Comunque è difficile, se è proprio una canzone d'amore nel momento top ti godi l'amore, non è che stai a scrivere una canzone.
0: Cioè, nel senso, crudele.

0: Marrakesh non poteva non essere Crudelia se non avesse sofferto così tanto.
1: Quando stai male, però per quello ti dice, guarda, alla fine anche l'odio, amore, l'indifferenza forse, no, quando non c'è proprio amore né niente, ma anche quando c'è l'odio è un amore mancato. Ed è sicuramente ottimo, come dicevo, quando hai una passione, sfogarlo lì. È l'unico antidoto, assolutamente. Il tempo fa passare poi le cose, però tu intanto devi impegnarti un attimino in qualcos'altro.
0: Torme, te l'ho già detto, te lo ripeto e forse te lo ridirò sempre. Grazie per tutta la storia che hai fatto nel rap italiano, nel rap game italiano, e che continui a fare. Aspettiamo il nuovo album, intanto sono già fuori 3 singoli. Ladies and gentlemen, Tormento!
1: Yes bro, big up Wad, numero 1, big up Radio DJ, il solo amore bro da sempre.
0: Torniamo tra poco con Tommaso Zorzi, state là.
2: Say what? Are you ready? Get ready. Are you ready? Ready, set, go. Tonight, Say What, live from Terrazza Martini.
3: You are listening to Wad on Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Say what?
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Sun in the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
11: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Buone, fresche, crocchette,
4: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Parti e se ti cancellano il volo?
23: Tanto io parto con Boscolo.
24: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
25: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
26: Crema di caponata o salsa di fichi?
25: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
27: La Piadineria.
26: La più buona perché è mia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey gang, sono le 22.
3: DJ. Radio DJ.
4: Ciao, one.
5: Tonight, say what's special. Live from Terrazza Martini.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
7: Hi everybody, this is Karol G on Say What on Radio DJ, One Gang Show.
8: Say What.
9: Bueno, escúchalo en Radio DJ, no te lo pierdas.

0: Sì, con Manu Chao da un minuto alle 22 abbiamo visto il sole sparire dietro i palazzi, perché siamo live da Terrazza Martini dopo Estetista Cinica, Tormento Sottotono, Ladies Enchantment, Tommaso Zorzi.
1: Ciao amici. Addirittura.
0: Icona. Sei sulla strada per l'iconicità. Abbiamo una presentazione per te che dice, due punti. Venga. È diventato un esempio da seguire, soprattutto da quando si comporta come se Selvaggia Lucarelli lo osservasse 24 ore su 24.
1: Giusto.
0: All'improvviso ha anche scolpito il suo fisico come una statua degli Uffizi di Firenze, ha fatto tutto il giro televisivo, quello lì e pure quell'altro, ma sono i social la sua casa. E a proposito di casa, ora è diventato anche tipo designer di accessori, ladies and gentlemen, again, Tommaso Zorzi.
1: Beh, ma che meraviglia!
0: Tutto giusto?
1: È tutto giusto.
0: E poi soprattutto per fare questi giri vari,
1: sì.
0: Quello che ci stiamo chiedendo stasera, come fai ad alimentare l'entusiasmo? Facci un tutorial, Tommaso.
1: No, ma in realtà io, essendo uno che tende ad annoiarsi molto facilmente, devo fare tante cose in modo che quando mi sto annoiando di una ne ho subito un'altra pronta dietro da fare. Però su questo in realtà la corsa, che adesso sono iniziato a correre, sto

0: veramente sul cazzo da solo. Però tipo io la mattina alle 6 vado a correre. Tra l'altro ci sono anche molti tuoi colleghi di radio a quell'ora.
1: Beh certo, questa è la radio,
0: la radio della corsa.
1: Certo. E no, dici un po', no, chi incontri?
0: Corsa, incontro Savino, incontro Linus, incontro...
1: Ma perché girate tutti nella stessa zona?
0: Beh quello è, quello è l'arco, vai.
1: Ma è l'arco, giri. Ma poi la cosa tipica di chi corre, lo so per sentito dire, c'è il ciao gentile, un po' che riconosci, no? Come fare gli abbaglianti in macchina, no?
0: Sì, c'è anche la testa.
1: Cioè?
0: Salve. Sì, dipende quanto stai andando veloce.
1: E quindi scusa, andiamo subito sulla routine.
0: Sì, la routine è io mi sveglio alle 5:30.
1: 5:30, quindi anche Linus se lo incontri a correre, l'orario è quello.
0: L'orario
1: certo.
0: è quello. Correre alle 6:30, 7:30 torno a casa.
1: Colazione pazzesca.
0: Colazione pazzesca, fotonica. Alle 9:30 vado sul set, giro tutto il giorno, la sera torno a casa e vado a dormire.
1: La domanda adesso è: perché sei diventato così?
0: No, non lo so, ma in realtà non lo so. No, lo so, io mi sono divertito molto.
1: Ok.
0: Molto.
1: Sì. Quel mondo là.
0: Molto.
1: Tutto.
0: Tantissimo.
1: Tutto o tanto?
0: Perché tutto.
1: Tutto.
0: Tutto.
1: Applausi per il tutto, ragazzi. Perché non tutti ammettono il tutto.
0: No, tu e beh, cazzi.
1: Tutto.
0: Tutto. E poi proprio faccio parte di quel cliché dei trentenni. Dei trentenni che hanno fatto tutto nei loro vent'anni. Quindi dopo aver fatto diciamo un decennio
1: intenso,
0: di tutto rispetto, pluriblasonato, ho deciso che all'alba dei miei trent'anni avrei invertito la rotta.
1: Ah, e sta funzionando.
0: Sta funzionando. Quindi diciamo che riesco ad avere soddisfazioni in altre cose. La corsa è una cosa che mi sta dando molta soddisfazione.
1: Bueno.
0: Questa radio lo sa bene,
1: esatto.
0: Però insomma
1: è un bel messaggio. Ci fermiamo un secondo e facciamo stretching e poi torniamo. State là. Are you ready?
2: Say what's special. Live from Terrazzo Martini.
3: Radio. DJ. One nation. One
4: station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Radio DJ.
8: Say what?

0: dire, cioè, niente, non è che non sei un cantante che scrive canzoni d'amore.
1: Non sono fidanzato.
0: Non sei un creator che fa i contenuti tipo...
1: No.
0: Ma sei diventato, non ho capito se la job description è designer di...
1: La job description sì, creative director.
0: Ci ridi da solo quando...
1: Sì, ho lanciato un mio brand di cose per la tavola che mi è un po' esploso in mano, nel senso che io ho lanciato meno di 2 mesi fa
0: Pina
1: 1930. Pina, sì, che era il nome, di mia nonna, il suo anno di nascita. E devo dire che mi è un po' esplosa in mano la cosa, perché da che abbiamo lanciato, come dire, abbiamo iniziato ad avere un problema bello da avere, che è quello
0: la gestione
1: di una roba che diventa molto grande.
0: Per spiegarlo
1: grande.
0: Facile, cose per la tavola non che si mangiano.
1: No, sono piatti, tovagliette, insomma tutto quello che è per vestire la tavola, insomma.
0: E tu cosa fai? Cioè, come si fa un piatto, una tovaglietta? Cioè, qual è il tuo ruolo, oltre ad aver dato l'idea?
1: Il mio ruolo è quello di disegnarle insieme al mio grafico, il mio ruolo è quello di avere l'idea della collezione, il mio ruolo è quello di dare una direzione comunicativa, insomma è il mio brand, quindi avendoci messo io
0: il nome, la faccia,
1: il grano soprattutto, cioè, ci tengo particolarmente, cioè, a ogni aspetto della gestione di tutto. Però è molto divertente, perché io poi sono laureato in economia, quindi è stato un po' tornare al senso del famoso foglio di carta che i miei genitori, certo, hanno tanto insistito che io avessi.
0: E perché tua nonna? Creiamo un momento,
1: allora,
0: in cui
1: mia
0: ci
1: nonna...
0: racconti un po' la figura di tua nonna.
1: Mia nonna era emiliana e quindi per lei stare a tavola era, diciamo, il modo che aveva per dimostrare amore e affetto alle persone che aveva intorno. Io non so cucinare. Quando è mancata mia nonna, io ho avuto un grandissimo senso di colpa per 2 motivi. Il primo, perché lei è morta, lei ha avuto un ictus ed è morta durante il Covid, quindi insomma nessuno poteva andarla a trovare, avevamo il dubbio che lei potesse pensare di essere stata abbandonata dalla sua famiglia, perché non potevi spiegarle che c'era una pandemia, anzi che lei veramente era allettata e aveva avuto un ictus che l'aveva preso il cervello. Questo. In più era un periodo, come dicevamo prima, un po' rock and roll della mia vita, quindi io non andavo tanto a trovarla, e quindi poi è morta e io quindi ho avuto questo senso di colpa che è durato anni. E un giorno ho detto, un modo per stare, io non so cucinare, quindi l'altro modo per starle vicino attraverso la tavola era quello di apparecchiare. E quindi ho deciso di fare questa cosa.
0: È quel momento in cui tipo a Verissimo scatta l'applauso.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: anche, cioè, il fazzolettino.
0: Applauso, no, adesso non piango. L'RVM.
1: L'RVM. Sì. No, però insomma mi ha aiutato anche ad esorcizzare un po' il lutto. Insomma è stato un processo. All'inizio era una lacrima costante parlare di sto brand. Adesso, come dire, perché poi, certo, ho lanciato 2 mesi fa, ma è 1 anno e mezzo che ci sto dietro.
0: Però quello che dicevo anche Tormento prima, spesso per tenere sempre vivo l'entusiasmo serve aggiungere dei pezzettini, inseguire delle passioni, scoprirle o quantomeno tentarle, poi magari
1: sì,
0: ti va
1: provarci,
0: bene.
1: Provarci, questo assolutamente.
0: E infatti
1: sì,
0: proveremo a fare una challenge su un territorio che conosci tu molto bene.
1: Vai.
0: Dopo aver suonato questo classico degli anni 90.
2: Say what?

0: Infinity, la versione 1996, sì. Guru Josh, pezzo pazzesco. Tu però, da buon amante della cosiddetta Y2K music, sì, che è la musica dei primi 2000, preferisci il remix del 2008?
1: Sì, è più tamarro.
0: È più tamarro. Allora,

0: bomba.
1: No, ma ci ho detto che sono cambiato.
0: Cioè, Milano, quel mondo là. È Sarabanda fatta a Milano, sì, in sostanza. Tutto. Ok, vediamo quanto ne sai di musica Y2K. Vado con la prima.
1: Vabbè, questa è Kesha, TikTok.
0: Via, veloce, facile, senza sbatti.
1: Questa è Rihanna, S&M.
0: Applauso, ragazzi, perché è troppo forte. Another one.
1: I got a feeling.
0: No!
1: Ah, no, questo è Jessie J.
0: Yes,
1: Jessie J.
0: Bene,
1: scusami, Jessie J.
0: Next one. Questo è il silenzio.
1: Questa...
0: questa è musica silenziosa. Aspetta, forse è questa qua, vai. Vabbè, faccio. Quella prossima è... Dai.
1: Questa è... I got this feeling on the summer day when you were gone. Come si chiama? I don't care. I love it.
0: I love it. Ok, finché non sbagli, fino a esaurimento Scottex, vado più difficile adesso,
1: questa è la Florida?
0: C'è anche lui, però è di quell'altro. Vabbè, dici il titolo almeno.
1: Hangover.
0: Inizia a tentennare. Scazzo, il signor Zorzi.
1: Vai, no, vediamo questa. L'uomo gatto. Ah, questa era DJ Antoine. Non si chiama DJ Antoine lui?
0: Vabbè, ti si illuminano gli occhi.
1: Sì, beh, qualche cosa troppo è stata amarrissimo.
0: Vediamo questa.
1: Oddio.
0: Attenzione. Ti stanno dando suggerimenti di là, se vuoi.
1: Ariana Grande,
0: questa hai preso il suggerimento. Proviamo l'ultima. Facile.
1: Ayaz, si chiamavano i replay.
0: Oh, ne sai tutte. Applauso, ladies and gentlemen, Tommaso Zorzi, King.
1: Mi ricordo più i nomi, non so perché.
0: Vabbè, perché ne senti tanto.
1: No, sai perché? Perché io ho l'iPod e io scorrevo sempre per artista.
0: Ah, okay.
1: E non per titolo, quindi ho...
0: Come sei millennial.
1: Sì, capito.
0: Avevi l'iPod, avevi le cuffie con filo,
1: sì,
0: il cavo,
1: sì,
0: tutto quel mondo là. E intanto nelle tue cuffie suonava Pitbull. E
1: possibile.
0: Già che l'abbiamo citato, vai, spariamo Pitbull. Say what?

0: marcio, okay, di base.
1: Che ballavi su
0: fare
1: troppo.
0: Degli sciottini di vodka menta da qualche parte.
1: Ok, sì. Vabbè, che però associ a quell'epoca.
0: Rum e pera, vodka menta, Japanese tea.
1: Lei fa, le ho visto un applauso anche su vodka menta, non lo so.
0: L'angelo azzurro, certo.
1: L'angelo azzurro credo che sia.
0: Anche
1: però...
0: l'invisibile la fragola, ce l'avete?
1: Ce l'avete in che senso?
0: No, nel senso come reference.
1: Yes, certo. Senti, siccome stiamo cercando anche di dare dei messaggi positivi,
0: vado. Sei...
1: Alla prossima. È stato bello.
0: Ti saluto.
1: No, però, siccome tu lavori nel mondo dei social, dell'intrattenimento, della TV, in tanti, insomma, in tutte
0: mondi.
1: Le hai provato un po' tutto, no? In un certo senso.
0: So fare tutto male.
1: Tutto, però, comunque tutto. E tra TV e social, intanto, riesci a dirci e a dire al Tommasino piccolo che ora ci sta ascoltando da non so dove, tra TV e social oggi dove si guadagna di più?
0: Social,
1: ah, lo dici così?
0: Allora, a meno che non sei quei 15 super big che hanno dei super nice contratti. Per il resto social.
1: Ok.
0: Cioè un TikToker guadagna di più di un conduttore medio
1: della televisione.
0: Sì.
1: Qui stiamo uccidendo chi aveva il sogno di fare TV. Ma chi c'ha il sogno di fare TV oggi?
0: Spero pochi, perché è molto, è molto difficile. E, sai, è un lavoro che dipende dagli altri, cioè dipende da chi decide che tu in quel momento debba fare qualcosa o meno.
1: Invece sui social tu sei
0: è più meritocratico, nel senso che tu sei padrone del tuo palinsesto, in qualche modo decidi tu cosa vai in onda dalla mattina alla sera, quindi puoi emergere per le tue capacità. Tu puoi essere bravissimo, ma se nessuno ti mette lì a condurre un programma, nessuno ti vedrà mai condurre.
1: Certo, tra TV e social dove si diventa più veramente famosi oggi?
0: Social.
1: Ah sì?
0: Ma sai, sì, cioè se vedi, ci sono esempi, non so, se Cabi.
1: Sì, Cabi Lame.
0: Sì, Cabi, voglio dire, uno Stefano De Martino che oggi è il testa di serie della televisione, è molto famoso in Italia, però i social ti danno quella roba che tu potenzialmente puoi diventare famoso in tutto il mondo.
1: Certo, tra TV e social, si chiama così la rubrica, tra TV e social.
0: Avevo intuito.
1: Dove si... di più?
0: Dove si scopa di più?
1: No, non volevo dire.
0: Ah, vabbè. Forse TV.
1: TV?
0: Sì.
1: Ok, ok. Quindi se lo fate per quello, fate la TV in certo
0: senso. Insomma.
1: Perché la TV? Perché ti dà un audience.
0: Ma perché è ancora quell'allure, quel un po' più di celebrità. Cioè, una persona che vedi in TV ti dà sempre. Cioè, insomma, il TikToker sì. Però non hai quella patina da personaggio televisivo che comunque fa chiavare.
1: Ultima, tra TV e social, dove si rimane di più nell'immaginario collettivo secondo te?
0: No, nessuna delle due, nel senso che puoi sparire da entrambe molto rapidamente. Forse sai, il problema della TV è che devi costantemente dipendere da altri, quindi insomma puoi avere un'opportunità, puoi giocartela anche bene, ma se poi nessuno ti richiama trovo che sia un ambiente poco meritocratico sotto questo
1: quindi
0: punto
1: tra TV e social vincono i social in un certo senso, tranne che per quella cosa
0: che comunque
1: male non faccio. Prima di salutarti spariamo un altro pezzo del quel periodo, si chiama Stereo Love. Say what?

0: Vuoi disannunciarla tu, Tom? Vai.
1: Volevo disannunciarla così, però, perché questa canzone mi ricorda il mio viaggio di maturità a Mykonos, dove avevamo fatto questo gioco in cui andavamo nei baracchini che vendono le t-shirt con le scritte, quelle, sai, tipo al manicomio. Ognuno comprava una, le mettevamo in mezzo e a sorte dovevi estrarne una e indossarla per tutta la serata. Il fato, che ha un senso dell'umorismo non indifferente, ha voluto che io indossassi per tutta la sera una maglietta con scritto Vegan but not for pussy, che in italiano insomma è un verso di Ungaretti.
0: Yes.
1: E io ho girato tutta la sera con questa maglietta e rimorchiavo. Cioè, vuol dire che le tipe, se vedono uno con la maglietta che do Vegan but not for pussy, ci provano.
0: E questo è un questo è il consiglio che diamo. Insomma, questo è d'applauso poi... anche. Certo. Vegan but not pussy. Figo, è sempre piacevole averti qua, amico mio. Dobbiamo. No, rifacciamo, anche perché ce l'avamo detti alle Olimpiadi. Dobbiamo anche dire sta cosa all'Italia, no?
1: Sì.
0: Quando all'inaugurazione delle Olimpiadi Mariah Carey leggeva sul gobbo e poi tutti l'hanno
1: colpa
0: rilanciato.
1: È
0: colpa nostra. Cioè, eravamo là e l'abbiamo. Cioè, vabbè, sì. Tu poi
1: è vero, cazzo, c'eri tu!
0: Come c'eri
1: mi ero
0: tu?
1: Dimenticato, eravamo insieme!
0: Sì!
1: Scusate, eravamo insieme io e Wad, gli ho detto, ci guardiamo a un certo punto e ho detto, non è vero. Abbiamo guardato il gobbo, non è vero. È verissimo.
0: E poi abbiamo diffuso,
1: sì,
0: abbiamo regalato.
1: Cazzo, come ho fatto a dimenticarmi che eravamo vicini?
0: Non lo so, era un bel momento. Scusami. E tra l'altro, sempre per il gossip internet, era anche un momento in cui io ho incontrato Giulia Salemi. Voi eravate forse ancora in una fase di freddezza.
1: Sì.
0: Ora ti ho visto nel suo podcast.
1: Sì.
0: Pace puoi ringraziarmi,
1: sì,
0: se
1: abbiamo
0: vuoi.
1: Sputtanato Mariah Carey e fatto pace con Giulia Salemi. Direi
0: bellissimo.
1: Che per una sera di Olimpiadi.
0: Ladies and gentlemen, Tommaso Zorzi!
1: Grazie, Miki.
0: A presto, ciao.
2: Radio DJ. Tonight, say what's special. Live from Terrazza Martini. One Gang Show. Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
8: Are you ready?
2: Say what's special. Live from Terrazzo Martini.
9: Ciao, sono Gaia e state ascoltando Say What su Radio DJ.

0: Sabrina Knaus.
1: Buonasera.
0: Welcome.
1: Here.
0: Allora, l'idea, visto che molti ci stanno ascoltando, molti altri ci stanno guardando con Milano bellissima alle nostre spalle, c'è tanta gente qui in Terrazza Martini, l'idea è di fare un DJ set tuo live. L'hai fatto al Tomorrowland, l'hai fatto a Las Vegas, l'hai fatto nei posti più belli del mondo e in Italia. If you are ready, let's go.
1: I'm ready, let's go.
0: Ok, let's go live. Sabrina Knaus su Radio DJ. Party.

0: Esatto.
1: Anche nuova che uscirà il 26 giugno. Take me higher.
0: Come si chiama?
1: Take me higher.
0: Wow. Spoiler. È uno spoiler. Take me higher.

c'è Milano alle nostre spalle. Old School Style, un DJ set dal vivo con uno degli DJ più importanti sulla scena adesso. Prima Knaus, ladies and gentlemen. Take me higher.

La Terrazza Martini live con Brina Knaus.

0: va bene, va benissimo. Comunque adesso hai imparato bene l'italiano, parli benissimo.
1: Forse un po' con l'accento napoletano,
0: Un po' napoletano, un po'

0: Hot Boiler Room Style. Cosa metti? Mi piace guardare la tua chiavetta.
1: Troppe tracce, capito? Poi adesso sto ragionando, aspetta, andiamo alla finale, quindi deve essere importante.
0: Eh sì. Forse ancora un paio riusciamo a metterle. New My Best, si chiama così la cartella. I love this. Brina Knaus live su Radio DJ da

0: classico della dance. E so che domani sei qui a Milano per Zamna.
1: Esatto, ci vediamo tutti quanti domani a Stazione Centrale.
0: Yes, e soprattutto qui continua la festa in Terrazza Martini. Please make some noise for Brina Knaus! Grazie a tutti gli ospiti, a tutti i tecnici per aver regalato questi nostri esperimenti radiofonici. Grazie mille Brina, I love you. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Say what?
3: Thank you so much for listening guys. It's been such a pleasure.
4: Say what special?
5: Continuerò a ballare anche da solo in una festa senza invitati.
6: Radio DJ. Movie time.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Movie time.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche

0: anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
2: C'è confusione.
1: C'è molta confusione.
2: Sì.
3: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Ehi hey gang, sono le 23.
4: DJ time. The program.
5: The force of gravity makes you want to move.
6: Aiuto!
7: Ciao a tutti!

0: It's DJ time again, anche questo weekend, qui da M2O dalle 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio ancora su M2O e il venerdì sera in replica su Radio DJ, programma storico, programma che insomma ha un po' come obiettivo quello di raccontare la musica dance a partire dagli anni 90 in poi. E ciao, sono Albertino.
1: Fermi tutti!
0: Cosa?
1: Fermi tutti, adesso sì.
0: Prima no.
1: Prima non c'era capito.
0: Adesso sì.
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: E adesso hai capito chi sono.
1: Si sono accesi i fari, sì, subito. Appena tu dici ciao, sono Albertino, si illumina.
0: Sei Fargetta tu.
1: Sì, grazie.
0: Fa.
1: Sì.
0: Bene, Mario, come sempre con me in regia, Fargetta ci raggiungeranno prezioso per il disco prezioso e Molella col suo Megamix. Vi racconteremo una storia, ma probabilmente già lo sapete. Tutto questo è DJ Time.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: DJ Time.
1: Il DJ Time di sabato 6 giugno comincia così, con The Superman Lovers. Siamo nel 2001 e questa canzone si intitola Starlight.

per cominciare. Rimaniamo in Francia con Cassius. Questa canzone è uscita nel 1999, si chiama proprio Cassius 1999.

Guess Who's in the House, un duo francese, purtroppo uno dei due componenti del gruppo tragicamente scomparso pochi anni fa. Questa era Guess Who's in the House, Guess Who's 1999.

Una delle sue migliori produzioni, ancora attualissima. Adesso c'è questo grande ritorno della Classic House, molti DJ anche che stanno suonando musiche moderne, diciamo, spesso dedicano i loro DJ set a questo momento storico che probabilmente è il più bello musicalmente. Todd Terry, Something Going On. Prima di arrivare al disco prezioso, Feel It. Questa è una produzione italiana del 1999. Narius Dubwork, Daryl Pandit.

0: Quindi è stato un inizio abbastanza pettinato, prima con The Superman Lovers, poi Cassius, Todd Terry e Nerius Dubwork. Ma adesso ci pensa Giorgio Prezioso a spettinarci tutti col disco Prezioso.
1: Quindi?
0: Quindi? Mo mi aspetto che ci spettini, Gio. Ci spettini?
2: Certo. Dispettilo con Pnau e Medusa. Poi abbiamo
1: Calvin Harris, David Guetta, Missy Elliott, Black Eyed Peas e di nuovo David Guetta.
0: Ah, ecco, con Sexy Beach. Allora sentiamo il disco Prezioso.

0: Il disco prezioso di questa settimana che ci ha spettinati, però io sono rimasto abbastanza ordinato.
1: E diciamo. vedo che stai bene.
0: Erano i Pnau e Medusa insieme con Rolling. Su questa base Giorgio Prezioso ci ha proposto Calvin Harris con How Deep Is Your Love, David Guetta con Crazy, What Love Can Do, Missy Elliott con I'm Really Hot, Black Eyed Peas, I Got A Feeling e David Guetta con Sexy Bitch.
1: Tre novità!
0: Tre novità per continuare la puntata di sabato 6 giugno del DJ Time. La prima è intitolata Better Times, la nuova di Robin Schulz.

0: quindi nel DJ Time, Better Times. In effetti si può anche usare come slogan, cioè Better Times with DJ Time, cioè tempi migliori quando ascolti DJ Time. Ti è piaciuta?
1: Bella, bella, sì.
0: Dammi 3 punti almeno.
1: 3 punti!
0: 3 punti per me stesso. Dopo Robin Schulz, per continuare, John Summit, The Bolt, Julia Church, questa è Shades of Blue.

0: Robin Schulz, questo era il nuovo di John Summit, mentre la prossima è l'ennesima produzione di David Guetta, che ne fa una settimana. Nessuno ha saputo dare una spiegazione scientifica e una risposta a tutto questo. David Guetta, Martin Horger, Man Machine è The Past, The Present, The Future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul

0: da sabato 6 giugno M2O, sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, venerdì sera in replica Radio DJ. Adesso una pausa e poi torneremo con Eminem dal 2002, Without Me.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
4: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.

0: canzone tipo Brevi.
1: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio le storie tese.
2: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
3: Il Concertozzo.
4: Le prevendite sono già disponibili.
1: Tutte le info su dj.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Have fun with...
7: Hey dude, take your vacation.
8: Welcome to DJ Tunch.

0: Vai.
1: Vuoi sapere?
0: Sì.
1: Cosa vuoi sapere?
0: La storia.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di Strings of Life. The Rhythm is Rhythm. Belleville, Michigan. 40 minuti di macchina a sud-ovest di Detroit, anni 80. Tre ragazzi afroamericani condividono la passione per la drum machine, i sintetizzatori e la radio, dove ascoltano il programma sperimentale di Electrify.

Hang Mojo. Si chiamano Kevin Saunderson, Juan Atkins e Derek May. Passeranno alla storia come The Belleville Three per aver inventato la musica techno. A differenza di quanto si possa pensare, alle origini il genere aveva caratteristiche differenti da come lo conosciamo oggi. Una delle tracce fondamentali è Strings of Life, prodotta da Derek May con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm. Considerata un classico della musica elettronica, tra i migliori di sempre secondo addetti ai lavori e stampa specializzata, Strings of Life è stata pubblicata in 5 versioni nel 1987. I 7 minuti e 23 della Piano Mix rappresentano una delle melodie più famose di sempre, nonostante sia un disco molto particolare. Prima di tutto, non ha una linea di basso, caso non comune per un disco che fa ballare da oltre 30 anni. Per la sua produzione, Derek May è stato ispirato da una composizione per pianoforte dell'amico e collaboratore Michael James, che il DJ in un secondo momento ha accelerato e arricchito per creare le sue versioni. Alla fine degli anni Ottanta, Strings of Life sbarca in Inghilterra, dove diventa un inno nel circuito underground. In particolare, il disco si lega a doppio filo all'esplosione della rave culture inglese, quella stagione definita Second Summer of Love. Con Strings of Life, Derek May diventa una leggenda della musica techno e Strings of Life un disco immortale, capace di entrare in top 10 nel Regno Unito nel 2005 con una versione cantata da Cathy Brown per il progetto Soul Central. No more.

0: Abbiamo raccontato la storia di Strings of Life, un altro classico della musica house, 1987, uno dei primissimi successi del genere, tra l'altro interamente strumentale, come avete sentito voi stessi. Adesso è arrivato il momento di ospitare Molella, che ci regalerà il suo mega mix. Molella, c'è?
1: Eccomi qua, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Molly, tutto bene? Sei pronto?
1: Sì, sì, sì, sono prontissimo anche oggi come ogni sabato, anche in questo primo sabato di giugno, per dirvi i titoli.
0: Se mancano qui da buffare. Allora dici i titoli.
1: Ok, allora adesso li dico subito tutti io. Parto con il disco di Mario Get Far, che è lì, mi sta sentendo. Ciao Mario.
0: Ciao.
1: La prima è la tua, Shining Star. Poi ci sarà Bob Sinclair con Steve Edwards and World Hold On, Destination Calabria di Alex Caudino, The Ultimate Seduction, poi Gala con Everyone Else Inside, Turn Up the Bass di Tyree e per chiudere Captain Hollywood con More and More.
0: Bene, allora ascoltiamolo insieme, il mega mix di questa settimana di Molella.
1: Sulle mani, ciao!

0: Era il mega mix di Molella di questa settimana nel DJ Time di sabato 6 giugno. Ringraziamo Molella l'episodio di Molella.
1: Sì.
0: È un episodio? Non è un episodio.
1: No.
0: Si chiudeva con More di Captain Hollywood. Infatti noi ne abbiamo ancora More. Abbiamo ancora musica. Un finale pazzesco di questo fine settimana dal 1999, Funky Green Dogs.

0: 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio in replica, ancora in replica su Radio DJ il venerdì notte. E vi ricordo che se non vi basta potete scaricare le nostre app o andare sui siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Cioè, cosa vuol dire? Poi
1: sì, che te la puoi ascoltare quando vuoi e come vuoi.
0: 3 punti per far jetting.
1: Grazie.
0: Questi sono i Living Joy con Dreamer.

invece andiamo in Canada, perché la puntata di questo weekend si chiude con un brano, una produzione decisamente più recente, perché siamo nel 2004 insieme a Tiga.

0: più famosa era Pleasure from the Base. E con Pleasure from the Base si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, che poi è sempre Mario, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
1: Sì.
0: Allora grazie a tutti, facciamo prima.
1: Esatto, sì.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend, saremo qui di nuovo con la musica del DJ Time dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica e poi ancora replica su Radio DJ. Grazie Mario, buon fine settimana a tutti e alla prossima con il DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
5: Arrivederci!
6: Radio DJ!
7: One Nation, One Station.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.

0: soldi. Spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Have fun with...
3: Hey dude, take your vacation.
4: Stai ascoltando?
3: Legend.
5: Ma

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Legend con Alex Farolfi.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
7: C'è confusione.
6: C'è molta confusione.
7: Sì.
8: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
7: Io sì.
6: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
8: La DJ Parade con Albertina, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ. Qualunque

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.